0: A Radio Logos sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Collegamento con Cristiani Online anche questa sera. Questa sera ascolteremo Paolo Moretti dalla Toscana, da Anghiari, provincia di Arezzo. Il tema che si adegua al periodo appunto del nuovo anno, botti di Capodanno. Allora, capo trattino danno nel senso di non guadagno, e quindi ascolteremo il messaggio di Paolo Moretti, del tutto originale, e quindi lasciamo la parola a Paolo. Buon ascolto, ci risentiamo alla fine per i saluti finali.
2: Capo danno. Allora, un saluto affettuoso a tutti e davvero un buon anno nel Signore. Ogni volta in cui c'è il passaggio da un anno all'altro, uno dei pensieri che mi colpisce e riempie il mio cuore e la mia mente, pensando proprio alle promesse del Signore, è che il tempo che passa ci avvicina al ritorno di Gesù, e questo deve essere sempre un motivo di gioia e di incoraggiamento per ciascuno di noi. Un saluto quindi affettuoso a tutti, sia a chi ascolta in questo momento su Radio Logos, su Cristiani Online, sia a quanti ascolteranno queste riflessioni nei giorni successivi. E devo dire che non è sempre facile trovare, fra le tante notizie di cronaca che ci arrivano attraverso le TV e attraverso i giornali dal mondo intorno a noi, non è sempre facile trovare degli argomenti sui quali riflettere. E vorrei evitare, cosa per la quale ho pregato il Signore in modo particolare questa sera, di proporvi una specie di forzatura, cioè utilizzare quello che accade nel mondo per riflettere in modo non coerente ma forzato su quello che la parola del Signore ci insegna. Ho avuto sinceramente delle perplessità e delle difficoltà nel maturare, nel completare le riflessioni da condividere con voi questa sera, ma poi proprio in questi ultimi momenti il Signore mi ha dato piena serenità, convincendomi che le riflessioni che condividerò con voi, come sono state utili per me, potranno essere anche utili per tutti voi che le ascoltate. Nel passaggio di un nuovo anno ci sono sempre degli elementi comuni, quindi non è che il passaggio dal 2023 al 2024 sia stato molto diverso dal passaggio da un anno all'altro negli anni precedenti, ma c'è un elemento comune che quest'anno ha avuto un'estensione nei fatti di cronaca, un'estensione che vi dico subito molto molto triste, molto preoccupante da tanti punti di vista. Questo elemento comune è costituito dai botti. Cos'è un botto? Un botto, come sappiamo, vi basta consultare qualsiasi vocabolario per scoprirlo e per ricordarlo, un botto è un rumore forte e secco che fa pensare a un'esplosione. Quindi la parola botto la utilizziamo normalmente per indicare un forte rumore, ma la parola botto la utilizziamo, dal momento che si tratta di un rumore di un'esplosione molto rapide, anche in contesti diversi. Quindi quando si dice di aver concluso un lavoro velocemente, si può dire l'ho concluso in un botto, cioè in pochissimo tempo, in modo veloce. Ora, ci sono tre notizie di cronaca che ho raccolto sui giornali nella settimana scorsa e che hanno come denominatore comune proprio i botti. Sicuramente le notizie di cronaca più ricorrenti nel passaggio da un anno all'altro sono quelle relative ai botti provocati dai fuochi d'artificio. Un giornale riportava questa notizia nell'introdurre un articolo più lungo e più ampio. Capodanno 2024, bilancio dei botti. Anche i botti hanno un bilancio, ma purtroppo non economico, anche economico, come vedremo fra poco. Qual è stato il bilancio dei botti? Morta una donna ferita dal proiettile sparato dalla pistola di un nipote ad Afragola, in provincia di Napoli. Prosegue la testata all'introduzione di quest'articolo. Sono 274 i feriti, un aumento del 52% rispetto all'anno precedente. In aumento quindi gli interventi anche dei vigili del fuoco. Milioni di euro, si parla di 173 milioni di euro, quindi c'è anche un bilancio economico, spesi per l'acquisto dei fuochi d'artificio. Ora, è innegabile che i fuochi d'artificio abbiano una loro attrattiva e una loro bellezza. Io quando ero piccolo e abitavo vicino alla piazza dove per la festa del patrono si facevano i fuochi d'artificio, mi ricordo che scappavo e piangevo perché i botti mi facevano paura. Una certa sensazione di paura l'ho conservata, me la fanno ancora, pur se ovviamente il progresso tecnologico ha reso ancora più belli i fuochi d'artificio, per cui questi colori che si diffondono nel cielo accompagnati dal rumore, quindi non c'è soltanto un rumore che spaventa, ma c'è anche uno spettacolo che attrae, e questi colori, come vi stavo dicendo, sono indubbiamente belli, ma hanno svuotato le tasche di tanti italiani. Questi colori hanno provocato il botto per il proiettile di una pistola, hanno provocato la morte di una signora. Ma accanto a questi, ai botti dei fuochi d'artificio, si sono aggiunte altre tre notizie nella cronaca della scorsa settimana. Vi è stato il botto di una pistolettata sparata da un onorevole che direi obiettivamente poco onorevole in questo caso. Il giornale così descrive: sparo a Capodanno. Il deputato di Forza Italia Pozzolo indagato, ha usato l'immunità per non consegnare gli abiti, quindi per non far scoprire che è stato lui a sparare. Il genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla giustizia Del Mastro è stato ferito ad una gamba da un proiettile partito dalla pistola del parlamentare durante una festa nel Biellese. Quindi un altro botto che ha provocato un ferito. Approfondiremo poi le considerazioni su questa seconda notizia, ma ci sono altre due tragiche notizie relative ai botti. Questa è la prima di queste ultime due tragiche notizie. Capodanno di guerra a Gaza e in Israele. Allo scoccare della mezzanotte Hamas ha scagliato non i fuochi d'artificio ma una salva di razzi contro il territorio dello Stato ebraico, che ha reagito subito con nuovi raid sulla striscia, uccidendo almeno 24 persone. E l'altra notizia: anche in Ucraina e in Russia è stato un capodanno di fuoco. Il conflitto si protrae ormai da oltre 23 mesi. Mosca, proprio allo scoccare del Capodanno, ha scagliato una pioggia di 90 droni. Kiev ha detto di essere riuscita ad intercettarli tutti, stabilendo così un record. Soltanto uno sembra che abbia colpito la città di Leopoli, provocando danni. Allora, botti per i fuochi d'artificio, botto per la pistolettata di un parlamentare della nostra Repubblica, botti di guerra a Gaza, in Israele, in Russia, in Ucraina. C'è davvero di che essere preoccupati davanti a un inizio così, si potrebbe dire scoppiettante, se scoppiettante non avesse anche una connotazione positiva nel suo significato. C'è da essere davvero preoccupati, ma con un gioco di parole, con più che di parole, con un gioco separando la parola capo e danno, ho pensato che in fondo tutta questa situazione ci indica che gli uomini sono mentalmente confusi, hanno perso il capo, vi è stato un botto di capo, cioè la loro mente è confusa. Perché è confusa? Vediamo alcuni motivi sui quali riflettere. Perché si sparano i fuochi d'artificio, si sparano colpi di pistola? I giochi di fuoco sono fin dall'antichità, nel passaggio da un anno all'altro, come un rito propiziatorio. Si aveva cioè la convinzione che il provocare rumori allontanasse i demoni che si erano accumulati con la loro presenza sulla terra nel vecchio anno. Questo è il motivo per il quale si fa rumore alla mezzanotte all'inizio del nuovo anno. È una tradizione che arriva da lontano. È vero che se è una tradizione che arriva da lontano, forse non tutti la conoscono, quindi non tutti quelli che sparano i fuochi d'artificio o sparano dei colpi di pistola in aria, purtroppo spesso, come abbiamo visto da queste due notizie, anche ad altezza uomo. È vero che non tutti lo fanno per espellere gli spiriti maligni. Una volta mi ricordo, quando ero ragazzo, che nel mio paese c'era l'usanza, non solo nel mio paese ma in tutta Italia da quanto ne so, c'era l'usanza di buttare piatti vecchi, bicchieri vecchi, pentole vecchie dalla finestra, non tanto per sbarazzarsi di cose vecchie pensando che l'anno nuovo ne portasse delle nuove, ma proprio per fare rumore, pensando che il rumore prodotto dalla caduta di questi oggetti sulla strada allontanasse gli spiriti. Questo è il motivo per il quale si fa rumore, ma non tutti probabilmente fanno rumore o sparano i fuochi d'artificio con questo obiettivo. Oggi l'elemento predominante quando si parla di botti, quindi quando si parla di fuochi d'artificio, è sicuramente l'elemento del divertimento, l'elemento del anche l'elemento, come ho detto all'inizio, l'elemento estetico, la bellezza dei fuochi. C'è solo il divertimento, come ha scritto un giornalista, il desiderio di far scoppiare con i fuochi la festa, di far scoppiare un nuovo anno di festa. Ma, e qui mi pongo una domanda alla quale daremo una risposta avanti, basta questo per rendere un tempo della nostra vita nuovo? Basta far scoppiare con i fuochi d'artificio o con i rumori prodotti con altri mezzi basta questo per far scoppiare la festa nella nostra vita? Punto interrogativo. La seconda cosa, la seconda notizia di cronaca per la quale veramente si può parlare di botto di capo, cioè di perdita della ragione, è legata al parlamentare che ha perso la testa sparando un colpo di pistola. Ci sono dei testimoni che hanno detto che era un po' euforico, ecco, per usare un eufemismo. Si sa bene che la sera di Capodanno normalmente con il cenone si mangia, non si mangia soltanto, ma si beve anche molto. Ora, quello che preoccupa, come hanno osservato diversi commentatori su questa notizia, non è soltanto il fatto che un parlamentare andasse in giro per una festa con una pistola in tasca, quando non c'era sicuramente nella prospettiva il bisogno di una legittima difesa, motivo per il quale il porto d'armi era stato richiesto da questa persona. Quello che preoccupa è che questo atteggiamento, anche il diffondersi nella nostra Italia, come purtroppo, ahimè, sappiamo in modo molto più amplificato negli Stati Uniti, il diffondersi dell'abitudine di portare armi, è il frutto di una cultura della violenza, della prepotenza, dell'affermazione di se stessi sugli altri, una cultura che si sta diffondendo in varie forme e in vari modi. La violenza si sta diffondendo attraverso il linguaggio, e ne abbiamo parlato qualche domenica fa a proposito della violenza nei confronti delle donne. La violenza si sta diffondendo all'interno delle relazioni familiari, fra mariti e mogli, La violenza si sta diffondendo attraverso il linguaggio, e ne abbiamo parlato qualche domenica fa a proposito della violenza nei confronti delle donne. La violenza si sta diffondendo.

questa situazione non viene consapevolmente osservata, di questa situazione, cioè non viene presa piena consapevolezza e responsabilità. Sinceramente, sapere che un uomo che rappresenta una parte di popolazione del mio paese, quella che lo ha votato e lo ha eletto, gira con la pistola e la usa nel corso di una festa in modo improprio, al punto tale da ferire una povera persona che era lì ospite di questa festa, questo è motivo davvero di preoccupazione. E la persona che è stata ferita ha in modo lapidario evidenziato questa responsabilità dicendo: io sono un operaio, lui è un politico. Come dire, io sono quello che mi sono preso la pistolettata, lui è un politico, quindi può fare quello che vuole, per questo lo denuncio, perché voglio trovare in qualche modo per difendermi. È il diffondersi della cultura della violenza che è davvero preoccupante, così come il diffondersi di climi festaioli, tipico quello del Capodanno, pensando che questo allontani da noi tutti i reali problemi di questo cammino sulla terra e i reali problemi che dovremmo porci nella prospettiva dell'eternità. Per concludere, dobbiamo dire che botte di capo le hanno prese anche le autorità dei paesi che attualmente sono in guerra. Come non possiamo parlare di una vera e propria confusione di mente, di testa, pensando a quanto ha compiuto Hamas, pensando alla reazione di spropositata di Israele, pensando a quello che ha compiuto Putin e anche all'orgoglio con il quale l'Ucraina si è opposta nel cercare di frenare l'avanzata dell'esercito russo nel suo territorio. Ora, in tutti questi casi che ho citato, ecco il perché la parola Capodanno è nella cover di questa sera staccata in capo danno senza l'apostrofo, quindi è sulla parola danno che volevo attirare la nostra attenzione. In tutti questi casi i botti hanno provocato un danno, e danno, come sappiamo, il danno fa pensare ad una perdita, e è il contrario di guadagno. Ora, che il danno sia configurabile con una perdita è sotto gli occhi di tutti. Pensate ai 274 feriti per i botti, molti dei quali anche bambini, chi ha perso una mano, chi un occhio, chi le dita di una mano, chi in qualche modo ha dovuto ricorrere perdendo l'integrità di una parte del proprio corpo alle cure dei sanitari. E pensate all'operaio ferito dall'onorevole che ha allegramente utilizzato la sua pistola, e pensate ancora con maggior tristezza e più drammaticamente alle migliaia di morti in Russia, in Ucraina, in Israele, nella striscia di Gaza. Danno ha il significato di perdita, ed è sicuramente significativo che il fatto che danno, perdita, sia il contrario di guadagno, quindi di una realtà che mi procura vantaggio. Il guadagno è una realtà che mi procura vantaggio, mentre il danno è una realtà che mi procura perdita. Questo confronto fra danno e guadagno viene messo in luce da un testo conosciuto da molti, nella lettera ai Filippesi, scritto dall'Apostolo Paolo,

0: capitolo 3, versetto 7. Ciò che per me era un guadagno, cioè ciò che io consideravo un vantaggio, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Allora, cosa era per l'apostolo Paolo un guadagno? Un guadagno era la sua posizione non soltanto religiosa, ma la sua posizione politica, il suo essere a Gerusalemme un pezzo grosso, il suo essere stimato, riverito, il suo essere considerato anche da un punto di vista religioso un uomo ineccepibile, un uomo da imitare. Questo lui lo considerava un vantaggio, ma ad un certo momento l'ha considerato un danno, una perdita, e non ha avuto un botto di capo, cioè un colpo di testa, ma ha avuto un botto provocato dall'intromissione di Cristo nella sua vita. Infatti, che cosa scrive Paolo? È a causa di Cristo che quello che consideravo guadagno l'ho considerato come un danno, quello che consideravo un vantaggio proprio a causa di Cristo l'ho riconosciuto essere in realtà una perdita. Ora, proprio le parole di Paolo ci consentono di osservare che chi ha vissuto questi comportamenti da botti di capo li ha considerati un vantaggio. Vantaggio attraverso i botti, fuochi d'artificio, di spensieratezza, di gioia, che è durata per breve tempo, anche se mi diceva un fratello che abita qui nella vallata sotto il paese di Anghiari, hanno continuato fino alle 3 di notte, ma poi le polveri, i fuochi alla fine si esauriscono. Quindi considerare un vantaggio la spensieratezza e la gioia apparenti che durano soltanto per pochi minuti, anche a volte per poche ore, è questo un comportamento che non esprime serenità di testa, serenità di ragionamento, ma esprime confusione. Così come l'onorevole pensava che andare al giro con una pistola fosse un motivo di prestigio, io ho la pistola, nessuno mi può toccare, anche se qualcuno mi attacca io mi difendo, quindi avere una pistola è un vantaggio, è un guadagno. E pensando alla guerra, quando ci si combatte gli uni contro gli altri, come accade fra Hamas e Israele, fra Russia e l'Ucraina, si pensa di poter attraverso la guerra ottenere un vantaggio per la propria identità nazionale, un vantaggio per il proprio territorio. Ora, la parola del Signore ci invita a capovolgere i nostri punti di vista, considerando danno, perdita, quello che noi consideriamo, quello che noi pensiamo essere un guadagno, un vantaggio. Del resto, se ci ragioniamo sopra, non ci sarebbe neppure bisogno della parola di Dio per comprendere come quello che pensiamo un guadagno sia una perdita. Cosa ci ha guadagnato Putin invadendo l'Ucraina e perdendo e mettendo nel lutto, almeno si parla di 170.000 morti, 170.000 famiglie del suo paese? Che cosa ci ha guadagnato? Perdita su perdita. Cosa abbiamo guadagnato attraverso l'esplosione dei fuochi artificiali? Un momento sicuramente, come ho detto, anche a me esteticamente piacciono, un momento di bellezza, un momento di euforia, ma poi tutto finisce, tutto svanisce. Perché noi siamo invitati a capovolgere il nostro punto di vista e, come l'apostolo Paolo, a considerare e a riconoscere come un danno quello che consideravamo prima come un guadagno. Leggo ancora nella lettera ai Filippesi le parole successive a quelle che ho letto qualche momento fa, versetto 8. Anzi, specifica Paolo, dopo averci detto che ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo, anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. L'eccellenza della conoscenza di Cristo è lo strumento che ci porta a vivere ciò che è davvero guadagno. È l'eccellenza della conoscenza di Cristo che ci porta a riconoscere ciò che è davvero vantaggioso per noi e ci porta a distinguerlo in modo chiaro da ciò che invece costituisce una perdita, anche se apparentemente nella nostra mente noi lo consideriamo un vantaggio. Ma la nostra mente è confusa quando non comprendiamo la realtà della nostra situazione, così come era confusa la mente dell'apostolo Paolo quando pensava che la sua vita politica, la sua vita religiosa, la sua vita anche di insegnante, perché era un rabbi prestigioso e stimato nel suo paese, quindi la sua vita professionale, quando pensava che tutto questo costituissero per lui un vantaggio. Ma gli mancava lo strumento per discernere ciò che è davvero un vantaggio da ciò che è davvero e in realtà è una perdita. Questo strumento, l'eccellenza della conoscenza di Cristo. Perché? E mi avvio alla conclusione con una riflessione che vorrei rivolgere prima di tutto a me stesso. Perché nel momento in cui noi abbiamo conosciuto Cristo, nel momento in cui la nostra mente è stata illuminata dalla conoscenza degli insegnamenti di Cristo, dell'opera di Cristo, dell'esempio di Cristo, la nostra vita, come ricorda Paolo con un bellissimo esempio che proprio relativo anche alla moda che dovrebbe essere di tutti i cristiani, la nostra vita è stata rivestita di Cristo. Cristo è diventato come il nostro abito. Per questo Paolo scrive ai credenti di Colosse queste parole che vorrei leggere, capitolo 3, versetti 12 e 13. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Allora, vi chiedo, davanti a queste ultime parole che abbiamo letto, per quello che conosce il mondo, per la conoscenza che ci dà il mondo, la misericordia, la benevolenza, l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza, sopportare gli altri, perdonare addirittura gli altri, è un guadagno o un danno? È un vantaggio o una perdita? Per il mondo, vivere in questo modo, vivere rivestiti di Cristo, è una perdita. Ma per chi ha conosciuto Cristo, per chi ha attraverso la parola, le promesse di Cristo, la visione non soltanto limitata alla terra, ma la visione nella prospettiva dell'eternità, tutto questo è un vantaggio. Allora, l'eccellenza della conoscenza di Cristo, che cosa porta alla mia vita? Quale vantaggio porta alla mia vita? Porta prima di tutto il vantaggio di conoscere non una gioia effimera che dura il breve tempo del botto di un fuoco d'artificio, che dura il breve tempo di una goliardica pistolettata, ma la gioia stabile, la conoscenza di Cristo mi porta a una gioia che è una gioia per sempre. L'eccellenza della conoscenza di Cristo libera la mia mente dalla cultura della violenza, della sopraffazione mia sull'altro, della tentazione di sfruttare l'altro a mio vantaggio, una tentazione che è tutta frutto della nostra natura peccatrice e del nostro desiderio di essere noi al centro dell'attenzione e al centro quindi del vantaggio da parte di tutti. Questa cultura della violenza, l'eccellenza della conoscenza di Cristo, la sostituisce radicalmente con la cultura dell'amore, con la cultura del servizio nei confronti degli altri. Siate pazienti, sopportatevi, perdonatevi. E infine l'eccellenza della conoscenza di Cristo ci porta a trasformare la cultura della guerra in una cultura di pace. Non può esserci una vera cultura di pace senza al di fuori della conoscenza di Cristo. Lui è la nostra pace, perché è Lui che ha inchiodato alla croce la causa della nostra inimicizia, che è il nostro peccato. Allora, care sorelle, cari fratelli, care amiche e cari amici, per concludere, riflettiamo. Il vero botto di capo, la vera esplosione nella nostra vita è il riconoscere che tutti gli elementi, i cosiddetti principi, valori culturali, sociali, personali sui quali abbiamo fondato la nostra vita fino ad ora non sono un vantaggio, ma sono un danno. Il vero guadagno, il vero vantaggio lo si può ricevere soltanto attraverso l'eccellenza della conoscenza di Cristo. Tutte queste cose davanti all'eccellenza della conoscenza di Cristo, scrive Paolo, io le considero come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Sembra quasi che Paolo abbia considerato tutte le realtà nelle quali aveva vissuto, non sembra, è così, come un ostacolo alla conoscenza, al guadagno di Cristo, all'avere Cristo nella propria vita. E non sono forse un ostacolo al guadagnare Cristo oggi la cultura della gioia effimera, la cultura della felicità legata alle feste, legata ai divertimenti, la cultura della violenza, della sopraffazione dell'altro, la cultura della inimicizia con l'altro, la cultura della guerra? Non sono ostacoli che impediscono a molti di guadagnare Cristo. Soltanto quando li avranno considerati questi ostacoli come tanta spazzatura sarà possibile guadagnare Cristo. A noi, care sorelle e cari fratelli, l'impegno di testimoniare in questo mondo che ha non soltanto a Capodanno, ma a quotidiane botte di capo, di confusione di mente, a noi testimoniare che tutti i valori sui quali gli uomini hanno impostato la loro vita, tutti gli strumenti ai quali hanno affidato la loro vita, compresi quelli religiosi, sono un danno. Che il vero guadagno si ha acquisendo attraverso l'eccellenza della conoscenza di Cristo i valori che ci vengono da Cristo e indossando l'abito con il quale Cristo desidera che ciascuno di noi sia rivestito. Con quale vestito andremo in giro in questo povero mondo, nella nostra famiglia, nella società, nel nostro ambiente di lavoro, anche nella nostra chiesa? Con quale vestito andremo in giro? Con il vestito che esprime ancora il danno della nostra vecchia natura, o con il vestito che è espressione dell'eccellenza della conoscenza di Cristo? Da qui dipenderà la nostra testimonianza e da qui dipenderanno anche le benedizioni, che il ricevere le benedizioni che il Signore ha preparato per noi. Amen.
1: Il messaggio che abbiamo ascoltato nel collegamento consueto con Cristiano Online era di Paolo Moretti da Anghiari, provincia di Arezzo. Il tema molto originale: botti di capo, danno, nel senso danno come non guadagno. Quindi lo sviluppo di questo tema da parte di Paolo Moretti. Noi ringraziamo tutti voi per l'ascolto prestato, vi diamo appuntamento domani sera. Buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.
2: A Radio Logos sono le ore 2 e 46 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto, siamo ben lieti di essere di nuovo insieme per trarre dalla parola di Dio una meditazione che possa essere utile per la nostra vita. A questo scopo Patrizia ci leggerà dal capitolo 11 del Vangelo di Giovanni i versetti da 41 a 44.

Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».

0: tartaro, vieni fuori. In questo grido, in questa chiamata, in questo ordine così potente, troviamo la dimostrazione di quanto il Signore aveva precedentemente dichiarato. Quelli che sono nelle tombe udranno la mia voce e ne verranno fuori. Il Signore annunciò allora un avvenimento futuro, la resurrezione dei morti in vista del giudizio finale, ma volle fornire una prova della verità di quanto affermava, chiamando un morto alla vita. Il fatto evidenzia la potenza della parola di Gesù, che è parola di creazione, di rivelazione, di rigenerazione, e certamente sarà parola di giudizio. Solo con la potenza e l'autorità della parola divina, un uomo già morto da 4 giorni fu chiamato ad uscire dal sepolcro. Gesù non compì dei riti magici, non espresse parole dal significato oscuro, non si avvalse di strumenti misteriosi, non fece assolutamente nulla di ciò che fanno coloro che esercitano le scienze magiche. Dichiarò semplicemente ciò che voleva. Ordinò che Lazzaro uscisse dalla tomba e la cosa avvenne. La chiamata divina raggiunge l'individuo e il volere di Dio si compie facendolo ubbidire suo malgrado. La chiamata alla vita che fu rivolta a Lazzaro illustra la vocazione alla salvezza che il Signore rivolge all'uomo. Ogni vero cristiano, ogni vero credente è una persona che ha udito con le orecchie del cuore la voce del Signore chiamarlo a Lui, chiamarlo per nome, una voce che si è indirizzata a Lui mentre era nella morte spirituale, chiuso nel sepolcro dell'indifferenza, dell'egoismo e pretesa sufficienza, prigioniero e schiavo del peccato, di una mentalità contorta, di idee sbagliate e di una natura corrotta. La chiamata alla vita da parte del Signore ha fatto tacere ogni altra voce, ha echeggiato nell'intimo del cuore, ha risvegliato la coscienza e ha donato una nuova visione della vita. Ogni vero cristiano ha fatto questa esperienza fondamentale, anche se in modi e in circostanze diverse, ma è pur sempre la stessa esperienza. Si tratta in fondo di una resurrezione parziale, o meglio di un anticipo di resurrezione, quella di cui godremo nell'aldilà. A differenza della resurrezione di Cristo, quando la pietra del sepolcro fu tolta per permettere ai discepoli di entrare al fine di constatare il fatto avvenuto, in questo caso la pietra fu rimossa per permettere a Lazzaro di uscire, perché non ancora in possesso di un corpo spirituale. Ancora in questa natura, ancora peccatori, ma perdonati e indirizzati ad una nuova vita. Lazzaro, vieni fuori. Puoi porre il tuo nome al posto di quello di Lazzaro e per la fede risorgere dai morti e iniziare da oggi una nuova vita, una vita che sarà eterna. Lo vuoi?
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Generalmente il pianto che accompagna la nascita di un bambino ci annuncia un lieto evento e che il neonato è vivo e sta bene. Questo pianto è immediatamente accompagnato dalla gioia, dalla commozione della mamma, da un profondo senso di appagamento, dalla voglia di trasmettere amore, coccole, nutrimento. Assume invece un significato diverso quando proviene, anziché da una sala parto o da un accogliente nido, da un cassonetto della spazzatura, da un sacchetto di plastica, da un fagotto galleggiante su un fiume. E allora ci viene la pelle d'oca, ma non per la gioia, per la tristezza, per lo sgomento, per la perplessità. Come può una madre abbandonare il proprio figlio, liberarsi di lui come un vestito vecchio? Dietro l'abbandono della propria creatura, di una parte di sé cresciuta e nutrita nel proprio grembo per 9 mesi, c'è soltanto un gesto di disperazione, di aberrazione. C'è l'emarginazione e l'isolamento. Certo, sarebbe facile giudicare queste madri che abbandonano i figli, deplorarle, condannarle, però bisogna prima di tutto comprenderle e aiutarle. In queste ultime settimane si sono moltiplicati i casi di abbandono di neonati, di presunto infanticidio. Le cronache ce li hanno riportati con incredibile ripetitività. Ma il fenomeno dell'abbandono dei neonati non è solo un dramma personale, è un dramma umano e sociale che va affrontato con la pietà, con la solidarietà, con la comprensione. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 13 minuti.
1: There is a God, Tasha Layton, c'è un Dio. Il problema è se questo Dio è il Dio di tutti o solamente di alcuni. Questo parrebbe una roba strana da mettere in questi termini. Però, ecco, oggi abbiamo in nostra compagnia il pastore teologo evangelico Pavel Gajewski. Buongiorno Pavel, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, a tutte le persone in ascolto.
1: E come abbiamo già fatto riferimento nell'introduzione, vogliamo parlare di una lettera molto particolare, breve, che si legge, insomma, veramente in poco tempo, nel Nuovo Testamento, la lettera a Filemone. Il problema qui è che affronta un argomento potenzialmente esplosivo, perché la società dell'impero romano era fondata sulla manodopera a ottimo mercato, potremmo dire così, che era la schiavitù. E c'erano delle regole ferree, per cui la prima di tutte è che sei uno schiavo, stai zitto, obbedisci e non ti azzardare a scappare, perché se scappi e ti prendiamo, ti succede di tutto e di più. L'apostolo Paolo a un certo punto incontra una persona schiava che era fuggita dal suo padrone e si converte al cristianesimo, e lì c'è un problema perché il padrone era un cristiano anche lui. Allora, per fortuna è l'apostolo Paolo che si occupa di questo problema pastorale, mettiamola così, perché veramente uno non sa dove mettere le mani in una situazione come questa. Allora, io so che, Pavel, tu hai fatto uno studio su questa lettera a Filemone, questo è il nome, ne avete parlato ampiamente nelle comunità che tu servi e avete cercato anche di capire che cosa ci offre questa lettera anche sul piano dell'attualizzazione. Prima però di sentire Pavel, Claudio...
3: No, mi è venuta una riflessione, no? Pensavo quanto sarebbe importante avere l'apostolo Paolo anche oggi.
1: Alcuni problemi magari ce li risolve.
3: No, del capolarato, che abbiamo visto addirittura a Milano, no? Dopo una grande
1: azienda. Quindi gli schiavi non è che sono spariti completamente,
3: una grande
1: purtroppo.
3: Azienda americana, probabilmente con molti cristiani, comunque collaborava in maniera
1: E se questi scappano, che succede? Allora, a parte gli scherzi, ma lì veramente c'è un problema di una fuga. Pavel, ti diamo questo incarico di farci capire, ecco, perché poi tra l'altro c'è una critica di fondo: come mai Paolo non si è opposto in maniera esplicita al sistema della schiavitù? A noi fa ribrezzo, salvo che ancora nel XIX secolo la cristianissima America aveva gli schiavi.
2: Torniamo indietro, torniamo ai tempi dell'impero romano, torniamo all'incirca all'anno 60 dopo Cristo, perché con ogni probabilità questa lettera è stata scritta appunto intorno all'anno 60, e chiariamo subito, come hai detto tu, che l'impero romano, non voglio esagerare, ma era fondato sulla schiavitù. In effetti la mano d'opera a costo ottimo vuol dire bassissimo, e naturalmente si sono conservate diverse testimonianze scritte delle leggi romane in materia proprio della schiavitù. Però rispondo subito, Roberto, alla tua obiezione: perché Paolo non si schiera apertamente, non scatena una rivoluzione universale? Ricordiamo Spartaco e quella che è stata una delle rivoluzioni degli schiavi romani. Perché Paolo, ricordiamo la lettera ai Romani 13, i primi versetti, insegna molto chiaramente alle sorelle, ai fratelli della Chiesa di Gesù Cristo ad essere sottomessi alle leggi, e in questo caso ovviamente intende le leggi dell'impero romano. Quindi il cristiano o la cristiana devono comunque obbedienza alle leggi dello Stato, alle leggi dell'impero, anche se ovviamente queste leggi dal nostro punto di vista sono leggi assolutamente ingiuste. Però all'interno della comunità cristiana lo standard è infinitamente superiore. Infatti Paolo scrive molto chiaramente a Filemone, possiamo dirlo con certezza. Filemone è soprattutto un amico di Paolo, ma molto di più. Filemone è anche il capo della piccola, probabilmente piccola, comunità cristiana di Colosse. Siamo in Asia Minore, oggi la Turchia. Paolo con ogni probabilità scrive questo biglietto, perché è un biglietto, 25 versetti, poco più di 300 parole, quindi veramente un breve biglietto inviato da Roma. La distanza è di più di 1000 chilometri via mare, però mi permetto una battuta: con le recenti esperienze con un servizio postale, e ho l'impressione che nell'anno 60 dopo Cristo le poste romane funzionavano molto meglio di oggi, ecco. E quindi la lettera appunto arriva al destinatario, e il destinatario non è solo un amico, ma Filemone è giunto ad abbracciare Gesù Cristo, a diventare cristiano grazie a Paolo. Paolo lo scrive nella lettera che in effetti tu mi devi te stesso, perché Filemone è appunto un cristiano battezzato, ha sperimentato la morte e la risurrezione di Gesù, si è calato in questa dimensione, quindi è un essere completamente rinnovato.
1: È rinnovato, però proprietario di schiavi.
2: È un proprietario di schiavi, ma l'esortazione di Paolo riguarda in questo caso specifico Onesimo, cioè abbiamo questi tre personaggi, l'apostolo Paolo, Onesimo e Filemone. Onesimo ha fatto ancora una cosa grave, probabilmente essendo incaricato, sono congetture, ma comunque probabilmente essendo incaricato magari della contabilità, della gestione anche delle finanze, quindi il suo padrone gli ha dato veramente parecchia fiducia, non era uno schiavo, ecco, che spostava i sassi.
1: E qui è importante fare questa distinzione: non tutti gli schiavi durante l'impero romano erano, come dire, in una situazione terribile, diciamo minatori per intenderci, quelli veramente avevano una vita terribile. C'erano persone che addirittura erano considerate membri della famiglia, sostanzialmente avevano una vita relativamente dignitosa.
2: E probabilmente Onesimo era uno di questi, perché ha conosciuto Paolo a casa di Filemone. È probabilmente molto bravo con quella che oggi si chiama la contabilità creativa. Ha messo da parte un bel sacchetto pieno di monete di un certo valore, e non solo è fuggito, ma si è portato anche un bottino abbastanza cospicuo. Quindi due reati che all'epoca dovevano essere puniti con la massima severità. Vuol dire con la morte dello schiavo, la morte sicuramente, perché già la fuga stessa era un reato gravissimo, e poi l'appropriazione indebita dei fondi del padrone costituiva un furto, appunto con l'aggravante, perché compiuto da uno schiavo, non da un uomo libero. Un uomo libero avrebbe potuto poi contrattare, essere condannato dal tribunale al risarcimento, uno schiavo no, perché non aveva nessun diritto, e questo rende la situazione estremamente complicata.
1: Ci fermiamo un attimo, perché questa patata bollentissima ce l'ha in mano l'apostolo Paolo, perché appunto, come abbiamo accennato, Onesimo, anche lui alla fine si converte alla fede cristiana.
2: Infatti, e diventa quindi cristiano a tutti gli effetti.
1: E quindi Paolo qui c'ha un problema: ha due membri della comunità che sono di fatto in una sorta di gravissimo attrito legato alla dimensione anche sociale del tempo. E torniamo a parlare con il pastore teologo evangelico Pavel Gajewski, che di recente ha studiato insieme con le comunità che serve, dunque Napoli e dintorni, la lettera dell'apostolo Paolo a Filemone. Lo abbiamo detto, una lettera indirizzata a una persona cara all'apostolo Paolo, che era proprietario di uno schiavo che, fuggito, si rivolge sostanzialmente a Paolo, perché poi diventa anche lui credente, e quindi c'è il problema di come eventualmente gestire questa situazione esplosiva, perché ricordiamo che i fuggitivi venivano processati e condannati a morte senza troppe cerimonie nell'impero romano. Allora, cosa fa Paolo in questa situazione? Cosa propone? Che cosa, insomma, come si comporta?
2: Lo dico subito, ma torniamo un attimo a Onesimo, che lo schiavo Onesimo, che conosceva con ogni probabilità perfettamente il diritto romano, perché nel diritto romano c'era una clausola che permetteva allo schiavo di rifugiarsi presso l'amico del suo padrone, e quindi Onesimo sfrutta questa clausola. Ripeto, una clausola assolutamente laica che non aveva nulla a che fare ovviamente con il cristianesimo nascente, però permetteva allo schiavo di rifugiarsi, e quindi l'amico del padrone aveva proprio l'obbligo legale di diventare mediatore e mediare appunto un eventuale risarcimento, il ritorno dello schiavo al suo padrone. Questo è l'aspetto, per così dire, del diritto civile. Ma Paolo va ben oltre, poiché Onesimo è cristiano a tutti gli effetti. Scrive a Filemone che in questo momento tutte le questioni legali sono superate da questo essere in Cristo. Sia Filemone sia Onesimo sono nuove creature, vivono in un'altra dimensione, e come Paolo ci ricorda anche nella sua lettera ai Galati, in questo momento non c'è più uomo libero o schiavo, noi siamo tutti veramente uno in Cristo Gesù. Ecco, e quindi
1: da questo punto di vista
2: la Chiesa, Pavel, propone sì.
1: Dicevo, da questo punto di vista in effetti c'è una sorta di svuotamento dal di dentro di queste divisioni sociali, perché se tu
2: uomo libero o schiavo, noi siamo tutti veramente uno in Cristo Gesù.
1: Ecco,
2: e quindi
1: da questo punto di vista
2: la Chiesa propone sì.
1: Dicevo, da questo punto di vista, in effetti

0: della coscienza della gente, no? Ecco, questo mi pare
1: esattamente
0: che,
1: Roberto, e questa è la vera rivoluzione, che la Chiesa va oltre la legge, perché l'unica legge della Chiesa è la legge dell'amore, che in qualche modo si incarna in Cristo Gesù, l'amore agape, l'amore perfetto, che non ammette nessun tipo di esclusione, nessun tipo di graduatoria sociale all'interno della comunità, uomini liberi, schiavi. Ripeto, siamo uno, siamo la stessa cosa in un certo senso in Cristo Gesù.
0: Quindi Paolo rimanda Onesimo chiedendo a Filemone di accoglierlo non come uno schiavo fuggitivo, ma come un fratello in Cristo sostanzialmente.
1: Esattamente.
0: Allora Claudio voleva aggiungere qualcosa.
2: Volevo chiedere a Pavel, oggi
0: questa lettera,
2: la Chiesa,
0: che cosa ci dice, insomma?
2: Come siamo messi?
0: Qual è l'attualizzazione che si può fare?
1: Torniamo all'inizio della nostra conversazione. Questa lettera è veramente esplosiva, perché diventa una forte accusa di chi, proclamandosi cristiano o cristiana, sfrutta gli altri esseri umani, li schiavizza. Ci sono diverse forme di schiavitù oggi, anche quello che possiamo osservare dappertutto, non solo a Napoli, ma appunto a Milano, a Torino, Padova, Palermo, una buona parte dell'agricoltura italiana, purtroppo, lo dico purtroppo, si basa sulle forme di sfruttamento che sono molto molto vicine alla schiavitù. Pensiamo alla tratta delle donne, delle ragazze che poi vengono avviate alla prostituzione. È un'altra forma orribile per me della schiavitù, ma pensiamo anche alle forme un po' più sfumate, magari i salari inadeguati, lavoro nero, sfruttamento delle persone con una retribuzione che non permette di vivere dignitosamente, che costringe spesso le persone a degli escamotage, a delle situazioni talvolta molto molto estenuanti anche sul piano psicologico. E per questo motivo, ripeto, se siamo Chiesa, è il nostro compito, è la nostra chiamata oggi di opporsi, ma proprio sul piano della società, sul piano pubblico, alla schiavitù, che oggi non è prevista da nessuna legge. La situazione è cambiata radicalmente, nessuno Stato moderno ammette delle forme di schiavitù, tanto più noi come cristiane e cristiani dobbiamo assumerci questo impegno a combattere le nuove forme di schiavitù, spesso anche ben mascherate, quasi invisibili, ma per questo ancora più pericolose, più devastanti per tutta la società.
0: Allora, diciamo questo, che la lettera al Filemone, che vi invitiamo a leggere, apparentemente sembra non scalfire quello che è la struttura della società di quel tempo, e apparentemente anche oggi il cristianesimo sembra sostanzialmente a volte sin troppo remissivo rispetto ai modelli sociali, economici, politici che conosciamo. In realtà, se prendiamo sul serio le parole di Gesù di Nazareth, la situazione cambia radicalmente. Ci fermiamo qui, poi torneremo a parlare di questi argomenti anche con Pavel Gajewski, che ringraziamo naturalmente per essere stato in nostra compagnia, e a risentirci, Pavel, prossimamente su RVS. Grazie mille.
1: Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie.
3: Scelte felici per tutti. Siamo in compagnia della professoressa Daniela Fisichella. Daniela, ci sei mancata, so che hai avuto esami, insomma hai avuto dei gruppi, tantissime cose, benvenuta.
4: Ciao Daniela, ciao a tutti, sì, sono contenta, sono stata un po' impegnata, però adesso sono qua.
3: Ok, adesso sei con noi almeno una decina di minuti. Sei ferma con noi. Sì, allora Daniela, sì, hai fatto sicuramente tante esperienze nel frattempo come coach, hai avuto modo di seguire ragazzi e ragazze, e quindi queste scelte felici per tutti, cosa ci portano oggi qui in radio?
4: Allora, praticamente io ho tante storie da raccontare, perché diciamo in questo periodo si arriva alla percorsi, no? Tanti, io ho questo diciamo, programma, progetto che si chiama Scelte Felici, dedicato ai giovani, quindi diciamo più o meno il mese

0: giugno è il mese in cui tante cose vanno a compimento. E ci sono delle storie bellissime che mi piacerebbe condividere con diciamo, i nostri ascoltatori, anche perché dietro ogni storia ognuno può trovare un pezzettino della sua storia. Mm-hmm. E quindi c'è sempre qualcosa da scoprire, da apprendere, punti di riflessione, anche di ispirazione. E quindi volevo raccontare le scelte attraverso non la teoria ma la pratica, perché a me la pratica mi piace sempre di più, perché la pratica è una cosa vera, cioè non sono le solite parole che insomma una dice, teorie, no. A me piace parlare con i fatti, con le storie vere, con le persone vere, con i problemi veri. E quindi questa sarebbe la mia idea. Non so se ti piace come idea, Daniela.
1: Assolutamente, a me piacciono un sacco le storie, e quello che ricordo quando ci sono dei dialoghi sono sempre le storie, gli aneddoti, poi tutto il resto magari lo cancello, ma quello che mi colpisce è la storia. Allora siamo qui ad attendere la storia, le storie delle scelte felici.
0: Allora, praticamente, guarda, stavo cascando. Allora, la
1: sì, perché la gente non lo sa, Daniela, ma diciamo tu mentre parli stai girando tutta la casa, fuori, dentro.
0: Sì, perché io credo di avere qualche non lo so, se è un disturbo, ma io sembra non ci so stare.
1: Sei un po' iperattiva.
0: Sì, mi devo muovere. Io per esempio non sono il tipo che in spiaggia non sta seduta a prendersi il sole, mi prendo il sole camminando o nuotando, cioè voglio dire, ferma, no.
1: Quindi alla fine della diretta tu avrai fatto almeno un chilometro girando per tutta casa.
0: Vabbè, dai, vediamo se riesco. Allora, un po' cammino, un po' mi siedo, vediamo. Allora, sì, la storia che voglio raccontare è una storia recentissima che si è conclusa brillantemente, una storia che dura, diciamo, è cominciata 2 anni fa, con questa ragazza giovanissima, appena 22enne, che praticamente aveva totalmente perso il contatto con se stessa e con la sua vita. Dormiva di giorno e stava sveglia di notte, e quindi aveva alterato tutti i suoi equilibri e tutti i suoi ritmi naturali, fisiologici. E quando io l'ho conosciuta era completamente... proprio si vedeva questo, diciamo, questa fatica nel portare avanti ogni giorno. Però il fatto che comunque lei fosse lì con me significava che c'era la voglia, la volontà di darsi aiuto, di fare qualcosa. Mm-hmm. Lei non sapeva neanche cosa, lei soprattutto non credeva abbastanza che in se stessa, che ce l'avrebbe fatta, ci credevano di più i suoi genitori, però un passo dopo l'altro anche lei ha cominciato a credere che qualcosa di meraviglioso potesse accadere. Perché io in realtà la sua luce, la sua energia, il suo entusiasmo, la sua bellezza l'ho intercettata immediatamente, però l'ho percepita appunto sepolta sopra strati su strati di paure, di insicurezze, anche di esperienze andate a male che avevano generato convinzioni su se stessa, come se lei non fosse capace, come se comunque le cose a lei andassero sempre comunque male. Quindi si era sviluppato tutto anche una mentalità legata a questo, a queste insicurezze. Con il lavoro insieme noi abbiamo cercato di recuperare, diciamo, quello che lei aveva nel cuore, che sempre ha avuto nel cuore da sempre, cioè una passione. In realtà lei aveva una passione molto forte, ce l'aveva da sempre. E poi tra l'altro abbiamo scoperto che era una passione generazionale, cioè dire che si passava di padre in figlio, esattamente, solo che aveva saltato una generazione, cioè dire quella del suo padre, no? Però lei questa cosa la sentiva forte, fortissima dentro di sé. E quando è riemersa, diciamo, dalle
1: ceneri
0: della sua coscienza, dalle ceneri, io l'ho vista subito illuminarsi, l'ha cominciato a raccontare dei suoi ricordi, di quello che vedeva, di quello che sentiva, di quello che aveva provato, di quello che questa passione significava per lei. Ed è stato un punto questo di partenza straordinario, perché nel momento in cui noi abbiamo intercettato questo elemento che lei a un certo punto non aveva più neanche considerato, perché lo considerava come una cosa scontata, cioè dire, spesso le nostre passioni, le nostre attitudini, noi le consideriamo talmente normali da non porre attenzione. ma in realtà su quella passione, su quell'attitudine, su quella luce che lei ha subito tirato fuori, noi abbiamo cominciato a costruire delle azioni concrete.
1: Questa passione qual era? Perché io ora, insomma, sono rimasta così. Qual è questa passione?
0: La passione era la pasticceria.
1: Ah,
0: Lei, sin da piccola, quando bazzicava nel laboratorio del nonno, che erano tre generazioni che avevano la pasticceria, lei si ricordava questi odori, questi sapori, queste mani che impastavano, che creavano, ed era rimasta sempre super affascinata, e questa cosa l'aveva sempre fatta, sempre.
1: Poi, tu lo sai che gli odori sono considerati il portale neuronale più forte per la memoria?
0: Assolutamente, lei ci aveva molto chiari nella sua mente, e quindi ha vissuto questo riemergere di questa cosa che per lei era naturale come una illuminazione. Tra l'altro è emerso che c'è stato un momento della sua vita in cui le aveva scelto di fare questa cosa qua, ed era più o meno quando aveva 14 anni, ma poi non era accaduto, cioè era stata riportata verso altre scelte, diciamo che si era lasciata interferire da altre voci, le amiche, piuttosto che quello che si sentiva in giro, insomma si era lasciata coinvolgere, trascinare altrove. Si era lasciata trascinare altrove. Quando noi ci siamo ritrovate di fronte a questa realtà che era ancora viva nella sua memoria e soprattutto nel suo cuore, ecco che abbiamo detto bene, adesso si parte da qua e da qua cominciamo a costruire. Ma non è stato facile questo, perché infatti
1: avete impiegato due anni.
0: Due anni perché lei arrivasse alla fine del traguardo, però da quel momento in cui abbiamo capito la direzione abbiamo dovuto costruire la strategia, e non era semplice perché lei era quella che dormiva di giorno e viveva di notte, quindi aveva tutta una serie di abitudini
1: che doveva sistemare. Dobbiamo fermarci, perché mentre lei dormiva di giorno noi lanciamo il brano Sogna, ragazzo sogna, di Roberto Vecchioni, perché le scelte a volte sono frutti di sogni che vengono magari vissuti di notte o anche di giorno ad occhi aperti. I sogni sono importanti. Qualcuno dice che per poter vivere bene bisogna inseguire un sogno, perché se tu hai un focus, se tu hai qualcosa davanti, quello ti aiuterà ad alzarti la mattina, ad avere uno scopo, a trovare il senso. Torniamo a parlare con la professoressa Daniela Fisichella, life coach umanista, professionista e docente di musica. Allora Daniela, ci stai parlando di questa ragazza che a un certo punto, attraverso gli odori che erano rinchiusi nella sua memoria, quindi ha trovato quella che era la sua strada, quindi aprire una pasticceria, quindi fare dolci.
0: Prima doveva studiare, si doveva formare ad altissimo livello, perché la formazione è importante anche, no? Cioè quando tu puoi cominciare un percorso è importante partire da una solida formazione che ti dà da una parte competenza, ma allo stesso tempo ti fornisce la possibilità di fare esperienza in luoghi utili,
1: certo,
0: che ti fanno crescere. E infatti siamo partiti da là, quindi ha trovato praticamente la scuola, diciamo, internazionale che abbiamo in Italia, la scuola internazionale di cucina italiana, che si trova sede a Bologna. L'unico problema è qual era? Che lei aveva una vita tutta ormai, come dire, disorientata, aveva sviluppato delle abitudini che adesso dovevano cambiare, no? Quindi alla domanda se dal momento in cui lei ha scelto di dire sì, ok, è vero, è questo quello che io ho sempre voluto fare, finalmente l'ho capito e adesso ho eliminato quei blocchi che mi impedivano di vederlo e posso cominciare, da quando tu dici sì, ok, è questa, quando poi tu lo fai, voglio dirlo a tutti quanti, non è mica una cosa facile.
1: Non è una passeggiata, c'è da sudare.
0: No, non è una passeggiata. In realtà la vera sfida comincia in quel momento, ed è lì che noi abbiamo lavorato tantissimo, naturalmente con un piano strategico, per cercare di lavorare proprio su quei blocchi, su quelle abitudini disfunzionali, anche su una certa mentalità che lei aveva.
1: Ti sento più piano, Daniele, non so per quale motivo il microfono si è abbassato, il volume del tuo microfono.
0: Allora, adesso si sente meglio?
1: Un pochino, sì. Okay.
0: Quindi stavo dicendo, la sfida è arrivata là, in quel momento in cui noi abbiamo dovuto cominciare a lavorare sulle sue abitudini, sullo stile di vita, sulla mentalità, sui blocchi, sulle insicurezze. Cioè abbiamo dovuto tradurre concretamente, in azioni concrete, il sogno in comportamenti. E lì naturalmente è stato bellissimo, perché ha affrontato momenti difficili sicuramente, ma anche momenti entusiasmanti, momenti in cui faceva un passo indietro perché magari le ritornavano in mente le sue insicurezze, momenti in cui invece faceva due passi in avanti, e tra un passo in avanti e un passo indietro, due passi in avanti, un passo indietro e poi sempre passi in avanti, è arrivata alla conclusione del suo percorso. La conclusione del suo percorso ha significato laurea e ha significato che lei già è, diciamo, lanciata verso questo mondo e sta facendo delle esperienze bellissime in giro per il mondo, che la stanno facendo crescere, le hanno dato finalmente sicurezza in se stessa, finalmente lei ha visto il suo valore, finalmente si è riconosciuta come una persona capace, insomma è cominciata una nuova storia di vita che la vede protagonista, determinata, intraprendente e con un mondo meraviglioso davanti. Quindi io non posso che essere super felice, perché io l'ho sempre detto, io mi sento la madrina, perché e questa è una cosa troppo importante, mi sento la madrina da questo momento in poi. E infatti lei è d'accordo e quindi mi ha voluto accanto a lei quando ha fatto la festa, mi ha voluto accanto a lei in ogni momento quando stava per preparare la tesi. E io mi sento, guarda,
1: tu oggi hai pubblicato. Tu hai pubblicato la storia e c'è la foto, quindi chi volesse può andare sul tuo profilo Daniela Fisichella su Facebook e vedrà la storia, anche l'immagine di questa ragazza radiosa.
0: Radiosa, veramente radiosa, che adesso a 24 anni sta cominciando una vita nuova, che poi era la vita che lei avrebbe sempre voluto fare con 10 anni di distanza. Ma finalmente l'ha realizzata. Questo per dire che cosa? Che in realtà noi alla fine finiamo sempre dove dobbiamo finire, cioè nel senso, quando abbiamo una forte, diciamo, come dire, tutti noi abbiamo una grande luce dentro, tutti noi abbiamo una grande missione dentro, ok? A volte ci allontaniamo da questa, ci allontaniamo e la sensazione è come se la stessimo perdendo, però lei non ci abbandona, ecco, anche se noi ci allontaniamo, in realtà questa luce, questa missione non ci abbandonano mai, continuano a seguirci e cercano di creare tutte le condizioni affinché noi possiamo finalmente trovare quella strada che ci porta a mettere nella realtà questa nostra missione, a renderla operativa, a renderla agita, a renderla la nostra vita.
1: È importante che durante questo percorso si incontri qualcuno come te che ci aiuti, perché a volte è offuscata l'idea del nostro sogno e non siamo sicuri o forse non siamo consapevoli, quindi trovare qualcuno che attraverso le nostre parole, i nostri racconti riesce a cogliere ciò che è lo scopo della nostra vita, questo è veramente molto molto importante, perché come dicevi tu si deve lavorare, ci si deve sacrificare, quindi se tu non hai ben chiaro dove vuoi arrivare non riesci nemmeno a fare tutto il resto.
0: Cioè il rischio è che ti rifermi di fronte alla fatica, ok? Perché poi la fatica c'è, cioè nel senso bisogna affrontare delle difficoltà con se stessi,
1: con lo studio, magari sono studi che possono essere un po' più complicati,
0: certo,
1: di quello che pensavamo.
0: Certo. Cioè, spostarsi. Assolutamente, non è, io non sono quella che dice sempre ora andiamo, partiamo, facciamo boom boom, no, perché poi è sempre comunque una strada, è sempre comunque un processo di crescita personale, però quando tu sei guidato da quella luce interiore, no? Quelle che sono da quella che è la tua, capisce, la tua voce interiore, no? Che è quella, vabbè, tu lo sai cosa penso io della voce interiore, chi è che parla, quando parte da lì un passo dopo l'altro
1: c'è arrivi, qualcuno dall'alto sempre. Che ha già un'idea di quello che noi dovremmo essere su questa terra,
0: esatto,
1: e quindi
0: esatto,
1: se riusciamo
0: esatto.
1: a connetterci ci sarà più chiaro capire dove veramente vogliamo andare, perché siamo stati creati per quello, almeno noi ci crediamo che siamo stati creati con uno scopo. Allora, abbiamo 3 minuti. C'è un'altra breve storia che vuoi raccontarci o vuoi dire qualcosa?
0: Breve storia, no, voglio dire qualcosa invece ancora su questa, perché ci sono degli spunti interessanti da prendere in considerazione. Lo spunto interessante, per esempio, sono stati anche i genitori di questa ragazza.
1: Ti sento piano, ti risento di nuovo piano, quindi...
0: Dico, un elemento importante è da considerare sono anche i genitori di questa ragazza, perché i genitori in un certo senso hanno, diciamo, continuato a credere in lei nonostante tutto, e hanno cercato di crearle le condizioni affinché lei potesse avere quel punto di partenza, ed erano in un certo senso aperti a qualsiasi scelta scaturisse da, diciamo, da questo processo, e quindi lei ha potuto contare sul sostegno della famiglia,
1: che è fondamentale.
0: È fondamentale, è fondamentale. Loro avevano assistito, diciamo, inermi, anche molto intristiti, diciamo, a questo, a questa inversione di tendenza nella vita della ragazza, che si era persa completamente, dormiva di giorno, quindi per un genitore non è bello vedere una cosa.
1: Quindi non trovava più il desiderio, no, di affrontare la
0: giornata. Quella vitalità, no, che loro sapevano che esisteva, quella luce l'hanno vista spegnersi, quindi, ma non si sono comunque arresi e hanno cercato di fornirle queste opportunità. Quindi devo dire che anche i genitori sono stati molto determinati, cioè determinati a
1: appoggiarla,
0: per vederla brillare, perché loro lo sapevano che poteva brillare, no? Mentre lei aveva una grande insicurezza in se stessa, loro non hanno mai smesso di vederla così com'era, cioè per loro era una ragazza bella, che aveva tantissime bellissime caratteristiche e potenzialità, loro le vedevano, e quindi hanno cercato di con determinazione di continuare ad avere fiducia, e questa fiducia, come vedi, viene sempre ripagata.
1: Quindi alla fine i risultati si ottengono, non sono risultati che si ottengono stando a dormire a casa, ma alzandosi, lavorando, sfidandosi, perché ad esempio lei ha dovuto proprio lasciare la propria casa per andare altrove.
0: Certo.
1: Quindi
0: certo.
1: Se vuoi un sogno, a volte lo devi inseguire.
0: Certo, assolutamente, ha dovuto cambiare completamente tutto, casa, abitudini, tutto, non era facile per lei.
1: Però ce l'ha fatta.
0: Non lo è stato facile nemmeno per i genitori, non è stato facile per nessuno, però...
1: Possibile, è stato possibile, questo
0: possibile,
1: è importante.
0: Assolutamente.
1: Grazie
0: possibile.
1: Daniela, ci salutiamo,
0: grazie.
1: Alla prossima.
0: Grazie, un abbraccio a tutti.
2: Un bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare... Ecco il 348-222-7294, numero WhatsApp di RVS, per i vostri saluti, i vostri commenti, anche per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù e, se volete, anche una Bibbia gratuita per chi ancora non ne avesse una cartacea a disposizione. E poi c'è il sito hopmedia.it per scaricare e per ascoltare i programmi di RVS, compreso anche ovviamente Appuntamento con Dio. Tanto materiale video anche sul sito, quindi potrete sicuramente visitarlo se non l'avete ancora fatto. Ed iniziamo con il nostro brano di oggi, che ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche. Lo troviamo al capitolo 1 del Vangelo di Giovanni e sono esattamente i versetti 15 e 16. Giovanni testimoniò di lui e gridò dicendo: «Questi è colui del quale dicevo: colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me». E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia. E qui abbiamo i due Giovanni forse più conosciuti della scrittura, Giovanni l'Evangelista, che scrive appunto queste parole, che riporta appunto queste parole, Giovanni l'Evangelista, che è anche Giovanni della Rivelazione. Giovanni dell'Apocalisse, ecco. E poi c'è l'altro Giovanni, Giovanni il Battista, Giovanni il Battezzatore, che battezzava così tante persone da meritarsi appunto questo soprannome così particolare, Battista, Battezzatore. E quindi c'è Giovanni Battista che grida, riferendosi a Gesù: questi è colui del quale io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. E poi Giovanni l'Evangelista che continua con il suo commento e dice: e noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza, dalla pienezza di Gesù, grazia sopra grazia. Beh, cerchiamo allora di spiegare ancora meglio questi concetti, perché Giovanni il Battista era la voce, come scriveva nell'antichità il profeta Isaia, la voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, preparate la via del Messia, appianate i suoi sentieri. E quindi scuoteva le coscienze con le sue parole, anche con il suo modo di predicare, di porsi davanti alla gente. E riferendosi a Gesù lo grida proprio e dice: è lui di cui io dicevo c'è uno che viene dopo di me che invece è venuto prima di me, mi ha preceduto perché appunto era prima di me, era prima di me nel tempo, era prima di me nello spazio, era prima di me per dignità, per potenza, era prima di me per la sua funzione. Lui è il figlio di Dio. E Giovanni l'Evangelista scrive che il giorno dopo, quel momento in cui c'è la testimonianza del Battista, lo stesso Giovanni Battista ritorna a sottolineare questo concetto. E il Vangelo riporta questo pochi versetti dopo rispetto ai nostri che abbiamo appena letto, al versetto 29 fino al 34, sempre del capitolo 1 di Giovanni. C'è Giovanni Battista che dà la sua testimonianza e dice: vedendo Gesù che viene verso di lui al fiume Giordano per essere battezzato anche lui da Giovanni Battista, il Battista stesso dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E ripete: questi è colui del quale dicevo, dietro a me viene un uomo che mi ha preceduto perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli sia manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. E Giovanni rese la sua testimonianza, e qui l'Evangelista parla ancora del Battista, dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho visto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Una testimonianza magnifica, una testimonianza anche per noi oggi, che possiamo comprendere come Gesù abbia una sua prerogativa specifica, abbia una sua particolarità, come Gesù sia il Figlio di Dio, per la testimonianza appunto di Giovanni il Battista, di Giovanni il Battezzatore. E questo commento lo continueremo ancora fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento. 348-222-7294 il numero WhatsApp, il sito hopmedia.it per quanto riguarda appunto RVS. E riprendiamo il nostro commento sul Vangelo di Giovanni al capitolo 1, i versetti 15 e 16, dove c'è Giovanni l'Evangelista che, parlando di Giovanni il Battista, dice: Giovanni testimoniò di lui, cioè di Gesù, e gridò dicendo: questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. E l'Evangelista continua nel suo commento e dice: e noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza, dalla pienezza di Gesù, grazia sopra grazia. E dicevamo, Gesù, la sua peculiarità, la sua particolarità, figlio di Dio e figlio dell'uomo, figlio di Dio che si incarna, che nasce come uomo e che all'età di circa 30 anni, più o meno la stessa di quella del suo parente Giovanni Battista, che ancora non lo conosceva dopo tutti questi anni, Gesù si rivela a tutti, si rivela anche al Battista, al battezzatore, mandato da Dio, voce di uno che grida nel deserto, scriveva di Giovanni il battezzatore il profeta Isaia centinaia di anni prima rispetto a quel tempo. E Giovanni il battezzatore vede Gesù che viene da lontano verso di lui per farsi battezzare, come facevano tutti coloro che volevano testimoniare in quel momento la loro adesione al messaggio di Dio, alla predicazione di Giovanni, che aveva una predicazione potente, gridava appunto in un deserto che non era solo un deserto fisico, ma era il deserto dei cuori della gente. E Giovanni vede Gesù vuole farsi battezzare, c'è lo Spirito di Dio che si posa su di lui sotto forma di colomba, ecco, non sappiamo esattamente in che modo, e Giovanni il battezzatore dice: mi è stato rivelato che colui sul quale lo Spirito di Dio sarebbe sceso in maniera visibile sarebbe stato il Messia, sarebbe stato il Figlio di Dio, e quindi io ve lo testimonio, ve lo certifico, è lui, è quest'uomo il Figlio di Dio, è costui il Messia, colui che è venuto a portare la salvezza per tutta l'umanità. E allora anche per noi, dicevo prima, è questa una testimonianza, perché ci troviamo anche noi oggi, attraverso il Vangelo, attraverso la Bibbia tutta, ci troviamo la figura di Gesù. Di Gesù che non è venuto per accusare, lo dice anche lui, sempre Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 5, il versetto 45, dice, con Gesù che parla in prima persona: non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre. C'è chi vi accusa ed è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Cioè, è Mosè quello che da parte di Dio ha dato i 10 comandamenti e voi avete riposto la vostra speranza di salvezza nei 10 comandamenti, dice Gesù in sostanza. Ma i 10 comandamenti non vi salvano, i 10 comandamenti vi accusano perché vi dicono quali sono i vostri peccati. E io non sono venuto, e qui parafraso, per cancellare i 10 comandamenti, sono venuto per confermarli, ma in più vi ho portato la salvezza. La salvezza non viene dai 10 comandamenti, dai 10 comandamenti viene solo la conoscenza del peccato. Io sono venuto a portare la salvezza sono io sono la via, la verità, la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, dirà Gesù. E allora eccolo qui davanti a noi, colui che ci dà lo Spirito Santo, colui che ha veicolato già sin d'allora lo Spirito Santo per tutti e ha lasciato come suo vicario, come suo sostituto, come suo testimone proprio lo Spirito Santo qui sulla terra lo ha mandato subito dopo essere salito al cielo. E oggi lo Spirito Santo è qui per noi, per darci la salvezza di Gesù, per darci la conoscenza della verità, per farci capire che i 10 comandamenti non salvano, ci dicono solo qual è il nostro peccato, il peccato che Gesù ci invita ad abbandonare, grazie a Lui. Anzi, dice Giovanni, noi abbiamo ricevuto, questo è il versetto, il breve brano del capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, i versetti 15 e 16, noi dalla pienezza di Gesù abbiamo ricevuto grazia sopra grazia, cioè noi tutti abbiamo ricevuto benefici dalle ricche benedizioni che Cristo ci ha portato, una benedizione dopo l'altra, la salvezza, il perdono, un perdono pieno d'amore, non un perdono accusatorio. Ecco, e allora rivolgiamoci a Gesù attraverso lo Spirito Santo. E ancora oggi la salvezza è per tutti e per tutte coloro che lo fanno. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.
3: A Radio Logos sono le ore 4 e un minuto.
4: Una parola per oggi.
5: Con la riflessione curata da Gianfranco Giuni, oggi leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 2, versetto 22. Smettete di confidarvi nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio. Infatti, quale importanza gli si potrebbe attribuire? Confidare significa avere fiducia, appoggiarci su qualcuno. E tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno su cui poter contare, di cui fidarci. Ma chi? Intorno a noi vediamo promesse d'amore disattese, trasformismi politici, licenziamenti, mala sanità, delinquenza, stupri, imbrogli, sofisticazioni alimentari. Un vecchio slogan pubblicitario recitava: «La fiducia è una cosa seria e va data alle cose serie». Sembra sia difficile trovare qualcuno su cui poter contare e a cui affidare la nostra vita. Non ci si può fidare di nessuno, sembra un'amara constatazione moderna. Ma porre la completa fiducia in un essere umano la cui esistenza è effimera e passeggera non è mai stata una buona idea, neanche in passato. Lo affermava già il profeta Isaia. Quindi siamo senza speranza? No. Parafrasando il finale di quella vecchia pubblicità, possiamo dire «Gesù vuol dire fiducia». Colui che ha affermato che sarebbe stato lo stesso ieri, adesso e per sempre. E io, in chi confido nella mia vita?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti. Leggiamo questa mattina dal Salmo 92, versetti 13 e 14. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Saranno pieni di vigore e verdeggianti. E ancora Colossesi capitolo 2 versetti 6 e 7. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondanti in ringraziamento. Quali radici? Il gran caldo, unito alla siccità della stagione, aveva costretto l'ortolano ad innaffiare spesso le sue nuove semine. I semi erano germogliati rapidamente e dopo 3 o 4 settimane pensava già al trapianto. Ma che sorpresa! Le radici di quelle piante non si erano sviluppate come sarebbe stato necessario. Cos'era capitato? L'innaffiatura regolare, necessaria a causa della siccità, aveva inumidito il terreno superficialmente. Di conseguenza le radici non avevano avuto bisogno di crescere per andare a cercare l'umidità in profondità. Sovente è così anche per il nostro sviluppo spirituale. È vero che la nostra fede, che si appoggia sull'opera di Gesù Cristo alla croce, è pienamente sufficiente per la nostra salvezza eterna. Ma per affrontare le difficoltà della vita si rende necessario un radicamento paziente nella fede e nella conoscenza personale di Gesù Cristo, che renderà il credente più forte nel suo attaccamento al suo Signore, quindi più capace di far fronte alle varie tentazioni e di resistere vittoriosamente alle influenze perverse che spesso lo assalgono. Così la messa alla prova della fede avrà un risultato. Diventerà motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 7. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Siamo arrivati alla fine del mese di giugno, infatti è il 30 di giugno. Leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 17, il verso 6, che dice così: Il Signore disse: Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. La fede non è lanciarsi col paracadute sapendo di poter dirigere il luogo della tua caduta, ma è lanciarsi nel vuoto sapendo che non ti sfracellerai al suolo, perché tutto il vuoto che dovrai attraversare è pieno di Dio. Non è facile. Tutti i nostri sensi ci urlano di guardare a destra, a sinistra, sopra, sotto, davanti e di dietro, perché le circostanze non si possono negare né sottovalutare. Più il problema è grande, più il pericolo è imminente e più fede ci vuole. No, non è così, e non sono io a dirlo. Come abbiamo letto nel versetto, ne basta una quantità infinitesimale, ma deve essere fede vera. La fede non ha valore in chili, ha valori in come. Nel nostro cammino spirituale tutto serve e ha un senso. Le intercessioni, i digiuni, i sacrifici di lode, ma se non sono veicolati e orientati dalla fede, sono solo rituali vuoti. Il sicomoro di cui si parla nel verso di oggi ha radici così profonde che sradicarlo è impossibile. Eppure Gesù lo prende come esempio per spiegarci che con la fede di un seme di senape, il più piccolo seme allora conosciuto, è sufficiente non solo a sradicarlo, ma addirittura ad andare a piantarlo nel mare. Non parliamo poi dello spostare le montagne. Ecco, lo so, ora ci stiamo rendendo conto della fede che abbiamo. Gli apostoli volevano che Gesù aumentasse loro la fede, ma Gesù promuove un cammino fatto di passi piccoli o grandi, tanti o pochi, per far sì che le radici della nostra anima affondino sempre più e ci rendano stabili, un passo alla volta, ma di fede autentica.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Finestra sull'utopia. Faccio 10 passi in avanti e l'orizzonte si allontana di 10 passi. Per quanto io cammini, mai lo raggiungerò. A cosa serve l'utopia? A questo serve, a camminare. Eduardo Galeano fu uno scrittore e un giornalista uruguaiano molto influente in America Latina. In questo breve testo riflette sulla necessità di mantenere vivi i sogni nella vita. Raggiungere l'orizzonte è un pensiero utopico, qualcosa di irraggiungibile. Ma la fede in Gesù Cristo può molto di più. Se credi in Dio puoi ricevere quel miracolo che stai aspettando. Forse per molti sarà un pensiero utopico e forse ti staranno dicendo di perdere la speranza, che non succederà mai. La Bibbia, che è la parola di Dio, ci invita ad avere una fede grande come quella di un granello di senape e riceveremo quello che stiamo chiedendo. Credere in Gesù non è utopia. È l'unica certezza che abbiamo per poter raggiungere e ottenere quel miracolo che sembra lontano come l'orizzonte. La fede ti fa camminare, non ti fa mollare, ti spinge in avanti. Mantieni ferma la tua fede in Dio, continua a sognare. La Bibbia è piena di promesse da parte di Dio per te e per la tua casa. Afferrale, lotta, prega. Quando viene lo scoraggiamento, quando vedi che ancora non si sono adempiute, è questione di tempo e di fede, ma sii paziente perché avrai la vittoria.
3: E a questo proposito vorrei leggervi la riflessione di una cara sorella. Scrive così: Dormi in pace, non perché tutto sia risolto, non perché tu non abbia problemi, preoccupazioni o ferite, non perché il domani sarà secondo i tuoi desideri, ma perché puoi contare su Dio. Ci sono battaglie che non puoi vincere con l'ansia, pesi che non puoi portare da solo, porte che nessuna forza umana riesce ad aprire. ma il Signore ti chiede una cosa semplice, che però è difficile allo stesso tempo, e cioè fidarti. Mentre tu non vedi una via d'uscita, Lui sta già preparando una strada. Mentre il tuo cuore teme, Lui custodisce il tuo futuro. La fede non elimina la tempesta, ma ci ricorda che nella barca non siamo soli. Chi si abbandona a Dio non perde il controllo della propria vita, ma trova finalmente colui che la guida con amore. Spero che questa riflessione possa spingerci ad arrendere a Dio tutto noi stessi, e vi lascio ricordandovi un verso scritto nell'Epistola ai Filippesi al capitolo 4 che dice così: «Il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze e in gloria in Cristo Gesù. Amen». Io vi abbraccio e vi auguro una felice giornata in Gesù.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
2: Io ho di fronte a me una pagina internet dove c'è un riassunto sui principali incidenti stradali degli ultimi giorni e si fa fatica a parlare di incidenti. Sky TG24, incidenti, Salvini dice troppi giovani morti, ora riunione sulla sicurezza. Avvenire, la strage di ragazzini sulle strade, in arrivo altre misure per la prevenzione. Milano Today, arrestato Gabriele Popovici, era ubriaco al volante dell'auto finita nel canale. Repubblica, incidenti mortali tra alcol e droga, la strage del sabato sera non si è mai fermata. E questi sono solamente alcuni titoli dei più recenti dei giornali. Ne parliamo con Stefano Guarnieri, presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri, che è l'associazione che è la principale promotrice, è stata negli anni passati, del cosiddetto omicidio stradale, la possibilità da parte del legislatore di aggravare la situazione per quelle persone che per esempio non prestano soccorso. Insomma, argomenti importanti, e ringraziamo Stefano Guarnieri per essere in nostra compagnia quest'oggi.
3: Allora, grazie, Stefano, a voi, buongiorno a tutti.
4: Praticamente sono più di 10 anni, mi sembra, che è passato l'omicidio stradale. Sembrava ieri,
3: sono
4: no?
3: 10 anni quest'anno.
4: Mi ricordo un incontro al Sash Hall. Avresti mai immaginato che addirittura siamo arrivati all'omicidio stradale plurimo? Qui tra l'altro sono morti nell'incidente che diceva Roberto. Anch'io sono d'accordo a non chiamarli incidenti, perché questi non sono incidenti, queste sono cose che certo, sono già nell'aria, insomma, non è un incidente casuale, non ci sono. Questa parola andrebbe rivista, secondo me. Ma è morto 13-17 anni, un Audi con 9 persone a bordo. Ma di chi è quell'Audi? Chi è? Del babbo? Dello zio? Mi sembra che manchi totalmente un aspetto di consapevolezza e di educazione. Quindi quando Salvini, che qualche tempo fa diceva gli incidenti
2: ora riunione sulla sicurezza, questo è su Sky TG. Allora vediamo un po' cosa ne pensa Stefano Guarnieri, insomma, cos'è che non funziona nel nostro paese?
3: Ma allora è un problema di sistema, quindi è un problema complesso, non è una cosa sola che non funziona, ne funzionano tante, insomma. Non funziona la mancanza di consapevolezza della pericolosità, perché comunque, diciamo, chi vende auto continua a venderle per il piacere di guidare, no? Quindi per il fatto di andare veloci, di essere capaci, c'è un elemento di macismo, cioè andare veloce in macchina, come dire, siamo ganzi, se uno va piano è uno sfigato, e questo chiaramente comporta che soprattutto a quell'età lì si hanno dei comportamenti privi di consapevolezza, e questo accade. Questo vale anche per tutti, ovviamente, perché non ci si rende conto che montare in 9 persone in una macchina è chiaramente un fatto estremamente pericoloso. Non si usa la tecnologia per poter sanzionare, riprendere e controllare, perché non possiamo usarla da un punto di vista legislativo, perché si potrebbe in ogni momento con le telecamere adesso sanzionare chi non usa la cintura di sicurezza. Quindi è una cosa sistemica che non vogliamo, non ci sono mezzi alternativi, per cui i mezzi pubblici purtroppo sono pochi, si investe poco nel trasporto pubblico locale rispetto alle macchine. Uber non riusciamo a farlo partire perché la lobby dei taxi non vuole, quindi non esiste la possibilità alternativa, per esempio, per un ragazzo che vuole uscire la sera di tornare magari non guidando lui. Quindi come vedete, vi ho già detto 5, 6, 7 cose e che per farle ci vuole prima la volontà e poi ci vogliono i soldi, insomma, e quindi se non decidiamo di investire cambierà ben poco, insomma, con una riunione non credo che succederà molto, insomma, quindi dovremmo, ma soprattutto questo parte ovviamente da noi cittadini, perché non diamo importanza alla pericolosità di andare in auto e di guidarla, insomma.
4: Senza contare che spesso ci sono proprio degli innocenti che pagano, no? Perché se su quella curva ci fosse
3: spesso
4: stato...
3: ci sono degli innocenti, cioè grazie dei casi le persone che pagano poi sono quelle che hanno provato da noi cittadini, perché non diamo importanza alla pericolosità di andare in auto e di guidarla, insomma.
4: Senza contare che spesso ci sono proprio degli innocenti che pagano, no? Perché se su quella curva ci fosse
3: spesso
4: stato...
3: ci sono degli innocenti.

0: sostanzialmente si va a fare un atto e ci giustifichiamo di quell'atto immorale perché è giustificato da tutti, no? Quindi cosa vuoi che sia bere un bicchiere in più? Cosa vuoi che sia superare i limiti di velocità? Non so mica le cose pericolose, se vuoi sia andare in otto in macchina.
1: Stefano Guarnieri, ecco, ma quando lei sente che ancora oggi c'è gente che si allontana dall'incidente che hanno provocato, no? Lasciando le proprie vittime in balia di se stesse sostanzialmente, ecco, questo significa che anche se ci sono delle sanzioni sembrerebbe che abbiano un effetto limitato. Ecco, come reagisce, ecco, quando lei sente queste notizie, insomma, di gente che si è allontanata?
0: No, ovviamente, insomma, dispiace, ma il tema è multiplo, cioè le sanzioni noi sapevamo fin dall'inizio, è uno degli aspetti, cioè io credo che il regime sanzionatorio sia corretto e giusto anche nei confronti di chi lo fa, perché chiaramente se uno non ha la coscienza del fatto poi non può essere rieducato, quindi anche dal punto di vista dell'educazione il tema della pena è necessario. Però anche lì, vede, adesso insomma, c'è sempre molta indulgenza anche nelle sanzioni, perché comunque è considerato un reato colposo, quindi non abbiamo fatto apposta, e lì invece bisogna retrocedere, come dire, la responsabilità al momento in cui si superano i limiti di velocità oppure al momento in cui ci si mette alla guida dopo essersi drogati e bevuti. E il fatto che non ci si fermi è spesso io la chiamo la banalità del male, no? Cioè il male a volte è molto banale nei nostri comportamenti, si fa una valutazione d'opportunità, se io non mi fermo non mi fanno l'alcol test subito, quindi diciamo ho un vantaggio potenzialmente, mi costituisco dopo 12-14 ore e sono pulito, insomma, non mi possono sanzionare. Questo è uno dei casi, sì, poi ce ne sono mille, insomma, certo. Però insomma diciamo questa potrebbe essere una delle incentivazioni che ci sono generalmente.
2: Stefano, voi avete dei progetti interessanti anche nelle scuole, che poi alla fine quello che crediamo di più è nella prevenzione. Io sono rimasto molto colpito da questo ragazzo che a un certo punto era in macchina all'incidente di Roma, dove poi una ragazza è morta, l'altra è stata molto grave, e questo faceva i video. Cioè, quindi del tutto fuori tra l'altro poi ha chiesto scusa, poi è andato all'aeroporto perché se n'è andato e ha rifatto un altro video, quindi siamo proprio anche in una, non lo so, in un altro mondo. Però credo che la scuola, il vostro lavoro, il lavoro di altre associazioni,
1: allora parliamo di questo, dell'azione nelle scuole, dell'associazione Lorenzo Guarnieri. Non siete gli unici naturalmente a lavorare nel campo delle scuole, ma ecco, se ci vuole raccontare un po' con l'esperienza che ha maturato,
0: sì, no, i progetti
1: lo facciamo dopo una canzone, la facciamo dopo una canzone, okay, di Micah Tyler, Nothing Too Broken, niente troppo rotto per non essere recuperato. Ecco, questo credo che sia un messaggio di speranza che vale per in tante circostanze. Ce lo ascoltiamo e poi torniamo a parlare con Stefano Guarnieri, presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri. Ricordo che siamo in compagnia di Stefano Guarnieri, presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri. Stiamo parlando dei temi della strage sulle strade e di quello che si può fare anche sul piano, per esempio, della prevenzione.
2: Allora, intanto a me viene sempre da pensare, quello era nella complessità che diceva prima Stefano, il fatto che sembra che sia un tributo che dobbiamo pagare, cioè sembra una cosa che la tecnologia, il mondo va avanti così e quindi queste cose è un prezzo da pagare, toccherà a tutti o a familiari vicini, a parenti, se vai a guardare non c'è una famiglia.
1: Magari quindi, uno dice no, ma non allora, tocca a me, toccherà agli altri.
2: Sì, questo è un errore clamoroso, perché poi certo. No, ma dico, c'è questo, secondo me questa cosa va invece rotta. E va rotta con l'educazione. Va rotta con l'educazione.
1: Allora, cosa si può fare, cosa si sta facendo nelle scuole, Stefano Guarnieri?
0: Ma allora, nelle scuole si potrebbe fare molto di più solo se il Ministero della Merito e dell'Istruzione volesse fare molto di più, che purtroppo non lo vuol fare perché non lo so, le motivazioni è difficile dirla. E noi lavoriamo insomma a livello nazionale con dei programmi che sono per le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado, le scuole secondarie di secondo grado, con quelli che sono anche i progetti di formazione scuola-lavoro. E lavoriamo molto sulla consapevolezza. La prima cosa da alzare è il fatto che quando si va in strada facciamo la cosa più pericolosa che facciamo ogni giorno. Quindi quando andiamo lì dobbiamo tutti quanti, sia chi guida che chi non guida, avere un livello di attenzione molto elevato, quindi cercare di valutare il rischio in maniera

0: corretta, perché alla fine è la vita che abbiamo in gioco. Cioè, per fare un'analogia, è come se ogni volta noi andassimo in un poligono di tiro con delle armi, non è che andiamo in mezzo alla linea di tiro, stiamo davanti all'arma, oppure prendiamo un'arma e spariamo dove vogliamo, oppure ci andiamo, se uno spara, diciamo, dopo aver bevuto e dopo non aver dormito, insomma, quindi le auto sono, dei mezzi sono come delle armi, quindi noi viviamo in un mondo fondamentalmente pieno di armi, e quindi in questo senso noi dobbiamo in qualche modo cercare di proteggersi e capirlo. E questo ci dovrebbe portare a cambiare quel sistema di mobilità, che è quello che diceva prima, che dicevate prima, cioè noi in altri modi di muoversi, cioè ad esempio in treno, non accetteremmo tutte queste morti che ci sono. Cioè, se a parità di chilometro passeggero nei treni morissero le stesse persone e muoiono sulla strada, ogni anno conteremo circa 500-600 morti, e questo sarebbe inaccettabile, no? Per chiunque. Ecco, dobbiamo renderlo inaccettabile, dobbiamo fare in modo che ci siano alternative di spostamento che siano meno pericolose. E per prima cosa da fare, se mi dovete sceglierne una, è quella di ridurre la velocità. Noi in città non possiamo andare più di 30 km all'ora, i limiti di velocità vanno rispettati, vanno controllati, e quello porterebbe sicuramente a miglioramenti. Però è la cosa più difficile, perché c'è il mito della velocità, come ne parlavo prima, no? Quindi la velocità è pop, la velocità è bella, e come si fa a toglierla?
1: Guarda, io c'ho un'altra cosa, Stefano, visto che sei con noi stamani. Le moto. Io, per esempio,
0: Le moto sono
1: a
0: pericolosissime,
1: Firenze, le
0: sono
1: moto, nel viale, quello, nei viali, insomma, dove c'è
0: certo.
1: il Tucsagnolo, ora si chiama carte di carriera. Ma cioè, hanno una ripartenza da un semaforo, vanno a 100 all'ora, nel giro di 3 secondi, 5 secondi, uno
0: Sicuramente,
1: si
0: sicuramente.
1: attraversa anche a 200 metri. Cioè, è pazzesco, nessuno, non li ferma più nessuno, non ho
2: Il
1: più
2: Corriere di
1: nessuna
2: Roma
1: vita.
2: dice strage di centauri e scatta l'allarme
1: Sì,
2: sicurezza. Questo
1: scatta.
2: è una
0: Sì,
2: comunicazione di
0: la
2: 52
0: moto
2: minuti fa, eh?
0: è 7 volte più pericolosa di un'auto, e l'auto è 6 volte più pericolosa di un mezzo pubblico. Quindi, se nei confronti di, cioè, se io prendo il tram o prendo la moto, se prendo la moto ho 42 volte più alta la probabilità che mi accada qualcosa a me e a qualcun altro. Quindi sicuramente, cioè, un tema delle moto è un tema importantissimo. Mi sembra siano più di 250 i centauri che muoiono praticamente per scontri
2: Senta, ma
0: autonomi, quindi
2: quando voi
0: fanno
2: parlate di
0: tutti da
2: queste
0: soli.
2: cose nelle scuole, che reazione avete da parte dei ragazzi?
0: Allora, è un percorso lungo, i ragazzi generalmente ci ascoltano, quindi io credo che ci sia da parte soprattutto, insomma, dei giovani una sensibilità, ma un intervento solo non basta, quindi deve essere un percorso ricorrente che loro fanno dai primi anni in poi, e poi questo deve essere coerente con quello che accade dopo. Cioè, la pubblicità non può dirci illusioni, farci vedere strade dove non c'è nessuno, dove non ci sono macchine, dove non ci sono pedoni, dove tutto è tranquillo. Fast and Furious al cinema non può andare sempre a finire bene, nessuno muore, no? Quindi i genitori, il ragazzo si mette la cintura e il genitore no, e il genitore gli dice: io faccio quello che voglio. Quindi è un percorso che deve essere reiterato nel tempo, e va attraverso un cambiamento culturale che richiede appunto infrastrutture, controlli, tecnologia, tutto insieme. Quindi è un problema
2: È un
0: sistemico
2: problema complesso, naturalmente. Allora, Claudio,
0: di grande difficoltà.
2: per concludere, si fa per dire,
1: No, qui non si
2: naturalmente.
1: può
2: Eh
1: concludere,
2: no.
1: bisogna parlarne 24 ore al giorno e non solo parlarne. Voglio ringraziare Stefano per questa scelta fatta anche di vita. Cioè, tu eri anche un manager di un'azienda, e a un certo punto, dopo l'incidente, che anche lì non era un incidente, perché una persona che
0: L'omicidio
1: aveva,
0: stradale,
1: ecco,
0: sì,
1: omicidio stradale,
0: stradale.
1: forse nasce proprio in quel momento, di una persona che
0: Quello
1: aveva,
0: poi,
1: quante
0: insomma,
1: birre aveva
0: c'è una
1: bevuto,
0: sentenza definitiva, lo
1: ecco,
0: possiamo
1: no,
0: chiamare
1: non mi
0: così.
1: ricordo le birre che aveva bevuto, se era in città, intorno alle Cascine. Lorenzo andava con la sua Vespa tranquillo e è stato preso in pieno, quindi se fosse andato a 30 all'ora l'altro probabilmente non sarebbe successo, ma questo impegno veramente direi di natura scientifica, fatto veramente bene dalla vostra associazione, fatto con una scelta
0: Grazie.
1: anche di vita, questo
2: È una
1: veramente. E
2: missione.
1: capisco quante volte ti troverai proprio rispetto all'istituzione con quel magone di dire ma insomma lo fate per finta, sì, no,
0: e poi in molti casi lo fanno per finta, è vero. La vedi, è un problema, ci sono tantissimi interessi. Te tieni presente che il mondo dell'auto e delle moto ogni anno vale complessivamente 200 miliardi di euro, no? Quindi il trasporto pubblico locale ne vale 11. Quindi già questo ti fa vedere, insomma, è un gigante che è difficile spostare, è difficilissimo spostare. Ci vuole una consapevolezza da parte di chi ci amministra, dei cittadini, di voler cambiare il nostro modo di vivere, no? Che paradossalmente con l'auto in città soprattutto non è migliorato, perché noi andavamo a 15 km all'ora alla fine dell'Ottocento, andiamo a 15 km all'ora di media adesso, e abbiamo il maggiore inquinamento, spazi brutti, pieni di auto, però
2: il tempo a nostra disposizione è terminato, però ci farebbe molto piacere ritornare su questi temi con lei e contiamo di farlo, insomma, se lei è disponibile.
0: Bene, grazie
2: davvero per essere stato in nostra
0: lavoro.
2: Compagnia, presidente dell'associazione, grazie. Lorenzo Guarnieri.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e un minuto.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, oggi voglio darvi un abbraccio speciale. Ormai è tempo che siamo insieme e c'è una certa affezione anche verso voi che ascoltate. E qui ci sono insegnamenti che ci darà Enzo attraverso il libro più letto per quanto riguarda gli anziani, i giovani, le vedove. A te la parola, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto ancora una volta e vi ricordo che stiamo studiando la prima lettera di Paolo a Timoteo. Ieri abbiamo iniziato a leggere il quarto capitolo che tratta l'apostasia. Il primo versetto, vi ricordo, diceva: «Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni». Nei tempi futuri. Queste parole si riferiscono agli ultimi tempi della Chiesa, ma questi ultimi tempi iniziarono subito dopo la morte di Paolo. Fin da allora iniziò quindi l'apostasia. Abbiamo anche detto che apostasia in greco ha il significato di andare via da. Una partenza lascia intendere che c'è un luogo che si lascia e un altro in cui si è diretti. Ciò che si intende per apostasia è che qualcuno ha seguito per un certo periodo la fede, poi l'ha lasciata, l'ha abbandonata. Non c'è apostasia nel paganesimo perché non c'è stata professione di fede, non hanno mai confidato in Cristo come Salvatore, non gli hanno mai dato il loro cuore e non possono allontanarsi da Lui. L'apostasia avviene nelle chiese in cui ci sono persone che fanno professione di fede e poi si allontanano. Prosegue ed elenca poi le cose che i buoni servitori di Dio dovranno fare in tempi di apostasia. Continuiamo quindi a leggere i versetti 11 e 12 di 1 Timoteo capitolo 4. Ordina queste cose e insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti, nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Abbiamo letto i versetti 11 e 12. Nessuno disprezzi la tua giovane età. Paolo sapeva che nella Chiesa potevano esserci persone che dicevano: «Beh, è solo un giovane discepolo, non sa ancora nulla. Forse ci sono ancora tante cose che non sai, ma non lasciare che nessuno ti disprezzi per questo». Sii d'esempio ai credenti. E come poteva fare in modo che non lo disprezzassero? Non comportandosi come un giovane sciocco. Non potrai fare tutto nella Chiesa se sei giovane, ma nelle cose che fai, sii un esempio per i credenti. Quali sono le cose nelle quali puoi essere un esempio? Nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Non c'è nulla di nuovo nella nuova morale presentata oggi. È la morale che presenta la Bibbia a essere qualcosa di nuovo per qualcuno. La nuova morale non è altro che la vecchia immoralità. Le cinque cose nominate qui sono lo standard di Dio, cinque modi in cui puoi essere di esempio. Concludiamo lo studio del capitolo 4 leggendo i versetti dal 13 al 16. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Timoteo doveva leggere la parola di Dio pubblicamente. A quale scopo? Per consolare e insegnare. La parola di Dio deve essere letta anche da ogni persona nella Chiesa, che deve quindi essere incoraggiata a farlo. Questo è da applicare anche a Timoteo. I conduttori di chiesa possono crescere individualmente solo leggendo la parola per essere esortati e istruiti. Un anziano che cresce farà crescere la chiesa. Una delle cose che ripeteva spesso il vicino di casa di Moody, un noto evangelista del passato, è: quando il signor Moody torna a casa, posso notare come è cresciuto spiritualmente. Ti rendi conto di essere cresciuto spiritualmente rispetto a un anno fa? Sei cresciuto nella grazia, nella conoscenza di Dio? La sola via per farlo è leggere le grandi verità della parola di Dio.

0: Non trascurare il dono che è in te. Lo Spirito di Dio dà a ogni credente un dono, e Timoteo ha un dono che egli deve usare. Evidentemente Paolo aveva predetto ciò che Timoteo sarebbe stato, infatti parla di parola di profezia e di imposizione delle mani da parte degli anziani. Questa imposizione non gli aveva conferito nulla, era un modo per partecipare alla sua missione, di riconoscere un dono. Paolo poi raccomanda di nuovo a Timoteo di occuparsi con dedizione della sua crescita, per far sì che ognuno possa vedere i suoi progressi. Non si può pensare di crescere senza dedizione. Non si cresce nella conoscenza di Dio leggendo la Bibbia un versetto qui e uno là, un capitolo un giorno, un altro dopo una settimana, saltando da un libro all'altro. Non imparereste la geometria o la matematica con questo sistema. La parola di Dio è degna di tutto ciò che possiamo fare, non possiamo mai fare abbastanza. Il complimento più grande che si possa fare a un predicatore è: la tua predicazione mi ha edificato. Bada all'insegnamento, è il mezzo con cui la salvezza può arrivare a tante persone. Che responsabilità! I capitoli 5 e 6 della prima epistola a Timoteo trattano dei doveri degli anziani della Chiesa, un argomento molto pratico che ci consente di venire al sodo anche per quanto riguarda la Chiesa oggi. Non si parlerà di cose romantiche, ma di cose molto realistiche, ricche di significato per noi. La prima parte del capitolo riguarda le relazioni da tenere con i diversi gruppi presenti nella Chiesa. Leggiamo i versetti 1 e 2 da 1 Timoteo capitolo 5. Non riprendere con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo come si esorta un padre. I giovani come fratelli, le donne anziane come madri, le giovani come sorelle in tutta purezza. La prima relazione discussa da Paolo è quella con gli anziani. C'è differenza tra l'anziano di chiesa e la persona anziana di età, come vediamo in questo caso. Nella chiesa primitiva l'anzianato era un ufficio, un compito da svolgere, ma gli anziani di cui si parla qui sono degli individui di età avanzata, matura. Paolo ha in mente il doppio aspetto della situazione: persone, figli di Dio maturi e magari giovani di età, ma che occupavano posti di responsabilità nella chiesa. E Paolo pensa che non necessariamente un anziano di chiesa debba essere vecchio, e viceversa una persona vecchia non sarà necessariamente un anziano di chiesa. Se devi riprendere o esortare una persona anziana di età, fallo come faresti con tuo padre, non in modo aspro, ma con gentilezza. Timoteo non doveva farlo davanti a tutti, ma in modo riservato. Timoteo era giovane ed era necessario che avesse molto tatto nel suo rapporto con gli uomini anziani della chiesa. In altre parole, non doveva assumere l'atteggiamento del so tutto io o del despota verso queste persone anziane. Doveva esortarli in maniera discreta, se ciò era proprio necessario. Le donne come madri o sorelle, a seconda della loro età. La relazione tra Timoteo e le donne della chiesa doveva essere dolce, qualunque fosse la loro età, e caratterizzata dalla purezza. Il suo ministero nella Chiesa, tra sessi diversi, doveva essere cauto per evitare il più possibile fraintendimenti, posizioni ambigue, possibilità di peccato. È possibile che si creino gravi peccati all'interno della Chiesa a causa di un modo errato, superficiale di vivere queste relazioni. Dopo aver messo le basi per come trattare problemi con uomini e donne, anche in relazione alla loro età, Paolo passa a esaminare un terzo gruppo di persone presenti nella Chiesa. Versetti dal 3 al 7 di 1 Timoteo capitolo 5. Onora le vedove che sono veramente vedove, ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. La vedova che è veramente tale e sola al mondo ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno, ma quella che si abbandona ai piaceri, benché viva, è morta. Anche queste cose ordina perché siano irreprensibili. Onora è una parola interessante. Ha la stessa radice della parola onorario, un compenso per avere fatto qualcosa. Nella Chiesa primitiva le vedove avevano un posto importante. La discriminazione nel loro trattamento fu la causa di quanto è descritto in Atti capitolo 6. Le vedove ebree erano trattate con maggior riguardo rispetto a quelle che provenivano dalla cultura greca. E questo generò ovvi malumori. Gli apostoli diedero incarico ad altri di occuparsi di questa questione, non potendo lasciare la loro responsabilità di predicazione.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ora Paolo sta dando istruzioni su come l'assistenza alle vedove doveva essere portata avanti. Le vedove che sono veramente vedove, abbiamo letto. Le istruzioni date dalla parola di Dio sono molto pratiche. Deve essere usato il buon senso, senza lasciarsi trascinare dal sentimentalismo. I cristiani sono conosciuti come persone dal cuore tenero e anche oggi sono sempre pronti a dare una mano, però bisogna essere cauti. Le cose non dovevano essere fatte a casaccio, spinti dal sentimentalismo. I diaconi dovevano verificare che fossero veramente vedove, e se Paolo dice così, vuol dire che c'era la possibilità di un qualche tipo di imbroglio, oppure intendeva vedova veramente sola e bisognosa, come si può vedere nel versetto 4, senza figli o nipoti in grado di fare il proprio dovere. Anche tra le vedove veramente sole c'erano delle differenze. C'era chi metteva la sua situazione in preghiera davanti al Signore e chi invece approfittava della mancanza di legami per abbandonarsi con leggerezza ai piaceri. Nei versetti che leggeremo in seguito, Paolo evidenzia due posizioni da tenere: soccorrere le vedove sole o più anziane e incoraggiare le più giovani, che fossero tentate di avere un comportamento leggero moralmente, a risposarsi. Vediamo quindi ciò che Paolo dice a Timoteo nei versetti dall'8 al 16 del capitolo 5. Se uno non provvede ai suoi, e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. La vedova sia iscritta nel catalogo quando abbia non meno di 60 anni, quando è stata moglie di un solo marito, quando è conosciuta per le sue opere buone, per aver allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso a ogni opera buona. Ma rifiuta le vedove più giovani, perché quando vengono afferrate dal desiderio, abbandonato Cristo, vogliono risposarsi, rendendosi colpevoli perché hanno abbandonato l'impegno precedente. Inoltre, imparano anche a essere oziose, andando attorno per le case, e non soltanto a essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. Infatti, già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Se qualche credente ha con sé delle vedove, le soccorra. Non ne sia aggravata la Chiesa, perché possa soccorrere quelle che sono veramente vedove.

Lo scopo degli insegnamenti di Paolo a Timoteo è ben chiaro. All'interno della comunità dei credenti ci deve essere un comportamento irreprensibile che non dia adito a critiche, morale, ordinato, così che ognuno possa fare al meglio ciò che Dio vuole da lui o da lei. Ecco perché sottolinea cose ovvie come una buona reputazione, il fatto che non devono essere donne oziose, pettegole. Inoltre, è bene che ognuno si prenda cura delle persone della propria famiglia che hanno problemi, lasciando alla Chiesa solo il peso delle persone veramente sole, bisognose. Naturalmente le vedove, sia pur giovani, non dovevano sposarsi per un motivo qualsiasi, tanto per non essere di peso alla Chiesa, per esempio. Ci vuole sempre molta saggezza nel consigliare le persone su cosa fare della loro vita, specialmente in cose così importanti come il matrimonio, con tutte le implicazioni che ci sono. Il limite di età posto per rientrare nel numero delle vedove da aiutare è probabilmente dovuto al fatto che quelle giovani avevano modo di provvedere a se stesse con un qualche tipo di lavoro o servizio nelle famiglie. Penso che ancora oggi, senza essere troppo rigidi, sarebbe bene mettere un qualche tipo di regola nel modo di gestire gli aiuti alle persone, così da non correre il rischio di favorire chi si vuole soltanto approfittare della generosità altrui, sottraendo risorse alle persone veramente bisognose. Torniamo a parlare di anziani, ma questa volta intesi come uomini di Dio al servizio della Chiesa locale. Versetti dal 17 al 20. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice: «Non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Non ricevere accuse contro un anziano, se non vi sono due o tre testimoni. Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore».

All'inizio della Chiesa gli insegnanti venivano pagati e credo che i bravi insegnanti fossero pagati un po' più degli altri. Non credo che l'onore e il doppio onore di cui si parla qui debba essere inteso esclusivamente come gratificazione morale, in quanto la citazione di Deuteronomio 25, versetto 4, non mettere la museruola al bue che trebbia, e anche il versetto di Luca 10, versetto 7, l'operaio è degno del suo salario, lascia pensare piuttosto a un compenso reale in denaro simile. Non dovete pensare di offendere i vostri insegnanti biblici se fate loro un dono, magari generoso. Molte sono le benedizioni che vi giungono attraverso il loro lavoro. Dal momento però che anche gli anziani di chiesa possono sbagliare, viene descritta la procedura da tenere in questi casi nei loro confronti. Si può riassumere in due parole: certezza e trasparenza. Non mettere tutto a tacere in fretta e furia, col rischio di non chiarire la situazione e compiere ingiustizie. Investigate bene, siate certi del fatto attraverso la testimonianza di più persone e fate in modo che la cosa sia saputa, non a livello di pettegolezzo, ma davanti a tutti, così che nessuno pensi di peccare e farla franca facilmente.

0: È così facile fare le cose con leggerezza che Paolo, nel versetto 21 di 1 Timoteo capitolo 5, precisa: «Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità». È importante che non ci siano imparzialità nella Chiesa. E anche l'Apostolo Giacomo ne parla nel secondo capitolo della sua lettera. Limitiamoci a leggere i primi quattro versetti con i quali concludiamo per oggi le nostre osservazioni. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria, sia immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, gli dite: «Tu siedi qui al posto d'onore», e al povero dite: «Tu statene là, in piedi, o siedi in terra, accanto al mio sgabello». Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti ingiusti? E con questi versetti che ci fanno un po' riflettere sull'imparzialità che a volte può nascere in mezzo a noi, io mi fermo qua. Mi lascio questo sul cuore, quindi molte cose abbiamo visto per riflettere. Intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

0: con il grande Mike.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Il nostro numero di telefono è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18.

0: Sono le ore 6. Buon ascolto.
1: E iniziamo appuntamento con Dio di oggi, una precarietà piacevole. Beh, fra poco scopriremo qual è il senso di questo titolo. Intanto ci troviamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 6. Abbiamo già visto un primo episodio narrato dall'Evangelista, quello in cui Gesù ritorna nella Nazareth in cui era cresciuto, in cui tutti lo conoscono, in cui tutti sanno chi è, chi sono i suoi familiari, chi è Maria, chi è Giuseppe, chi sono i suoi fratelli e le sue sorelle. Ma questo fatto non depone a favore di Gesù. Gesù non è altro che il figlio del falegname. Allora come si permette di venire qui a Nazareth ancora una volta e per giunta a predicare lui all'interno della sinagoga di sabato e spiegare a noi la parola di Dio? Beh, è assurdo. Questo era il pensiero dei compaesani di Gesù, anzi addirittura Marco ci dice che si mostravano scandalizzati. E subito dopo quell'episodio Gesù decide di andare via a causa della loro incredulità, a causa della loro mancanza di fede, del loro scetticismo, della loro avversione addirittura nei confronti di Gesù. Il Signore non può fare quasi alcun miracolo, eccetto la guarigione di pochi malati, come ricorda Marco. E dopo questo, quindi, Gesù riunisce i 12 discepoli, comincia a girare fra i villaggi dei dintorni insegnando alla gente e poi subito dopo istruisce i 12 per qualcosa di particolare. Già sono abbastanza cresciuti per poter andare anche da soli a predicare. E allora Gesù li manda fuori a due, 6 coppie formate dai 12 discepoli che vanno in giro per i villaggi, ci dice Marco, con il potere di cacciare i demoni. Gesù trasmette loro attraverso la fede quello che lui stesso aveva fatto, le guarigioni, i prodigi, quelli che la gente guardava con stupore e con ammirazione. Ma non si tratta altro che della presenza di Dio fra gli uomini, della guarigione di Dio fra gli uomini, una guarigione non semplicemente del corpo, ma anche e forse potremmo dire soprattutto dello spirito, dell'interiorità, della vita, dei pensieri del cuore, dei sentimenti, ecco, di tutto questo. I 12 vengono incaricati proprio di andare in giro per i villaggi, anzi Marco dice li mandò fuori a due, come a voler far spiccare il volo quando un piccolo, un cucciolo di un animale, un piccolo di un'aquila oppure il cucciolo di un animale terrestre, diciamo così, è già svezzato per potersela cavare anche da solo, o volando o muovendosi in mezzo alla vegetazione o in mezzo al deserto, nel suo ambiente, insomma. E Gesù però dà a loro delle istruzioni precise e dice: non portate nient'altro che il bastone per il viaggio, però niente cibo, niente bisaccia, niente denaro e neppure un paio di scarpe di ricambio o un vestito nel caso quello che avete indosso vi si sporchi, vi si strappi. Quindi una precarietà assoluta. E dice anche: quando siete in un villaggio, fermatevi soltanto in una casa, soggiornate come ospiti soltanto nella casa che vi accoglierà e non spostatevi da una casa all'altra. E se per caso in qualche luogo, in qualche villaggio, in qualche cittadina non vi accolgono oppure non vi ascoltano, non vogliono sapere nulla del messaggio di Dio, quando ripartite e scuotetevi la polvere dai piedi, battete i piedi per terra per fare cadere giù la polvere. Questo significherà che li avete, diciamo così, abbandonati al loro destino, cioè non hanno voluto ascoltarvi, non hanno voluto sapere nulla, quindi da adesso in poi la responsabilità è loro. E sì, scuotere la polvere dai piedi, battere i piedi per terra per fare cadere la polvere era proprio un modo simbolico per esternare il proprio dissenso nei confronti di un comportamento di qualcun altro considerato sbagliato. Perché la persona che rifiuta apertamente, che rifiuta deliberatamente il messaggio di salvezza, ha già fatto una sua scelta, non dipende più da Dio, non dipende più dall'altro, non dipende più da un'altra persona. Ed è proprio da questo atteggiamento che occorre prendere le distanze, fare capire che si sta sbagliando, anzi potrebbe essere questo un modo per spingere proprio in ultima, con l'ultima speranza, per spingere quella persona a ritornare sui propri passi, sulle proprie decisioni sbagliate. E anche questo è il compito dei discepoli, il compito che hanno coloro che vogliono seguire Gesù, essere capaci di distinguere quello che è giusto e buono da quello che invece non lo è. E bisogna farlo, come ripetiamo, in una precarietà assoluta, secondo il suggerimento di Gesù. Ma che cosa significa questo? Che cosa comporta nella vita di chi segue il Maestro, di chi segue il Signore? Ed è veramente come sto pensando io in questo momento. Non bisogna fare, non bisogna avere, non bisogna comportarsi, non bisogna, non bisogna, non bisogna. Beh, intanto non bisogna scoraggiarsi, e questa è la prima cosa. E poi bisogna aspettare giusto il tempo di qualche minuto, perché fra poco riprenderemo il tema. E riprendiamo appuntamento con Dio, una precarietà piacevole. Abbiamo già visto nel segmento precedente la precarietà che Gesù suggerisce di avere ai propri discepoli, in particolare i dodici che in quel momento Gesù manda a coppie per andare a diffondere la parola. Già sono svezzati, diciamo così, tra virgolette, hanno cominciato a capire in che cosa consista il messaggio di Gesù, che cosa si possa fare a favore degli altri attraverso la potenza di Gesù, avendo fede in Lui. E Gesù li manda proprio per questo motivo, perché è importante che i dodici apostoli si mettano all'opera. Beh, non è facile mettersi al seguito di Gesù come suoi discepoli e vivere anche secondo le direttive che Gesù stesso dà. La precarietà fa paura, crea disagio. Beh, oggi a maggior ragione siamo abituati a pianificare il nostro futuro fin nei minimi particolari. E la prospettiva, diciamo così, di un viaggio, armati solo di un bastone, come diceva Gesù, il bastone su cui appoggiarsi per le lunghe camminate, crea qualche perplessità, crea qualche timore. Oggi non abbiamo più il bastone, a meno che non si vada a fare delle belle camminate in montagna, ma allora i viaggiatori lo avevano comunemente, lo portavano comunemente con sé, e potrebbe essere sostituito oggi metaforicamente da qualcos'altro. Ognuno di noi sa quale potrebbe essere il proprio bastone su cui appoggiarsi nel proprio cammino di vita. Gesù, quello che Gesù dice ai suoi apostoli, presuppone che comunque abbiano una bisaccia, ma Gesù dice non portatela dietro con voi, presuppone che abbiano già del cibo, ma Gesù dice non portatelo questo cibo con voi, che abbiano anche dei vestiti di ricambio, ma Gesù dice non portateli con voi i vostri vestiti di ricambio. E così via, è un voler suggerire, spingere i propri discepoli da parte di Gesù ad abbandonarsi completamente a Lui, ad abbandonarsi completamente nelle mani del Signore. Non è tanto quindi il non avere qualcosa, ma l'essere qualcuno che si appoggia completamente a quel qualcuno con la Q maiuscola che è l'essere supremo, e avere completa fiducia in lui, una precarietà piacevole proprio per questo motivo, perché avere fede in Dio, avere fiducia in lui, appoggiarsi al Signore Gesù, significa fare un'esperienza di comunione profonda, ed è questo che dà la vera soddisfazione alla nostra vita, non la sicurezza dei ricambi in mancanza di qualcosa, non la sicurezza dei supporti che possiamo avere con noi nella nostra vita, ma la sicurezza che ci dà la fede in Gesù attraverso la sua grazia e attraverso il suo intervento nella vita di ciascuno di noi. Non per nulla Gesù dirà, viene riportato poi

Ovviamente non posseggono nulla, però i gigli sono fra le più belle cose che si possano trovare nella creazione, e che dire poi anche degli uccellini, che oltre ad essere delle bellissime creature riescono

mangerete, su che cosa vi vestirete e su come sarà la vostra vita nella giornata di oggi o come sarà domani o come sarà fra una settimana, un mese, un anno. Non siate assolutamente in ansia. E quindi sottolinea come l'ansia del domani non può camminare insieme alla fiducia in Dio. E allora è bello avere fiducia nel Signore, avere fede in Gesù e lasciare da parte l'ansia. È questo più che altro il suggerimento che Gesù ci dà, ed è per questo che appuntamento con Dio di oggi lo abbiamo intitolato una precarietà piacevole. Che Dio vi benedica, che Dio ci benedica.

0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Gianfranco Giuni, oggi leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 2, versetto 22. Smettete di confidarvi nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio. Infatti, quale importanza gli si potrebbe attribuire? Confidare significa avere fiducia, appoggiarci su qualcuno. E tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno su cui poter contare, di cui fidarci. Ma chi? Intorno a noi vediamo promesse d'amore disattese, trasformismi politici, licenziamenti, mala sanità, delinquenza, stupri, imbrogli, sofisticazioni alimentari. Un vecchio slogan pubblicitario recitava: «La fiducia è una cosa seria e va data alle cose serie». Sembra sia difficile trovare qualcuno su cui poter contare e a cui affidare la nostra vita. Non ci si può fidare di nessuno, sembra un'amara constatazione moderna. Ma porre la completa fiducia in un essere umano la cui esistenza è effimera e passeggera non è mai stata una buona idea, neanche in passato, lo affermava già il profeta Isaia. Quindi siamo senza speranza? No. Parafrasando il finale di quella vecchia pubblicità, possiamo dire: Gesù vuol dire fiducia. Colui che ha affermato che sarebbe stato lo stesso ieri, adesso e per sempre. E io, in chi confido nella mia vita?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti. Leggiamo questa mattina dal Salmo 92, versetti 13 e 14. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Saranno pieni di vigore e verdeggianti. E ancora Colossesi capitolo 2 versetti 6 e 7. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondanti in ringraziamento. Quali radici? Il gran caldo, unito alla siccità della stagione, aveva costretto l'ortolano ad innaffiare spesso le sue nuove semine. I semi erano germogliati rapidamente e dopo 3 o 4 settimane pensava già al trapianto. Ma che sorpresa! Le radici di quelle piante non si erano sviluppate come sarebbe stato necessario. Cos'era capitato? L'innaffiatura regolare, necessaria a causa della siccità, aveva inumidito il terreno superficialmente. Di conseguenza le radici non avevano avuto bisogno di crescere per andare a cercare l'umidità in profondità. Sovente è così anche per il nostro sviluppo spirituale. È vero che la nostra fede, che si appoggia sull'opera di Gesù Cristo alla croce, è pienamente sufficiente per la nostra salvezza eterna. Ma per affrontare le difficoltà della vita si rende necessario un radicamento paziente nella fede e nella conoscenza personale di Gesù Cristo, che renderà il credente più forte nel suo attaccamento al suo Signore, quindi più capace di far fronte alle varie tentazioni e di resistere vittoriosamente alle influenze perverse che spesso lo assalgono. Così la messa alla prova della fede avrà un risultato. Diventerà motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 7. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Siamo arrivati alla fine del mese di giugno, infatti è il 30 di giugno. Leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 17, il verso 6, che dice così: Il Signore disse: Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. La fede non è lanciarsi col paracadute sapendo di poter dirigere il luogo della tua caduta, ma è lanciarsi nel vuoto sapendo che non ti sfracellerai al suolo, perché tutto il vuoto che dovrai attraversare è pieno di Dio. Non è facile. Tutti i nostri sensi ci urlano di guardare a destra, a sinistra, sopra, sotto, davanti e di dietro, perché le circostanze non si possono negare né sottovalutare. Più il problema è grande, più il pericolo è imminente e più fede ci vuole. No, non è così, e non sono io a dirlo. Come abbiamo letto nel versetto, ne basta una quantità infinitesimale. Ma deve essere fede vera. La fede non ha valore in chili, ha valori in come. Nel nostro cammino spirituale tutto serve e ha un senso. Le intercessioni, i digiuni, i sacrifici di lode, ma se non sono veicolati e orientati dalla fede, sono solo rituali vuoti. Il sicomoro di cui si parla nel verso di oggi ha radici così profonde che sradicarlo è impossibile. Eppure Gesù lo prende come esempio per spiegarci che con la fede di un seme di senape, il più piccolo seme allora conosciuto, è sufficiente non solo a sradicarlo, ma addirittura ad andare a piantarlo nel mare. Non parliamo poi dello spostare le montagne. Ecco, lo so, ora ci stiamo rendendo conto della fede che abbiamo. Gli apostoli volevano che Gesù aumentasse loro la fede, ma Gesù promuove un cammino fatto di passi piccoli o grandi, tanti o pochi, per far sì che le radici della nostra anima affondino sempre più e ci rendano stabili, un passo alla volta, ma di fede autentica.
0: La riflessione di oggi ha per titolo Finestra sull'utopia. Faccio 10 passi in avanti e l'orizzonte si allontana di 10 passi. Per quanto io cammini, mai lo raggiungerò. A cosa serve l'utopia? A questo serve, a camminare. Eduardo Galeano fu uno scrittore e un giornalista uruguaiano molto influente in America Latina. In questo breve testo riflette sulla necessità di mantenere vivi i sogni nella vita. Raggiungere l'orizzonte è un pensiero utopico, qualcosa di irraggiungibile. Ma la fede in Gesù Cristo può molto di più. Se credi in Dio puoi ricevere quel miracolo che stai aspettando. Forse per molti sarà un pensiero utopico e forse ti staranno dicendo di perdere la speranza, che non succederà mai. La Bibbia, che è la parola di Dio, ci invita ad avere una fede grande come quella di un granello di senape e riceveremo quello che stiamo chiedendo. Credere in Gesù non è utopia. È l'unica certezza che abbiamo per poter raggiungere e ottenere quel miracolo che sembra lontano come l'orizzonte. La fede ti fa camminare, non ti fa mollare, ti spinge in avanti. Mantieni ferma la tua fede in Dio, continua a sognare. La Bibbia è piena di promesse da parte di Dio per te e per la tua casa. Afferrale, lotta, prega. Quando viene lo scoraggiamento, quando vedi che ancora non si sono adempiute, è questione di tempo e di fede, ma sii paziente perché avrai la vittoria.
2: E a questo proposito vorrei leggervi la riflessione di una cara sorella. Scrive così: Dormi in pace. Non perché tutto sia risolto, non perché tu non abbia problemi, preoccupazioni o ferite, non perché il domani sarà secondo i tuoi desideri, ma perché puoi contare su Dio. Ci sono battaglie che non puoi vincere con l'ansia, pesi che non puoi portare da solo, porte che nessuna forza umana riesce ad aprire. ma il Signore ti chiede una cosa semplice, che però è difficile allo stesso tempo, e cioè fidarti. Mentre tu non vedi una via d'uscita, Lui sta già preparando una strada. Mentre il tuo cuore teme, Lui custodisce il tuo futuro. La fede non elimina la tempesta, ma ci ricorda che nella barca non siamo soli. Chi si abbandona a Dio non perde il controllo della propria vita, ma trova finalmente colui che la guida con amore. Spero che questa riflessione possa spingerci ad arrendere a Dio tutto noi stessi, e vi lascio ricordandovi un verso scritto nell'Epistola ai Filippesi al capitolo 4 che dice così: «Il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze e in gloria in Cristo Gesù». Amen. Io vi abbraccio e vi auguro una felice giornata in Gesù.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Salve amici, bentrovati ancora a questo appuntamento con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Passiamo subito al tema del programma odierno, ed è l'uomo e la donna nel matrimonio, numero 7. Desidero leggere dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Efeso, al capitolo 5, al verso 25. Dice così: «Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Stiamo avendo, amici, una serie di meditazioni da questo tema, un tema molto delicato ma molto importante per quanto riguarda la buona riuscita di un matrimonio. La coppia cristiana non solo dovrà instaurare un giusto equilibrio all'interno di essa, ma anche con le famiglie di provenienza. Queste ultime possono essere diverse tra di loro per quanto riguarda la cultura, le abitudini, anche la fede, così come sono diverse pure i membri che le compongono. Il rapporto con i parenti può essere una buona risorsa, ma può essere anche un grande ostacolo per la formazione e la crescita di una nuova famiglia. L'obiettivo della coppia deve comunque essere quello di fondare dei rapporti sani, dei rapporti edificanti con genitori, suoceri, fratelli, cognati e così via. Permettetemi di dare, cari amici, alcuni consigli pratici per mantenere dei buoni rapporti. I genitori e i parenti e ogni altro membro della famiglia non devono interferire con l'armonia e la vita spirituale o materiale del nuovo nucleo familiare. È importante che i vari familiari siano ben distinti fra di loro. Dove non c'è chiarezza o dove non ci sono paletti ben precisi, si possono creare nel futuro delle situazioni molto spiacevoli. Una cosa prima da considerare è quando si fanno delle scelte, e ogni coppia ha bisogno della sua libertà per fare le proprie. Alcuni genitori sono bravi nell'aspettare che siano i figli a chiedere loro qualche eventuale consiglio. Altri invece cercano di infilare qualche opinione che non è stata richiesta. Sicuramente quest'ultimo modo di fare è frutto di un interesse genuino per il bene dei loro figli, ma è anche un comportamento che comunica una mancanza di fiducia e anche di una mancanza di capacità di giudizio nei confronti dei figli da parte del marito o da parte della propria moglie. Alcuni coniugi, prima di sposarsi, erano abituati a chiedere ai genitori una direzione, un consiglio, prima di fare qualsiasi decisione. E dunque poi negli anni si è formata una forte dipendenza su di loro
per quanto riguarda il processo di decidere. È necessario allora fare molta attenzione di non frustrare il marito o la moglie appoggiandosi più sui genitori invece che su uno o sull'altro partner quando si tratta di prendere delle decisioni. È saggio, prima di chiedere consigli a terzi, che la coppia si parli prima tra di loro, così che nessuno si senta scavalcato, messo da parte o poco apprezzato. In secondo luogo, cercare il proprio sostegno emotivo nel marito o nella moglie. Se uno dei coniugi cerca di soddisfare i bisogni emotivi nei genitori e non nel coniuge, questo può diventare un grandissimo problema. Certamente è importante che creiamo dei presupposti adatti, dimostrando disponibilità nel voler ascoltare, dando attenzione l'uno all'altro. Certo, non è bello quando un figlio, parlando magari al telefono con la propria mamma, per esempio, racconta a lei tutta la sua giornata senza averlo condiviso ancora con la propria moglie, lasciando che quest'ultima sia messa da parte. Una cosa è importante dire, cari amici: le mamme e i papà devono anche ricordarsi che non possono essere il centro dell'attenzione dei loro figli. Anzi, siano i primi loro ad assicurare che i figli stiano spendendo il giusto tempo con il marito e con la moglie. Una cosa che non bisogna mai dimenticare come coppia cristiana è che vale sia per il marito che per la moglie, ed è questa: che entrambi sono nel progetto divino ed entrambi sono immagine sia di Cristo che della Chiesa. Infatti il verso che abbiamo preso a testo proprio di tutte queste meditazioni dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. E poi continua nei versetti successivi e dice: voi mogli, amate i vostri mariti come la Chiesa ama il Signore. Bene, cari amici, anche oggi il tempo è terminato e quindi grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. E anche oggi ti sei alzato e stai riuscendo ad ascoltare. Già quella è una benedizione di per sé, ragazzi. Contiamo le piccole cose per avere un'attitudine migliore. Oggi leggiamo sempre nel primo capitolo di Luca, dal versetto 21 al versetto 38. Intanto la folla fuori del santuario stava aspettando che tornasse Zaccaria e si domandava come mai impegnasse tanto tempo. Quando finalmente egli uscì, non riuscendo più a parlare, si accorsero dai suoi gesti che doveva aver avuto una visione. Zaccaria rimase nel tempio i giorni necessari per completare il suo servizio, poi tornò a casa. Poco dopo Elisabetta, sua moglie, rimase incinta e se ne restò appartata per 5 mesi. «Com'è stato grande il Signore a togliermi il disonore di non avere figli», esultava Elisabetta. Quando Elisabetta fu al 6° mese, Dio mandò l'angelo Gabriele a Nazareth, un villaggio della Galilea, ad una vergine Maria, fidanzata ad un certo Giuseppe, discendente del re Davide. Gabriele le apparve e disse: «Ti saluto, Maria, il Signore è con te. Egli ti ha colmato di grazia». Confusa e turbata, Maria cercava di capire che cosa volesse intendere l'angelo. «Non aver paura, Maria», le disse l'angelo, «perché Dio ha deciso di benedirti in modo meraviglioso. Fra poco sarai incinta e avrai un figlio maschio che chiamerai Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono del suo antenato Davide, ed egli regnerà su Israele per sempre. Il suo regno non finirà mai». Maria chiese all'angelo: «Ma come posso avere un bambino? Sono vergine». L'angelo rispose: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la forza di Dio ti coprirà con la sua ombra. Perciò il tuo bimbo sarà assolutamente santo, il figlio di Dio. Non è tutto. 6 mesi fa tua cugina Elisabetta, che chiamavano la sterile, è rimasta incinta nonostante l'età. Vedi, ogni promessa di Dio si avvera sicuramente». Maria disse: «Io sono l'ancella del Signore, avvenga di me secondo quello che ha detto Lui». Allora l'angelo se ne andò. Ieri abbiamo letto che a Zaccaria è stata assegnata una posizione per servire nel Tempio, ma che vuol dire? Che significa? Beh, durante i suoi giorni c'erano circa 15.000 sacerdoti a Gerusalemme, quindi ricorrevano ad un sistema di lotteria per assegnare i compiti nel Tempio. E di conseguenza alcuni sacerdoti servivano solo una volta nella loro vita. A differenza di Maria, qua Zaccaria cosa fa? Ha sfidato l'angelo sulla probabilità di avere un figlio, e il che l'ha portato a essere azzittito fino alla nascita di suo figlio. E dopo l'incontro con l'angelo, Zaccaria avrebbe dovuto stare sui gradini del Tempio, guardando la folla e pronunciando la benedizione sacerdotale o la benedizione aronica sul popolo. Ma tuttavia, con lo sbalordimento della folla, Zaccaria non poteva neanche più parlare. Gabriele, lo stesso angelo che era apparso a Zaccaria, ora si reca in una città non molto conosciuta, perché Luca ha dovuto specificare una città della Galilea. E Gesù sarebbe stato per sempre poi identificato con questo luogo, poiché era chiamato Gesù di Nazareth, un luogo dove non accadeva mai nulla di buono. Qui Gabriele visita Maria con un altro messaggio radicale. Radicale perché Maria è vergine, non sposata ma fidanzata, e questo accordo, cioè il fidanzamento, era vincolante come matrimonio, ma non includeva però che cosa? La convivenza o decisamente il consumare il matrimonio. È quindi logico che questa ragazza, forse fra i 12 e i 14 anni, avesse chiesto come e non se, come nel caso di Zaccaria, il messaggio dell'angelo si sarebbe avverato. Ora, il versetto 28 è interessante perché abbiamo tradotto favorita dal greco al latino, ma il termine tecnico sarebbe resa accettata, che appare solo qui nel Nuovo Testamento. E quando Gerolamo, alla fine del 330 fu incaricato dal vescovo di Roma Damaso di fare una versione latina accettabile, che poi viene riconosciuta come la Vulgata. Lui scrisse piena di grazia, come se Maria avesse grazia di per sé invece di ricevere la grazia da Dio. Sì, Maria era la più benedetta tra le donne nella distinzione esterna, ma aveva comunque bisogno di un salvatore, come lei stessa affermerà pochi versetti più avanti in questo capitolo. Tutti abbiamo ricevuto grazia dal Padre attraverso il sacrificio del Figlio, e quindi siamo stati allo stesso modo riempiti di grazia, cioè coloro che hanno ricevuto Cristo. Tuttavia non possediamo la grazia nella nostra natura per trasmetterla agli altri. Un concetto semplice ma monumentale nel discernere sempre che senza Cristo non siamo nulla. Senza la grazia di Dio su di noi siamo peccatori perduti. Gesù dice: nessuno verrà al Padre se non attraverso di me. Riflessione. Hai ricevuto della grazia da Dio? Che cosa ne fai? Padre, che anche questa sia la nostra risposta, come quella di Maria. Io sono il servo del Signore, avvenga come Lui vuole. Prego che sia veramente la preghiera di ognuno di noi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Grazie di nuovo dell'ascolto, carissimi, e non vedo l'ora di vedervi domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. La canzone che andiamo ad ascoltare fa parte del nostro disco Highlight Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. È una canzone che Angelo ha voluto dedicare in modo speciale a quelle persone che per diversi motivi si trovano in prigione, ai detenuti quindi, in modo particolare a tutti quelli che hanno il desiderio di ritrovare una speranza. Questa speranza si chiama Gesù. Ascoltiamola subito insieme. Scava nei miei occhi. Angelo Maugeri.
1: Disco Highlight.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale: 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 25. Fai presto un amichevole accordo con il tuo avversario. Gesù Cristo ci insegna questo principio di vita. Fai quello che devi, subito e alla svelta. Altrimenti un processo inevitabile seguirà il suo corso e sarai costretto alla fine a pagare fino all'ultimo centesimo in pene, dolori e angosce. Le leggi di Dio sono inalterabili e ad esse non si sfugge. L'insegnamento di Gesù si rivolge direttamente alla nostra personalità. È senza dubbio naturale che io reclami dal mio avversario ciò di cui ho diritto, ma Gesù dice che è d'importanza imperativa ed eterna che io paghi al mio avversario quello che gli devo. Secondo il pensiero del Signore, non importa se io sono o no defraudato da qualcuno, ma importa invece moltissimo che non sia io a defraudare qualcuno. Come mi sto comportando? Sto insistendo sui miei diritti oppure pago ciò che devo secondo l'insegnamento di Gesù Cristo? Agisci senza perdere tempo. Esaminati e sottoponiti a giudizio. Nelle questioni morali e spirituali si deve agire senza perdere tempo, altrimenti il processo inesorabile comincerà il suo corso. Dio pretende che il suo figliuolo sia puro, netto e senza macchia, come la neve appena caduta, e fino a che su qualche punto ci sarà una disubbidienza a un suo comandamento, egli non impedirà nessuna delle operazioni del suo spirito. Quasi sempre la nostra insistenza nel dimostrare che abbiamo ragione nasconde una nostra disubbidienza. Nessuna meraviglia, dunque, se lo spirito fa tanta pressione su di noi per farci rimanere nella luce. Fai presto amichevole accordo con il tuo avversario, dice la Scrittura. Nelle tue relazioni con qualcuno sei forse arrivato improvvisamente ad una svolta ed hai scoperto che nel tuo cuore c'è del rancore? Confessa subito questo tuo sentimento. Metti subito a posto la tua relazione con Dio. Riconciliati con quel tale e fallo subito.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: un nuovo giorno di Angelo Maugeri. La vita a volte può coglierci alla sprovvista, mettendoci di fronte a situazioni che non immaginavamo possibili nella nostra esistenza. Una malattia, la perdita del lavoro, un lutto. Nessuno è pronto per affrontare queste situazioni. Lasciate però che vi dica questo: Dio è sovrano. Certo, forse non comprendiamo perché permette alcune cose nella nostra vita, ma sappiate che tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. E con questa certezza ascoltiamo adesso Quel disegno che non comprendiamo. Canta Angelo Maugeri.
3: Tutti progettiamo un grande eccezionale sogno che ogni giorno cresce e nutre quella volontà di cambiare.

0: Mano. Disco Highlight, in questi giorni.
1: Un nuovo giorno, di Angelo Maugeri.
2: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3, versetto 16. E ancora, vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20 e capitolo 6, versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

traffic.

Buongiorno, buongiorno e ancora buongiorno da parte di Roberto. Ben ritrovati sulle nostre frequenze per il nuovo incontro insieme di inizio mattina.

Ben ritrovati in questo trentesimo e ultimo giorno del mese di giugno per dare inizio al nostro appuntamento quotidiano di brevi riflessioni intervallate da della buona musica.

lo spunto di attualità che vuole quest'oggi guidarci in quelle che saranno le riflessioni di questi 10 minuti, lo possiamo così intitolare: errori

Parallelamente alla nostra riflessione, avremo come protagonista Schubert, quale sottofondo musicale selezionato per questa nuova serie di trasmissioni che sono partite appunto da ieri con l'opera di Schubert che adesso vado citandovi, ovvero la Sinfonia numero 5 in si bemolle maggiore, tratta dall'opera D 485.

Gli errori fanno un po' parte di quella che è la nostra vita quotidiana. Se infatti partiamo dal presupposto che nessuno è perfetto, ciò significa che comunque degli errori vengono commessi, anche a volte involontariamente. Spesso però è facile puntare il dito contro quelli che sono gli errori degli altri, ma facciamo più fatica a riconoscere i nostri errori. E a proposito di puntare il dito contro qualcuno, spesso vediamo come viene additato Dio di essere il protagonista in senso negativo di alcune situazioni o circostanze della nostra vita personale o della nostra vita nella società. Ma la domanda che viene spontanea è la seguente: essendo Dio un'entità perfetta, può sbagliare? Daremo risposta a questo breve interrogativo leggendo, dopo alcuni attimi di musica classica, la storia di un personaggio che ha esposto nella sua biografia appunto una serie di situazioni che ci portano a verificare come in realtà Dio non si contraddice e nemmeno la sua parola ci porta a fare degli errori. Ma, come dicevo, il tutto dopo un primo stacco musicale.

Ci troviamo nel 1979. Viktor Kilmenko, cantante finlandese di origine russa, si era convertito da poco alla fede cristiana. Non volendo più cantare le sue canzoni leggere e spesso immorali, decise di rinunciare a tutti i contratti con la televisione e i locali di divertimento. Ma come fare per vivere lui e i suoi? Così si mise in supplica al Signore affinché gli aprisse una strada. Una notte, dopo aver tanto pregato, Viktor vide un libretto sul tavolino nella sua camera d'albergo. Lo aprì e sulla prima pagina notò i riferimenti di un versetto biblico. Lo cercò nella prima lettera scritta dall'Evangelista Giovanni al capitolo 3 e al versetto 16, che diceva: «Da questo abbiamo conosciuto l'amore, che Lui ha dato la sua vita per noi. Anche noi la dobbiamo dare per i nostri fratelli». Noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Il Signore gli parlava. Comprese allora la chiamata di Dio a suo riguardo, che doveva, in un certo senso, prendere coraggio, ritornare nella Unione Sovietica e parlare di Dio a quelli che erano i suoi parenti. L'indomani, quando si svegliò, Viktor si propose di rileggere il versetto che lo aveva così tanto coinvolto, ma dove si trovava quel passo? Lo ricercò nella Bibbia, ma non lo trovò. Anzi, forse lo trovò però in maniera errata, perché invece di andare a prendere il passo relativo all'epistola di Giovanni, lesse l'Evangelo di Giovanni. E al capitolo 3 e al versetto 16, infatti, dice: «Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché credi in lui non perisca, ma abbia vita eterna». Il giorno prima si trattava di dare la vita per i fratelli. Il testo dell'indomani parlava invece dell'amore di Dio che aveva dato il suo figlio per il mondo. Dopo diverse verifiche, alla fine Viktor comprese di avere errato. Confuse l'Evangelo di Giovanni, come dicevo prima, con la lettera di Giovanni. Ma tramite questo errore, tra virgolette, Dio gli parlò. Così, rispondendo alla chiamata di Dio, Viktor si dedicò all'annunzio dell'Evangelo sulle onde radio, a favore di quelli che non avevano la libertà di religione.

Raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Nostro Dio e Padre Celeste, ti ringraziamo perché tu non sei un fautore dell'errore, bensì porti sempre l'uomo sulle giuste vie, quelle che sono contenute nella Sacra Scrittura. E ti preghiamo che questo possa proseguire nel toccare i cuori dei nostri ascoltatori, affinché comprendano che l'errore è proprio quello di ritenere Satana incapace di condizionare le nostre vite. Intervieni dunque e che ogni cuore possa essere aperto dal tuo amore, nel nome di Cristo Gesù. Amen.

ci rifanno per l'ennesima volta intraprendere un percorso che è quello dei saluti, che mi auguro di poter rinnovare nella giornata di domani, perché 1 luglio domani, nuovo mese, ma sempre Roberto ai microfoni. Grazie per essere rimasto in mia compagnia e non mancare domani. Ciao!

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo? Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 30 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. Si aggrava ancora il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719, a renderlo noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, Jorge Rodriguez. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Tra gli altri i nostri connazionali, 4 risultano feriti, 40 dispersi e 29 sono stati rintracciati. Stando ai media locali, un'altra famiglia di 5 italiani, originaria di Licusati, frazione di Camerota nel Salernitano, è morta a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe della famiglia di Gennaro Garofalo, che da anni viveva lì. Si continua intanto a scavare tra le macerie. Un ragazzo di 21 anni, Aaron Levi Cantillo Vargas, è stato tratto in salvo da squadre di soccorso provenienti dal Venezuela, dal Messico e da El Salvador. Almeno 5.000 i feriti totali. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer silenzioso visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia si sono verificati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche in Valtellina e in Val Chiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. Accoltellato a morte per avere negato una pizza gratis è successo a Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa, il titolare della pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 di ieri. Da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora è in fuga e ricercato dalla polizia. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri in piazzetta Montesanto, nel centro di Napoli, dove sono arrivate le forze dell'ordine segnalazioni di colpi d'arma da fuoco esplosi tra la folla. Sui social, in particolare su TikTok, stanno circolando diversi filmati che mostrano gli attimi di tensione. In uno dei video si vede un giovane vestito completamente di nero e con il volto coperto da un cappuccio a girarsi nella piazzetta antistante la stazione della Cumana, impugnando quella che sembra essere un'arma lunga simile a un mitra. Intorno scatta il fuggi-fuggi generale con decine di persone che cercano di allontanarsi. Alcuni presenti tentano anche di convincerlo a desistere finché il ragazzo si allontana dalla zona. Sull'accaduto indaga la squadra mobile della Questura di Napoli. Stava percorrendo una strada di montagna a Torre Pellice, provincia di Torino, quando per cause ancora da chiarire è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 12 di ieri. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata, finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutili soccorsi del personale del 118. E in ultimo una notizia sportiva: mondiali, Paraguay e Marocco agli ottavi, fuori Germania e Olanda.
Previsioni del tempo di oggi: la giornata contraddistinta da un clima ancora molto caldo con picchi di temperatura tra i 38 e i 40 gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso e nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali di calore che dai settori alpini e prealpini potrebbero raggiungere in forma irregolare alcune zone di pianura del nord-ovest. Attesi temporali irregolari anche sugli Appennini e in Sicilia. E con il meteo chiudiamo il notiziario anche oggi, e quindi auguriamo un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, oggi voglio darvi un abbraccio speciale. Ormai è tempo che siamo insieme e c'è una certa affezione anche verso voi che ascoltate. E qui ci sono insegnamenti che ci darà Enzo attraverso il libro più letto per quanto riguarda gli anziani, i giovani, le vedove. A te la parola, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto ancora una volta e vi ricordo che stiamo studiando la prima lettera di Paolo a Timoteo. Ieri abbiamo iniziato a leggere il quarto capitolo che tratta l'apostasia. Il primo versetto, vi ricordo, diceva: «Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni». Nei tempi futuri. Queste parole si riferiscono agli ultimi tempi della Chiesa, ma questi ultimi tempi iniziarono subito dopo la morte di Paolo. Fin da allora iniziò quindi l'apostasia. Abbiamo anche detto che apostasia in greco ha il significato di andare via da. Una partenza lascia intendere che c'è un luogo che si lascia e un altro in cui si è diretti. Ciò che si intende per apostasia è che qualcuno ha seguito per un certo periodo la fede, poi l'ha lasciata, l'ha abbandonata. Non c'è apostasia nel paganesimo perché non c'è stata professione di fede, non hanno mai confidato in Cristo come Salvatore, non gli hanno mai dato il loro cuore e non possono allontanarsi da Lui. L'apostasia avviene nelle chiese in cui ci sono persone che fanno professione di fede e poi si allontanano. Prosegue ed elenca poi le cose che i buoni servitori di Dio dovranno fare in tempi di apostasia. Continuiamo quindi a leggere i versetti 11 e 12 di 1 Timoteo capitolo 4. Ordina queste cose e insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti, nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Abbiamo letto i versetti 11 e 12. Nessuno disprezzi la tua giovane età. Paolo sapeva che nella Chiesa potevano esserci persone che dicevano: «Beh, è solo un giovane discepolo, non sa ancora nulla. Forse ci sono ancora tante cose che non sai, ma non lasciare che nessuno ti disprezzi per questo». Sì, ad esempio ai credenti. E come poteva fare in modo che non lo disprezzassero? Non comportandosi come un giovane sciocco. Non potrai fare tutto nella Chiesa se sei giovane, ma nelle cose che fai, sii un esempio per i credenti. Quali sono le cose nelle quali puoi essere un esempio? Nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Non c'è nulla di nuovo nella nuova morale presentata oggi. È la morale che presenta la Bibbia a essere qualcosa di nuovo per qualcuno. La nuova morale non è altro che la vecchia immoralità. Le cinque cose nominate qui sono lo standard di Dio, cinque modi in cui puoi essere di esempio. Concludiamo lo studio del capitolo 4 leggendo i versetti dal 13 al 16. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Timoteo doveva leggere la parola di Dio pubblicamente. A quale scopo? Per consolare e insegnare. La parola di Dio deve essere letta anche da ogni persona nella Chiesa, che deve quindi essere incoraggiata a farlo. Questo è da applicare anche a Timoteo. I conduttori di chiesa possono crescere individualmente solo leggendo la parola per essere esortati e istruiti. Un anziano che cresce farà crescere la chiesa. Una delle cose che ripeteva spesso il vicino di casa di Moody, un noto evangelista del passato, è: «Quando il signor Moody torna a casa, posso notare come è cresciuto spiritualmente». Ti rendi conto di essere cresciuto spiritualmente rispetto a un anno fa? Sei cresciuto nella grazia, nella conoscenza di Dio? La sola via per farlo è leggere le grandi verità della parola di Dio.

0: Non trascurare il dono che è in te. Lo Spirito di Dio dà a ogni credente un dono, e Timoteo ha un dono che egli deve usare. Evidentemente Paolo aveva predetto ciò che Timoteo sarebbe stato, infatti parla di parola di profezia e di imposizione delle mani da parte degli anziani. Questa imposizione non gli aveva conferito nulla, era un modo per partecipare alla sua missione, di riconoscere un dono. Paolo poi raccomanda di nuovo a Timoteo di occuparsi con dedizione della sua crescita, per far sì che ognuno possa vedere i suoi progressi. Non si può pensare di crescere senza dedizione. Non si cresce nella conoscenza di Dio leggendo la Bibbia un versetto qui e uno là, un capitolo un giorno, un altro dopo una settimana, saltando da un libro all'altro. Non imparereste la geometria o la matematica con questo sistema. La parola di Dio è degna di tutto ciò che possiamo fare, non possiamo mai fare abbastanza. Il complimento più grande che si possa fare a un predicatore è: la tua predicazione mi ha edificato. Bada all'insegnamento, è il mezzo con cui la salvezza può arrivare a tante persone. Che responsabilità! I capitoli 5 e 6 della prima epistola a Timoteo trattano dei doveri degli anziani della Chiesa, un argomento molto pratico che ci consente di venire al sodo anche per quanto riguarda la Chiesa oggi. Non si parlerà di cose romantiche, ma di cose molto realistiche, ricche di significato per noi. La prima parte del capitolo riguarda le relazioni da tenere con i diversi gruppi presenti nella Chiesa. Leggiamo i versetti 1 e 2 da 1 Timoteo capitolo 5. Non riprendere con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo come si esorta un padre. I giovani come fratelli, le donne anziane come madri, le giovani come sorelle in tutta purezza. La prima relazione discussa da Paolo è quella con gli anziani. C'è differenza tra l'anziano di chiesa e la persona anziana di età, come vediamo in questo caso. Nella chiesa primitiva l'anzianato era un ufficio, un compito da svolgere, ma gli anziani di cui si parla qui sono degli individui di età avanzata, matura. Paolo ha in mente il doppio aspetto della situazione: persone, figli di Dio maturi e magari giovani di età, ma che occupavano posti di responsabilità nella chiesa. E Paolo pensa che non necessariamente un anziano di chiesa debba essere vecchio, e viceversa una persona vecchia non sarà necessariamente un anziano di chiesa. Se devi riprendere o esortare una persona anziana di età, fallo come faresti con tuo padre, non in modo aspro, ma con gentilezza. Timoteo non doveva farlo davanti a tutti, ma in modo riservato. Timoteo era giovane ed era necessario che avesse molto tatto nel suo rapporto con gli uomini anziani della chiesa. In altre parole, non doveva assumere l'atteggiamento del so tutto io o del despota verso queste persone anziane. Doveva esortarli in maniera discreta, se ciò era proprio necessario. Le donne come madri o sorelle, a seconda della loro età. La relazione tra Timoteo e le donne della chiesa doveva essere dolce, qualunque fosse la loro età, e caratterizzata dalla purezza. Il suo ministero nella chiesa, tra sessi diversi, doveva essere cauto per evitare il più possibile fraintendimenti, posizioni ambigue, possibilità di peccato. È possibile che si creino gravi peccati all'interno della chiesa a causa di un modo errato, superficiale di vivere queste relazioni. Dopo aver messo le basi per come trattare problemi con uomini e donne, anche in relazione alla loro età, Paolo passa a esaminare un terzo gruppo di persone presenti nella chiesa. Versetti dal 3 al 7 di 1 Timoteo capitolo 5. Onora le vedove che sono veramente vedove, ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. La vedova che è veramente tale e sola al mondo ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno, ma quella che si abbandona ai piaceri, benché viva, è morta. Anche queste cose ordina perché siano irreprensibili. Onora è una parola interessante. Ha la stessa radice della parola onorario, un compenso per avere fatto qualcosa. Nella chiesa primitiva le vedove avevano un posto importante. La discriminazione nel loro trattamento fu la causa di quanto è descritto in Atti capitolo 6. Le vedove ebree erano trattate con maggior riguardo rispetto a quelle che provenivano dalla cultura greca. E questo generò ovvi malumori. Gli apostoli diedero incarico ad altri di occuparsi di questa questione, non potendo lasciare la loro responsabilità di predicazione.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ora Paolo sta dando istruzioni su come l'assistenza alle vedove doveva essere portata avanti. Le vedove che sono veramente vedove, abbiamo letto. Le istruzioni date dalla parola di Dio sono molto pratiche. Deve essere usato il buon senso, senza lasciarsi trascinare dal sentimentalismo. I cristiani sono conosciuti come persone dal cuore tenero e anche oggi sono sempre pronti a dare una mano, però bisogna essere cauti. Le cose non dovevano essere fatte a casaccio, spinti dal sentimentalismo. I diaconi dovevano verificare che fossero veramente vedove, e se Paolo dice così, vuol dire che c'era la possibilità di un qualche tipo di imbroglio, oppure intendeva vedova veramente sola e bisognosa, come si può vedere nel versetto 4, senza figli o nipoti in grado di fare il proprio dovere. Anche tra le vedove veramente sole c'erano delle differenze. C'era chi metteva la sua situazione in preghiera davanti al Signore e chi invece approfittava della mancanza di legami per abbandonarsi con leggerezza ai piaceri. Nei versetti che leggeremo in seguito, Paolo evidenzia due posizioni da tenere: soccorrere le vedove sole o più anziane e incoraggiare le più giovani, che fossero tentate di avere un comportamento leggero moralmente, a risposarsi. Vediamo quindi ciò che Paolo dice a Timoteo nei versetti dall'8 al 16 del capitolo 5. Se uno non provvede ai suoi, e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. La vedova sia iscritta nel catalogo quando abbia non meno di 60 anni, quando è stata moglie di un solo marito, quando è conosciuta per le sue opere buone, per aver allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso a ogni opera buona. Ma rifiuta le vedove più giovani, perché quando vengono afferrate dal desiderio, abbandonato Cristo, vogliono risposarsi, rendendosi colpevoli perché hanno abbandonato l'impegno precedente. Inoltre, imparano anche a essere oziose, andando attorno per le case, e non soltanto a essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. Infatti, già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Se qualche credente ha con sé delle vedove, le soccorra. Non ne sia gravata la Chiesa, perché possa soccorrere quelle che sono veramente vedove.

Lo scopo degli insegnamenti di Paolo a Timoteo è ben chiaro. All'interno della comunità dei credenti ci deve essere un comportamento irreprensibile che non dia adito a critiche, morale, ordinato, così che ognuno possa fare al meglio ciò che Dio vuole da lui o da lei. Ecco perché sottolinea cose ovvie come una buona reputazione, il fatto che non devono essere donne oziose, pettegole. Inoltre, è bene che ognuno si prenda cura delle persone della propria famiglia che hanno problemi, lasciando alla Chiesa solo il peso delle persone veramente sole, bisognose. Naturalmente, le vedove, sia pur giovani, non dovevano sposarsi per un motivo qualsiasi, tanto per non essere di peso alla Chiesa, per esempio. Ci vuole sempre molta saggezza nel consigliare le persone su cosa fare della loro vita, specialmente in cose così importanti come il matrimonio, con tutte le implicazioni che ci sono. Il limite di età posto per rientrare nel numero delle vedove da aiutare è probabilmente dovuto al fatto che quelle giovani avevano modo di provvedere a se stesse con un qualche tipo di lavoro o servigio nelle famiglie. Penso che ancora oggi, senza essere troppo rigidi, sarebbe bene mettere un qualche tipo di regola nel modo di gestire gli aiuti alle persone, così da non correre il rischio di favorire chi si vuole soltanto approfittare della generosità altrui, sottraendo risorse alle persone veramente bisognose. Torniamo a parlare di anziani, ma questa volta intesi come uomini di Dio al servizio della Chiesa locale. Versetti dal 17 al 20. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice: non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Non ricevere accuse contro un anziano se non vi sono due o tre testimoni. Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore.

All'inizio della chiesa gli insegnanti venivano pagati e credo che i bravi insegnanti fossero pagati un po' più degli altri. Non credo che l'onore e il doppio onore di cui si parla qui debba essere inteso esclusivamente come gratificazione morale, in quanto la citazione di Deuteronomio 25, versetto 4, non mettere la museruola al bue che trebbia, e anche il versetto di Luca 10, versetto 7, l'operaio è degno del suo salario, lascia pensare piuttosto a un compenso reale in denaro simile. Non dovete pensare di offendere i vostri insegnanti biblici se fate loro un dono, magari generoso. Molte sono le benedizioni che vi giungono attraverso il loro lavoro. Dal momento però che anche gli anziani di chiesa possono sbagliare, viene descritta la procedura da tenere in questi casi nei loro confronti. Si può riassumere in due parole: certezza e trasparenza. Non mettere tutto a tacere in fretta e furia, col rischio di non chiarire la situazione e compiere ingiustizie. Investigate bene. Siate certi del fatto attraverso la testimonianza di più persone e fate in modo che la cosa sia saputa, non a livello di pettegolezzo, ma davanti a tutti, così che nessuno pensi di peccare e farla franca facilmente.

0: È così facile fare le cose con leggerezza che Paolo, nel versetto 21 di 1 Timoteo capitolo 5, precisa: «Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità». È importante che non ci siano imparzialità nella Chiesa. E anche l'Apostolo Giacomo ne parla nel secondo capitolo della sua lettera. Limitiamoci a leggere i primi quattro versetti con i quali concludiamo per oggi le nostre osservazioni. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria, si è immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, gli dite: «Tu siedi qui al posto d'onore», e al povero dite: «Tu statene là, in piedi, o siedi in terra, accanto al mio sgabello». Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti ingiusti? E con questi versetti che ci fanno un po' riflettere sull'imparzialità che a volte può nascere in mezzo a noi, io mi fermo qua. Mi lascio questo sul cuore, quindi molte cose abbiamo visto per riflettere. Intanto ci sentiamo domani a solito orario. Ciao!
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 31 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Giacobbe seppe che c'era grano in Egitto. Allora disse ai suoi figli: perché state a guardarvi l'un l'altro? Genesi 42:1. Perché state a guardarvi l'un l'altro? Quanto aveva ragione il vecchio padre Giacobbe. La fame regnava. In Egitto si poteva comprare il pane. C'era solo una cosa da fare. Via, via in Egitto a prendere il pane. Perché state a guardarvi l'un l'altro? Non dovrebbe essere detto anche a noi? In tutto il mondo non c'è nulla che possa soddisfare la nostra anima. Possiamo viaggiare per il mondo, possiamo cercare i piaceri più eccitanti, possiamo buttarci in lavori utili e faticosi. Tutto questo non soddisfa la fame della nostra anima. Il Salmo 107 dice: soffrivano la fame e la sete. L'anima veniva meno in loro. È l'essere umano di oggi che qui viene ritratto. Siamo noi. E ora un messaggio sta attraversando il paese, un messaggio meraviglioso. C'è un pane di cui la nostra anima può vivere. Gesù dice di sé: io sono il pane della vita, io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Questo è il messaggio, e quando continuiamo a leggere la parola di Gesù lo sentiamo parlare della sua morte sulla croce e del suo sangue versato per noi. Un Salvatore che è andato a morire per noi e che mette ordine nella nostra oscura storia di vita attraverso il perdono dei peccati. Sì, è pane per l'anima. Ma ora dobbiamo anche gridare: perché state a guardarvi l'un l'altro? Ora ci può essere solo una cosa: andate a Gesù, che è risorto dai morti e che vive e soddisfa la nostra anima con la vita eterna. Signore, perdona la nostra esitazione. Tu solo puoi dare pace, gioia e vita. Amen.

Cari amici, benvenuti all'ascolto di Un pensiero al giorno. Come sempre al microfono il vostro amico Carmelo. Spero con il mio piccolo contributo ad aiutarvi ad iniziare la vostra giornata in maniera sana, visto che come sempre mi accingo a leggervi i versetti suggeriti dal calendario Il Buon Seme. Andiamo al libro di Geremia, capitolo 31, versetto 18, che dice: «Ho ripetutamente udito Efraim lamentarsi. Tu mi hai castigato, e io sono stato castigato come un torello non domato. Fammi ritornare, e io ritornerò, perché tu sei l'Eterno, il mio Dio». Ancora leggiamo dal libro di Luca, il versetto 4 del capitolo 15, che dice: «Qual uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova?»

Dio esiste, l'ho incontrato. Questo è il titolo del libro in cui Andrea Frossard, fondista del Figaro, per parecchi decenni racconta la sua esperienza della fede. È entrato in una chiesa incredulo e libero pensatore, ne è uscito un momento più tardi cristiano convinto. Commentando questa conversione, uno dei migliori amici di Frossard ne sottolineava il carattere esemplare. Non si trattava solamente di un cambiamento di idea o di opinione, diceva, ma proprio di un nuovo modo di vivere. Di fatto, non è Frossard che è cambiato, è Dio che l'ha cambiato. Lui non ha cercato Dio, è Dio che l'ha cercato. Non ha scoperto Dio, è Dio che si è fatto scoprire. È infatti così che un uomo può essere convertito, vale a dire, spinto e rigirato da Dio stesso. Questo cambiamento è irreversibile, non può essere rimesso in causa. L'abbiamo conosciuto noi personalmente? Abbiamo vissuto un simile incontro con Dio? Ma qualcuno potrà dire, il celebre scrittore è stato privilegiato per essere così ricercato da Dio. Questo non è stato il mio caso. Vi sbagliate. Dio cerca quelli che sono perduti. Questa è la condizione. Va al loro incontro con amore e non risparmia nessuno sforzo per trovarli. Bisogna però che essi non rifiutino la grazia divina e non sfuggano colui che vuole incontrarli. Cari all'ascolto, i miei saluti vi arrivano sulle note della sigla di chiusura. A risentirci la prossima volta, sempre sulle nostre frequenze. Carmelo, come sempre, vi saluta e vi dà appuntamento. A Dio piacendo, a domani!

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 30 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. Si aggrava ancora il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. A renderlo noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, Jorge Rodriguez. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Tra gli altri i nostri connazionali, 4 risultano feriti, 40 dispersi e 29 sono stati rintracciati. Stando ai media locali, un'altra famiglia di 5 italiani, originaria di Licusati, frazione di Camerota nel Salernitano, è morta a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe della famiglia di Gennaro Garofalo, che da anni viveva lì. Si continua intanto a scavare tra le macerie. Un ragazzo di 21 anni, Aaron Levi Cantillo Vargas, è stato tratto in salvo da squadre di soccorso provenienti dal Venezuela, dal Messico e da El Salvador. Almeno 5.000 i feriti totali. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia si sono verificati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche in Valtellina e in Val Chiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. Accoltellato a morte per avere negato una pizza gratis è successo a Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa, il titolare della pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 di ieri. Da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora è in fuga e ricercato dalla polizia. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri in piazzetta Montesanto, nel centro di Napoli, dove sono arrivate le forze dell'ordine segnalazioni di colpi d'arma da fuoco esplosi tra la folla. Sui social, in particolare su TikTok, stanno circolando diversi filmati che mostrano gli attimi di tensione. In uno dei video si vede un giovane vestito completamente di nero e con il volto coperto da un cappuccio aggirarsi nella piazzetta antistante la stazione della Cumana, impugnando quella che sembra essere un'arma lunga simile a un mitra. Intorno scatta il fuggi-fuggi generale con decine di persone che cercano di allontanarsi. Alcuni presenti tentano anche di convincerlo a desistere finché il ragazzo si allontana dalla zona. Sull'accaduto indaga la squadra mobile della Questura di Napoli. Stava percorrendo una strada di montagna a Torre Pellice, provincia di Torino, quando per cause ancora da chiarire è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 12 di ieri. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata, finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutili soccorsi del personale del 118. E in ultimo una notizia sportiva: mondiali, Paraguay e Marocco agli ottavi, fuori Germania e Olanda.
Previsioni del tempo di oggi: la giornata contraddistinta da un clima ancora molto caldo con picchi di temperatura tra i 38 e i 40 gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso e nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali di calore che dai settori alpini e prealpini potrebbero raggiungere in forma irregolare alcune zone di pianura del nord-ovest. Attesi temporali irregolari anche sugli Appennini e in Sicilia. E con il meteo chiudiamo il notiziario anche oggi, quindi auguriamo un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Eccomi da voi, sono Maria Teresa, con ricordi dei tempi lontani. Infatti anche uno dei nostri figli molto tempo fa era in vena di reminiscenze ed era veramente piacevole e anche quasi incredibile ascoltarlo mentre raccontava delle cose che erano successe ma più di 20 o di 30 anni prima, quando era proprio piccolo. Una volta, per esempio, aveva visto un grosso serpente lungo più di un metro che lui aveva definito un grosso verme. Oppure ricordava, e questa è roba di 40 anni prima, i cucchiaini di zucchero con una goccia di caffè che gli dava il nonno. E poi, dato che parlava con i suoi fratelli, si sono messi a ricordare i mobili dei nonni, con gli intarsi e il tavolo della sala da pranzo che aveva le zampe di leone. Ascoltandolo mi è venuto in mente il versetto in Matteo 18 e sono rimasta colpita una volta di più della sua importanza. Sto parlando del Vangelo di Matteo, nel capitolo 18, in cui il Signore Gesù ha detto: chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e che fosse sommerso nel fondo del mare. Parole veramente forti da parte del Signore Gesù, ma tanto vere, perché troppe volte i grandi criticano, litigano, fanno commenti acidi davanti ai bambini, oppure raccontano cose che dovrebbero essere tenute private e si comportano in modo scortese o addirittura sconveniente. E quando si osserva e si dice loro di non farlo, rispondono: ma i bambini no, tanto non capiscono. E invece no, capiscono, e loro li scandalizzano, perché i bambini intendono benissimo, anche se sembrano non fare caso a quello che succede. Il loro piccolo cervello registra sensazioni, parole, impressioni e non le dimentica. Una volta ho visto una cosa carina. Era un marito con dei capelli bianchi, un po' curvo, che portava alla moglie una rosa gialla, profumata, delicatissima, nel giorno dell'anniversario del loro fidanzamento. La moglie, vecchietta naturalmente pure lei, la prese con gli occhi lucenti di gioia e diede un bacio al marito, arrossendo quasi come una ragazzina. È ormai una tradizione, mi ha spiegato, una rosa gialla per il fidanzamento e tante rose rosse quante sono gli anni di matrimonio per l'anniversario delle nozze. E come mai una rosa gialla? Ho domandato al marito. Il marito mi ha risposto: ma francamente non lo so neppure io. Probabilmente è una tradizione che ho ereditato da mio padre, l'ho sempre visto regalare una rosa gialla a mia madre. E questo mi ha fatto molto pensare. I nostri figli che cosa regaleranno alla loro moglie? Dei fiori? Oppure delle scortesie? Oppure dell'indifferenza? O delle parole sarcastiche? Pensiamoci.

0: Avete ascoltato
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Bene, ora che siamo certi di vivere in un mondo che nega Gesù Cristo come Signore e che probabilmente questa apostasia è già presente anche nelle nostre chiese e comunità cristiane oggi, l'Apostolo Giuda ci dice in che modo i credenti possono vivere in un mondo spezzato, diciamo. Beh, prima di tutto non dovremmo lasciare che questo decadimento ci disturbi. Dio l'ha permesso per uno scopo. Allora Giuda ci ricorda che negli ultimi tempi gli schernitori seguiranno le loro empie, inique passioni. I loro desideri sono completamente separati da Dio e dalla sua volontà. Trattano le cose spirituali come uno scherzo e fanno una religione con i loro capricci, con le loro concupiscenze. Insomma, non c'è traccia dello Spirito Santo all'opera nella loro vita. Come si fa a sapere se qualcuno è sincero nel suo rapporto con il Signore? Si può usare la parola di Dio come un contatore Geiger. Molti di voi sapranno che cos'è. Quando la si distribuisce alle persone, si ottiene una risposta e la si vede rivoluzionare la loro vita, allora si sa che queste persone conoscono il Signore. Ma le persone non rigenerate pensano che tu sia pazzo per credere in Dio e nella sua parola. Il contatore Geiger non si muove affatto quando è messo a confronto con la loro vita, diciamo. Questi non credenti apostati sono quelli che causano divisioni nella Chiesa, tracciano una linea attraverso la Chiesa, dividendo un gruppo da un altro, mettendoli contro. Cosa possono fare i credenti quando l'apostasia invade la Chiesa? Giuda dice, primo, edificando voi stessi nella vostra santissima fede. La vostra santissima fede. Non si riferisce alla fede personale, ma è la fede, il corpo delle verità che ci è stato dato nella parola di Dio. Insomma, devi studiare la parola di Dio. Studia tutto, non solo i tuoi libri preferiti, tutta la parola di Dio, perché essa è data per ispirazione di Dio, tutta. La cosa migliore che puoi fare per prepararti all'apostasia è fare del tuo meglio per presentarti a Dio come uno che può tagliare rettamente la parola della verità. Radicati profondamente in un terreno buono e ricco. Quando il calore dell'apostasia brucerà, tu sarai in grado di restare in piedi. Secondo, Giuda dice pregando mediante lo Spirito Santo. Ciò significa pregare dipendendo dallo Spirito Santo, cioè lo Spirito Santo ci aiuta a pregare. Noi non sappiamo per cosa pregare, ma Egli intercede per noi, dice Paolo quando scrive agli Efesini. In terzo luogo, Giuda dice conservatevi nell'amore di Dio. Dio ama chi crede. Non puoi impedire a Dio di amarti, anche se puoi mettere tipo un ombrello o un tetto sopra di te per non sentire il calore dell'amore di Dio. Quarto, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. La parola aspettare, usata qui da Giuda, ci fa intendere che il Signore Gesù vuole che viviamo in un atteggiamento di attesa del suo ritorno. Quinto, abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio. Molte persone sincere oggi vivono nel dubbio. Beh, sii paziente con loro. Sesto, altri salvateli strappandoli dal fuoco. Ecco, questo si riferisce ai peccatori che consideriamo senza speranza, ma non rinunciare a quello che Dio potrebbe fare con le persone. Nessuno è al di là della redenzione se vuole essere salvato. Settimo, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. La parola carne qui si riferisce alla parte psicologica dell'uomo che può arrivare solo fino a questo punto, ma non è in grado di essere accettata da Dio. Tutto ciò che facciamo nella carne, per Dio, è ripugnante. Egli lo odia e dovremmo imparare a odiarlo anche noi. Se vuoi conoscere il posto che Gesù Cristo dovrebbe avere nella tua vita, specialmente in questi giorni di apostasia generale, Impara a memoria la meravigliosa benedizione finale di Giuda. Rifletti sulla verità che Gesù è Dio e vuole essere Signore della nostra vita. Dagli gloria. In questi giorni di apostasia, i figli di Dio possono dare gloria al nome di Gesù Cristo e sostenerlo davanti a un mondo invece che lo rinnega. La prossima volta cominceremo ad affrontare il libro dell'Apocalisse, che è l'ultimo libro dell'intera Bibbia. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Gianfranco Giuni, oggi leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 2, versetto 22. Smettete di confidarvi nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio. Infatti, quale importanza gli si potrebbe attribuire? Confidare significa avere fiducia, appoggiarci su qualcuno. E tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno su cui poter contare, di cui fidarci. Ma chi? Intorno a noi vediamo promesse d'amore disattese, trasformismi politici, licenziamenti, malasanità, delinquenza, stupri, imbrogli, sofisticazioni alimentari. Un vecchio slogan pubblicitario recitava: «La fiducia è una cosa seria e va data alle cose serie». Sembra sia difficile trovare qualcuno su cui poter contare e a cui affidare la nostra vita. Non ci si può fidare di nessuno, sembra un'amara constatazione moderna. Ma porre la completa fiducia in un essere umano la cui esistenza è effimera e passeggera non è mai stata una buona idea, neanche in passato. Lo affermava già il profeta Isaia. Quindi siamo senza speranza? No. Parafrasando il finale di quella vecchia pubblicità, possiamo dire: Gesù vuol dire fiducia. Colui che ha affermato che sarebbe stato lo stesso ieri, adesso e per sempre. E io, in chi confido nella mia vita?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti. Leggiamo questa mattina dal Salmo 92, versetti 13 e 14. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Saranno pieni di vigore e verdeggianti. E ancora Colossesi capitolo 2 versetti 6 e 7. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondanti in ringraziamento. Quali radici? Il gran caldo, unito alla siccità della stagione, aveva costretto l'ortolano ad innaffiare spesso le sue nuove semine. I semi erano germogliati rapidamente e dopo 3 o 4 settimane pensava già al trapianto. Ma che sorpresa! Le radici di quelle piante non si erano sviluppate come sarebbe stato necessario. Cos'era capitato? L'innaffiatura regolare, necessaria a causa della siccità, aveva inumidito il terreno superficialmente. Di conseguenza le radici non avevano avuto bisogno di crescere per andare a cercare l'umidità in profondità. Sovente così anche per il nostro sviluppo spirituale. È vero che la nostra fede, che si appoggia sull'opera di Gesù Cristo alla croce, è pienamente sufficiente per la nostra salvezza eterna. Ma per affrontare le difficoltà della vita si rende necessario un radicamento paziente nella fede e nella conoscenza personale di Gesù Cristo, che renderà il credente più forte nel suo attaccamento al suo Signore, quindi più capace di far fronte alle varie tentazioni e di resistere vittoriosamente alle influenze perverse che spesso lo assalgono. Così la messa alla prova della fede avrà un risultato. Diventerà motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 7. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Siamo arrivati alla fine del mese di giugno, infatti è il 30 di giugno. Leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 17, il verso 6, che dice così: Il Signore disse: Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. La fede non è lanciarsi col paracadute sapendo di poter dirigere il luogo della tua caduta, ma è lanciarsi nel vuoto sapendo che non ti sfracellerai al suolo, perché tutto il vuoto che dovrai attraversare è pieno di Dio. Non è facile. Tutti i nostri sensi ci urlano di guardare a destra, a sinistra, sopra, sotto, davanti e di dietro, perché le circostanze non si possono negare né sottovalutare. Più il problema è grande, più il pericolo è imminente e più fede ci vuole. No, non è così, e non sono io a dirlo. Come abbiamo letto nel versetto, ne basta una quantità infinitesimale, ma deve essere fede vera. La fede non ha valore in chili, ha valori in come. Nel nostro cammino spirituale tutto serve e ha un senso. Le intercessioni, i digiuni, i sacrifici di lode, ma se non sono veicolati e orientati dalla fede, sono solo rituali vuoti. Il sicomoro di cui si parla nel verso di oggi ha radici così profonde che sradicarlo è impossibile. Eppure Gesù lo prende come esempio per spiegarci che con la fede di un seme di senape, il più piccolo seme allora conosciuto, è sufficiente non solo a sradicarlo, ma addirittura ad andare a piantarlo nel mare. Non parliamo poi dello spostare le montagne. Ecco, lo so, ora ci stiamo rendendo conto della fede che abbiamo. Gli apostoli volevano che Gesù aumentasse loro la fede, ma Gesù promuove un cammino fatto di passi piccoli o grandi, tanti o pochi, per far sì che le radici della nostra anima affondino sempre più e ci rendano stabili, un passo alla volta, ma di fede autentica.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Finestra sull'utopia. Faccio 10 passi in avanti e l'orizzonte si allontana di 10 passi. Per quanto io cammini, mai lo raggiungerò. A cosa serve l'utopia? A questo serve, a camminare. Eduardo Galeano fu uno scrittore e un giornalista uruguaiano molto influente in America Latina. In questo breve testo riflette sulla necessità di mantenere vivi i sogni nella vita. Raggiungere l'orizzonte è un pensiero utopico, qualcosa di irraggiungibile. Ma la fede in Gesù Cristo può molto di più. Se credi in Dio puoi ricevere quel miracolo che stai aspettando. Forse per molti sarà un pensiero utopico e forse ti staranno dicendo di perdere la speranza, che non succederà mai. La Bibbia, che è la parola di Dio, ci invita ad avere una fede grande come quella di un granello di senape e riceveremo quello che stiamo chiedendo. Credere in Gesù non è utopia. È l'unica certezza che abbiamo per poter raggiungere e ottenere quel miracolo che sembra lontano come l'orizzonte. La fede ti fa camminare, non ti fa mollare, ti spinge in avanti. Mantieni ferma la tua fede in Dio, continua a sognare. La Bibbia è piena di promesse da parte di Dio per te e per la tua casa. Afferrale, lotta, prega. Quando viene lo scoraggiamento, quando vedi che ancora non si sono adempiute, è questione di tempo e di fede, ma sii paziente perché avrai la vittoria.
3: E a questo proposito vorrei leggervi la riflessione di una cara sorella. Scrive così: Dormi in pace, non perché tutto sia risolto, non perché tu non abbia problemi, preoccupazioni o ferite, non perché il domani sarà secondo i tuoi desideri, ma perché puoi contare su Dio. Ci sono battaglie che non puoi vincere con l'ansia, pesi che non puoi portare da solo, porte che nessuna forza umana riesce ad aprire. ma il Signore ti chiede una cosa semplice, che però è difficile allo stesso tempo, e cioè fidarti. Mentre tu non vedi una via d'uscita, Lui sta già preparando una strada. Mentre il tuo cuore teme, Lui custodisce il tuo futuro. La fede non elimina la tempesta, ma ci ricorda che nella barca non siamo soli. Chi si abbandona a Dio non perde il controllo della propria vita, ma trova finalmente colui che la guida con amore. Spero che questa riflessione possa spingerci ad arrendere a Dio tutto noi stessi, e vi lascio ricordandovi un verso scritto nell'Epistola ai Filippesi al capitolo 4 che dice così: «Il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze e in gloria in Cristo Gesù». Amen. Io vi abbraccio e vi auguro una felice giornata in Gesù.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Il ritorno a una fede più sentita, rilevato dal Figaro, deve fare tuttavia i conti con una situazione generale meno rassicurante. PIV Forum, noto centro studi sulle tendenze religiose basandosi sui dati del 2024, rileva che in quasi tutti i paesi esaminati il cattolicesimo ha perso più fedeli di quanti ne abbia acquisiti, fanno eccezione Ungheria e Corea del Sud, mentre per il protestantesimo il discorso è più complesso. Il saldo è nettamente passivo in 11 paesi e in particolare in Svezia, Regno Unito, Germania, Corea del Sud, Australia, Stati Uniti, Olanda, Sudafrica, Canada, risulta bilanciato in 5 paesi, tra cui Spagna, Francia e Italia. È inattivo invece in Messico, Nigeria, Filippine, Ghana, Argentina, Colombia, Perù e Brasile.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Un nuovo giorno è il titolo della seconda traccia del nostro disco Highlight, che dà il nome all'intero album di Angelo Maugeri. Il cantautore siciliano, molto noto nell'ambiente evangelico, aveva fatto uscire nel 2013 un videoclip di questa canzone in anteprima su YouTube, collezionando più di 37.000 visualizzazioni in un mese, e il suo inserimento su Italia 2, canale della Mediaset. Girato sulla litoranea romana, testimonia insieme al testo di una potente conversione data dalla lettura della parola di Dio, che ha cambiato radicalmente la vita di un uomo senza speranza. Vi invitiamo a vederlo su YouTube. Intanto, ascoltiamolo subito insieme. Un nuovo giorno. Canta Angelo Maugeri.
5: Disco Highlight.

0: me.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Un nuovo giorno, di Angelo Maugeri.
3: Ti sei mai chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero...
4: Io lo so che tu sarai con me.
1: Disco Highlight, in questi giorni.
2: Un nuovo giorno, di Angelo Maugeri.

vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

The Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 30 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. Si aggrava ancora il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. A renderlo noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, Jorge Rodriguez. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Tra gli altri i nostri connazionali, 4 risultano feriti, 40 dispersi e 29 sono stati rintracciati. Stando ai media locali, un'altra famiglia di 5 italiani, originaria di Licusati, frazione di Camerota nel Salernitano, è morta a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe della famiglia di Gennaro Garofalo, che da anni viveva lì. Si continua intanto a scavare tra le macerie. Un ragazzo di 21 anni, Aaron Levi Cantillo Vargas, è stato tratto in salvo da squadre di soccorso provenienti dal Venezuela, dal Messico e da El Salvador. Almeno 5.000 i feriti totali. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer silenzioso visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia si sono verificati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche in Valtellina e in Val Chiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. Accoltellato a morte per avere negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa, il titolare della pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 di ieri. Da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora è in fuga e ricercato dalla polizia. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri in piazzetta Montesanto, nel centro di Napoli, dove sono arrivate le forze dell'ordine segnalazioni di colpi d'arma da fuoco esplosi tra la folla. Sui social, in particolare su TikTok, stanno circolando diversi filmati che mostrano gli attimi di tensione. In uno dei video si vede un giovane vestito completamente di nero e con il volto coperto da un cappuccio aggirarsi nella piazzetta antistante la stazione della Cumana, impugnando quella che sembra essere un'arma lunga simile a un mitra. Intorno scatta il fuggi-fuggi generale con decine di persone che cercano di allontanarsi. Alcuni presenti tentano anche di convincerlo a desistere finché il ragazzo si allontana dalla zona. Sull'accaduto indaga la squadra mobile della Questura di Napoli. Stava percorrendo una strada di montagna a Torre Pellice, provincia di Torino, quando per cause ancora da chiarire è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 12 di ieri. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata, finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutili soccorsi del personale del 118. E in ultimo una notizia sportiva, mondiali, Paraguay e Marocco agli ottavi, fuori Germania e Olanda. Previsioni del tempo di oggi, la giornata contraddistinta da un clima ancora molto caldo con picchi di temperatura
tra i 38 e i 40 gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso e nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali di calore che dai settori alpini e prealpini potrebbero raggiungere in forma irregolare alcune zone di pianura del nord-ovest, attesi temporali irregolari anche sugli Appennini e in Sicilia. E con il meteo chiudiamo il notiziario anche oggi, e quindi auguriamo un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

Vi invitiamo all'ascolto di Punto d'Incontro, un tuffo nel passato con la serie radiofonica registrata tra gli anni 1997 e 2000. Programma caratterizzato da utili consigli, testimonianze e musica.

0: trasmettiamo Punto d'incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Un programma curato e condotto in studio da Eliseo.
1: Ed Eliseo è ancora qui con te, ancora quest'oggi, per quanto riguarda questo programma, Punto d'incontro. E ti dà il bentornato all'ascolto sia di questa emittente sia di questo programma. Allora, un buon ascolto con le nostre rubriche, con la nostra musica. Spero che già conoscerai questo programma, quindi già saprai qual è la sua struttura. Dura mezz'ora, quindi è proprio una volata. Non facciamo in tempo a iniziare, che il programma è già finito. Va bene, anche se è corto questo programma, abbiamo delle cose interessanti da dirti e da farti ascoltare. E poi è un programma che potrai ascoltare sempre, quindi mezz'ora oggi, mezz'ora domani. E Punto d'incontro ti fa compagnia sempre. E ti fa compagnia anche con la musica. Iniziamo subito con il primo motivo in programma.

e alla fine di questo motivo vi parlerò del medico di base. Vedremo quali sono i suoi doveri nel curarsi. Quando possiamo chiedere una visita a domicilio, è vero che può rimandarci a casa se non abbiamo prenotato la visita, i certificati sono a pagamento, cosa fare se entriamo in ospedale, ecco tutto ciò a cui abbiamo diritto. Tra poco dopo questo motivo.

I nostri rapporti col medico di famiglia, freddi e molto formali o stretti e confidenziali, dipende dal medico che abbiamo incontrato e da questioni di feeling, ma non tutti sappiamo con esattezza che cosa possiamo chiedere al nostro medico. Quando gli telefoniamo chiedendogli di venire a visitarci a casa, per esempio, rivolgiamo una supplica o rivendichiamo un diritto? E quando andiamo nel suo ambulatorio, la visita è obbligatoria oppure no? E le sue prestazioni nei nostri confronti sono sempre gratuite? In ambulatorio il medico è chiamato a visitarci, a prescriverci cure, a firmare i certificati di cui abbiamo bisogno per fare un esame o per ottenere una visita specialistica, ad aggiornare una scheda sanitaria su cui rimane la storia medica del paziente. L'ambulatorio deve essere aperto per 5 giorni alla settimana, esclusi sabato e domenica, e almeno 2 volte al pomeriggio, per un numero di ore che deve essere congruo al numero degli assistiti. Dovrebbe cioè rimanere aperto per un tempo sufficiente a smaltire senza troppe code le richieste dei pazienti. Il medico che ha raggiunto il tetto massimo di assistiti, cioè 1500, dovrebbe avere l'orario più lungo. Di fatto si va da un minimo di 15 ore settimanali a massimi dell'intera giornata. Un parametro largamente utilizzato è quello di almeno un'ora di apertura settimanale ogni 100 assistiti. Chi ha 1500 assistiti dovrebbe quindi avere l'ambulatorio aperto almeno 15 ore settimanali. L'ora di apertura deve essere rigorosamente rispettata e comunicata alla USL o ASL. La convenzione dice anche che le visite dovrebbero essere fatte su prenotazione, ma non sono ancora molti i medici di famiglia che si sono organizzati in tal senso, un po' perché per prendere gli appuntamenti è necessaria una segretaria e quindi un costo aggiuntivo, un po' anche perché gli stessi assistiti sono abituati ad andare dal medico senza prenotazione, anche a costo di fare più anticamera. Per legge, comunque, il dottore può rifiutare la visita a chi non l'abbia prenotata. Dice infatti la convenzione che regola il rapporto di lavoro tra medici e ASL che le visite nello studio del medico vengono di norma erogate su prenotazione salvo situazioni di urgenza. E lo ha confermato anche la Corte di Cassazione Penale con una sentenza che ha assolto un medico accusato di non avere voluto effettuare la visita proprio perché l'assistito non aveva una malattia tale da imporre l'intervento d'urgenza. In caso di vera urgenza, cioè febbre altissima, dolori lancinanti, sospetto di infarto, difficoltà respiratorie importanti, un medico che rifiuta la visita è invece responsabile del reato di omissione e rifiuto d'atti d'ufficio e rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni. La convenzione stabilisce che il medico di famiglia ha il dovere di recarsi a casa del malato quando quest'ultimo, per le sue condizioni di salute, non è in grado di raggiungere l'ambulatorio. La visita a domicilio è gratuita e deve essere prenotata per telefono. Il medico la deve eseguire nel giorno stesso se la telefonata è stata fatta entro le 10 del mattino, in caso contrario entro le 12 del giorno seguente. Anche le richieste di visita fatte entro le 10 del sabato vanno eseguite entro la giornata. L'orario di lavoro del medico di famiglia è comunque compreso tra le 8 e le 20 dei giorni feriali, tra le 8 e le 14 del sabato e dei giorni prefestivi. Nelle altre ore, nei giorni di festa, il servizio viene assolto dalla guardia medica. È chiaro che le eventuali contestazioni ruotano sulla capacità o meno del paziente di raggiungere l'ambulatorio. Se ci sono indubbiamente assistiti che invocano la visita a domicilio, a ogni piè sospinto, magari per un banale raffreddore, e che, se soddisfatti, rischierebbero di far sballare l'organizzazione della giornata del medico, con danno per tutti gli altri pazienti, è pure vero che ci sono purtroppo medici che tendono a visitare a domicilio il meno possibile, anche quando sarebbe necessario. Il medico di famiglia non dovrebbe limitarsi a curare le malattie in corso, dovrebbe anche darci le informazioni utili a impostare un corretto stile di vita così da prevenire le malattie future. E dovrebbe anche stimolarci a compiere quegli esami indispensabili, a fare diagnosi precoce, a scoprire una malattia quando è ancora agli esordi e può essere più facilmente guarita. In questo senso, purtroppo, molti medici di famiglia lasciano un po' a desiderare, anche per ragioni oggettive. Il tempo a disposizione è poco, le richieste urgenti tante e convincere gli assistiti a smettere di fumare piuttosto che a fare il pap test non è così semplice come sembra. Ma in questo senso, senza alcun dubbio, i medici di famiglia dovrebbero fare di più.
In caso di richiesta da parte dell'assistito, il medico di famiglia è chiamato ad accompagnare il paziente in ospedale al momento di un ricovero, in modo da concordare i trattamenti insieme allo specialista. In provincia succede già di norma, nei grossi centri è più raro. Questo accade soprattutto per i ricoveri programmati, per le urgenze dovrebbe essere uguale, ma molto dipende dalla disponibilità del medico e dai suoi impegni con gli altri ammalati. Infine, oggi si tende a dimettere quanto prima è possibile il malato e a seguirne a casa la convalescenza. La sanità pubblica risparmia, il paziente è più comodo. La procedura, che è ancora da rodare, prende il nome di dimissione protetta e prevede l'esistenza di uno stretto rapporto tra ospedale e medico di famiglia, che è chiamato a seguire in prima persona la convalescenza. Dovrebbe essere proprio il medico ospedaliero a informarlo, spiegargli il caso e affidargli il malato con una documentazione scritta.

Continueremo questo argomento del medico domani e in particolare parleremo di assistenza ai bimbi e poi chiariremo il fatto che se stiamo male fuori dalla nostra città, che cosa succede, non avendo quindi il nostro medico a disposizione fuori della nostra città.

tutta la Sacra Scrittura è zeppa di episodi dai quali si scopre che Dio è un gran perdonatore. Pur tuttavia il peccatore, l'iniquo, il trasgressore non si illuda di farla franca, perché, come dice il noto proverbio, chi semina vento raccoglie tempesta. Come questa legge fisica non può essere snaturata, così l'etica immutabile e perfetta di Dio non può essere violata impunemente. Quando infranco il codice di circolazione stradale sono passibile di contravvenzione, così quando trasgredisco gli ordinamenti di Dio mi scontro inevitabilmente con la sua giustizia. Che cosa fare dunque? Il consiglio biblico è questo: lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Dio perdona l'iniquità, ma non lascia impunito il colpevole. Gruppo La Promessa, il duo La Promessa. Ascoltiamo il motivo: Dio ha tanto amato il mondo.

0: For God so loved the world.
1: Dopo aver lavorato un anno intero, tutti i lavoratori si meritano un bel periodo di riposo. Lo stesso vale anche per le povere casalinghe abbandonate in casa da sole a badare a tutto e anche per gli studenti che finalmente possono mettere via per ben 3 mesi tutti i libri e i quaderni. Alt però, il riposo sì, ma non quello spirituale. Il nostro fisico ha bisogno di rilassarsi, di svagarsi dalla solita routine giornaliera, ma attenzione, il credente non va mai in vacanza, cioè non deve trascurare tutto ciò che riguarda l'opera del Signore. Succede a volte di sentire dai credenti che una volta andati in vacanza non sentono la necessità di dedicare del tempo alla meditazione della Bibbia e tempo alla preghiera e così trascurano Dio. Essi pensano di trovare tranquillità e serenità mentre prendono il sole sulla spiaggia, cercano di dimenticare tutti i problemi e tutte le preoccupazioni che sorvolano nella mente e sorridono felicemente al pensiero di ritornare al solito posto di lavoro dopo qualche settimana. E così di conseguenza tutte le riunioni frequentate durante il corso dell'anno vengono ora saltate del tutto o frequentate saltuariamente. Ma l'impegno di ogni credente deve essere quello di consacrarsi a Dio sempre senza permettere che la pigrizia prenda possesso, soprattutto durante il periodo di vacanza. È importante ricordare che la pigrizia nei confronti di Dio costituisce il maggior peccato e solo chi segue Dio con maggiore impegno giorno dopo giorno lo raggiungerà pienamente. Bene, purtroppo il programma giunge al termine anche quest'oggi, sono passati 25 minuti a nostra disposizione e quindi con la sigla siamo quasi sulla mezz'ora. E alla fine di questo programma naturalmente è di rito, o meglio sono di rito i saluti finali. Naturalmente vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon proseguimento anche di giornata e di ascolto anche di questa emittente. Vi ringrazio per il tempo che avete dedicato all'ascolto di questa emittente, di questo programma, e ci risentiamo a presto con un altro numero di Punto d'Incontro. Ciao da Eliseo.
2: Abbiamo trasmesso Punto d'Incontro. Un programma di riflessioni, testimonianze, curiosità, storia e musica. Per qualsiasi informazione o problemi di carattere spirituale, telefona o scrivi all'emittente che ha trasmesso questo programma.

0: Sono le ore 11 e 31 minuti.
1: Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 30 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. Si aggrava ancora il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. A renderlo noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, Giorgio Rodriguez. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Tra gli altri i nostri connazionali, 4 risultano feriti, 40 dispersi e 29 sono stati rintracciati. Stando ai media locali, un'altra famiglia di 5 italiani, originaria di Licusati, frazione di Camerota nel Salernitano, è morta a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe della famiglia di Gennaro Garofalo, che da anni viveva lì. Si continua intanto a scavare tra le macerie. Un ragazzo di 21 anni, Aaron Levi Cantillo Vargas, è stato tratto in salvo da squadre di soccorso provenienti dal Venezuela, dal Messico e da El Salvador. Almeno 5.000 i feriti totali. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia si sono verificati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche in Valtellina e in Val Chiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. Accoltellato a morte per avere negato una pizza gratis è successo a Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa, il titolare della pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 di ieri. Da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora è in fuga e ricercato dalla polizia. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri in piazzetta Montesanto, nel centro di Napoli, dove sono arrivate le forze dell'ordine segnalazioni di colpi d'arma da fuoco esplosi tra la folla. Sui social, in particolare su TikTok, stanno circolando diversi filmati che mostrano gli attimi di tensione. In uno dei video si vede un giovane vestito completamente di nero e con il volto coperto da un cappuccio aggirarsi nella piazzetta antistante la stazione della Cumana, quella che sembra essere un'arma lunga simile a un mitra. Intorno scatta il fuggi-fuggi generale con decine di persone che cercano di allontanarsi. Alcuni presenti tentano anche di convincerlo a desistere finché il ragazzo si allontana dalla zona. Sull'accaduto indaga la squadra mobile della Questura di Napoli. Stava percorrendo una strada di montagna a Torre Pellice, provincia di Torino, quando per cause ancora da chiarire è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 12 di ieri. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata, finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutili soccorsi del personale del 118. E in ultimo una notizia sportiva: mondiali, Paraguay e Marocco agli ottavi, fuori Germania e Olanda. Previsioni del tempo di oggi: la giornata contraddistinta da un clima ancora molto caldo con picchi di temperatura
tra i 38 e i 40 gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso e nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali di calore che dai settori alpini e prealpini potrebbero raggiungere in forma irregolare alcune zone di pianura del nord-ovest, attesi temporali irregolari anche sugli Appennini e in Sicilia. E con il meteo chiudiamo il notiziario anche oggi, quindi auguriamo un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: Vita e Salute, il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
1: E abbiamo un ospite in linea telefonica, la dottoressa Lidia Lamarca. Ci sente, dottoressa?
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a lei, grazie ancora una volta per la sua disponibilità, davvero importante. Allora, dottoressa, stiamo prendendo in considerazione ormai da alcune settimane il libro che lei ha scritto di recente dal titolo Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali, terapie mediche per la salute della donna matura. Infatti ricordiamo che Lidia Lamarca è medico ginecologo, ha fondato negli anni 80 insieme ad altri specialisti la cooperativa medica Agorà, ha elaborato e realizzato numerosi progetti in ambito socio-sanitario, collabora con il mensile Vita e Salute. Bene, e questa iniziativa editoriale Libere di stare bene cerca in qualche modo di rivolgersi a un gruppo particolare di donne tra virgolette mature, ma in realtà poi ci sono consigli utili davvero per tutte le donne e non solo per le donne. Allora, dottoressa Lamarca, ci siamo lasciati 2 settimane fa parlando di alcune malattie molto frequenti come l'insonnia, la cefalea e addirittura il peso eccessivo. Sembra strano parlare del peso eccessivo come malattia. In realtà sul piano scientifico non è così, vero? È davvero una malattia?
2: Beh, direi che ormai ci sono allarmi, no? Su tutti i fronti, sia nei confronti appunto dei bambini già e delle persone adulte, ormai comincia a esserci una specie di sorpasso, no? Da parte delle persone in sovrappeso rispetto a quelle in peso, diciamo, più corretto. Questo, ecco, ovviamente è dovuto allo stile di vita, all'alimentazione, allo stile di vita in generale.
1: Tra l'altro, in queste 2 settimane ha avuto un grande risalto sui giornali il caso di quella top model che alla fine è morta con 40 kg di peso, perché l'altra faccia della medaglia è questo mito irraggiungibile di una donna magrissima, tanto che addirittura a livello di governo si sta prendendo in considerazione la possibilità di porre un limite anche alla pubblicità di certe, tra virgolette, misure, no? Dei vestiti, che sono misure irrealistiche, insomma, per le donne.
2: Ma io direi che questo è un giusto modo di affrontare il problema. E noi non siamo legati alla concretezza e alla realtà. Io credo che il peso ideale sì, possa essere legato a formule che sono anche riportate nel libro, l'indice di massa corporea, il giro vita ideale, eccetera, eccetera. Nella realtà io credo che ognuno di noi debba poi trovare un proprio peso ideale, perché indubbiamente ci sono persone che fanno molta fatica a stare al di sotto di un certo peso, anche se si sforzano di condurre uno stile di vita abbastanza equilibrato, per cui non gettiamo né la croce a chi pesa leggermente più della media, delle tabelle, no? Le tabelle sono sempre un po' così legate a una statistica, come anche dobbiamo appunto condannare questo mito della magrezza a tutti i costi.
1: Perché il dilemma è sapersi accettare da una parte, ma evitare di rassegnarsi troppo, insomma, perché anche rassegnarsi non va bene. Perché...
2: Certo, io credo che ci possa essere un peso appunto ideale per ognuno di noi, e questo peso ideale dipende ovviamente dalle misure, no? Ma anche da come realmente tu stai, come ti senti, per cui se una persona anche ha qualche chilo in più, ma tutti i parametri emotichimici sono regolari, è una persona che fa attività fisica e non fa fatica a salire le scale, che è una persona che mangia in modo sufficientemente corretto e così via, cioè non possiamo neanche dire devi assolutamente rientrare dentro questo limite che abbiamo stabilito noi sulla carta, come anche appunto incoraggiare piuttosto i giovani e le persone, diciamo, che determinano l'alimentazione dei giovani a essere equilibrati e dunque a imparare a mangiare e a condurre una vita sana, e direi, ecco, questo è il problema.
1: Allora, il peso eccessivo è un problema chiaramente non solamente di tipo estetico, come abbiamo sentito, ma ha delle conseguenze su vari parametri per quanto riguarda la salute, insomma, può essere la premessa per delle complicazioni anche piuttosto gravi. Il problema è che per diminuire il peso occorre, piuttosto che le diete improvvise e violente, uno stile di vita forse più equilibrato, forse meno legato a dei cibi precotti, che ne so, o, insomma, ci vuole una certa attenzione. Ma ce l'abbiamo questa possibilità? Le voglio fare una domanda molto personale. Sì. Lei è un medico molto impegnata. Sì. Ce la fa lei davvero a seguire uno stile di vita che permette anche appunto il controllo sulla propria alimentazione, perché magari appunto si cucina per conto proprio? Cioè, è davvero un modello ancora realistico nella nostra società, secondo lei?
2: Ma io credo che un po' di adattamento alle nuove realtà si debba fare. E per cui ci saranno di sicuro dei giorni in cui è impossibile essere così ligi alla, diciamo, a quelle che sono le regole del buon mangiare, però all'interno di queste possibili varianti, no, del comportamento, io credo che ci sia sempre una possibilità di scegliere bene o male, cioè anche andando al bar c'è la possibilità di scegliere il panino più giusto e quello meno giusto, per cui io credo che uno spazio per delle scelte corrette ci sia. Il problema è essere informati, e ecco, questo è il vero problema.
1: Allora, l'informazione può venire da tante parti. Ovviamente, visto che stiamo parlando alla dottoressa Lidia Lamarca, ricordiamo il libro Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali, terapie mediche per la salute della donna matura, della dottoressa Lidia Lamarca. Io direi, mettiamo un breve stacco musicale, poi riprendiamo la nostra conversazione con la dottoressa Lidia Lamarca.
3: Ma rimane lì e darle lui.
1: Questo è Eros Ramazzotti, C'è una melodia.

0: Nicola Saramazzotti, c'è una melodia sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Siamo in compagnia di Lidia Lamarca, dottoressa Lidia Lamarca, medico ginecologo, vive a Bologna ormai da tanti anni, vero?
1: Sì, da tanti anni.
0: Quindi
1: sì.
0: Fa anche in studio in questo momento, in linea telefonica con noi. Dottoressa Lamarca, io vedo che nel libro di cui stiamo parlando, Libre di stare bene, lei dà anche alcuni suggerimenti per quanto riguarda appunto questo problema del peso eccessivo. Bisogna insistere sul tema delle diete, però evitare delle diete che poi alla fine fanno più male che bene. Ora, ovviamente noi rimandiamo gli ascoltatori al libro stesso, ma un consiglio, solo uno, insomma, tra i tanti che si possono dare, quello che secondo lei è il più importante.
1: Ma io credo di tornare ad avere un'attenzione e dare appunto centralità all'alimentazione. Io credo che questo possa essere un po' il sunto del pensiero che ho in questo momento in mente.
0: Ma all'interno di questa attenzione?
1: Intendo proprio qualcosa di specifico. Io dico, prima mi è stata fatta la domanda, è possibile oggi con lo stile di vita che facciamo alimentarsi correttamente? Io credo che all'interno della famiglia sia possibile fare un discorso un po' più allargato, visto che la donna, appunto, noi donne siamo quelle quasi sempre che determinano le scelte alimentari e anche lo stile, no? Alimentare. Io credo che se ci fosse una, diciamo, una pianificazione così un po' più pensata e rigorosa, si potrebbe avere tantissimi vantaggi. Ad esempio, una volta alla settimana mettersi tutta la famiglia a fare dei cibi che poi possono essere conservati. Adesso abbiamo questa cosa meravigliosa che è il congelatore, così cose che abbiamo fatto noi, che abbiamo scelto noi. Può essere anche un momento comunitario, no? Con i figli, se sono da una certa età in poi, insomma, anche col marito stesso. Adesso ci sono tante famiglie che la domenica fanno il pane insieme, fare il pane è una cosa abbastanza semplice, e così via. Cioè, non so, ci sono delle esperienze dove le famiglie la domenica vanno in campagna a raccogliersi le verdure fresche direttamente dal contadino, un po' per superare il problema della qualità, ma anche per superare il problema dei costi, no? Che ci sono ormai nei negozi, e così via. Per cui forse dobbiamo ridare valore all'alimentazione, anche un valore differente dal semplice fastidio, no? Che indubbiamente per noi donne è un peso, no? Cucinare, preparare, e spesso la vita moderna non ce lo permette. Questa potrebbe essere la base, e poi viene tutto il resto, cioè i principi dell'alimentazione, la scelta dei cibi, il mettere insieme i cibi correttamente, il mangiare pochissimi, meno che si può, grassi di origine animale e più proteine di origine vegetale, proprio per diminuire i grassi, equilibrare bene i farinaci, non eliminarli dalla propria dieta, perché i grassi bruciano al fuoco dei glucidi, cioè dei farinaci, e così via. Evitare le diete drastiche, perché ormai sappiamo anche da un punto di vista medico che successivamente l'organismo tornerà al peso da cui era partito, e addirittura lo aumenterà di qualche chilo.
0: Mm-hmm. Mi viene in mente in questo momento quella dieta drastica che ha fatto il presidente Clinton.
1: Sì.
0: Che per poco non è andata all'altro mondo, insomma.
1: Sì, sì, sì.
0: Eppure, voglio dire, un ex presidente degli Stati Uniti dovrebbe avere delle informazioni.
1: Sì, anche delle consulenze.
0: Appunto, uno evidentemente non basta a volte l'informazione, occorre anche, come dire, un atteggiamento equilibrato forse di fondo.
1: Sì, sì. Infatti è quello che un po' suggerisco io anche con il mio dire, un atteggiamento equilibrato, e che riprenda anche il gusto del mangiare sano.
0: Certo.
1: Senza sempre sottoporci anche delle privazioni che spesso non hanno senso, anche perché ho tantissime donne che vengono qui e mi dicono: dottoressa, guardi, non mangio quasi nulla, però non riesco a perdere peso.
0: Ed è vero che non mangiano quasi nulla?
1: Ma probabilmente sì, ma quel poco che mangiano lo mangiano male, e comunque mangiare anche troppo poco significa anche non consumare i depositi che abbiamo nel corpo, per cui dunque può, per alcuni metabolismi può significare anche ingrassare o comunque non perdere per nulla peso. Per cui...
0: Dunque, io a questo punto vorrei porle una obiezione abbastanza frequente per chi ha di fronte la scelta vegetariana, o comunque per limitare la dieta carnivora, insomma, diciamo così. Ecco, il colon irritabile. Questo è un disturbo piuttosto frequente, e che forse può accentuarsi se uno mangia più vegetali.
1: Certo, diciamo è un capitoletto a cui ho dato una certa attenzione, no? Facendo anche questo dialogo fra paziente e medico.
0: E come si può evitare questo problema?
1: Indubbiamente un discorso è se una persona è abituata da quando praticamente è nata, no, da piccolissima, a mangiare in questo modo, e un discorso se all'improvviso la persona comincia a cambiare notevolmente la propria alimentazione, aggiungendo appunto molta frutta, molte verdure, mescolandole magari fra di loro e anche aggiungendo, non so, dei cibi che possono apportare delle proteine vegetali, non so, come potrebbero essere ad esempio i fagioli, no, che possono dare particolarmente un certo meteorismo all'addome. E dunque tutti i cambiamenti vanno fatti con gradualità, inserendo, secondo me, con una certa lentezza quantità di verdure superiori, cercando di stare attenti a non mescolare troppe verdure fra di loro, individuando i cibi che ci fanno gonfiare particolarmente l'intestino, cercando di migliorare la nostra flora intestinale con ricordiamo il carciofo, no? Che è un meraviglioso alimento che rende la nostra flora batterica molto più valida e molto più, diciamo, utile a una digestione tranquilla. Dunque ci sono delle strategie, forse bisogna anche un attimo collegarsi a una persona che conosca questi principi e ti possa orientare all'interno delle scelte. Ognuno di noi ha qualche cibo che porta gonfiore, che dà fastidio, magari l'abbinamento di due cibi, mescolare frutta e verdura può essere un elemento di gonfiore e così via. Dunque è una scelta da fare anche con una certa gradualità e tenendo conto anche di malattie di base. Se una persona tende ad avere il colon irritabile, una colite spastica, una colite con disturbi tipo accumulo di gas, di liquidi, flatulenze, ma anche dolori e così via, bisogna pian piano condurre l'organismo a funzionare diversamente con questo tipo di alimentazione.
0: Benissimo, siamo un po' in conclusione della nostra intervista alla dottoressa Lidia Lamarca. Io vorrei anticipare che fra due settimane, sempre che non ci siano problemi e impegni, noi parleremo con la dottoressa Lidia Lamarca di altri problemi abbastanza frequenti, come quello delle articolazioni quando si guastano, le artriti e l'osteoporosi. Dunque sono argomenti anche questi molto importanti, perché sono malattie molto frequenti. Ma intanto ci fermiamo qui. Dottoressa Lamarca, grazie per il suo contributo, a risentirci fra due settimane.
1: Grazie, arrivederci.
0: A risentirci.
1: Fra due settimane, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

0: non prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

in macchina dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

Notiziario del 30 giugno 2026, benvenuti all'ascolto. Si aggrava ancora il bilancio dei morti per il terremoto in Venezuela. Le vittime accertate sono salite a 1719. A renderlo noto il presidente dell'Assemblea Nazionale, Jorge Rodriguez. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani. Tra gli altri i nostri connazionali, 4 risultano feriti, 40 dispersi e 29 sono stati rintracciati. Stando ai media locali, un'altra famiglia di 5 italiani, originaria di Licusati, frazione di Camerota nel Salernitano, è morta a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe della famiglia di Gennaro Garofalo, che da anni viveva lì. Si continua intanto a scavare tra le macerie. Un ragazzo di 21 anni, Aaron Levi Cantillo Vargas, è stato tratto in salvo da squadre di soccorso provenienti dal Venezuela, dal Messico e da El Salvador. Almeno 5.000 i feriti totali. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia si sono verificati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche in Valtellina e in Val Chiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso eseguite dai carabinieri. L'attentato venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. Accoltellato a morte per avere negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove Raffaele Stipa, il titolare della pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città, è stato ucciso poco dopo le 22:30 di ieri. Da quello che pare fosse un cliente abituale e che ora è in fuga e ricercato dalla polizia. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri in piazzetta Montesanto, nel centro di Napoli, dove sono arrivate le forze dell'ordine segnalazioni di colpi d'arma da fuoco esplosi tra la folla. Sui social, in particolare su TikTok, stanno circolando diversi filmati che mostrano gli attimi di tensione. In uno dei video si vede un giovane vestito completamente di nero e con il volto coperto da un cappuccio aggirarsi nella piazzetta antistante la stazione della Cumana, quella che sembra essere un'arma lunga simile a un mitra. Intorno scatta il fuggi-fuggi generale con decine di persone che cercano di allontanarsi. Alcuni presenti tentano anche di convincerlo a desistere finché il ragazzo si allontana dalla zona. Sull'accaduto indaga la squadra mobile della Questura di Napoli. Stava percorrendo una strada di montagna a Torre Pellice, provincia di Torino, quando per cause ancora da chiarire è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 12 di ieri. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata, finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutili soccorsi del personale del 118. E in ultimo una notizia sportiva: mondiali, Paraguay e Marocco agli ottavi, fuori Germania e Olanda. Previsioni del tempo di oggi: la giornata contraddistinta da un clima ancora molto caldo con picchi di temperatura
tra i 38 e i 40 gradi. Il cielo sarà poco nuvoloso e nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali di calore che dai settori alpini e prealpini potrebbero raggiungere in forma irregolare alcune zone di pianura del nord-ovest, attesi temporali irregolari anche sugli Appennini e in Sicilia. E con il meteo chiudiamo il notiziario anche oggi, quindi auguriamo un buon proseguimento di ascolto a tutti voi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Oggi è il 30 di giugno, stiamo arrivando in fondo a questo mese, ma non poteva mancare neppure oggi l'appuntamento con A come almanacco, dove rinnovo a tutti voi il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Era il 30 giugno 1908 quando a Tunguska in Siberia un'enorme esplosione devastava 2150 chilometri quadrati di foresta. 1912, il ciclone Regina imperversa sulla città canadese che porta proprio questo nome, Regina. 1934, in Germania, nella notte dei coltelli, le SS eliminano anche Ernst Röhm e i principali esponenti delle squadre d'assalto. 1936 viene pubblicato un libro che diverrà di lì a poco anche un grosso successo cinematografico, Via col vento di Margaret Mitchell. 30 giugno 1960 il Congo diventa indipendente dal Belgio. 1963, nell'attentato mafioso noto come strage di Ciaculli, perdono la vita 7 uomini delle forze dell'ordine. 1971, l'equipaggio della navicella Soyuz 11 muore a causa di una fuga d'aria causata da una valvola difettosa. 1990, la Germania Est e la Germania Ovest uniscono le loro economie. 1992, l'ex premier britannico Margaret Thatcher diviene membro della Camera dei Lord col titolo di baronessa di Kesteven. 1993, Azerbaigian, a seguito di un colpo di stato militare, Surat Usesnov diventa primo ministro e Haidar Aliyev presidente della Repubblica.

0: Naomi.
1: Puntiamo in questo numero del nostro almanacco l'attenzione sul nome Cristoforo, da cui deriva anche la versione inglese Christopher, nome di origine greca composto da Christos, Cristo, e da Fero, che proviene dal verbo ferein, portare, ha il significato di colui che porta Cristo. Una antica leggenda racconta di Cristoforo, un gigante dalla forza sovrumana, vissuto nel III secolo in Asia Minore, desideroso di servire l'uomo più potente esistente al mondo. Dopo aver servito un principe, Cristoforo venne a conoscenza dell'esistenza di un essere molto più potente, il diavolo, e decise di cercarlo per diventare suo servitore. Quando però si accorse che il diavolo fuggiva ogni volta che si trovava dinanzi ad una croce, simbolo del Cristo, volle trovare quest'ultimo. Chiese quindi a un eremita come fare e questi gli consigliò di aiutare i pellegrini che dovevano guadare un fiume dalle acque impetuose. Cristoforo ubbidì e fu così che un giorno un bambino che aveva trasportato in spalla al di là del fiume si rivelò a lui come il Cristo. Da qui l'origine di un nome che, per ironia della sorte, fu anche quello del grande navigatore genovese che nell'ottobre del 1492, dopo aver attraversato l'Oceano Atlantico, approdò sulle coste dell'allora sconosciuto continente americano. Grazie alla popolarità di Cristoforo Colombo, questo nome, già molto usato nel Medioevo, si diffuse ulteriormente, mentre oggi è caduto in disuso, soppiantato dalla sua versione inglese, Christopher.

0: Gospel Jukebox,
1: da cui oggi saltan fuori le voci delle Mary e Mary in Get Up.
2: W Mind Block Radio. Turn it up. The sound.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: E Baal, il termine che abbiamo sotto i nostri riflettori oggi, tratto dalla Bibbia. Questo termine, usato nell'Antico Testamento con vari significati, da padrone a proprietario, da marito fino a divinità, comunque di solito si riferisce al dio agricolo dei Fenici e Cananei, considerato protettore dei raccolti, dei greggi e della prosperità delle famiglie degli agricoltori. Ogni località aveva il suo Baal. Tali Baalim erano adoratori su alture con riti immorali, atti masochistici e sacrifici umani. Vari altari a Baal furono eretti anche in Palestina. Isabel in Israele e Atalia in Giuda promossero il culto di Baal.

0: Le citazioni celebri.
1: L'ex presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan una volta disse: il contribuente è uno che lavora per lo Stato senza essere un impiegato statale.

0: Avete ascoltato? A come almanacco.
1: Un'altra puntata di A come almanacco sta per essere archiviata e mentre ringrazio tutti voi per avermi seguito, vi do naturalmente appuntamento anche a domani, sempre con la nostra trasmissione e sempre alla stessa ora. Ciao!

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 33 minuti.
1: Io ho di fronte a me una pagina internet dove c'è un riassunto sui principali incidenti stradali degli ultimi giorni e si fa fatica a parlare di incidenti. Sky TG24, incidenti, Salvini dice troppi giovani morti, ora riunione sulla sicurezza. Avvenire, la strage di ragazzini sulle strade, in arrivo altre misure per la prevenzione. Milano Today, arrestato Gabriele Popovici, era ubriaco al volante dell'auto finita nel canale. Repubblica, incidenti mortali tra alcol e droga, la strage del sabato sera non si è mai fermata. E questi sono solamente alcuni titoli dei più recenti dei giornali. Ne parliamo con Stefano Guarnieri, presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri, che è l'associazione che è la principale promotrice, è stata negli anni passati, del cosiddetto omicidio stradale, la possibilità da parte del legislatore di aggravare la situazione per quelle persone che per esempio non prestano soccorso. Insomma, argomenti importanti e ringraziamo Stefano Guarnieri per essere in nostra compagnia quest'oggi.
2: Allora, grazie Stefano, a voi, buongiorno a tutti.
3: Praticamente sono più di 10 anni, mi sembra, che è passato l'omicidio stradale. Sembrava ieri,
2: sono
3: no?
2: 10 anni quest'anno.
3: Mi ricordo un incontro al Sash Hall. Avresti mai immaginato che addirittura siamo arrivati all'omicidio stradale plurimo? Qui tra l'altro sono morti nell'incidente che diceva Roberto. Anch'io sono d'accordo a non chiamarli incidenti, perché questi non sono incidenti, queste sono cose che certo, sono già nell'aria, insomma, non è un incidente casuale, non ci sono. Questa parola andrebbe rivista, secondo me. Ma è morto 3 diciassettenni, un Audi con 9 persone a bordo. Ma di chi è quell'Audi? Chi è? Del babbo? Dello zio? Mi sembra che manchi totalmente un aspetto di consapevolezza e di educazione. Quindi quando Salvini, che qualche tempo fa diceva gli incidenti erano
1: ora riunione sulla sicurezza, questo è su Sky TG. Allora vediamo un po' cosa ne pensa Stefano Guarnieri, insomma, cos'è che non funziona nel nostro paese?
2: Ma allora è un problema di sistema, quindi è un problema complesso, non è una cosa sola che non funziona, ne funzionano tante, insomma. Non funziona la mancanza di consapevolezza della pericolosità, perché comunque, diciamo, chi vende auto continua a venderle per il piacere di guidare, no? Quindi per il fatto di andare veloci, di essere capaci, c'è un elemento di macismo, cioè andare veloce in macchina, come dire, siamo ganzi, se uno va piano è uno sfigato. E questo chiaramente comporta che soprattutto a quell'età lì si hanno dei comportamenti privi di consapevolezza, e questo accade. Questo vale anche per tutti, ovviamente, perché non ci si rende conto che montare in 9 persone in una macchina è chiaramente un fatto estremamente pericoloso. Non si usa la tecnologia per poter sanzionare, riprendere e controllare, perché non possiamo usarla da un punto di vista legislativo, perché si potrebbe in ogni momento con le telecamere adesso sanzionare chi non usa la cintura di sicurezza. Quindi è una cosa sistemica che non vogliamo. Non ci sono mezzi alternativi, per cui i mezzi pubblici purtroppo sono pochi, si investe poco nel trasporto pubblico locale rispetto alle macchine. Uber non riusciamo a farlo partire perché la lobby dei taxi non vuole, e quindi non esiste la possibilità alternativa, per esempio, per un ragazzo che vuole uscire la sera di tornare magari non guidando lui. Quindi come vedete, vi ho già detto 5, 6, 7 cose e che per farle ci vuole prima la volontà e poi ci vogliono i soldi, insomma. E quindi se non decidiamo di investire cambierà ben poco, insomma. Con una riunione non credo che succederà molto, insomma. Quindi dovremmo, ma soprattutto questo parte ovviamente da noi cittadini, perché non diamo importanza alla pericolosità di andare in auto e di guidarla, insomma.
3: Senza contare che spesso ci sono proprio degli innocenti che pagano, no? Perché se su quella curva ci fosse
2: spesso
3: stato...
2: ci sono degli innocenti, cioè grazie dei casi le persone che pagano poi sono quelle che hanno provocato. Ma al di là, insomma, non voglio nemmeno puntare, sì, come dire, l'indice sulla persona che ha avuto un comportamento sbagliato, e giustamente, insomma, sarà punito. C'è proprio tutto quel tema, diciamo, gli psicologi parlano di disimpegno morale, no? Quindi sostanzialmente si va a fare un atto e ci giustifichiamo di quell'atto immorale perché è giustificato da tutti, no? Quindi cosa vuoi che sia bere un bicchiere in più? Cosa vuoi che sia superare i limiti di velocità? non sono mica le cose pericolose. Se vuoi sia andare in otto in macchina.
1: Stefano Guarnieri, ecco, ma quando lei sente che ancora oggi c'è gente che si allontana dall'incidente che hanno provocato, no? Lasciando le proprie vittime in balia di se stesse sostanzialmente, ecco, questo significa che anche se ci sono delle sanzioni sembrerebbe che abbiano un effetto limitato. Ecco, come reagisce, ecco, quando lei sente queste notizie, insomma, di gente che si è allontanata?
2: No, ovviamente, insomma, dispiace, ma il tema è multiplo, cioè le sanzioni noi sapevamo fin dall'inizio, è uno degli aspetti, cioè io credo che il regime sanzionatorio sia corretto e giusto anche nei confronti di chi lo fa, perché chiaramente se uno non ha la coscienza del fatto poi non può essere rieducato, quindi anche dal punto di vista dell'educazione il tema della pena è necessario. Però anche lì, vede, adesso insomma, c'è sempre molta indulgenza anche nelle sanzioni, perché comunque è considerato un reato colposo, quindi non abbiamo fatto apposta, e lì invece bisogna retrocedere, come dire, la responsabilità al momento in cui si superano i limiti di velocità, oppure al momento in cui ci si mette alla guida dopo essersi drogati e bevuti. E il fatto che non ci si fermi è spesso io la chiamo la banalità del male, no? Cioè il male a volte è molto banale nei nostri comportamenti, si fa una valutazione d'opportunità, se io non mi fermo non mi fanno l'alcol test subito, quindi diciamo ho un vantaggio potenzialmente, mi costituisco dopo 12-14 ore e sono pulito, insomma, non mi possono sanzionare. Questo è uno dei casi, sì, poi ce ne sono mille, insomma, certo. Però insomma diciamo questa potrebbe essere una delle incentivazioni che ci sono generalmente.
3: Stefano, voi avete dei progetti interessanti anche nelle scuole, perché poi alla fine quello che crediamo di più è nella prevenzione. Io sono rimasto molto colpito da questo ragazzo che a un certo punto era in macchina all'incidente di Roma, dove poi una ragazza è morta, l'altra è stata molto grave, e questo faceva i video. Cioè, quindi del tutto fuori dal. Tra l'altro poi ha chiesto scusa, poi è andato all'aeroporto. Perché se n'è andato e ha rifatto un altro video, quindi siamo proprio anche in una, non lo so, in un altro mondo. Però credo che la scuola, il vostro lavoro, il lavoro di altre associazioni,
1: allora parliamo di questo, dell'azione nelle scuole, dell'associazione Lorenzo Guarnieri. Non siete gli unici naturalmente a lavorare nel campo delle scuole, ma ecco, se ci vuole raccontare un po' con l'esperienza che ha maturato,
2: sì, no,
1: lo facciamo dopo una canzone, la facciamo dopo una canzone, okay, di Mika Tyler, Nothing Too Broken, niente troppo rotto per non essere recuperato. Ecco, questo credo che sia un messaggio di speranza che vale per in tante circostanze. Ci ascoltiamo e poi torniamo a parlare con Stefano Guarnieri, presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri. Ricordo che siamo in compagnia di Stefano Guarnieri, presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri. Stiamo parlando dei temi della strage sulle strade e di quello che si può fare anche sul piano, per esempio, della prevenzione.
3: Allora, intanto a me viene sempre da pensare, quello era nella complessità che diceva prima Stefano, il fatto che sembra che sia un tributo che dobbiamo pagare, cioè sembra una cosa che la tecnologia, il mondo va avanti così e quindi queste cose è un prezzo da pagare, toccherà a tutti o a familiari vicini, a parenti, se vai a guardare non c'è una famiglia.
1: Magari quindi, uno dice no, ma non allora, tocca a me, toccherà agli altri.
3: Sì, questo è un errore clamoroso, perché poi certo. No, ma dico, c'è questo, secondo me questa cosa va invece rotta. E va rotta con l'educazione. Va rotta con l'educazione.
1: Allora, cosa si può fare, cosa si sta facendo nelle scuole, Stefano Guarnieri?
2: Ma allora, nelle scuole si potrebbe fare molto di più, solo se il Ministero della Merito e dell'Istruzione volesse fare molto di più, che purtroppo non lo vuol fare perché non lo so, le motivazioni è difficile dirla. E noi lavoriamo, insomma, a livello nazionale con dei programmi che sono per le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado, le scuole secondarie di secondo grado, con quelli che sono anche i progetti di formazione scuola-lavoro. E lavoriamo molto sulla consapevolezza. La prima cosa da alzare è il fatto che quando si va in strada facciamo la cosa più pericolosa che facciamo ogni giorno. Quindi quando andiamo lì dobbiamo tutti quanti, sia chi guida che chi non guida, avere un livello di attenzione molto elevato, quindi cercare di valutare il rischio in maniera corretta, perché alla fine è la vita che abbiamo in gioco. Cioè, per fare un'analogia, è come se ogni volta noi andassimo in un poligono di tiro con delle armi, non è che andiamo in mezzo alla linea di tiro, stiamo davanti all'arma, oppure prendiamo un'arma e spariamo dove vogliamo, oppure ci andiamo se uno spara, diciamo, dopo aver bevuto e dopo non aver dormito, insomma. Quindi le auto sono dei mezzi, sono come delle armi, quindi noi viviamo in un mondo fondamentalmente pieno di armi, e quindi in questo senso noi dobbiamo in qualche modo cercare di proteggersi e capirlo, e questo ci dovrebbe portare a cambiare quel sistema di mobilità, che è quello che diceva prima, che dicevate prima, cioè noi in altri modi di muoversi, cioè ad esempio in treno, non accetteremmo tutte queste morti che ci sono. Cioè, se a parità di chilometro passeggero nei treni morissero le stesse persone e muoiono sulla strada, ogni anno conteremo circa 500-600 morti, e questo sarebbe inaccettabile, no? Per chiunque. Ecco, dobbiamo renderlo inaccettabile, dobbiamo fare in modo che ci siano alternative di spostamento che siano meno pericolose. E per prima cosa da fare, se mi dovete sceglierne una, è quella di ridurre la velocità. Noi in città non possiamo andare più di 30 km all'ora, i limiti di velocità vanno rispettati, vanno controllati, e quello porterebbe sicuramente a miglioramenti. Però è la cosa più difficile, perché c'è il mito della velocità, come ne parlavo prima, no? Quindi la velocità è pop, la velocità è bella, e come si fa a toglierla?
3: Guarda, io c'ho un'altra cosa, Stefano, visto che sei con noi stamani. Le moto, io per esempio a Firenze, le moto nel viale, certo. Quello, nei viali, insomma, dove c'è il Tuxaniolo, ora si chiama carte di carriera, ma cioè hanno una ripartenza da un semaforo, vanno a 100 all'ora nel giro di 3 secondi 5 secondi, uno si attraversa anche a 200 metri, cioè è pazzesco, nessuno, non li ferma più nessuno. Non
1: ho il
3: più
1: Corriere di Roma vita. Dice strage di centauri e scatta l'allarme sicurezza, sì, questo è una comunicazione di 52 minuti fa,
2: È 7 volte più pericolosa di un'auto, e l'auto è 6 volte più pericolosa di un mezzo pubblico. Quindi se nei confronti di, cioè, se io prendo il tram o prendo la moto, se prendo la moto ho 42 volte più alta la probabilità che mi accada qualcosa a me e a qualcun altro. Quindi sicuramente, cioè, è un tema delle moto, è un tema importantissimo. Mi sembra siano più di 250 i centauri che muoiono praticamente per scontri autonomi.
1: Senta, ma quando voi parlate di queste cose nelle scuole, che reazione avete da parte dei ragazzi?
2: Allora, è un percorso lungo, i ragazzi generalmente ci ascoltano, quindi io credo che ci sia da parte soprattutto, insomma, dei giovani una sensibilità, ma un intervento solo non basta, quindi deve essere un percorso ricorrente che loro fanno dai primi anni in poi, e poi questo deve essere coerente con quello che accade dopo. Cioè la pubblicità non può dirci illusioni, farci vedere strade dove non c'è nessuno, non ci sono macchine, dove non ci sono pedoni, dove tutto è tranquillo. Fast and Furious al cinema non può andare sempre a finire bene, nessuno muore, no? Quindi i genitori, il ragazzo si mette la cintura e il genitore no, e il genitore gli dice io faccio quello che voglio. Quindi è un percorso che deve essere reiterato nel tempo, e va attraverso un cambiamento culturale che richiede appunto infrastrutture, controlli, tecnologia, tutto insieme. Quindi è un problema sistemico.
1: È un problema complesso, naturalmente. Allora, Claudio, per concludere, si fa per dire.
3: No, qui non si può concludere, bisogna parlarne 24 ore al giorno e non solo parlarne. Voglio ringraziare Stefano per questa scelta fatta anche di vita, cioè tu eri anche un manager, sì, di un'azienda, e a un certo punto, dopo l'incidente, che anche lì non era un incidente, perché una persona,
2: omicidio stradale
3: forse nasce proprio in quel momento di una persona,
2: quello che poi, insomma,
3: quante birre aveva
2: c'è
3: bevuto,
2: una sentenza definitiva,
3: ecco, non mi ricordo le birre che aveva bevuto, se era in città intorno alle cascine. Lorenzo andava con la sua Vespa tranquillo e è stato preso in pieno, quindi se fosse andato a 30 all'ora l'altro probabilmente non sarebbe successo. Ma questo impegno, veramente, direi di natura scientifica, fatto veramente bene dalla vostra associazione, fatto con una scelta, grazie, anche di vita, questo veramente
1: è una missione.
3: E capisco quante volte ti troverai proprio rispetto all'istituzione con quel magone di dire ma insomma lo fate per finta, sì, no,
2: e poi in molti casi lo fanno per finta, è vero. Ma vedi, è un problema, ci sono tantissimi interessi. Te tieni presente che il mondo dell'auto e delle moto ogni anno vale complessivamente 200 miliardi di euro, no? Quindi il trasporto pubblico locale ne vale 11. Quindi già questo ti fa vedere, insomma, è un gigante che è difficile spostare, è difficilissimo spostare. Ci vuole una consapevolezza da parte di chi ci amministra, dei cittadini, di voler cambiare il nostro modo di vivere, no? Che paradossalmente con l'auto in città soprattutto non è migliorato, perché noi andavamo a 15 km all'ora alla fine dell'Ottocento, andiamo a 15 km all'ora di media adesso, e abbiamo maggiore inquinamento, spazi brutti, pieni di auto, però
1: il tempo a nostra disposizione è terminato, però ci farebbe molto piacere ritornare su questi temi con lei e contiamo di farlo, insomma, se lei è disponibile.
2: Bene, grazie
1: davvero
2: a voi,
1: per essere stata in nostra compagnia, presidente dell'associazione, grazie. Lorenzo Guarnieri.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 53 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Con la riflessione curata da Gianfranco Giuni, oggi leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 2, versetto 22. Smettete di confidarvi nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio. Infatti, quale importanza gli si potrebbe attribuire? Confidare significa avere fiducia, appoggiarci su qualcuno. E tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno su cui poter contare, di cui fidarci. Ma chi? Intorno a noi vediamo promesse d'amore disattese, trasformismi politici, licenziamenti, malasanità, delinquenza, stupri, imbrogli, sofisticazioni alimentari. Un vecchio slogan pubblicitario recitava: «La fiducia è una cosa seria e va data alle cose serie». Sembra sia difficile trovare qualcuno su cui poter contare e a cui affidare la nostra vita. Non ci si può fidare di nessuno, sembra un'amara constatazione moderna. Ma porre la completa fiducia in un essere umano la cui esistenza è effimera e passeggera non è mai stata una buona idea, neanche in passato. Lo affermava già il profeta Isaia. Quindi siamo senza speranza? No. Parafrasando il finale di quella vecchia pubblicità, possiamo dire: Gesù vuol dire fiducia. Colui che ha affermato che sarebbe stato lo stesso ieri, adesso e per sempre. E io, in chi confido nella mia vita? Età, possiamo dire: Gesù vuol dire fiducia. Colui che ha affermato che sarebbe stato lo stesso ieri, adesso e per sempre. E io, in chi confido nella mia vita?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti. Leggiamo questa mattina dal Salmo 92, versetti 13 e 14. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Saranno pieni di vigore e verdeggianti. E ancora Colossesi capitolo 2 versetti 6 e 7. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondanti in ringraziamento. Quali radici? Il gran caldo, unito alla siccità della stagione, aveva costretto l'ortolano ad innaffiare spesso le sue nuove semine. I semi erano germogliati rapidamente e dopo 3 o 4 settimane pensava già al trapianto. Ma che sorpresa! Le radici di quelle piante non si erano sviluppate come sarebbe stato necessario. Cos'era capitato? L'innaffiatura regolare, necessaria a causa della siccità, aveva inumidito il terreno superficialmente. Di conseguenza le radici non avevano avuto bisogno di crescere per andare a cercare l'umidità in profondità. Sovente è così anche per il nostro sviluppo spirituale. È vero che la nostra fede, che si appoggia sull'opera di Gesù Cristo alla croce, è pienamente sufficiente per la nostra salvezza eterna. Ma per affrontare le difficoltà della vita si rende necessario un radicamento paziente nella fede e nella conoscenza personale di Gesù Cristo, che renderà il credente più forte nel suo attaccamento al suo Signore, quindi più capace di far fronte alle varie tentazioni e di resistere vittoriosamente alle influenze perverse che spesso lo assalgono. Così la messa alla prova della fede avrà un risultato. Diventerà motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 7. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Siamo arrivati alla fine del mese di giugno, infatti è il 30 di giugno. Leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 17, il verso 6, che dice così: Il Signore disse: Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. La fede non è lanciarsi col paracadute sapendo di poter dirigere il luogo della tua caduta, ma è lanciarsi nel vuoto sapendo che non ti sfracellerai al suolo, perché tutto il vuoto che dovrai attraversare è pieno di Dio. Non è facile. Tutti i nostri sensi ci urlano di guardare a destra, a sinistra, sopra, sotto, davanti e di dietro, perché le circostanze non si possono negare né sottovalutare. Più il problema è grande, più il pericolo è imminente e più fede ci vuole. No, non è così, e non sono io a dirlo. Come abbiamo letto nel versetto, ne basta una quantità infinitesimale, ma deve essere fede vera. La fede non ha valore in chili, ha valori in come. Nel nostro cammino spirituale tutto serve e ha un senso. Le intercessioni, i digiuni, i sacrifici di lode, ma se non sono veicolati e orientati dalla fede, sono solo rituali vuoti. Il sicomoro di cui si parla nel verso di oggi ha radici così profonde che sradicarlo è impossibile. Eppure Gesù lo prende come esempio per spiegarci che con la fede di un seme di senape, il più piccolo seme allora conosciuto,

0: è sufficiente non solo a sradicarlo, ma addirittura ad andare a piantarlo nel mare. Non parliamo poi dello spostare le montagne. Ecco, lo so, ora ci stiamo rendendo conto della fede che abbiamo. Gli apostoli volevano che Gesù aumentasse loro la fede, ma Gesù promuove un cammino fatto di passi piccoli o grandi, tanti o pochi, per far sì che le radici della nostra anima affondino sempre più e ci rendano stabili, un passo alla volta, ma di fede autentica.
1: La riflessione di oggi ha per titolo Finestra sull'utopia. Faccio 10 passi in avanti e l'orizzonte si allontana di 10 passi. Per quanto io cammini, mai lo raggiungerò. A cosa serve l'utopia? A questo serve, a camminare. Eduardo Galeano fu uno scrittore e un giornalista uruguaiano molto influente in America Latina. In questo breve testo riflette sulla necessità di mantenere vivi i sogni nella vita. Raggiungere l'orizzonte è un pensiero utopico, qualcosa di irraggiungibile. Ma la fede in Gesù Cristo può molto di più. Se credi in Dio puoi ricevere quel miracolo che stai aspettando. Forse per molti sarà un pensiero utopico e forse ti staranno dicendo di perdere la speranza, che non succederà mai. La Bibbia, che è la parola di Dio, ci invita ad avere una fede grande come quella di un granello di senape e riceveremo quello che stiamo chiedendo. Credere in Gesù non è utopia. È l'unica certezza che abbiamo per poter raggiungere e ottenere quel miracolo che sembra lontano come l'orizzonte. La fede ti fa camminare, non ti fa mollare, ti spinge in avanti. Mantieni ferma la tua fede in Dio, continua a sognare. La Bibbia è piena di promesse da parte di Dio per te e per la tua casa. Afferrale, lotta, prega. Quando viene lo scoraggiamento, quando vedi che ancora non si sono adempiute, è questione di tempo e di fede, ma sii paziente perché avrai la vittoria.
2: E a questo proposito vorrei leggervi la riflessione di una cara sorella. Scrive così: dormi in pace, non perché tutto sia risolto, non perché tu non abbia problemi, preoccupazioni o ferite, non perché il domani sarà secondo i tuoi desideri, ma perché puoi contare su Dio. Ci sono battaglie che non puoi vincere con l'ansia, pesi che non puoi portare da solo, porte che nessuna forza umana riesce ad aprire. Ma il Signore ti chiede una cosa semplice, che però è difficile allo stesso tempo, e cioè fidarti. Mentre tu non vedi una via d'uscita, Lui sta già preparando una strada. Mentre il tuo cuore teme, Lui custodisce il tuo futuro. La fede non elimina la tempesta, ma ci ricorda che nella barca non siamo soli. Chi si abbandona a Dio non perde il controllo della propria vita, ma trova finalmente colui che la guida con amore. Spero che questa riflessione possa spingerci ad arrendere a Dio tutto noi stessi, e vi lascio ricordandovi un verso scritto nell'Epistola ai Filippesi al capitolo 4 che dice così: il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze e in gloria in Cristo Gesù. Amen. Io vi abbraccio e vi auguro una felice giornata in Gesù.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Il ritorno a una fede più sentita, rilevato dal Figaro, deve fare tuttavia i conti con una situazione generale meno rassicurante. PIV Forum, noto centro studi sulle tendenze religiose basandosi sui dati del 2024, rileva che in quasi tutti i paesi esaminati il cattolicesimo ha perso più fedeli di quanti ne abbia acquisiti, fanno eccezione Ungheria e Corea del Sud, mentre per il protestantesimo il discorso è più complesso. Il saldo è nettamente passivo in 11 paesi e in particolare in Svezia, Regno Unito, Germania, Corea del Sud, Australia, Stati Uniti, Olanda, Sudafrica, Canada, risulta bilanciato in 5 paesi, tra cui Spagna, Francia e Italia. È inattivo invece in Messico, Nigeria, Filippine, Ghana, Argentina, Colombia, Perù e Brasile.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: E iniziamo appuntamento con Dio di oggi, una precarietà piacevole. Beh, fra poco scopriremo qual è il senso di questo titolo. Intanto ci troviamo nel Vangelo di Marco, al capitolo 6. Abbiamo già visto un primo episodio narrato dall'Evangelista, quello in cui Gesù ritorna nella Nazareth in cui era cresciuto, in cui tutti lo conoscono, in cui tutti sanno chi è, chi sono i suoi familiari, chi è Maria, chi è Giuseppe, chi sono i suoi fratelli e le sue sorelle. Ma questo fatto non depone a favore di Gesù. Gesù non è altro che il figlio del falegname. Allora come si permette di venire qui a Nazaret ancora una volta e per giunta a predicare lui all'interno della sinagoga di sabato e spiegare a noi la parola di Dio? Beh, è assurdo. Questo era il pensiero dei compaesani di Gesù, anzi addirittura Marco ci dice che si mostravano scandalizzati. E subito dopo quell'episodio Gesù decide di andare via a causa della loro incredulità, a causa della loro mancanza di fede, del loro scetticismo, della loro avversione addirittura nei confronti di Gesù. Il Signore non può fare quasi alcun miracolo, eccetto la guarigione di pochi malati, come ricorda Marco. E dopo questo, quindi, Gesù riunisce i 12 discepoli, comincia a girare fra i villaggi dei dintorni insegnando alla gente e poi subito dopo istruisce i 12 per qualcosa di particolare. Già sono abbastanza cresciuti per poter andare da soli, anche da soli, a predicare. E allora Gesù li manda fuori a due, sei coppie formate dai 12 discepoli che vanno in giro per i villaggi, ci dice Marco, con il potere di cacciare i demoni. Gesù trasmette loro attraverso la fede quello che lui stesso aveva fatto, le guarigioni, i prodigi, quelli che la gente guardava con stupore e con ammirazione. Ma non si tratta altro che della presenza di Dio fra gli uomini, della guarigione di Dio fra gli uomini, una guarigione non semplicemente del corpo, ma anche e forse potremmo dire soprattutto dello spirito, dell'interiorità, della vita, dei pensieri del cuore, dei sentimenti, ecco, di tutto questo. E i 12 vengono incaricati proprio di andare in giro per i villaggi, anzi Marco dice li mandò fuori a due, come a voler far spiccare il volo quando un piccolo, un cucciolo di un animale, un piccolo di un'aquila oppure il cucciolo di un animale terrestre, diciamo così, è già svezzato per potersela cavare anche da solo, o volando o muovendosi in mezzo alla vegetazione o in mezzo al deserto, nel suo ambiente, insomma. E Gesù però dà a loro delle istruzioni precise e dice: non portate nient'altro che il bastone per il viaggio, però niente cibo, niente bisaccia, niente denaro e neppure un paio di scarpe di ricambio o un vestito nel caso quello che avete indosso vi si sporchi, vi si strappi. Quindi una precarietà assoluta. E dice anche: quando siete in un villaggio, fermatevi soltanto in una casa, soggiornate come ospiti soltanto nella casa che vi accoglierà e non spostatevi da una casa all'altra. E se per caso in qualche luogo, in qualche villaggio, in qualche cittadina non vi accolgono oppure non vi ascoltano, non vogliono sapere nulla del messaggio di Dio, quando ripartite, Scuotetevi la polvere dai piedi, battete i piedi per terra per fare cadere giù la polvere. Questo significherà che li avete, diciamo così, abbandonati al loro destino, cioè non hanno voluto ascoltarvi, non hanno voluto sapere nulla, quindi da adesso in poi la responsabilità è loro. E sì, scuotere la polvere dai piedi, battere i piedi per terra per fare cadere la polvere era proprio un modo simbolico per esternare il proprio dissenso nei confronti di un comportamento di qualcun altro considerato sbagliato. Che la persona che rifiuta apertamente, che rifiuta deliberatamente il messaggio di salvezza ha già fatto una sua scelta, non dipende più da Dio, non dipende più dall'altro, non dipende più da un'altra persona. Ed è proprio da questo atteggiamento che occorre prendere le distanze, fare capire che si sta sbagliando, anzi potrebbe essere questo un modo per spingere proprio in ultima, con l'ultima speranza, per spingere quella persona a ritornare sui propri passi, sulle proprie decisioni sbagliate. E anche questo è il compito dei discepoli, il compito che hanno coloro che vogliono seguire Gesù, essere capaci di distinguere quello che è giusto e buono da quello che invece non lo è. E bisogna farlo, come ripetiamo, in una precarietà assoluta, secondo il suggerimento di Gesù. Ma che cosa significa questo? Che cosa comporta nella vita di chi segue il Maestro, di chi segue il Signore? Ed è veramente come sto pensando io in questo momento. Non bisogna fare, non bisogna avere, non bisogna comportarsi, non bisogna, non bisogna, non bisogna. Beh, intanto non bisogna scoraggiarsi, e questa è la prima cosa. E poi bisogna aspettare giusto il tempo di qualche minuto, perché fra poco riprenderemo il tema. E riprendiamo appuntamento con Dio, una precarietà piacevole. Abbiamo già visto nel segmento precedente la precarietà che Gesù suggerisce di avere ai propri discepoli, in particolare i dodici che in quel momento Gesù manda a coppie per andare a diffondere la parola. Già sono svezzati, diciamo così, tra virgolette, hanno cominciato a capire in che cosa consista il messaggio di Gesù, che cosa si possa fare a favore degli altri attraverso la potenza di Gesù, avendo fede in Lui. E Gesù li manda proprio per questo motivo, perché è importante che i dodici apostoli si mettano all'opera. Beh, non è facile mettersi al seguito di Gesù come suoi discepoli e vivere anche secondo le direttive che Gesù stesso dà. La precarietà fa paura, crea disagio. Beh, oggi a maggior ragione siamo abituati a pianificare il nostro futuro fin nei minimi particolari. E la prospettiva, diciamo così, di un viaggio, armati solo di un bastone, come diceva Gesù, il bastone su cui appoggiarsi per le lunghe camminate, crea qualche perplessità, crea qualche timore. Oggi non abbiamo più il bastone, a meno che non si vada a fare delle belle camminate in montagna, ma allora i viaggiatori lo avevano comunemente, lo portavano comunemente con sé, e potrebbe essere sostituito oggi metaforicamente da qualcos'altro. Ognuno di noi sa quale potrebbe essere il proprio bastone su cui appoggiarsi nel proprio cammino di vita. Gesù, quello che Gesù dice ai suoi apostoli, presuppone che comunque abbiano una bisaccia, ma Gesù dice non portatela dietro con voi, presuppone che abbiano già del cibo, ma Gesù dice non portatelo questo cibo con voi, che abbiano anche dei vestiti di ricambio, ma Gesù dice non portateli con voi i vostri vestiti di ricambio. E così via, è un voler suggerire, spingere i propri discepoli da parte di Gesù ad abbandonarsi completamente a Lui, ad abbandonarsi completamente nelle mani del Signore. Non è tanto quindi il non avere qualcosa, ma l'essere qualcuno che si appoggia completamente a quel qualcuno con la Q maiuscola che è l'essere supremo, e avere completa fiducia in lui, una precarietà piacevole proprio per questo motivo, perché avere fede in Dio, avere fiducia in lui, appoggiarsi al Signore Gesù, significa fare un'esperienza di comunione profonda, ed è questo che dà la vera soddisfazione alla nostra vita, non la sicurezza dei ricambi in mancanza di qualcosa, non la sicurezza dei supporti che possiamo avere con noi nella nostra vita, ma la sicurezza che ci dà la fede in Gesù attraverso la sua grazia e attraverso il suo intervento nella vita di ciascuno di noi. Non per nulla Gesù dirà, viene riportato poi

prettamente non posseggono nulla, però i gigli sono fra le più belle cose che si possano trovare nella creazione, e che dire poi anche degli uccellini, che oltre ad essere delle bellissime creature riescono a trovare

0: mangerete, su che cosa vi vestirete e su come sarà la vostra vita nella giornata di oggi o come sarà domani o come sarà fra una settimana, un mese, un anno. Non siate assolutamente in ansia. E quindi sottolinea come l'ansia del domani non può camminare insieme alla fiducia in Dio. E allora è bello avere fiducia nel Signore, avere fede in Gesù e lasciare da parte l'ansia. È questo più che altro il suggerimento che Gesù ci dà, ed è per questo che appuntamento con Dio di oggi lo abbiamo intitolato una precarietà piacevole. Che Dio vi benedica, che Dio ci benedica.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. La vita a volte può coglierci alla sprovvista, mettendoci di fronte a situazioni che non immaginavamo possibili nella nostra esistenza. Una malattia, la perdita del lavoro, un lutto. Nessuno è pronto per affrontare queste situazioni. Lasciate però che vi dica questo: Dio è sovrano. Certo, forse non comprendiamo perché permette alcune cose nella nostra vita, ma sappiate che tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. E con questa certezza ascoltiamo adesso quel disegno che non comprendiamo. Canta Angelo Maugeri.
3: Tutti i progetti.

0: Radio Logos.
1: Il nostro numero WhatsApp è 338 25 10 347. Ripeto, per i vostri messaggi WhatsApp il numero è 338 25 10 347.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Abbiamo in nostra compagnia Andrea Vaglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play. Buongiorno intanto Andrea, grazie per essere con
2: noi. Buongiorno, ben trovati, buongiorno.
1: Allora, io credo che forse possiamo iniziare con un riferimento ai mondiali di calcio che secondo me sono sorprendenti. Perché, insomma, vedere squadre che noi avremmo considerato fino a qualche anno fa, forse, ma insomma fino all'altro giorno, come squadre, insomma, materasso, come si dice? Cioè, partite che, vabbè, si fanno perché si devono fare...
3: Il Curaçao che riesce a fare due pareggi, non so quanti abitanti saranno.
1: Il Capoverde che ha inchiodato al pareggio anche, insomma, una squadra importante come il Belgio.
3: No, e poi mi è piaciuto tanto, io ho seguito in particolare Germania Costa d'Avorio.
1: E la Germania ha vinto, ma c'è mancato poco.
3: Sì, ha vinto perché alla fine, ma loro hanno giocato benissimo, e Costa d'Avorio una presenza, poi forse c'è stato un calo nel finale e la mancanza dei centravanti, perché ha avuto un'occasione per andare 2-1 praticamente davanti al portiere e invece l'ha stoppata, non lo so. Cioè qui, ecco, i centravanti, in questo caso invece il centravanti della Germania ha risolto la partita.
1: Sì, ma Belgio-Iran, il Belgio è sempre classificato come una delle squadre più forti al mondo, è 0-0.
2: Sì, sì, tra l'altro
1: Uruguay Capoverde 2-2, Uruguay Capoverde, cioè una roba.
2: Sì, sì. Allora, 2-2, Capoverde, due punti su due partite.
1: Esatto, una veramente
3: 8 squadre. Forse Andrea qui ci aprirà un altro. Sono veramente tante.
1: Sì.
3: E probabilmente c'è anche un aspetto che andando avanti devi anche distribuire un po' l'energia.
1: Va bene, però le prime partite uno si aspetterebbe.
3: Ma le prime partite buttano fuori tutto gli emergenti, eh.
1: Allora, vediamo cosa ne pensa. Intanto l'Egitto praticamente si è qualificato, vincendo contro la Nuova Zelanda 3-1, è tra i paesi che si sono qualificati, mentre invece l'Uruguay, insomma, è nei guai, mi verrebbe da dire. Sentiamo cosa ne pensa di tutta questa vicenda, insomma, in particolare.
2: Ma che si deve dire? Diciamo che comunque le squadre dopo le prime partite dove c'erano state alcune sorprese anche insomma abbastanza clamorose, le squadre più quotate poi hanno rimesso un attimino le cose a posto. Parlo dell'Olanda, della Spagna, che comunque l'Olanda aveva pareggiato con un Giappone che comunque dimostra ancora di essere una possibile outsider. Il discorso è che come giustamente faceva notare Claudio, essendo un torneo lunghissimo giocato anche in condizioni climatiche secondo me provanti, perché gli orari sono un po' assurdi, perché per far tornare un po' appunto gli orari per tutte le nazioni che trasmettono le partite si gioca a temperature altissime, quindi probabilmente c'è anche una distribuzione appunto diversa di energie e diciamo di carico, di stress in alcune partite, che magari possono anche essere tra virgolette un po' inconsciamente sottovalutate dalle squadre apparentemente più quotate. Però devo dire che il livello appunto è, non so se in alto o in basso, però è diventato molto più equilibrato.
1: Quando si dice che il calcio è uno sport globale, mondiale, beh, adesso si può davvero dire.
2: Sì.
1: Cioè, tu incontri la Corea del Sud, devi fare attenzione. Se incontri il Giappone, non è mica detto che vinci. Cioè, sono tutti...
2: Ne sappiamo qualcosa, sono usciti dalla Bosnia, quindi
1: esatto.
2: che poi tra l'altro ha fatto
1: il
2: mondiale, non è andata
3: 5 con la Svizzera, mi sembra.
2: Vabbè. Quindi ecco, sì, no, sono d'accordo con te, oggettivamente è uno sport universale che poi adesso è contaminato perché tutti i calciatori di tutte le nazioni girano il mondo, vanno a giocare nei campionati più competitivi e quindi
1: ha adoperato un termine normalmente negativo, contaminato. Io però metterei in senso positivo,
2: bella
1: contaminazione, ecco,
2: no, la contaminazione non è assolutamente, secondo me non è un termine negativo, anzi
1: va bene.
2: È un termine che denota appunto,
3: pensa alla musica,
2: infatti
1: benissimo. Allora
2: io l'ho usato in termine assolutamente positivo,
1: perfetto. Tutto questo poi si colloca nella vicenda italiana, cioè in cui dobbiamo decidere oggi chi è il nuovo presidente.
3: Più che altro la parola nuovo che mi preoccupa. No, volevo chiedere, per concludere però quel discorso, vuol dire, ti convince 48 squadre?
2: No. Chiudiamola qua, se no si finisce domani l'altro. No, assolutamente no. Non sono... anzi io lo restringerei ancora di più, perché il campionato mondiale deve essere la vetrina dell'elite mondiale, insomma, quindi ci sono, sono troppe 48 squadre.
1: Vabbè, allora in Italia appunto viene, quanto è importante la decisione che verrà presa oggi per il calcio italiano?
2: Vabbè, è una decisione chiaramente strategicamente fondamentale, chiaro, però come ho detto più volte, più che il nome secondo me conteranno i programmi e quello che verrà fatto, perché poi faccio sempre il solito esempio, ecco, non è inutile cambiare il pilota, sì, se poi certo, la macchina rimane la stessa, però ecco, non lo so, le sensazioni che ho io da tifoso in questo caso, non da addetto a lavori per modo di dire, ma insomma da uomo di calcio, non sono positive, perché si ripropone Mancini, cioè si sentono nomi, questo secondo me
1: CT,
2: era l'occasione,
1: come
2: questa
1: CT, sì.
2: Sì, sì, come CT, sì, era l'occasione per dare veramente un segnale di cambiamento forte anche nelle figure, anche nei nomi, anche nel modo, perché se lasci Baldini a fare il CT, ora dico Baldini per dire chiunque altro, fai vedere davvero che c'è una volontà di cambiamento. Se riproponi sempre un allenatore che tra l'altro insomma perde, insomma, io non voglio esprimere giudizi tecnici né personali, però insomma è sempre un'espressione del vecchio calcio, ha subito un'eliminazione anche lui dal mondiale, insomma, non lo so, a me se, francamente la decisione è strategicamente importantissima, ma la sensazione che ho è che difficilmente si riusciranno a cambiare le cose in generale.
1: Allora, io direi ci ascoltiamo una canzone, poi cambiamo argomento, entriamo più negli aspetti, chiamiamoli così, di carattere etico nello sport. Beh, c'è una vicenda che non riguarda il calcio, riguarda il motociclismo, in cui un campione si è comportato male, effettivamente, è stato squalificato, però ha avuto anche il coraggio di chiedere scusa pubblicamente. Insomma, ne parliamo fra poco, ovviamente stiamo parlando di Bezzecchi, ma intanto ci ascoltiamo dei Twice, Tu estas Milado, e poi torniamo a parlare con Andrea Vaglini, vicepresidente di Calcio Fair Play. RWS Accendi la Speranza, ricordo che siamo in compagnia di Andrea Vaglini, vicepresidente dell'associazione Calcio Fair Play, ma il Fair Play non riguarda solamente il calcio naturalmente, ma tutto lo sport, anzi credo che lo sport abbia un particolare valore sul piano educativo quando è fair play, insomma. E ci sono a volte delle situazioni che insomma sono particolarmente significative per quel che riguarda MotoGP. Bezzecchi, leggo sulla Gazzetta dello Sport, si scusa con il marshal, gli fa un regalo a sorpresa, e poi questo è ADN Kronos, nessuna giustificazione, l'abbraccio con il marshal, squalificato però dal GP Brno, appello respinto, e lacrime e abbraccio, appunto, le scuse di Bezzecchi. Allora, questa è una vicenda che uno potrebbe dire, vabbè, gli è sfuggita di mano l'emotività, però c'è un po' il rischio che questi grandi campioni si sentano un po' al di fuori e al di sopra di ogni regola. Questo è un poco, riguarda i campioni, riguarda gli allenatori, tra parentesi, insomma. E il fatto che sia stato squalificato e che alla fine, insomma, per quel che riguarda il punteggio nella classifica mondiale, è stato un colpo duro, però ci stava. Insomma, ecco, una tua osservazione su questa vicenda.
2: Ma allora, quello che si può dire è che comunque a parziale, anzi, diciamo come tentativo di giustificarlo, è che il motociclismo è uno sport che crea sicuramente, genera stress psicologico enorme in chi lo pratica, perché insomma viaggia a una velocità folli, e probabilmente lui si sta giocando il mondiale, pare che lui abbia visto nel tentativo di soccorso il marshal danneggiare la moto, perché ha accelerato, insomma c'è stato un po' in quel momento una sorta di eccesso di tensione. Lui ha sicuramente sbagliato, perché insomma, comunque sono gesti che non vanno bene, soprattutto per un campione di quel livello.
1: Ha dato un ceffone,
2: però poi ha chiesto scusa, sì, gli ha dato uno schiaffo, ha chiesto scusa in lacrime, sembravano lacrime sincere, ha incontrato il marshal, ha regalato i guanti da gara, insomma la cosa poi è stata un po' ricomposta. Fatto sta che l'eccessiva tensione, l'eccessiva pressione spesso e volentieri ti riporta a compiere gesti che non, magari a mente fredda non faremo mai, ecco.
3: C'è questo, non è che lo voglio giustificare, no, bisogna dirlo, c'è quella adrenalina in quei momenti che ha dei livelli, quindi il fatto, insomma, che lui sia tornato indietro, e secondo me si è reso conto di quello, questo
2: sì,
3: è
2: assolutamente importante. Assolutamente, poi insomma lui sta veramente rischia di perdere il mondiale, perché insomma cioè, ripeto, non è né una giustificazione né un alibi, anzi, però considerato un po' tutto, considerato anche veramente la difficoltà e l'estremo pericolo dei piloti che corrono questi gran premi, perché insomma sappiamo tutti a cosa vanno incontro, può aver generato questo tipo di reazione che, ripetiamo, è assolutamente deprecabile e assolutamente fuori luogo, fuori contesto. Però insomma,
1: senti, invece, per finire con una nota ancora più positiva, la Nazione di Firenze ha dato rilievo, spazio a una serie di situazioni nel calcio proprio giovanile, quasi dei bambini. Edoardo, il portiere Coraggio, la palla era entrata e gol per loro, eh? E si parla di fair play, la green card per chi ha il coraggio della verità. È la green card, è il cartellino verde della FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio, un riconoscimento speciale assegnato nel settore giovanile e scolastico, in particolare per le categorie esordienti e pulcini, per premiare i gesti di fair play, lealtà e correttezza verso gli avversari. Questo mi sembra un dato importante, cioè si comincia anche, insomma, da bambini a mettere in risalto questi aspetti. Non so, come la vedi?
2: Sì, sì, io ogni iniziativa che valorizzi i gesti di fair play, secondo me, è benvenuta. Fa piacere che la federazione con la quale noi collaboriamo come associazione sia attenta a queste tematiche. Il cartellino verde, il nostro presidente Paolo Mangini l'aveva introdotto già anni fa, quando era presidente del comitato del settore giovanile scolastico, prima di divenire presidente della Lega Dilettanti. Quindi sono iniziative che io condivido. Fa piacere che i bambini, nella loro spontaneità, nella loro genuinità, siano in grado appunto anche di ammettere a volte errori, o comunque di farsi carico anche di appunto situazioni tipo quella che abbiamo citato. Purtroppo, come si dice, poi si diventa grandi e ci si sciupa.
1: Allora guarda, voglio leggere un articoletto. Tommaso, classe 2016, classe 2016, ha ammesso il tocco di mano e ha fatto assegnare un rigore agli avversari. Il fair play non è un concetto astratto, questa è una corrispondenza a Poggi Bonsi, ma uno stile di vita. Chiedere a Tommaso Graziano, classe 2016, piccolo atleta del Castellina Scalo, protagonista lo scorso anno in un torneo giovanile di calcio a 5 a Poggi Bonsi, di un atto di pura onestà. Tommaso invitò il direttore di gara ad assegnare un rigore agli avversari, il marciano, dichiarando di avere toccato il pallone con la mano in aria. L'arbitro, che non si era accorto di nulla, ha assecondato i buoni intenti del ragazzino e ha concesso il penalty, poi trasformato dalla squadra rivale per il 4-4. Un pari però solo temporaneo, perché proprio Tommaso andò a segno regalando ai suoi colori il successo per 5-4. Vabbè. Dai, una cosa carina questa.
3: Mi fai venire in mente reminiscenze tennistiche, perché nel tennis noi spesso, quando giocavamo in gioventù, anche ai giochi della gioventù fra l'altro, e in vari tornei, spesso non avevamo l'arbitro e facevamo gli arbitri. E nel tennis, specialmente sulla terra rossa, non c'è verso sbagliare, perché il segno della palla rimane. Però a volte... Ecco, lì mi è capitato spesso di trovare persone brave, serie, io stesso sono sempre stato molto attento a queste cose, e invece di trovare veramente i furbacchioni che volevano vincere per forza, e che quindi, nonostante il segno,
1: quindi l'appello è: furbacchioni, pentitevi,
3: andate in pensione, giocate.
1: Dai, un po' si scherza, vabbè. Però il fair play significa una visione etica della vita in qualunque cosa si faccia, che tu stia giocando a calcio a 5 o che tu stia, diciamo, lavorando come notaio o quello che ti pare.
3: Quando farai il medico, io c'ho proprio in testa la persona, ce l'ho, che fai, è diventato un medico di successo, inseminazione artificiale, vabbè. Quando farai il medico, attenzione, perché se quelle palle che erano fuori, che le fai diventare dentro, poi non lo so come funziona nella capito?
1: Gesù dice nelle piccole cose, cioè essere fedeli nelle piccole cose significa esserlo anche nelle grandi, perché se no non funziona. Detto di Gesù, non lo dico io, Gesù di Nazareth. Allora, Andrea Vaglini, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia. Aspetta, Gesù, che Claudio?
3: Che giocava nel Nazareth.
1: Come no?
3: Poi ha giocato nel Betlemme. Ha iniziato nel Betlemme.
1: Nel Nazareth. Oggi è diventato più complicato giocare da quelle parti. Vabbè, dai,
2: sì,
1: un po' si scherza, un po' no. Grazie davvero, Andrea Vallini, per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto.
2: Grazie a voi. Buona giornata. Grazie.
4: Amici cari, bentrovati a Parole al Vento. Il trucco per sentire meno caldo: far sì che la ventola del ventilatore giri più veloce rispetto a quella del PC. Amici cari, fa caldo è il tema della trasmissione di oggi, perché non è solamente nella vostra città, è diffusissimo. E d'altronde, non voglio fare il saputello e non voglio neanche fare uno spoiler della nostra trasmissione di oggi, voglio solo dare dei numeri: 800 098 650 al numero verde, o 348 222 72 94 per i messaggi. Con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo. Amici cari, fa caldo è una constatazione più che amichevole, come quelle che abbiamo tra i documenti dell'auto nel cruscotto. Partiamo da una frase che si sente spesso al bar, anche se io al bar vado poco, però mi immagino il contesto, o sui social in questi giorni di asfalto che si scioglie. C'è sempre stata l'estate, ha sempre fatto caldo, e giù un bel bicchiere, un goto di acqua o di qualcos'altro. È il tormentone preferito, quello che è sempre stato caldo, di chi cerca di rinfrescarsi l'anima convincendosi che nulla stia cambiando. Oggi invece vogliamo smontare bullone dopo bullone questa narrazione con la forza dei fatti. Pensate, i nostri nonni si ricordano l'estate del 2003, anch'io me la ricordo, ero in trasloco, o quella del 1983, questa mi è un pochettino più vaga. Ma c'è un inganno cognitivo in questo ricordo, perché un conto è un picco isolato, una settimana di fuoco in un'estate normale. Un altro conto invece è la stasi termica in cui siamo immersi in questo periodo. Le estati di una volta, proprio per voler parlare di una volta, avevano un inizio, un picco e una fine. Davano tregua la notte soprattutto. Oggi invece la morsa del caldo europeo non è una freccia che colpisce e passa oltre, è proprio un assedio. I dati climatologici dell'ultimo decennio, ce l'ho sotto mano, ci mostrano che le anomalie termiche non sono più eccezioni, è la nuova linea di base. Quando i negazionisti dicono «è sempre stato così», confondono il meteo con il clima, perché il meteo è l'umore della giornata, il clima invece è la personalità di una persona, appunto. E l'Europa ha cambiato decisamente personalità, lo possiamo dire. Il problema dunque non è il singolo pomeriggio a 40 gradi, è sempre successo. Il problema è che la scorsa notte la colonnina di Mercurio non è mai scesa sotto i 26 gradi. Si chiamano notti tropicali, un tempo erano rarità da raccontare ai nipoti, oggi sono la norma che non fa dormire le nostre città, senza parlare delle zanzare tigre. Fa caldo, l'Europa poi, mamma mia, 39 gradi a Parigi. Siamo di nuovo in onda, amici, questa onda di calore, e parliamo di geografia e di numeri, due cose che non si piegano alle opinioni da tastiero. Ma è sempre fatto caldo. No, c'è un mito davvero duro a morire. L'idea è che l'Europa, essendo nel vecchio continente temperato, sia protetta dai grandi stravolgimenti climatici. Non è così. Non è così. E quindi quando arriva l'ondata di calore subtropicale, molti dicono «vabbè, è l'anticiclone africano, è sempre arrivato». È falso. O meglio, è una mezza verità usata per costruire una bugia. Mi sono documentato. L'anticiclone africano, un tempo, faceva brevi incursioni, è vero. Oggi si è stabilito in Europa come un inquilino abusivo che ha cambiato la serratura e non mi schiodi manco per niente. Gli scienziati del programma europeo Copernicus lo confermano. L'Europa è il continente che si sta scaldando più rapidamente al mondo. Perché? Perché la circolazione atmosferica è cambiata. La corrente a getto, quella gigantesca autostrada di venti in quota che regola il nostro tempo, il nostro weather, cioè la nostra meteorologia, si è indebolita e si è fatta ondulata. Qual è il risultato? Le masse d'aria calda restano bloccate sopra le nostre teste per un tempo indefinito. Dire che il caldo è sempre stato significa ignorare dunque la fisica dell'atmosfera. Non stiamo vivendo le estati dei nostri padri come un po' con un po' di brio in più, no no, stiamo sperimentando una tropicalizzazione accelerata dell'Europa mediterranea e centrale. I ghiacciai alpini non si stanno sciogliendo per un'opinione politica, ma per un bilancio energetico planetario completamente alterato. Quando l'evidenza bussa alla porta con la forza di siccità prolungate, fiumi in secca, continuare a negarla non è scetticismo, dicevamo, ma è cecità volontaria. Ora ci sarà una pausa musicale con Adriano Celentano, una luce intermittente, e subito dopo vedremo cosa significhi tutto questo per le nostre tasche. A tra poco. Una luce intermittente mi dice che siamo in onda, amici cari, siamo in onda, e qualcuno magari potrebbe essere abbracciato dall'aria condizionata, no? Fa caldo e l'aria condizionata potrebbe essere un'illusione come quella dei prestidigitatori. Bentrovati sulle nostre frequenze, amici cari, vorrei farvi riflettere su un oggetto che è diventato il miglior amico di molti, ma anche il simbolo della nostra negazione, cioè, come premesso, il condizionatore d'aria. Molti pensano, sì, fa caldo, ma basta schiacciare un bottone, impostare a 22 gradi e ciao, bon dì. E il problema è risolto. Si è sempre fatto così? No, non si è sempre fatto così. L'aria condizionata è sicuramente una formidabile macchina per spostare il problema, non certo per risolverlo. Toglie calore da dentro le nostre stanze e lo butta nelle strade. Sì, ma lì c'è il vento. Ok. Nelle grandi metropoli europee l'uso massiccio di condizionatori alza la temperatura esterna dei quartieri anche di un paio di gradi. Non sto dicendo bestialità, è tutto documentato, eh? E questo alimenta il fenomeno dell'isola di calore urbano. I negazionisti della crisi climatica usano il benessere tecnologico come scudo, dicono che l'umanità si è sempre adattata, ma questo non è adattamento, eh? È un prestito a usura che stiamo chiedendo al pianeta. Più l'Europa brucia, più energia consumiamo per rinfrescarci, più energia consumiamo, se prodotta ancora da fossili, più gas serra immettiamo nell'atmosfera, e avete già compreso il giochino. Questo circolo vizioso smonta la tesi del caldo naturale. Le ondate di calore attuali portano la firma digitale dell'azione umana. Non sono eventi naturali amplificati, sono eventi antropici, antropos, uomo. Quando accendiamo il climatizzatore nessuno si deve sentire colpevole, ma tanto per saperlo, ricordiamoci che stiamo solo creando un'oasi artificiale dentro un deserto che stiamo contribuendo ad allargare fuori dalla finestra. Dobbiamo dunque cambiare il modo di progettare le nostre case e le nostre vite, perché la Terra non ha un telecomando per abbassare la temperatura. Linea alla regia, e noi torniamo tra pochissimo. Ma in inverno faceva freddo, questo inverno faceva freddo, quindi i cambiamenti climatici non ci sono. Oggi fa caldo, ma questo inverno faceva freddo. Beh, allora, se c'è una cosa che fa sorridere per non piangere durante le ondate di calore estive è il negazionista che d'inverno, alla prima nevicata a bassa quota, scrive sui social: alla faccia del riscaldamento globale, qui si gela. E che oggi puntualmente dice: d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo, è il ciclo della natura, basta, mettitela via. Beh, oggi proviamo a fare un piccolo corso accelerato di sopravvivenza logica, perché confondere il riscaldamento globale con l'assenza totale di freddo è come pensare che se il conto in banca va in rosso allora non hai mai speso un singolo euro in vita tua. Beh, il riscaldamento globale non cancella le stagioni, ne esaspera gli estremi. In Europa la morsa del caldo che stiamo vivendo è così violenta proprio perché l'intero sistema climatico è fuori equilibrio. L'energia termica intrappolata nell'atmosfera dai gas serra, sto leggendo un report, è come il doping per un atleta, rende gli eventi meteo più violenti. Ieri sera un vento, cioè un ciclone ieri sera è qui nel Veneto. Questi eventi meteo sono più lunghi, più violenti, più imprevedibili, infatti non era prevista pioggia. Il fatto che a gennaio ci sia stata una tempesta di neve non annulla il fatto che l'estate europea stia registrando temperature medie mai viste da quando esistono i rilevamenti scientifici. La narrazione del "è sempre stato così" è un tranquillante psicologico. Ci fa sentire innocenti, ci solleva dalla responsabilità di dover cambiare qualcosa nel nostro modello di sviluppo. Ma la natura non legge i post negazionisti, se ne infischia e non si fa consolare dalle transazioni e dalle transizioni narrative. Risponde solo alle leggi della termodinamica, né più né meno. E la termodinamica ci sta dicendo a chiare lettere che l'Europa sta accumulando una quantità di calore pericolosa. Ora, un po' di musica, poi parleremo di chi soffre di più in questa estate rovente. Siamo di nuovo insieme, amici cari. Finora abbiamo parlato, esposto dati, fisica, atmosfera, come se fossimo dei climatologi. No, ci siamo solamente documentati per bene. Ma abbassiamo lo sguardo sul cemento delle nostre città, dove la morsa del caldo europeo si trasforma in qualcosa di molto più concreto e doloroso: un'emergenza sanitaria. Eppure anche davanti alle ambulanze c'è chi minimizza dicendo: i vecchi hanno sempre sofferto il caldo, basta bere molta acqua e non uscire nelle ore di punta, stop. Beh, questa retorica della banalizzazione è pericolosa, perché riduce una crisi sistemica a una questione di consigli della nonna: bevi molta acqua, vai al centro commerciale e stai lì fino a tarda notte. Beh, le ondate di calore attuali non sono solo fastidiose, sono letali. Gli studi epidemiologici europei degli ultimi anni stimano in decine di migliaia i decessi legati direttamente alle anomalie termiche estive. Sì, sì, non sto dicendo balle. Non parliamo solo di anziani o soggetti fragili, parliamo di lavoratori edili, braccianti agricoli, rider che consegnano il cibo sotto il sole di mezzogiorno. Il corpo umano infatti ha dei limiti biologici di tolleranza. Quando il termometro non scende nemmeno di notte e l'umidità sale, il nostro sistema di termoregolazione, cioè il sudore, smette di funzionare per bene. E quindi dire che il caldo è sempre stato è una forma di mancanza di rispetto e di pudore verso chi questo calore lo subisce sulla propria pelle e sulla propria salute nei reparti di terapia intensiva. La morsa del caldo dunque è un fattore di disuguaglianza sociale. Chi ha una casa ben isolata e un lavoro d'ufficio si salva. Chi vive in periferia degradata, senza alberi e sotto tetti di lamiera, rischia la vita, letteralmente. Quindi la crisi climatica in Europa è già una crisi sanitaria e sociale. Riconoscerlo è il primo passo per proteggerci. Restate con noi, torniamo tra poco con gli aggiornamenti sulla viabilità. A proposito, ciao, a fra poco. Oggi così ci sentiamo quasi accaldati. Beh, accaldati, e con questo ultimo blocco della nostra striscia concludiamo parlando di qualcosa che tocca tutti noi tre volte al giorno: il cibo. Il caldo, il cibo. C'è un settore che non può permettersi il lusso di perdersi in chiacchiere negazioniste o in dibattiti ideologici, ed è l'agricoltura. Gli agricoltori europei sanno benissimo che la tesi del "ha sempre fatto questo caldo" è un gigantesco fake, una gigantesca sciocchezza. Perché la terra non mente, buon terra non mente. Le campagne europee, dalla Spagna alla pianura padana fino al bacino del Danubio, stanno cambiando pelle. le colture tradizionali non reggono più. La combinazione di caldo estremo precoce già a maggio e siccità prolungata sta decimando i raccolti di grano, mais, vitigni storici. Le piante vanno in stress termico, interrompono la fotosintesi per sopravvivere e i frutti letteralmente si bruciano sui rami. Beh, un tempo il caldo estivo aiutava la maturazione, oggi invece paradossalmente la blocca. Questo non è più il ciclo naturale delle stagioni con cui i contadini convivono da millenni, ma è un'alterazione delle finestre temporali, a proposito di temporali, della vita vegetale. Chi semina e coltiva si trova a combattere contro un nemico invisibile, che è l'evaporazione accelerata dell'acqua dal suolo. Quindi, se continuiamo a coccolarci con la favola che il clima è sempre cambiato, beh, ci sveglieremo presto in un'Europa con i supermercati vuoti o con prezzi insostenibili. La morsa del caldo europeo è un conto economico che stiamo già pagando. Quindi uscire dal negazionismo significa smettere di guardare il dito e iniziare a guardare la luna. Il nostro pianeta sta cambiando e noi dobbiamo muoverci. Adattarci, certo, mitigare soprattutto, prima che sia la Terra a presentare il conto finale. Grazie amici cari per essere stati con noi oggi, buona giornata e cercate di stare al fresco, quello vero, quello vero.
5: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Come sempre, prima di iniziare la nostra riflessione estemporanea sul brano biblico del giorno, vi ricordo il numero WhatsApp di RWS 348 222 72 94 per i vostri saluti, i vostri suggerimenti e anche, se volete, per richiedere gratuitamente del materiale di approfondimento sulla Bibbia, a partire dal corso biblico di base Scegli Gesù, per arrivare anche ad una Bibbia cartacea. Nel caso non l'aveste ancora, possiamo mandarvi anche questa in maniera gratuita. Quindi scriveteci al 348 222 72 94 e per ascoltare o riascoltare i programmi di RWS ci sono i podcast anche di Appuntamento con Dio su hopmedia.it. Bene, allora iniziamo. Il versetto del giorno che ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche lo troviamo nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi al capitolo 2, il versetto è il 13. Scrive Paolo: «Perché Dio nella sua bontà agisce dentro di voi e vi rende capaci non soltanto di desiderare, ma anche di fare ciò che egli vuole». Ecco, fin qui questo versetto, che seppure è scritto in due righe, in realtà contiene qualcosa di veramente profondo. Non esagero, credo di non esagerare, dicendo che contiene qualcosa di epocale, di fantastico, qualcosa che risolve, se noi ci crediamo, se noi aderiamo a queste parole, risolve molti dei nostri problemi esistenziali, perché in realtà qui Paolo ci sta dicendo che per riuscire a fare la volontà di Dio bisogna volontariamente unirsi a Dio, ascoltare Dio, fare in modo che quella che è la sua volontà non entri solo attraverso le nostre orecchie o attraverso la nostra ragione, ma passi anche attraverso il cuore di ciascuno o ciascuna di noi, passi anche attraverso il nostro spirito. Perché, vedete, c'è Gesù che nel Vangelo di Giovanni dice, siamo al capitolo 6, il versetto 45, dice: è scritto nei profeti, saranno tutti istruiti da Dio. E poi continua: chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Ecco, per andare a Gesù, per seguire Gesù, per fare la sua volontà, bisogna ascoltare quello che udiamo dal Padre nella nostra coscienza e, ascoltandolo, imparare quello che il Signore vuole e quindi arrivare a stringere la mano di Gesù, a stringere Gesù stesso in un abbraccio, ad essere stretti da Lui, accolti da Lui, essere tutt'uno con Lui. Perché quello che può accadere, quello che accade di bello, di magnifico nella nostra vita dal punto di vista spirituale, proviene da Lui, proviene dal fatto che ci siamo lasciati guidare dallo Spirito di Dio, dallo Spirito di Gesù. Paolo scrive a Tito, questo suo giovane collaboratore, al capitolo 3, i versetti 4 e 5 della lettera omonima, appunto: ma quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. E allora queste sono le parole che ci devono colpire insieme alle altre che abbiamo letto prima, e continueremo a commentarle fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio in questo secondo e ultimo segmento delle nostre riflessioni estemporanee, e vi ricordo il 348-222-7294, numero WhatsApp di RVS, e anche il sito hopmedia.it. Stiamo riflettendo sul versetto 13 del capitolo 2 della lettera dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, dove scrive: perché Dio nella sua bontà agisce dentro di voi e vi rende capaci non soltanto di desiderare, ma anche di fare ciò che Egli vuole. Ecco, continuando un po' il ragionamento che stavamo facendo prima, c'è Paolo stesso che in un'altra delle sue lettere bibliche scrive: o misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte, chi mi salverà? Perché io il bene che vorrei fare, che ritengo giusto che io faccia, quello non riesco a farlo. Mentre invece il male che non voglio fare, che so che non bisogna fare, ecco, quello lo faccio, perché c'è qualcosa dentro di me che, ecco, puntini, puntini, puntini, ne sappiamo qualcosa anche noi, suppongo, credo di capire, Beh, allora, questo versetto 13 di Filippesi 2 in qualche modo ci viene incontro per farci capire come stanno le cose, come possono stare le cose nella nostra vita se noi lo vogliamo. Agisce dentro di voi e vi rende capaci non soltanto di desiderare, ma anche di fare ciò che Egli vuole. Questo fa Dio. E riportavamo prima le parole di Gesù quando dice in Giovanni 6: saranno tutti istruiti da Dio, questo è scritto nei profeti. E poi Gesù continua e dice: chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. E diceva: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Quindi non è il Padre che sceglie tu sì, tu no. è il padre che va verso tutti e tutte, e poi siamo noi che, udendo il padre e se vogliamo imparare da lui, ecco che possiamo giungere a Gesù, possiamo giungere ad avere comunione con lui e quindi a usufruire della bontà di Dio e di lasciarlo agire dentro di noi, dandogli la nostra ubbidienza. Ed eccolo qui risolto il dilemma di Paolo, che poi lui stesso, subito dopo quella frase «misero me uomo», eccetera, dice «siano rese grazie a Dio perché mi ha salvato in Gesù Cristo». Ed è proprio questo che avviene, che può avvenire, se ancora non è accaduto nella vita di ciascuno e ciascuna di noi. Io mi ricordo i primi tempi in cui leggevo la Bibbia, leggendo quella parabola di Gesù sulla vite e sui tralci, sui rami della vite, dove Gesù dice se c'è un tralcio, se c'è un ramo che non dà frutto, Dio lo pota, Dio lo taglia. E io dicevo, ma come faccio a dare frutto? Cosa vuole Dio da me? Cosa posso fare io? Che capacità ho io di fare la volontà di Dio? Ma alla luce di questi altri brani che stiamo commentando, possiamo riuscire a comprendere che basta stare legati, collegati alla linfa della vite che è Gesù, basta stare collegati al flusso di forza, di energia, di spirito che proviene da Gesù, e i frutti sono lì, i frutti sono automatici. Il ramo della vite nella natura non deve mica sforzarsi per fare un grappolo d'uva, lo fa perché è naturale che lo faccia. Ed è così anche per chi è collegato alla vite Gesù Cristo, per chi è collegato allo spirito di Gesù, per chi lascia che questo spirito fluisca e passi nella propria vita, a chi ascolta la voce dello Spirito Santo, ecco, il frutto dello spirito viene naturale. Ed è sempre Paolo che poi in Efesini riporta quello che è il frutto dello spirito, quello che è il cambiamento nella nostra vita che proviene da Dio, Dio che opera in noi, che agisce dentro di noi e ci rende capaci di fare frutto, di fare il frutto dello spirito, non solo di desiderarlo, non solo di ritenere che sia giusto comportarsi in una certa maniera, ma comportarsi realmente in quel modo, vivere realmente in quel modo, fare ciò che Dio vuole, fare la sua volontà in maniera naturale. E appunto il frutto dello spirito, dicevo in Efesini capitolo 5 versetto 9, l'apostolo scrive: poiché il frutto dello spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Ma è in Galati che Paolo raggiunge il massimo nella sua spiegazione di tutto questo. Galati capitolo 5, il versetto 22, dove lui dice: il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Ecco, pensate ancora alla vite, pensate ad un grappolo d'uva che viene fuori naturale dal tralcio, dal ramo, e ogni acino, ogni chicco d'uva ha un nome diverso, il frutto è unico, ma le sfaccettature sono tante. Ed è questo che auguro a me e a tutti voi, che il nostro frutto di vita, che il nostro personale frutto dello spirito sia così bello, così variegato da compiere la volontà di Dio in maniera naturale, perché Lui lo vuole per noi e noi, nel momento in cui anche noi lo vogliamo, il frutto si manifesta. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

Genesi capitolo 1 ci parla di Dio. Dio, il creatore dell'universo. Fino al giorno d'oggi, gli scienziati stimano che ci siano 200 milioni di galassie nell'universo, l'equivalente di 28 galassie per ogni essere vivente che abita la Terra. E ciascuna di queste galassie contiene miliardi di stelle. Per esempio, la nostra galassia, la Via Lattea, da sola contiene 200 milioni di stelle. È una cifra enorme, fa quasi girare la testa al solo pensiero. E lo stesso Dio che si è occupato di creare la Terra con montagne, laghi e fiumi ha creato tutto questo dal nulla, per mezzo della sua parola. E ancor di più, Lui ha creato noi e ci ha fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi? Se Dio, nella sua generosità, ci ha creato con tali precisi dettagli e ci ha dato queste meravigliose capacità, fornito di 5 incredibili sensi perché potessimo sperimentare la ricchezza del suo creato. Sapevi che le nostre papille si rinnovano ogni 2 settimane, che i nostri occhi possono vedere fino a 10 milioni di colori diversi?

coloro che ha creato a sua immagine e per cui ha donato suo figlio? Dio provvede anche per i tuoi bisogni. Perché? Perché Dio ti ama, perché ti conosce in modo personale e ti chiama per nome, perché desidera prendersi cura di te e provvedere per le tue necessità. Non essere in ansia. L'Iddio Onnipotente, il creatore dell'universo, è qui e Lui si prende personalmente cura di te.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vogliamo continuare su ciò che come tema centrale abbiamo visto è la Chiesa. Come bisogna, dice anche l'Apostolo Paolo, comportarsi nella Chiesa del Dio vivente, cioè nella Chiesa del Signore. La Chiesa del Signore è il popolo eletto di Dio. E quindi noi che vogliamo essere membra, come abbiamo visto, del corpo di Cristo, cioè figlioli di Dio, e vogliamo essere veramente piacere al Signore, è buono sapere come bisogna comportarsi. Che cosa siamo noi? Il privilegio che abbiamo di essere del Signore. Cioè non possiamo noi dire ma siamo fra i tanti, siamo persone preziose agli occhi di Dio. E dobbiamo in questo onorare il Signore, perché Lui ci ha privilegiati. Però come tali e come figlioli di Dio noi dobbiamo cercare di piacergli. Non possiamo dire ma io faccio come prima, no. Abbiamo fatto una svolta decisiva nella nostra vita e non possiamo più vivere come

nel passato. Cioè questa metamorfosi spirituale che è avvenuta nella nostra vita si deve vedere, altrimenti inganniamo noi stessi, ci illudiamo che non possiamo più camminare come quelle del mondo. Dobbiamo fare un taglio netto. Prima non avevamo certe compagnie. L'Apostolo Paolo dice: le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Cioè, i nostri amici devono essere diversi. Questo non voglio dire che noi dobbiamo tagliare, attenzione, non voglio essere frainteso, non dobbiamo tagliare con le amicizie con tutti quelli che non sono credenti, perché anche l'Apostolo Paolo dice che in questo dovremmo uscire dal mondo, ma noi viviamo nel mondo. E dobbiamo stare insieme con quelli del mondo. Però non siamo obbligati, anzi non dobbiamo fare come quelli del mondo, che dobbiamo vivere. Quindi devono vedere la differenza fra quelli che eravamo e da quelli che siamo. E le persone, abbiamo detto, si meraviglieranno di dire: ma tu adesso sei diverso, sei diversa. Ma cosa è successo in te? Non sei più come prima. C'hai un linguaggio diverso. C'hai un comportamento diverso. E se questo lo notano, questo è motivo di gioia per noi di dire veramente: il Signore ha operato grandi cose nella mia vita. Perché non è opera umana. Il nostro linguaggio, il nostro modo di vivere, il nostro modo di fare, il nostro modo di comportarci con quelli di casa nostra, con quelli di fuori, sul posto di lavoro, con i colleghi, con amici, devono essere meravigliati e dire: ma tu non sei più come prima. Cioè, sei diventata una persona diversa. E se questo lo notano, sì, questa è una dimostrazione che Dio ha operato nella mia, nella nostra vita. Ma se questo non c'è, dobbiamo vedere qual è la nostra identità. Forse noi non capiamo chi siamo noi, non ci rendiamo anche conto di quello che Dio ci ha fatti in Cristo Gesù. Ed è bene che noi approfondiamo questo argomento, perché è molto importante. E se c'è superficialità fra i credenti, c'è mondanità, c'è leggerezza, si fa perché a volte non si riconosce la posizione in cui noi siamo posti da Dio, in Cristo Gesù. Bene, parlerò di: la conversione è un'esperienza del passato. Bene, la conversione è un'esperienza del passato e vogliamo leggere dei passi nella Scrittura, perché è la Bibbia che ci deve dare la giusta risposta, altrimenti diremo delle cose magari sbagliate. In Efesini capitolo 1, allora ripeto, Efesini capitolo 1, versetti 13 e 14, dice così l'Apostolo Paolo: in lui, cioè in Cristo, voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvazione, in lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Leggeremo altri versetti che ci danno ancora più conferma a questo. Ebbene, la conversione è un'esperienza del passato. Cioè, la conversione, possiamo dire, è come la nuova nascita. Mi converto a Dio. Quante volte siamo nati fisicamente? Siamo nati una volta sola fisicamente? Quante volte dobbiamo nascere di nuovo spiritualmente? Una volta. Beh, diciamo che, ed è questa è una riflessione importante, se tu nasci due volte, morrai una volta, ma se nasci una volta, morrai due volte. Non è così? Se nasci due volte, morrai fisicamente una volta. Ma mettiamo un'altra parentesi: se Gesù viene in questo giorno, non vedremo la morte.
Ma se una persona nasce fisicamente, quindi una volta, morrà due volte. Morrà fisicamente e spiritualmente eternamente. Andrà alla morte eterna. Noi nasciamo fisicamente vivi, ma nasciamo spiritualmente morti. Questo ci dice la Scrittura. Voi, dice l'Apostolo Paolo, che eravate morti nei falli e nei peccati. Noi spiritualmente tutti, escluso nessuno nel mondo, nasce spiritualmente morto, cioè separato da Dio. Questa è la realtà. Ecco perché poi vedremo più avanti cosa dice l'Apostolo Paolo. Però da questo versetto che cosa impariamo? In lui voi, pure dopo aver udito la parola della verità, che cosa vuol dire? Che c'è stato un giorno in cui, o forse diversi giorni, abbiamo sentito e risentito, abbiamo udito con le nostre orecchie la parola di Dio. L'abbiamo udito. Udire non vuol dire soltanto udire così. L'Apostolo Paolo dice: e avendo creduto, la parola credere, l'abbiamo spiegato le volte scorse, vi ricordate che cosa vuol dire credere? Credere non vuol dire soltanto credere nell'esistenza di Dio, ma vuol dire anche affidarsi, confidarsi, avere fiducia nella parola di Dio, in quello che Lui ha detto tramite la sua parola, che è la Bibbia. Questo vuol dire credere. Credere a una persona significa non soltanto io credo che tu mi stai parlando, ma credo anche a quello che tu mi stai dicendo. Questo ancora va oltre al credere alla persona che io vedo. E l'Apostolo Paolo dice ancora, non soltanto l'abbiamo creduto, ma l'abbiamo ricevuto. Io posso credere che quella cosa, quella medicina mi fa bene per la mia malattia, però se non la prendo non avrà nessun effetto sul mio corpo, non è così? Io posso avere sete, c'ho l'acqua qui, ma se non bevo c'ho sempre la bocca asciutta. È così semplice. Ma ricevere, avendo ricevuto, dice voi avete, che cosa abbiamo ricevuto dal Signore? Avendo ricevuto questo Evangelo, Dio ci ha dato il suggello del suo Santo Spirito, il quale pegno, un pegno, no? Ti do un pegno. Che cosa vuol dire pegno? Ti vuol dire un piccolo anticipo, no? Un qualche cosa che è poco. Ti do un pegno. Ma dice ancora più avanti, è il pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelle che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Quindi quello che noi abbiamo ricevuto adesso dal Signore, c'è lo Spirito Santo che è in noi, la piena eredità lo riceveremo quando saremo con il Signore. Quindi noi riceveremo l'eredità completa quando saremo portati in cielo con il Signore. Adesso è soltanto un semplice pegno. E già il fatto che abbiamo il pegno è una dimostrazione che noi siamo figlioli di Dio. Sentiamo noi questo pegno nella nostra vita? Sentiamo la presenza dello Spirito Santo in noi? E grazie a Dio che è così. Dice, noi avremo l'eredità completa. E l'Apostolo Paolo dice ai Romani, noi siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Possiamo abbracciare tutto ciò che Dio ci ha donato? Impossibile. È come vuole abbracciare l'oceano. Possiamo abbracciare l'oceano? Possiamo abbracciare una brocca d'acqua? Ma non potremo mai abbracciare un oceano. Quello che Dio ha fatto per noi, quello che Dio ci ha donato in Cristo Gesù, siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Cioè, non ci possiamo mai arrivare. L'immaginazione nostra non ci arriva.
fino alla piena redenzione di quelle che Dio si è acquistato in lode e sua gloria. Redenzione. Che cosa aspettiamo a noi? La risurrezione dei nostri corpi. Questa è la redenzione. Noi non abbiamo ancora ricevuto la piena eredità. Siamo stati, dice l'Apostolo Paolo, risuscitati nello Spirito. Voi che eravate morti, siete risuscitati in Cristo. Ma questa risurrezione, questa redenzione, è avvenuta parzialmente nella nostra vita. Cioè, abbiamo soltanto una caparra, un piccolo pegno dello Spirito Santo. Però ancora noi abbiamo i nostri corpi mortali. Ma quando Gesù verrà, c'è un versetto nella scrittura, anche in Efesini, dice che Dio ci ha suggellati col suo Spirito per il giorno della redenzione. Gloria a Dio. Quello stesso Spirito che risuscitò Cristo risusciterà anche i vostri corpi mortali. Meraviglioso. Meraviglioso. Che speranza, che certezza, che gioia. Ma chi ce la può togliere questa convinzione? Perché è Dio che ce l'ha promesso queste cose. Non è un uomo. È Dio che ce l'ha promesso. Ma abbiamo qua versetti meravigliosi nella parola di Dio. Ancora in Colossesi, capitolo 1, Colossesi capitolo 1, versetto 13 e 14, dice: Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. La redenzione, la remissione dei peccati. Qui c'è un altro versetto potente. Noi siamo stati riscossi dalla potestà delle tenebre. Paolo dice in Efesini di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. Ricordate, l'abbiamo detto la volta scorsa, che nessuna persona è immune dalla tentazione. Tutti siamo tentati, chi più e chi meno, siamo tutti tentati. C'è chi soccombe alla tentazione, c'è chi resiste alla tentazione. Noi abbiamo una promessa del Signore che dice: il Dio non permetterà che siete tentati oltre le vostre forze, perché anche con la tentazione vi dà la via per uscirne. Cioè, anche se la persona è tentata, questo sto parlando di un incredulo anche, sappi che la persona, anche l'incredulo, il Dio l'ha dotato di intelligenza, di volontà e di sentimento. A meno che una persona di propria volontà vuole fare il peccato, vuole fare del male, lì Satana ti dà anche la spinta. Però se tu vuoi fare del bene, non sei tentato oltre le tue forze, perché Dio è fedele. Però ci sono delle persone che arrivano in uno stato di possessione diabolica o demoniaca, quando queste persone si danno volontariamente a fare la volontà del diavolo, di quelle che praticano la magia, i medium, i chiromanti, gli stregoni, gli indovini, quelle che vogliono leggere la fortuna, quelle che vogliono predire il futuro. Sono tutte persone che volontariamente hanno deciso di seguire il diavolo. E quelle arrivano che sono posseduti e non sono più loro a comandare, ma è lo spirito che è in loro che li fa agire in un modo sbagliato. E nella Bibbia troviamo di persone che erano possedute, che non erano padroni dei loro sensi, e sono di quella gente che magari nel loro passato o i loro antenati hanno avuto a che fare con il mondo delle tenebre. Perché queste cose, dice la Scrittura, si trasmettono anche da padre in figlio. O persone che nelle loro case hanno degli amuleti o oggetti che sono stati dati da questa gente. In quella casa c'è la presenza del diavolo, c'è la maledizione.
E lì se la persona vuole essere liberata, deve invocare il nome di Gesù. Perché solo Lui lo può salvare, solo Lui, solo Gesù, solo nel nome di Gesù una persona può essere liberata. Lui è la soluzione, Lui è la soluzione. Quindi anche noi, dice, ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre. E noi eravamo purtroppo schiavi, in qualche modo. E noi nello Spirito, come dice anche l'Apostolo Paolo, siamo stati trasportati nei luoghi celesti in Cristo. La nostra posizione è nei luoghi celesti in Cristo. Dio ci vede nei luoghi celesti in Cristo. Che posizione! Noi possiamo godere, sentire, gustare il Signore nella nostra vita, perché Lui è dentro di noi. Noi abbiamo lo Spirito Santo, e nella persona dello Spirito Santo c'è anche il Padre e il Figlio. Gesù lo disse: noi verremo e ci manifesteremo a Lui, cioè a quella persona che crede. Dio vive in noi per lo Spirito Santo. Ci ha riscossi e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliolo, nel quale abbiamo la redenzione, l'abbiamo detto poc'anzi, e in più qui dice l'Apostolo Paolo, la remissione dei nostri peccati. Ma questa è una cosa meravigliosa, che siamo stati liberati e che i nostri peccati sono stati perdonati. Sapete che cosa vuol dire avere il perdono dei nostri peccati? Vuol dire che tutto ciò che noi abbiamo fatto, abbiamo detto, abbiamo pensato, e che sono state cose non gradevoli a Dio e che meritano la condanna, Dio l'ha cancellato con una spugna. Dice: adesso tu sei più bianco che neve, tutti i tuoi peccati non ci sono più. Io ti vedo più bianco che neve. I tuoi peccati sono stati buttati nel fondo del mare. L'ho buttati dietro alle mie spalle, dice il Signore. Dice: come il Levante è lontano dal ponente, così ho allontanato da te le tue trasgressioni. Che meraviglioso. Vuol dire: io sono libero. Sono stato graziato. Meritavo il fuoco eterno. E Dio mi ha liberato, mi ha perdonato da tutti i miei peccati. Mi viene in mente la Davide, leggete anche il Salmo 32. Beato l'uomo la cui trasgressione è remessa, il cui peccato è coperto. Davide si rallegrava che i suoi peccati erano stati perdonati. Non tanto lui si rallegrava ed era re di Israele, non tanto si rallegrava che aveva una potenza, aveva ricchezze, aveva donne, aveva tutto quello che la vita possa offrire. Noi siamo le persone beate, non ha bisogno di essere beatificati da qualcuno. Già siamo beati perché i nostri peccati sono stati perdonati. La beatitudine ci viene soltanto dal Signore. Beato tu che non hai più il peccato, perché il peccato cosa produce? Il peccato produce la morte. Il peccato produce la morte. Ma un'altra cosa, siamo stati liberati dalla potenza del peccato. Sapete che cosa vuol dire essere liberati dalla potenza del peccato? Vuol dire che il peccato non ha più nessun dominio, nessuna forza su di te. Che dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi? Il dardo del peccato è la morte, e la forza del peccato è la legge. Eravamo condannati, ma ringraziato sia Dio che ci ha dato la vittoria per mezzo di Cristo Gesù. Alleluia! Cosa vuol dire essere stati perdonati dai nostri peccati? Meraviglioso. Un altro versetto lo voglio leggere. In prima Tessalonicesi, perché ogni versetto c'è qualcosa di particolare. In prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 9 a 10, ripeto, prima Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 9 e 10,
perché egli stessi raccontano di noi quale sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'Iddio vivente e vero e per aspettare dai cieli il suo figliolo, il quale ci ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Qualcosa di particolare qui c'è. Vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'Iddio vivente e vero. Al tempo dell'Apostolo Paolo, i popoli avevano le loro divinità. Le loro divinità erano statue. Abbiamo studiato la storia, no? Quando Paolo è andato ad Atene, via ad Atene, nella capitale della scienza, della sapienza, Atene era famosa per la sua scienza. Ancora oggi i nostri ragazzi studiano proprio la filosofia, no? Aristotele, Platone, e noi possiamo dire filosofi greci. Ebbene lì, dice l'Apostolo Paolo, quando è andato, ha visto la città piena di idoli. Leggete capitolo 17 degli Atti. Lì dice che l'Apostolo Paolo era così piena di idoli. Avete studiato la mitologia greca? Ma quante divinità ci sono? A decine, a centinaia. Ma non avevano di fantasia questi filosofi. Non avevano di fantasia a da vendere. Questi c'erano gli dei, i semidei e tutte queste cose. E l'Apostolo Paolo dice ancora, lesse su un altare al Dio sconosciuto. C'era così tanti questi idoli. E anche allora si facevano le processioni. Magari accendevano le candele, oppure, non so, portavano dei fiori, o portavano degli oggetti sacri, o gli portavano dell'oro. La stessissima cosa avviene oggi nel nostro Stato, in Italia, no? La religione ci presenta tante di quelle statue e tante di quelli santi. Ebbene, noi che siamo nati e cresciuti nell'ambito di una chiesa religiosa pagana, idolatra, anch'io da ragazzo andavo e poi baciavo così un bacio alla colonna. Noi eravamo idolatri. Paolo dice, voi vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire all'Iddio vivente e vero. Bene, per aspettare dai cieli il suo figliolo, che ci libera dall'ira a venire. Aspettiamo dai cieli il suo figliolo. Il pane e il vino ci ricordano ogni domenica che Gesù sta per tornare. Che speranza che abbiamo noi. L'Apostolo Giovanni dice, chi crede nel figliolo ha la vita eterna, ma chi rifiuta nel figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Chi crede nel figliolo ha la vita eterna, ma chi rifiuta di credere, l'ira di Dio resta sopra di lui. La persona, chiunque, non si rende conto che l'ira di Dio è sopra di lui. Questa ira che si manifesterà quando Dio manderà i giudizi apocalittiche su questa terra. E se quella persona non si converte, forse dice eviterò questi giudizi, ma non può evitare che dopo la morte, la scrittura dice dopo la morte viene il giudizio. Quello è il giudizio eterno, il gran giudizio. Nessuno può scampare. E Gesù dice chi crede in me non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Meraviglioso. Chi ha Gesù nel cuore deve aspettarsi soltanto di essere portato con Gesù ed essere con Lui nel cielo. Che posizione, che speranza che abbiamo. Gloria a Dio in questo.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro.

La Bibbia dice: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando egli verrà. Quante persone comuni, intendo di quelle che incontriamo ogni giorno per strada, sanno che Gesù sta per ritornare? Pochissime, credo. Eppure nel Vangelo troviamo più volte ribadita questa verità. Proprio così, esattamente come Gesù è venuto una prima volta, è morto, è risorto ed è salito in cielo, un giorno ritornerà e ogni occhio lo vedrà. Ecco dunque che Dio ci invita a stare in guardia, pronti per quel giorno, affinché il Signore ci possa riconoscere come Suoi. E tu, sei pronto?

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori

e fa dell'uomo è la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Salve amici, bentrovati ancora a questo appuntamento con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Passiamo subito al tema del programma odierno ed è l'uomo e la donna nel matrimonio, numero 7. Desidero leggere dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Efeso,

al capitolo 5, al verso 25. Dice così: «Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Stiamo avendo, amici, una serie di meditazioni da questo tema, un tema molto delicato ma molto importante per quanto riguarda la buona riuscita di un matrimonio. La coppia cristiana non solo dovrà instaurare un giusto equilibrio all'interno di essa, ma anche con le famiglie di provenienza. Queste ultime possono essere diverse tra di loro per quanto riguarda la cultura, le abitudini, anche la fede, così come sono diverse pure i membri che le compongono. Il rapporto con i parenti può essere una buona risorsa, ma può essere anche un grande ostacolo per la formazione e la crescita di una nuova famiglia. L'obiettivo della coppia deve comunque essere quello di fondare dei rapporti sani, dei rapporti edificanti con genitori, suoceri, fratelli, cognati e così via. Permettetemi di dare, cari amici, alcuni consigli pratici per mantenere dei buoni rapporti. I genitori e i parenti e ogni altro membro della famiglia non devono interferire con l'armonia e la vita spirituale o materiale del nuovo nucleo familiare. È importante che i vari familiari siano ben distinti fra di loro. Dove non c'è chiarezza o dove non ci sono paletti ben precisi, si possono creare nel futuro delle situazioni molto spiacevoli. Una cosa prima da considerare è quando si fanno delle scelte, e ogni coppia ha bisogno della sua libertà per fare le proprie. Alcuni genitori sono bravi nell'aspettare che siano i figli a chiedere loro qualche eventuale consiglio, altri invece cercano di infilare qualche opinione che non è stata richiesta. Sicuramente quest'ultimo modo di fare è frutto di un interesse genuino per il bene dei loro figli, ma è anche un comportamento che comunica una mancanza di fiducia e anche di una mancanza di capacità di giudizio nei confronti dei figli da parte del marito o da parte della propria moglie. Alcuni coniugi, prima di sposarsi, erano abituati a chiedere ai genitori una direzione, un consiglio, prima di fare qualsiasi decisione. E dunque poi negli anni si è formata una forte dipendenza su di loro per quanto riguarda il processo di decidere. È necessario allora fare molta attenzione di non frustrare il marito o la moglie appoggiandosi più sui genitori invece che su uno o sull'altro partner quando si tratta di prendere delle decisioni. È saggio, prima di chiedere consigli a terzi, che la coppia si parli prima tra di loro,
così che nessuno si senta scavalcato, messo da parte o poco apprezzato. In secondo luogo, cercare il proprio sostegno emotivo nel marito o nella moglie. Se uno dei coniugi cerca di soddisfare i bisogni emotivi nei genitori e non nel coniuge, questo può diventare un grandissimo problema. Certamente è importante che creiamo dei presupposti adatti, dimostrando disponibilità nel voler ascoltare, dando attenzione l'uno all'altro. Certo, non è bello quando un figlio, parlando magari al telefono con la propria mamma, per esempio, racconta a lei tutta la sua giornata senza averlo condiviso ancora con la propria moglie, lasciando che quest'ultima sia messa da parte. Una cosa è importante dire, cari amici: le mamme e i papà devono anche ricordarsi che non possono essere il centro dell'attenzione dei loro figli. Anzi, siano i primi loro ad assicurare che i figli stiano spendendo il giusto tempo con il marito e con la moglie. Una cosa che non bisogna mai dimenticare come coppia cristiana è che vale sia per il marito che per la moglie, ed è questa: che entrambi sono nel progetto divino ed entrambi sono immagine sia di Cristo che della Chiesa. Infatti il verso che abbiamo preso a testo proprio di tutte queste meditazioni dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. E poi continua nei versetti successivi e dice: voi mogli, amate i vostri mariti come la Chiesa ama il Signore. Bene, cari amici, anche oggi il tempo è terminato e quindi grazie per l'ascolto e a risentirci a domani. Che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. E anche oggi ti sei alzato e stai riuscendo ad ascoltare. Già quella è una benedizione di per sé, ragazzi. Contiamo le piccole cose per avere un'attitudine migliore. Oggi leggiamo sempre nel primo capitolo di Luca, dal versetto 21 al versetto 38. Intanto la folla fuori del santuario stava aspettando che tornasse Zaccaria e si domandava come mai impegnasse tanto tempo. Quando finalmente egli uscì, non riuscendo più a parlare, si accorsero dai suoi gesti che doveva aver avuto una visione. Zaccaria rimase nel tempio i giorni necessari per completare il suo servizio, poi tornò a casa. Poco dopo Elisabetta, sua moglie, rimase incinta e se ne restò appartata per 5 mesi. «Come è stato grande il Signore a togliermi il disonore di non avere figli», esultava Elisabetta. Quando Elisabetta fu al 6° mese, Dio mandò l'angelo Gabriele a Nazareth, un villaggio della Galilea, ad una vergine, Maria, fidanzata ad un certo Giuseppe, discendente del re Davide. Gabriele le apparve e disse: «Ti saluto, Maria, il Signore è con te, egli ti ha colmato di grazia». Confusa e turbata, Maria cercava di capire che cosa volesse intendere l'angelo. «Non aver paura, Maria», le disse l'angelo, «perché Dio ha deciso di benedirti in modo meraviglioso. Fra poco sarai incinta e avrai un figlio maschio che chiamerai Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono del suo antenato Davide, ed egli regnerà su Israele per sempre. Il suo regno non finirà mai». Maria chiese all'angelo: «Ma come posso avere un bambino? Sono vergine». L'angelo rispose: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la forza di Dio ti coprirà con la sua ombra. Perciò il tuo bimbo sarà assolutamente santo, il figlio di Dio. Non è tutto. 6 mesi fa tua cugina Elisabetta, che chiamavano la sterile, è rimasta incinta nonostante l'età. Vedi, ogni promessa di Dio si avvera sicuramente». Maria disse: «Io sono l'ancella del Signore, avvenga di me secondo quello che ha detto Lui». Allora l'angelo se ne andò. Ieri abbiamo letto che a Zaccaria è stata assegnata una posizione per servire nel Tempio, ma che vuol dire? Che significa? Beh, durante i suoi giorni c'erano circa 15.000 sacerdoti a Gerusalemme, quindi ricorrevano ad un sistema di lotteria per assegnare i compiti nel Tempio. E di conseguenza alcuni sacerdoti servivano solo una volta nella loro vita. A differenza di Maria, qua Zaccaria cosa fa? Ha sfidato l'angelo sulla probabilità di avere un figlio. E il che l'ha portato a essere azzittito fino alla nascita di suo figlio. E dopo l'incontro con l'angelo, Zaccaria avrebbe dovuto stare sui gradini del Tempio, guardando la folla e pronunciando la benedizione sacerdotale o la benedizione aronica sul popolo. Ma tuttavia, con lo sbalordimento della folla, Zaccaria non poteva neanche più parlare. Gabriele, lo stesso angelo che era apparso a Zaccaria, ora si reca in una città non molto conosciuta, perché Luca ha dovuto specificare una città della Galilea, e Gesù sarebbe stato per sempre poi identificato con questo luogo, poiché era chiamato Gesù di Nazareth, un luogo dove non accadeva mai nulla di buono. Qui Gabriele visita Maria con un altro messaggio radicale. Radicale perché Maria è vergine, non sposata ma fidanzata, e questo accordo, cioè il fidanzamento, era vincolante come matrimonio, ma non includeva però che cosa? La convivenza o decisamente il consumare il matrimonio. È quindi logico che questa ragazza, forse fra i 12 e i 14 anni, avesse chiesto come e non se, come nel caso di Zaccaria, il messaggio dell'angelo si sarebbe avverato. Ora, il versetto 28 è interessante perché abbiamo tradotto favorita dal greco al latino, ma il termine tecnico sarebbe resa accettata, che appare solo qui nel Nuovo Testamento. E quando Gerolamo, alla fine del 330 fu incaricato dal vescovo di Roma Damaso di fare una versione latina accettabile, che poi viene riconosciuta come la Vulgata. Lui scrisse piena di grazia, come se Maria avesse grazia di per sé, invece di ricevere la grazia da Dio. Sì, Maria era la più benedetta tra le donne nella distinzione esterna, ma aveva comunque bisogno di un salvatore, come lei stessa affermerà pochi versetti più avanti in questo capitolo. Tutti abbiamo ricevuto grazia dal Padre attraverso il sacrificio del Figlio e quindi siamo stati allo stesso modo riempiti di grazia, cioè coloro che hanno ricevuto Cristo. Tuttavia, non possediamo la grazia nella nostra natura per trasmetterla agli altri. Un concetto semplice ma monumentale nel discernere sempre che senza Cristo non siamo nulla. Senza la grazia di Dio su di noi siamo peccatori perduti. Gesù dice: nessuno verrà al Padre se non attraverso di me. Riflessione. Hai ricevuto della grazia da Dio? Che cosa ne fai? Padre, che anche questa sia la nostra risposta, come quella di Maria. Io sono il servo del Signore, avvenga come Lui vuole. Prego che sia veramente la preghiera di ognuno di noi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Grazie di nuovo dell'ascolto, carissimi, e non vedo l'ora di vedervi domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un nuovo giorno di Angelo Maugeri. Angelo Maugeri, nel 2013, prima di scrivere questa canzone, aveva lanciato un appello sul web, chiedendo ai suoi fan di contribuire con una breve frase al testo in realizzazione. Centinaia di utenti hanno raccolto la sfida e condiviso i propri pensieri, creando una grande unione tra fratelli nel Signore. La canzone che andiamo ad ascoltare si intitola Scriviamo insieme ed è cantata dalle voci di Angelo Maugeri e Kairos.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Un nuovo giorno, di Angelo Maugeri.
2: A Radio Logos, sono le ore 17 e 22 minuti.
3: There is a God, Tasha Layton, c'è un Dio. Il problema è se questo Dio è il Dio di tutti o solamente di alcuni. Questo parrebbe una roba strana da mettere in questi termini. Però, ecco, oggi abbiamo in nostra compagnia il pastore teologo evangelico Pavel Gajewski. Buongiorno Pavel, ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno a voi, a tutte le persone in ascolto.
3: E come abbiamo già fatto riferimento nell'introduzione, vogliamo parlare di una lettera molto particolare, breve, che si legge, insomma, veramente in poco tempo, nel Nuovo Testamento, la lettera a Filemone. Il problema qui è che affronta un argomento potenzialmente esplosivo, perché la società dell'impero romano era fondata sulla manodopera a ottimo mercato, potremmo dire così, che era la schiavitù, e c'erano delle regole ferree, per cui la prima di tutte è che sei uno schiavo, stai zitto, obbedisci e non ti azzardare a scappare, perché se scappi e ti prendiamo, ti succede di tutto e di più. L'apostolo Paolo a un certo punto incontra una persona schiava che era fuggita dal suo padrone e si converte al cristianesimo, e lì c'è un problema, perché il padrone era un cristiano anche lui. Allora, per fortuna è l'apostolo Paolo che si occupa di questo problema pastorale, mettiamola così, perché veramente uno non sa dove mettere le mani in una situazione come questa. Allora, io so che Pavel, tu hai fatto uno studio su questa lettera a Filemone, questo è il nome, ne avete parlato ampiamente nelle comunità che tu servi e avete cercato anche di capire che cosa ci offre questa lettera anche sul piano dell'attualizzazione. Prima però di sentire Pavel, Claudio...
5: No, mi è venuta una riflessione, no? Pensavo quanto sarebbe importante avere l'apostolo Paolo anche oggi.
3: Alcuni problemi
5: tema,
3: magari ce li risolve.
5: No, del capolarato, che abbiamo visto addirittura a Milano, no? Dopo una grande...
3: Quindi gli schiavi non è che sono spariti completamente.
5: Una grande
3: purtroppo.
5: Azienda americana, probabilmente con molti cristiani, comunque... collaborava in maniera
3: E se questi scappano, che succede? Allora, a parte gli scherzi, ma lì veramente c'è un problema di una fuga. Pavel, ti diamo questo incarico di farci capire, ecco, perché poi tra l'altro c'è una critica di fondo: come mai Paolo non si è opposto in maniera esplicita al sistema della schiavitù? A noi fa ribrezzo, salvo che ancora nel XIX secolo la cristianissima America aveva gli schiavi.
4: Torniamo indietro, torniamo ai tempi dell'impero romano, torniamo all'incirca all'anno 60 dopo Cristo, perché con ogni probabilità questa lettera è stata scritta appunto intorno all'anno 60, e chiariamo subito, come hai detto tu, che l'impero romano, non voglio esagerare, ma era fondato sulla schiavitù. In effetti la mano d'opera a costo ottimo vuol dire bassissimo, e naturalmente si sono conservate diverse testimonianze scritte delle leggi romane in materia proprio della schiavitù. Però rispondo subito, Roberto, alla tua obiezione: perché Paolo non si schiera apertamente, non scatena una rivoluzione universale? Ricordiamo Spartaco e quella che è stata una delle rivoluzioni degli schiavi romani. Perché Paolo, ricordiamo la lettera ai Romani 13, i primi versetti, insegna molto chiaramente alle sorelle, ai fratelli della Chiesa di Gesù Cristo ad essere sottomessi alle leggi, e in questo caso ovviamente intende le leggi dell'impero romano. Quindi il cristiano o la cristiana devono comunque obbedienza alle leggi dello Stato, alle leggi dell'impero, anche se ovviamente queste leggi dal nostro punto di vista sono leggi assolutamente ingiuste. Però all'interno della comunità cristiana lo standard è infinitamente superiore. Infatti Paolo scrive molto chiaramente a Filemone, possiamo dirlo con certezza. Filemone è soprattutto un amico di Paolo, ma molto di più. Filemone è anche il capo della piccola, probabilmente piccola comunità cristiana di Colosse, siamo in Asia Minore, oggi la Turchia. Paolo con ogni probabilità scrive questo biglietto, perché è un biglietto, 25 versetti, poco più di 300 parole, quindi veramente un breve biglietto inviato da Roma. La distanza è di più di 1000 chilometri via mare, però mi permetto una battuta: con le recenti esperienze con un servizio postale, e ho l'impressione che nell'anno 60 d.C. le poste romane funzionavano molto meglio di oggi, ecco. Yeah. E quindi la lettera appunto arriva al destinatario, e il destinatario non è solo un amico, ma Filemone è giunto ad abbracciare Gesù Cristo, a diventare cristiano grazie a Paolo. Paolo lo scrive nella lettera che in effetti tu mi devi te stesso, perché Filemone è appunto un cristiano battezzato, ha sperimentato la morte e la risurrezione di Gesù, si è calato in questa dimensione, quindi è un essere completamente rinnovato.
3: È rinnovato, però proprietario di schiavi.
4: È un proprietario di schiavi, ma l'esortazione di Paolo riguarda in questo caso specifico Onesimo, cioè abbiamo questi tre personaggi, l'apostolo Paolo, Onesimo e Filemone. Onesimo ha fatto ancora una cosa grave, probabilmente essendo incaricato, sono congetture, ma comunque probabilmente essendo incaricato magari della contabilità, della gestione anche delle finanze, quindi il suo padrone gli ha dato veramente parecchia fiducia, non era uno schiavo, ecco, che spostava i sassi.
3: E qui è importante fare questa distinzione: non tutti gli schiavi durante l'impero romano erano, come dire, in una situazione terribile, diciamo minatori per intenderci, quelli veramente avevano una vita terribile. C'erano persone che addirittura erano considerate membri della famiglia, sostanzialmente avevano una vita relativamente dignitosa.
4: E probabilmente Onesimo era uno di questi, perché ha conosciuto Paolo a casa di Filemone. È probabilmente molto bravo con quella che oggi si chiama la contabilità creativa. Ha messo da parte un bel sacchetto pieno di monete di un certo valore, e non solo è fuggito, ma si è portato anche un bottino abbastanza cospicuo. Quindi due reati che all'epoca dovevano essere puniti con la massima severità. Vuol dire con la morte dello schiavo, la morte sicuramente, perché già la fuga stessa era un reato gravissimo, e poi l'appropriazione indebita dei fondi del padrone costituiva un furto, appunto con l'aggravante, perché compiuto da uno schiavo, non da un uomo libero. Un uomo libero avrebbe potuto poi contrattare, essere condannato dal tribunale al risarcimento, uno schiavo no, perché non aveva nessun diritto, e questo rende la situazione estremamente complicata.
3: Ci fermiamo un attimo, perché questa patata bollentissima ce l'ha in mano l'apostolo Paolo, perché appunto, come abbiamo accennato, Onesimo, anche lui alla fine si converte alla fede cristiana.
4: Infatti, e diventa quindi cristiano a tutti gli effetti.
3: E quindi Paolo qui c'ha un problema: ha due membri della comunità che sono di fatto in una sorta di gravissimo attrito legato alla dimensione anche sociale del tempo. E torniamo a parlare con il pastore teologo evangelico Pavel Gajewski, che di recente ha studiato insieme con le comunità che serve, dunque Napoli e dintorni, la lettera dell'apostolo Paolo a Filemone. Lo abbiamo detto, una lettera indirizzata a una persona cara all'apostolo Paolo, che era proprietario di uno schiavo che, fuggito, si rivolge sostanzialmente a Paolo, perché poi diventa anche lui credente, e quindi c'è il problema di come eventualmente gestire questa situazione esplosiva, perché ricordiamo che i fuggitivi venivano processati e condannati a morte senza troppe cerimonie nell'impero romano. Allora, cosa fa Paolo in questa situazione? Cosa propone? Che cosa, insomma, come si comporta?
4: Lo dico subito, ma torniamo un attimo a Onesimo, che lo schiavo Onesimo, che conosceva con ogni probabilità perfettamente il diritto romano, perché nel diritto romano c'era una clausola che permetteva allo schiavo di rifugiarsi presso l'amico del suo padrone, e quindi Onesimo sfrutta questa clausola. Ripeto, una clausola assolutamente laica che non aveva nulla a che fare ovviamente con il cristianesimo nascente, però permetteva allo schiavo di rifugiarsi, e quindi l'amico del padrone aveva proprio l'obbligo legale di diventare mediatore e mediare appunto un eventuale risarcimento, il ritorno dello schiavo al suo padrone. Questo è l'aspetto, per così dire, del diritto civile. Ma Paolo va ben oltre, poiché Onesimo è cristiano a tutti gli effetti. Scrive a Filemone che in questo momento tutte le questioni legali sono superate da questo essere in Cristo. Sia Filemone sia Onesimo sono nuove creature, vivono in un'altra dimensione, e come Paolo ci ricorda anche nella sua lettera ai Galati, in questo momento non c'è più uomo libero o schiavo, noi siamo tutti veramente uno in Cristo Gesù.
3: Ecco,
4: e quindi
3: da questo punto di vista
4: la Chiesa, Paolo, propone
3: da questo punto di vista in effetti c'è una sorta di svuotamento dal di dentro di queste divisioni sociali, perché se tu nella comunità cristiana accogli con la stessa dignità sia il padrone che lo schiavo, beh, insomma, se le cose vengono prese sul serio, se vengono prese sul serio, questo alla fine porta a una maturazione della coscienza della gente, no? Ecco, questo mi pare
4: esattamente
3: che,
4: Roberto, e questa è la vera rivoluzione, che la Chiesa va oltre la legge, perché l'unica legge della Chiesa è la legge dell'amore, che in qualche modo si incarna in Cristo Gesù, l'amore agape, l'amore perfetto, che non ammette nessun tipo di esclusione, nessun tipo di graduatoria sociale all'interno della comunità. Uomini liberi, schiavi, ripeto, siamo uno, siamo la stessa cosa in un certo senso in Cristo Gesù.
3: Quindi Paolo rimanda Onesimo chiedendo a Filemone di accoglierlo non come uno schiavo fuggitivo, ma come un fratello in Cristo sostanzialmente.
4: Esattamente.
3: Allora, Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
5: No, volevo chiedere a Pavel, oggi
3: questa lettera,
5: la Chiesa,
3: che cosa ci dice, insomma?
5: Come siamo messi?
3: Qual è l'attualizzazione che si può fare?
4: Torniamo all'inizio della nostra conversazione. Questa lettera è veramente esplosiva, perché diventa una forte accusa di chi, proclamandosi cristiano o cristiana, sfrutta gli altri esseri umani, li schiavizza. Ci sono diverse forme di schiavitù oggi, anche quello che possiamo osservare dappertutto, non solo a Napoli, ma appunto a Milano, a Torino, Padova, Palermo, una buona parte dell'agricoltura italiana, purtroppo, lo dico purtroppo, si basa sulle forme di sfruttamento che sono molto molto vicine alla schiavitù. Pensiamo alla tratta delle donne, delle ragazze che poi vengono avviate alla prostituzione, è un'altra forma orribile per me della schiavitù, ma pensiamo anche alle forme un po' più sfumate, magari i salari inadeguati, lavoro nero, e sfruttamento delle persone con una retribuzione che non permette di vivere dignitosamente, che costringe spesso le persone a degli escamotage, a delle situazioni talvolta molto molto estenuanti anche sul piano psicologico. E per questo motivo, ripeto, se siamo Chiesa, è il nostro compito, è la nostra chiamata oggi di opporsi, ma proprio sul piano della società, sul piano pubblico, alla schiavitù, che oggi non è prevista da nessuna legge. La situazione è cambiata radicalmente, nessuno Stato moderno ammette delle forme di schiavitù. tanto più noi come cristiane e cristiani dobbiamo assumerci questo impegno a combattere le nuove forme di schiavitù, spesso anche ben mascherate, quasi invisibili, ma per questo ancora più pericolose, più devastanti per tutta la società.
3: Allora, diciamo questo, che la lettera al Filemone, che vi invitiamo a leggere, apparentemente sembra non scalfire quello che è la struttura della società di quel tempo, e apparentemente anche oggi il cristianesimo sembra sostanzialmente a volte sin troppo remissivo rispetto ai modelli sociali, economici, politici che conosciamo. In realtà, se prendiamo sul serio le parole di Gesù di Nazareth, la situazione cambia radicalmente. Ci fermiamo qui, poi torneremo a parlare di questi argomenti anche con Pavel Gajewski, che ringraziamo naturalmente per essere stato in nostra compagnia, e a risentirci, Pavel, prossimamente su RVS. Grazie mille.
4: Grazie a voi, buon proseguimento. Grazie.
6: Scelte felici per tutti. Siamo in compagnia della professoressa Daniela Fisichella. Daniela, ci sei mancata, so che hai avuto esami, insomma hai avuto dei gruppi, tantissime cose, benvenuta.
7: Ciao Daniela, ciao a tutti, sì, sono contenta, sono stata un po' impegnata, però adesso sono qua.
6: Ok, adesso sei con noi almeno una decina di minuti. Sei ferma con noi. Sì, allora Daniela, sì, hai fatto sicuramente tante esperienze nel frattempo come coach, hai avuto modo di seguire ragazzi e ragazze, e quindi queste scelte felici per tutti, cosa ci portano oggi qui in radio?
7: Allora, praticamente io ho tante storie da raccontare, perché diciamo in questo periodo si arriva alla percorsi, no? Tanti, io ho questo diciamo programma, progetto che si chiama Scelte Felici, dedicato ai giovani, quindi diciamo più o meno il mese di giugno è il mese in cui tante cose vanno a compimento, e ci sono delle storie bellissime che mi piacerebbe condividere con diciamo i nostri ascoltatori, anche perché dietro ogni storia ognuno può trovare un pezzettino della sua storia. Mm-hmm. E quindi c'è sempre qualcosa da scoprire, da apprendere, punti di riflessione, anche di ispirazione. E quindi volevo raccontare le scelte attraverso non la teoria ma la pratica, perché a me la pratica mi piace sempre di più, perché la pratica è una cosa vera, cioè non sono le solite parole che insomma una dice, teorie, no. A me piace parlare con i fatti, con le storie vere, con le persone vere, con i problemi veri. E quindi questa sarebbe la mia idea. Non so se ti piace come idea, Daniela.
6: Assolutamente, a me piacciono un sacco le storie, e quello che ricordo quando ci sono dei dialoghi sono sempre le storie, gli aneddoti, poi tutto il resto magari lo cancello, ma quello che mi colpisce è la storia. Allora siamo qui ad attendere la storia, le storie delle scelte felici.
7: Allora, praticamente, guarda, stavo cascando. Allora, la
6: sì, perché la gente non lo sa, Daniela, ma diciamo tu mentre parli stai girando tutta la casa, fuori, dentro.
7: Sì,
6: ma...
7: perché io credo di avere qualche non lo so, se è un disturbo, ma io sembra non ci so stare.
6: Sei un po' iperattiva.
7: Sì, mi devo muovere. Io per esempio non sono il tipo che in spiaggia non sta seduta a prendersi il sole, mi prendo il sole camminando o nuotando, cioè voglio dire, ferma, no.
6: Quindi alla fine della diretta tu avrai fatto almeno 1 chilometro girando per tutta casa.
7: Vabbè, dai, vediamo se riesco. Allora, un po' cammino, un po' mi siedo, vediamo. Allora, sì, la storia che voglio raccontare è una storia recentissima che si è conclusa brillantemente, una storia che dura, diciamo, è cominciata 2 anni fa, con questa ragazza giovanissima, appena 22enne, che praticamente aveva totalmente perso il contatto con se stessa e con la sua vita. Dormiva di giorno e stava sveglia di notte, e quindi aveva alterato tutti i suoi equilibri e tutti i suoi ritmi naturali, fisiologici. E quando io l'ho conosciuta era completamente... proprio si vedeva questo, diciamo, questa fatica nel portare avanti ogni giorno. Però il fatto che comunque lei fosse lì con me significava che c'era la voglia, la volontà di darsi aiuto, di fare qualcosa. Mm-hmm. Lei non sapeva neanche cosa, lei soprattutto non credeva abbastanza che in se stessa che ce l'avrebbe fatta, ci credevano di più i suoi genitori. Però un passo dopo l'altro anche lei ha cominciato a credere che qualcosa di meraviglioso potesse accadere, perché io in realtà la sua luce, la sua energia, il suo entusiasmo, la sua bellezza l'ho intercettata immediatamente, però l'ho percepita appunto sepolta sopra strati su strati di paure, di insicurezze, anche di esperienze andate a male che avevano generato convinzioni su se stessa, come se lei non fosse capace, come se comunque le cose a lei andassero sempre comunque male. Quindi si era sviluppato tutto anche una mentalità legata a questo, a queste insicurezze. Con il lavoro insieme noi abbiamo cercato di recuperare, diciamo, quello che lei aveva nel cuore, che sempre ha avuto nel cuore da sempre, cioè una passione. In realtà lei aveva una passione molto forte, ce l'aveva da sempre. E poi tra l'altro abbiamo scoperto che era una passione generazionale, cioè dire che si passava di padre in figlio, esattamente, solo che aveva saltato una generazione, cioè dire quella del suo padre, no? Però lei questa cosa la sentiva forte, fortissima dentro di sé. E quando è riemersa, diciamo,
6: dalle ceneri
7: della sua coscienza, dalle ceneri, io l'ho vista subito illuminarsi, l'ha cominciato a raccontare dei suoi ricordi, di quello che vedeva, di quello che sentiva, di quello che aveva provato, di quello che questa passione significava per lei. Ed è stato un punto questo di partenza straordinario, perché nel momento in cui noi abbiamo intercettato questo elemento che lei a un certo punto non aveva più neanche considerato, perché lo considerava come una cosa scontata, cioè dire, spesso le nostre passioni, le nostre attitudini, noi le consideriamo talmente normali da non porre attenzione, ma in realtà su quella passione, su quell'attitudine, su quella luce che lei ha subito tirato fuori, noi abbiamo cominciato a costruire delle azioni concrete.
6: Questa passione qual era? Perché io ora, insomma, sono rimasta così. Qual è questa passione?
7: La passione era la pasticceria. Lei sin da piccola, quando bazzicava nel laboratorio del nonno, che erano tre generazioni che avevano la pasticceria, lei si ricordava questi odori, questi sapori, queste mani che impastavano, che creavano, ed era rimasta sempre super affascinata, e questa cosa l'aveva sempre fatta, sempre.
6: Poi tu lo sai che gli odori sono considerati il portale neuronale più forte per la memoria?
7: Assolutamente, lei ce li aveva molto chiari nella sua mente, e quindi ha vissuto questo riemergere di questa cosa che per lei era naturale come una illuminazione. Tra l'altro è emerso che c'è stato un momento della sua vita in cui lei aveva scelto di fare questa cosa qua, ed era più o meno quando aveva 14 anni, ma poi non era accaduto, cioè era stata riportata verso altre scelte, diciamo che si era lasciata interferire da altre voci, le amiche, piuttosto che quello che si sentiva in giro, insomma si era lasciata coinvolgere, trascinare altrove. Si era lasciata trascinare altrove. Quando noi ci siamo ritrovate di fronte a questa realtà che era ancora viva nella sua memoria e soprattutto nel suo cuore, ecco che abbiamo detto: bene, adesso si parte da qua e da qua cominciamo a costruire. Ma non è stato facile questo, perché infatti
6: avete impiegato due anni.
7: Due anni perché lei arrivasse alla fine del traguardo, però da quel momento in cui abbiamo capito la direzione abbiamo dovuto costruire la strategia, e non era semplice, perché lei era quella che dormiva di giorno e viveva di notte, quindi aveva tutta una serie di abitudini
6: che doveva sistemare. Dobbiamo fermarci, perché mentre lei dormiva di giorno noi lanciamo il brano Sogna, ragazzo sogna, di Roberto Vecchioni, perché le scelte a volte sono frutti di sogni che vengono magari vissuti di notte o anche di giorno ad occhi aperti. I sogni sono importanti. Qualcuno dice che per poter vivere bene bisogna inseguire un sogno, perché se tu hai un focus, se tu hai qualcosa davanti, quello aiuterà, ti aiuterà ad alzarti la mattina, ad avere uno scopo, a trovare senso. Torniamo a parlare con la professoressa Daniela Fisichella, life coach umanista professionista e docente di musica. Allora Daniela, ci stai parlando di questa ragazza che a un certo punto, attraverso gli odori che erano rinchiusi nella sua memoria, quindi ha trovato quella che era la sua strada, quindi aprire una pasticceria, quindi fare dolci.
7: Prima doveva studiare, si doveva formare ad altissimo livello, perché la formazione è importante anche, no? Cioè quando tu poi vuoi cominciare un percorso è importante partire da una solida formazione che ti dà da una parte competenza, ma allo stesso tempo ti fornisce la possibilità di fare esperienza in luoghi utili, certo, che ti fanno crescere. E infatti siamo partiti da là, quindi ha trovato praticamente una è voluta la scuola, diciamo, internazionale che abbiamo in Italia, la scuola internazionale di cucina italiana, che si trova sede a Bologna. L'unico problema è qual era? Che lei aveva una vita tutta ormai, come dire,
6: disorientata,
7: aveva sviluppato delle abitudini che adesso dovevano cambiare, no? Quindi alla domanda se dal momento in cui lei ha scelto di dire sì, ok, è vero, è questo quello che io ho sempre voluto fare, finalmente l'ho capito e adesso ho eliminato quei blocchi che mi impedivano di vederlo e posso cominciare, da quando tu dici sì, ok, è questa, quando poi tu lo fai, voglio dirlo a tutti quanti, non è mica una cosa facile.
6: Non è una passeggiata, c'è da sudare.
7: No, non è una passeggiata. In realtà la vera sfida comincia in quel momento ed è lì che noi abbiamo lavorato tantissimo, naturalmente con un piano strategico, per cercare di lavorare proprio su quei blocchi, su quelle abitudini disfunzionali, anche su una certa mentalità che lei aveva.
6: Ti sento più piano, Daniele, non so per quale motivo il microfono si è abbassato, il volume del tuo microfono.
7: Allora, adesso si sente meglio?
6: Un pochino, sì. Okay.
7: Quindi stavo dicendo, la sfida è arrivata là, in quel momento in cui noi abbiamo dovuto cominciare a lavorare sulle sue abitudini, sullo stile di vita, sulla mentalità, sui blocchi, sulle insicurezze, cioè abbiamo dovuto tradurre concretamente, in azioni concrete, il sogno in comportamenti. E lì naturalmente è stato bellissimo, perché ha affrontato momenti difficili sicuramente, ma anche momenti entusiasmanti, momenti in cui faceva un passo indietro perché magari le ritornavano in mente le sue insicurezze, momenti in cui invece faceva due passi in avanti, e tra un passo in avanti e un passo indietro, due passi in avanti, un passo indietro e poi sempre passi in avanti, è arrivata alla conclusione del suo percorso. La conclusione del suo percorso ha significato laurea e ha significato che lei già è, diciamo, lanciata verso questo mondo e sta facendo delle esperienze bellissime in giro per il mondo, che la stanno facendo crescere, le hanno dato finalmente sicurezza in se stessa, finalmente lei ha visto il suo valore, finalmente si è riconosciuta come una persona capace, insomma è cominciata una nuova storia di vita che la vede protagonista, determinata, intraprendente e con un mondo meraviglioso davanti. Quindi io non posso che essere super felice, perché io l'ho sempre detto, io mi sento la madrina, perché e questa è una cosa troppo importante, mi sento la madrina da questo momento in poi, e infatti lei è d'accordo e quindi mi ha voluto accanto a lei quando ha fatto la festa, mi ha voluto accanto a lei in ogni momento quando stava per preparare la tesi, e io mi sento, guarda,
6: tu oggi hai pubblicato. Tu hai pubblicato la storia e c'è la foto, quindi chi volesse può andare sul tuo profilo Daniela Fisichella su Facebook e vedrà la storia, anche l'immagine di questa ragazza radiosa.
7: Radiosa, veramente radiosa, che adesso a 24 anni sta cominciando una vita nuova, che poi era la vita che lei avrebbe sempre voluto fare con 10 anni di distanza. Ma finalmente l'ha realizzata. Questo per dire che cosa? Che in realtà noi alla fine finiamo sempre dove dobbiamo finire, cioè nel senso, quando abbiamo una forte, diciamo, come dire, tutti noi abbiamo una grande luce dentro, tutti noi abbiamo una grande missione dentro, ok? A volte ci allontaniamo da questa, ci allontaniamo e la sensazione è come se la stessimo perdendo, però lei non ci abbandona, ecco, anche se noi ci allontaniamo. In realtà questa luce, questa missione non ci abbandonano mai, continuano a seguirci e cercano di creare tutte le condizioni affinché noi possiamo finalmente trovare quella strada che ci porta a mettere nella realtà questa nostra missione, a renderla operativa, a renderla agita, a renderla la nostra vita.
6: È importante che durante questo percorso si incontri qualcuno come te che ci aiuti, perché a volte è offuscata l'idea del nostro sogno e non siamo sicuri o forse non siamo consapevoli, quindi trovare qualcuno che attraverso le nostre parole, i nostri racconti riesce a cogliere ciò che è lo scopo della nostra vita, questo è veramente molto molto importante, perché come dicevi tu si deve lavorare, ci si deve sacrificare, quindi se tu non hai ben chiaro dove vuoi arrivare non riesci nemmeno a fare tutto il resto.
7: Cioè il rischio è che ti rifermi di fronte alla fatica, ok? Perché poi la fatica c'è, cioè nel senso bisogna affrontare delle difficoltà con se stessi.
6: Con lo studio, magari sono studi che possono essere un po' più complicati,
7: certo,
6: di quello che pensavamo.
7: Assolutamente, non è, io non sono quella che dice sempre ah, ora andiamo, partiamo, facciamo boom boom, no, perché poi è sempre comunque una strada, è sempre comunque un processo di crescita personale, però quando tu sei guidato da quella luce interiore, no? Quelle che sono da quella che è la tua, capisce, la tua voce interiore, no? Che è quella, vabbè, tu lo sai cosa penso io della voce interiore, chi è che parla, quando parte da lì un passo dopo l'altro
6: c'è arrivi, qualcuno dall'alto sempre. Che ha già un'idea di quello che noi dovremmo essere su questa terra,
7: esatto,
6: e quindi
7: esatto,
6: se riusciamo
7: esatto.
6: a connetterci ci sarà più chiaro capire dove veramente vogliamo andare, perché siamo stati creati per quello, almeno noi ci crediamo che siamo stati creati con uno scopo. Allora abbiamo 3 minuti, c'è un'altra breve storia che vuoi raccontarci o vuoi dire qualcosa?
7: No, voglio dire qualcosa invece ancora su questa, perché
6: sì.
7: ci sono degli spunti interessanti da prendere in considerazione. Lo spunto interessante, per esempio, sono stati anche i genitori di questa ragazza.
6: Ti sento piano, ti risento di nuovo piano, quindi
7: dico, un elemento importante
6: sì.
7: è da considerare sono anche i genitori di questa ragazza, perché i genitori in un certo senso hanno, diciamo, continuato a credere in lei nonostante tutto, e hanno cercato di crearle le condizioni affinché lei potesse avere quel punto di partenza, ed erano in un certo senso aperti a qualsiasi scelta scaturisse da, diciamo, da questo processo, e quindi lei ha potuto contare sul sostegno della famiglia,
6: che è fondamentale.
7: È fondamentale. Loro avevano assistito, diciamo, inermi e anche molto intristiti, diciamo, a questa inversione di tendenza nella vita della ragazza, che si era persa completamente, dormiva di giorno, quindi per un genitore non è bello vedere una cosa.
6: Quindi non trovava più il desiderio, no, di affrontare la giornata.
7: Quella vitalità, no, che loro sapevano che esisteva, quella luce l'hanno vista spegnersi, quindi, ma non si sono comunque arresi e hanno cercato di fornirle queste opportunità. Quindi devo dire che anche i genitori sono stati molto determinati, cioè determinati a
6: appoggiarla,
7: mm-hmm. per vederla brillare, perché loro lo sapevano che poteva brillare, no? Mentre lei aveva una grande insicurezza in se stessa, loro non hanno mai smesso di vederla così com'era, cioè per loro era una ragazza bella, che aveva tantissime bellissime caratteristiche e potenzialità, loro le vedevano e quindi hanno cercato di con determinazione di continuare ad avere fiducia, e questa fiducia, come vedi, viene sempre ripagata.
6: Quindi alla fine i risultati si ottengono, non sono risultati che si ottengono stando a dormire a casa, ma alzandosi, lavorando, sfidandosi, perché ad esempio lei ha dovuto proprio lasciare la propria casa per andare altrove.
7: Certo.
6: Quindi
7: certo.
6: Se vuoi un sogno a volte lo devi inseguire.
7: Certo, assolutamente, ha dovuto cambiare completamente tutto, casa, abitudini, tutto, non era facile per lei.
6: Però ce l'ha fatta.
7: Non lo è stato facile nemmeno per i genitori, non è stato facile per nessuno, però...
6: Possibile, è stato possibile, questo
7: possibile,
6: è importante.
7: Assolutamente.
6: Grazie
7: possibile.
6: Daniela, ci salutiamo, grazie. Alla prossima.
7: Grazie, un abbraccio a tutti.
8: Un bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare, ecco il 348-222-7294, numero WhatsApp di RVS, per i vostri saluti, i vostri commenti, anche per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù e, se volete, anche una Bibbia gratuita per chi ancora non ne avesse una cartacea a disposizione. E poi c'è il sito hopmedia.it per scaricare e per ascoltare i programmi di RVS, compreso anche ovviamente Appuntamento con Dio. Tanto materiale video anche sul sito, quindi potrete sicuramente visitarlo se non l'avete ancora fatto. Ed iniziamo con il nostro brano di oggi che ci viene suggerito dal nostro calendario di letture bibliche. Lo troviamo anche sul sito, quindi potrete sicuramente visitarlo se non l'avete ancora fatto. Ed iniziamo con il nostro brano di oggi che ci viene suggerito dal

colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. E noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza grazia sopra grazia. E qui abbiamo i due Giovanni forse più conosciuti della scrittura, Giovanni l'Evangelista che scrive appunto queste parole, che riporta appunto queste parole, Giovanni l'Evangelista che è anche Giovanni della Rivelazione, Giovanni dell'Apocalisse, ecco. E poi c'è l'altro Giovanni, Giovanni il Battista, Giovanni il Battezzatore, che battezzava così tante persone da meritarsi appunto questo soprannome così particolare, Battista, Battezzatore. E quindi c'è Giovanni Battista che grida, riferendosi a Gesù: questi è colui del quale io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me. E poi Giovanni l'Evangelista che continua con il suo commento e dice: e noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza, dalla pienezza di Gesù, grazia sopra grazia. Beh, cerchiamo allora di spiegare ancora meglio questi concetti, perché Giovanni il Battista era la voce, come scriveva nell'antichità il profeta Isaia, la voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, preparate la via del Messia, appianate i suoi sentieri. E quindi scuoteva le coscienze con le sue parole, anche con il suo modo di predicare, di porsi davanti alla gente. E riferendosi a Gesù lo grida proprio e dice: è lui di cui io dicevo c'è uno che viene dopo di me che invece è venuto prima di me, mi ha preceduto perché appunto era prima di me, era prima di me nel tempo, era prima di me nello spazio, era prima di me per dignità, per potenza, era prima di me per la sua funzione. Lui è il figlio di Dio. E Giovanni l'Evangelista scrive che il giorno dopo, quel momento in cui c'è la testimonianza del Battista, lo stesso Giovanni Battista ritorna a sottolineare questo concetto. E il Vangelo riporta questo pochi versetti dopo rispetto ai nostri che abbiamo appena letto, al versetto 29 fino al 34, sempre del capitolo 1 di Giovanni. C'è Giovanni Battista che dà la sua testimonianza e dice: vedendo Gesù che viene verso di lui al fiume Giordano per essere battezzato anche lui da Giovanni Battista, il Battista stesso dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E ripete: questi è colui del quale dicevo, dietro a me viene un uomo che mi ha preceduto perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli sia manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. E Giovanni rese la sua testimonianza, e qui l'Evangelista parla ancora del Battista, dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho visto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Una testimonianza magnifica, una testimonianza anche per noi oggi, che possiamo comprendere come Gesù abbia una sua prerogativa specifica, abbia una sua particolarità, come Gesù sia il Figlio di Dio, per la testimonianza appunto di Giovanni il Battista.

testa di Giovanni il Battezzatore. E questo commento lo continueremo ancora fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio con questo secondo e ultimo segmento. 348-222-7294 il numero WhatsApp, il sito hopmedia.it per quanto riguarda appunto RVS. E riprendiamo il nostro commento sul Vangelo di Giovanni al capitolo 1, i versetti 15 e 16, dove c'è Giovanni l'Evangelista che, parlando di Giovanni il Battista, dice: Giovanni testimoniò di lui, cioè di Gesù, e gridò dicendo: questi è colui del quale dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. E l'Evangelista continua nel suo commento e dice: e noi tutti abbiamo ricevuto dalla sua pienezza, dalla pienezza di Gesù, grazia sopra grazia. E dicevamo, Gesù, la sua peculiarità, la sua particolarità, figlio di Dio e figlio dell'uomo, figlio di Dio che si incarna, che nasce come uomo e che all'età di circa 30 anni, più o meno la stessa di quella del suo parente Giovanni Battista, che ancora non lo conosceva dopo tutti questi anni, Gesù si rivela a tutti, si rivela anche al Battista, al Battezzatore, mandato da Dio, voce di uno che grida nel deserto, scriveva di Giovanni il Battezzatore il profeta Isaia centinaia di anni prima rispetto a quel tempo. E Giovanni il Battezzatore vede Gesù che viene da lontano verso di lui per farsi battezzare, come facevano tutti coloro che volevano testimoniare in quel momento la loro adesione al messaggio di Dio, alla predicazione di Giovanni, che aveva una predicazione potente, gridava appunto in un deserto che non era solo un deserto fisico, ma era il deserto dei cuori della gente. E Giovanni vede Gesù vuole farsi battezzare, c'è lo Spirito di Dio che si posa su di lui sotto forma di colomba, ecco, non sappiamo esattamente in che modo, e Giovanni il Battezzatore dice: mi è stato rivelato che colui sul quale lo Spirito di Dio sarebbe sceso in maniera visibile sarebbe stato il Messia, sarebbe stato il Figlio di Dio, e quindi io ve lo testimonio, ve lo certifico, è lui, è quest'uomo il Figlio di Dio, è costui il Messia, colui che è venuto a portare la salvezza per tutta l'umanità. E allora anche per noi, dicevo prima, è questa una testimonianza, perché ci troviamo anche noi oggi, attraverso il Vangelo, attraverso la Bibbia tutta, ci troviamo la figura di Gesù. Di Gesù che non è venuto per accusare, lo dice anche lui, sempre Giovanni nel suo Vangelo al capitolo 5, il versetto 45, dice con Gesù che parla in prima persona: non crediate che io sia colui che vi accuserà davanti al Padre. C'è chi vi accusa ed è Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Cioè, è Mosè quello che da parte di Dio ha dato i 10 comandamenti e voi avete riposto la vostra speranza di salvezza nei 10 comandamenti, dice Gesù in sostanza, ma i 10 comandamenti non vi salvano, i 10 comandamenti vi accusano perché vi dicono quali sono i vostri peccati. E io non sono venuto, e qui parafraso, per cancellare i 10 comandamenti, sono venuto per confermarli, ma in più vi ho portato la salvezza. La salvezza non viene
dai dieci comandamenti viene solo la conoscenza del peccato. Io sono venuto a portare la salvezza sono io sono la via, la verità, la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, dirà Gesù. E allora eccolo qui davanti a noi, colui che ci dà lo Spirito Santo, colui che ha veicolato già sin d'allora lo Spirito Santo per tutti e ha lasciato come suo vicario, come suo sostituto, come suo testimone proprio lo Spirito Santo qui sulla terra, lo ha mandato subito dopo essere salito al cielo. E oggi lo Spirito Santo è qui per noi, per darci la salvezza di Gesù, per darci la conoscenza della verità, per farci capire che i 10 comandamenti non salvano, ci dicono solo qual è il nostro peccato, il peccato che Gesù ci invita ad abbandonare, grazie a Lui. Anzi, dice Giovanni, noi abbiamo ricevuto, questo è il versetto, il breve brano del capitolo 1 del Vangelo di Giovanni, i versetti 15 e 16, noi dalla pienezza di Gesù abbiamo ricevuto grazia sopra grazia, cioè noi tutti abbiamo ricevuto benefici dalle ricche benedizioni che Cristo ci ha portato, una benedizione dopo l'altra, la salvezza, il perdono, un perdono pieno d'amore, non un perdono accusatorio. Ecco, e allora rivolgiamoci a Gesù attraverso lo Spirito Santo. E ancora oggi la salvezza è per tutti e per tutte coloro che lo fanno. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 22 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Oggi è il 30 di giugno, stiamo arrivando in fondo a questo mese, ma non poteva mancare neppure oggi l'appuntamento con A come almanacco, dove rinnovo a tutti voi il benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Era il 30 giugno 1908 quando a Tunguska, in Siberia, un'enorme esplosione devastava 2150 chilometri quadrati di foresta. 1912, il ciclone Regina imperversa sulla città canadese che porta proprio questo nome, Regina. 1934, in Germania, nella notte dei coltelli, le SS eliminano anche Ernst Röhm e i principali esponenti delle squadre d'assalto. 1936 viene pubblicato un libro che diverrà di lì a poco anche un grosso successo cinematografico, Via col vento di Margaret Mitchell. 30 giugno 1960 il Congo diventa indipendente dal Belgio. 1963. Nell'attentato mafioso noto come strage di Ciaculli perdono la vita 7 uomini delle forze dell'ordine. 1971. L'equipaggio della navicella Soyuz 11 muore a causa di una fuga d'aria causata da una valvola difettosa. 1990. La Germania Est e la Germania Ovest uniscono le loro economie. 1992. L'ex premier britannico Margaret Thatcher diviene membro della Camera dei Lord col titolo di baronessa di Kesteven. 1993. Azerbaigian, a seguito di un colpo di stato militare, Surat Usesnov diventa primo ministro e Haidar Aliyev presidente della Repubblica.

0: nomi.
1: Puntiamo in questo numero del nostro almanacco l'attenzione sul nome Cristoforo, da cui deriva anche la versione inglese Christopher, nome di origine greca composto da Christos, Cristo, e da Fero, che proviene dal verbo ferein, portare, ha il significato di colui che porta Cristo. Una antica leggenda racconta di Cristoforo, un gigante dalla forza sovrumana, vissuto nel III secolo in Asia Minore, desideroso di servire l'uomo più potente esistente al mondo. Dopo aver servito un principe, Cristoforo venne a conoscenza dell'esistenza di un essere molto più potente, il diavolo, e decise di cercarlo per diventare suo servitore. Quando però si accorse che il diavolo fuggiva ogni volta che si trovava dinanzi ad una croce, simbolo del Cristo, volle trovare quest'ultimo. Chiese quindi a un eremita come fare e questi gli consigliò di aiutare i pellegrini che dovevano guadare un fiume dalle acque impetuose. Cristoforo ubbidì e fu così che un giorno un bambino che aveva trasportato in spalla al di là del fiume si rivelò a lui come il Cristo. Da qui l'origine di un nome che, per ironia della sorte, fu anche quello del grande navigatore genovese che nell'ottobre del 1492, dopo aver attraversato l'Oceano Atlantico, approdò sulle coste dell'allora sconosciuto continente americano. Grazie alla popolarità di Cristoforo Colombo, questo nome, già molto usato nel Medioevo, si diffuse ulteriormente, mentre oggi è caduto in disuso, soppiantato dalla sua versione inglese, Christopher.

0: Gospel Jukebox,
1: da cui oggi saltano fuori le voci delle Mary e Mary in Get Up.
2: W Mind Block Radio. Turn it up. The sound.

0: Piccolo dizionario biblico.
1: E Baal, il termine che abbiamo sotto i nostri riflettori oggi, tratto dalla Bibbia. Questo termine, usato nell'Antico Testamento con vari significati, da padrone a proprietario, da marito e fino a divinità, comunque di solito si riferisce al dio agricolo dei Fenici e Cananei, considerato protettore dei raccolti, dei greggi e della prosperità delle famiglie degli agricoltori. Ogni località aveva il suo Baal. Tali Baalim erano adoratori su alture con riti immorali, atti masochistici e sacrifici umani. Vari altari a Baal furono eretti anche in Palestina. Isabel in Israele e Atalia in Giuda promossero il culto di Baal.

0: Le citazioni celebri.
1: L'ex presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan una volta disse: il contribuente è uno che lavora per lo Stato senza essere un impiegato statale.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Un'altra puntata di A come almanacco sta per essere archiviata e mentre ringrazio tutti voi per avermi seguito, vi do naturalmente appuntamento anche a domani, sempre con la nostra trasmissione e sempre alla stessa ora. Ciao!
0: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
2: Una parola per oggi.
3: Con la riflessione curata da Gianfranco Giuni, oggi leggiamo dal libro di Isaia, capitolo 2, versetto 22. Smettete di confidarvi nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio. Infatti, quale importanza gli si potrebbe attribuire? Confidare significa avere fiducia, appoggiarci su qualcuno. E tutti noi abbiamo bisogno di qualcuno su cui poter contare, di cui fidarci. Ma chi? Intorno a noi vediamo promesse d'amore disattese, trasformismi politici, licenziamenti, mala sanità, delinquenza, stupri, imbrogli, sofisticazioni alimentari. Un vecchio slogan pubblicitario recitava: «La fiducia è una cosa seria e va data alle cose serie». Sembra sia difficile trovare qualcuno su cui poter contare e a cui affidare la nostra vita. Non ci si può fidare di nessuno, sembra un'amara constatazione moderna. Ma porre la completa fiducia in un essere umano la cui esistenza è effimera e passeggera non è mai stata una buona idea, neanche in passato. Lo affermava già il profeta Isaia. Quindi siamo senza speranza? No, parafrasando il finale di quella vecchia pubblicità, possiamo dire: Gesù vuol dire fiducia. Colui che ha affermato che sarebbe stato lo stesso ieri, adesso e per sempre. E io, in chi confido nella mia vita?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti. Leggiamo questa mattina dal Salmo 92, versetti 13 e 14. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Porteranno ancora frutto nella vecchiaia. Saranno pieni di vigore e verdeggianti. E ancora Colossesi capitolo 2 versetti 6 e 7. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondanti in ringraziamento. Quali radici? Il gran caldo, unito alla siccità della stagione, aveva costretto l'ortolano ad innaffiare spesso le sue nuove semine. I semi erano germogliati rapidamente e dopo 3 o 4 settimane pensava già al trapianto. Ma che sorpresa! Le radici di quelle piante non si erano sviluppate come sarebbe stato necessario. Cos'era capitato? L'innaffiatura regolare, necessaria a causa della siccità, aveva inumidito il terreno superficialmente. Di conseguenza le radici non avevano avuto bisogno di crescere per andare a cercare l'umidità in profondità. Sovente così anche per il nostro sviluppo spirituale. È vero che la nostra fede, che si appoggia sull'opera di Gesù Cristo alla croce, è pienamente sufficiente per la nostra salvezza eterna. Ma per affrontare le difficoltà della vita si rende necessario un radicamento paziente nella fede e nella conoscenza personale di Gesù Cristo, che renderà il credente più forte nel suo attaccamento al suo Signore, quindi più capace di far fronte alle varie tentazioni e di resistere vittoriosamente alle influenze perverse che spesso lo assalgono. Così la messa alla prova della fede avrà un risultato. Diventerà motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Prima Pietro, capitolo 1, versetto 7. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati. Siamo arrivati alla fine del mese di giugno, infatti è il 30 di giugno. Leggeremo dal Vangelo di Luca nel capitolo 17, il verso 6, che dice così: Il Signore disse: Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. La fede non è lanciarsi col paracadute sapendo di poter dirigere il luogo della tua caduta, ma è lanciarsi nel vuoto sapendo che non ti sfragellerai al suolo, perché tutto il vuoto che dovrai attraversare è pieno di Dio. Non è facile. Tutti i nostri sensi ci urlano di guardare a destra, a sinistra, sopra, sotto, davanti e di dietro, perché le circostanze non si possono negare né sottovalutare. Più il problema è grande, più il pericolo è imminente e più fede ci vuole. No, non è così, e non sono io a dirlo. Come abbiamo letto nel versetto, ne basta una quantità infinitesimale, ma deve essere fede vera. La fede non ha valore in chili, ha valori in come. Nel nostro cammino spirituale tutto serve e ha un senso. Le intercessioni, i digiuni, i sacrifici di lode, ma se non sono veicolati e orientati dalla fede, sono solo rituali vuoti. Il sicomoro di cui si parla nel verso di oggi ha radici così profonde che sradicarlo è impossibile. Eppure Gesù lo prende come esempio per spiegarci che con la fede di un seme di senape, il più piccolo seme allora conosciuto, è sufficiente non solo a sradicarlo, ma addirittura ad andare a piantarlo nel mare. Non parliamo poi dello spostare le montagne. Ecco, lo so, ora ci stiamo rendendo conto della fede che abbiamo. Gli apostoli volevano che Gesù aumentasse loro la fede, ma Gesù promuove un cammino fatto di passi piccoli o grandi, tanti o pochi, per far sì che le radici della nostra anima affondino sempre più e ci rendano stabili, un passo alla volta, ma di fede autentica.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Finestra sull'utopia. Faccio 10 passi in avanti e l'orizzonte si allontana di 10 passi. Per quanto io cammini, mai lo raggiungerò. A cosa serve l'utopia? A questo serve, a camminare. Eduardo Galeano fu uno scrittore e un giornalista uruguaiano molto influente in America Latina. In questo breve testo riflette sulla necessità di mantenere vivi i sogni nella vita. Raggiungere l'orizzonte è un pensiero utopico, qualcosa di irraggiungibile. Ma la fede in Gesù Cristo può molto di più. Se credi in Dio puoi ricevere quel miracolo che stai aspettando. Forse per molti sarà un pensiero utopico e forse ti staranno dicendo di perdere la speranza, che non succederà mai. La Bibbia, che è la parola di Dio, ci invita ad avere una fede grande come quella di un granello di senape e riceveremo quello che stiamo chiedendo. Credere in Gesù non è utopia. È l'unica certezza che abbiamo per poter raggiungere e ottenere quel miracolo che sembra lontano come l'orizzonte. La fede ti fa camminare, non ti fa mollare, ti spinge in avanti. Mantieni ferma la tua fede in Dio, continua a sognare. La Bibbia è piena di promesse da parte di Dio per te e per la tua casa. Afferrale, lotta, prega. Quando viene lo scoraggiamento, quando vedi che ancora non si sono adempiute, è questione di tempo e di fede, ma sii paziente perché avrai la vittoria.
3: E a questo proposito vorrei leggervi la riflessione di una cara sorella. Scrive così: Dormi in pace, non perché tutto sia risolto, non perché tu non abbia problemi, preoccupazioni o ferite, non perché il domani sarà secondo i tuoi desideri, ma perché puoi contare su Dio. Ci sono battaglie che non puoi vincere con l'ansia, pesi che non puoi portare da solo, porte che nessuna forza umana riesce ad aprire. ma il Signore ti chiede una cosa semplice, che però è difficile allo stesso tempo, e cioè fidarti. Mentre tu non vedi una via d'uscita, Lui sta già preparando una strada. Mentre il tuo cuore teme, Lui custodisce il tuo futuro. La fede non elimina la tempesta, ma ci ricorda che nella barca non siamo soli. Chi si abbandona a Dio non perde il controllo della propria vita, ma trova finalmente colui che la guida con amore. Spero che questa riflessione possa spingerci ad arrendere a Dio tutto noi stessi, e vi lascio ricordandovi un verso scritto nell'Epistola ai Filippesi al capitolo 4 che dice così: «Il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze e in gloria in Cristo Gesù». Amen. Io vi abbraccio e vi auguro una felice giornata in Gesù.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Il ritorno a una fede più sentita, rilevato dal Figaro, deve fare tuttavia i conti con una situazione generale meno rassicurante. PIV Forum, noto centro studi sulle tendenze religiose basandosi sui dati del 2024, rileva che in quasi tutti i paesi esaminati il cattolicesimo ha perso più fedeli di quanti ne abbia acquisiti, fanno eccezione Ungheria e Corea del Sud, mentre per il protestantesimo il discorso è più complesso. Il saldo è nettamente passivo in 11 paesi e in particolare in Svezia, Regno Unito, Germania, Corea del Sud, Australia, Stati Uniti, Olanda, Sudafrica, Canada, risulta bilanciato in 5 paesi, tra cui Spagna, Francia e Italia. È inattivo invece in Messico, Nigeria, Filippine, Ghana, Argentina, Colombia, Perù e Brasile.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 51 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

Gentili ascoltatori, da parte di Fabio un cordiale saluto a tutti voi. Nell'odierno appuntamento con il sentiero ci soffermeremo sul fenomeno delle migrazioni degli uccelli, affrontando il discorso della capacità di questi ultimi di orientarsi. Gli uccelli migratori compiono spesso dei percorsi lunghissimi e lo fanno seguendo delle rotte ben definite in modo assolutamente preciso. È lecito domandarsi come facciano degli esserini che pesano in certi casi soltanto pochi grammi a muoversi in modo così sicuro su distanze tanto grandi. Le rondini, per esempio, che ormai hanno abbandonato le nostre contrade, ritorneranno puntuali in primavera ed ognuna di loro saprà ritrovare il suo vecchio nido con una precisione che ha dell'incredibile se pensiamo che le nostre rondini svernano nel cuore dell'Africa. Ebbene, semplicemente gli uccelli usano per orientarsi gli stessi metodi che anche l'uomo usa, né più né meno.

Gli studi sulle capacità di orientamento degli uccelli sono tuttora in corso. Tuttavia oggi, grazie anche al lavoro di valenti ricercatori italiani, ne sappiamo a sufficienza per dire che gli uccelli utilizzano per orientarsi gli stessi metodi che ha sempre usato e usa ancora l'uomo. Il modo più semplice per stabilire l'esatta ubicazione dei punti cardinali è quello di osservare la posizione del Sole, che alle 6 del mattino è a est, a mezzogiorno è a sud e alle 6 della sera ad ovest. Bene, gli uccelli possiedono una sorta di orologio interno che permette loro di orientarsi in modo corretto basandosi sulla posizione del Sole. Studi precisi, supportati da numerose verifiche sperimentali, hanno dimostrato che gli uccelli conoscono perfettamente i cambiamenti di posizione del Sole nell'arco della giornata e rispetto a questi regolano la propria direzione di volo per mantenere una rotta costante. Ma c'è di più. È ormai accertato che certi uccelli, il colombo per esempio, che in questo campo è il più studiato, sono sensibili alla luce polarizzata, dalla quale si può desumere la posizione del Sole anche senza vedere il Sole stesso. Dunque un colombo può orientarsi correttamente anche quando il cielo è parzialmente nuvoloso. L'importante è che ci sia qualche sprazzo di azzurro. Ci sono molti uccelli migratori, però, che viaggiano di notte, quando ovviamente il Sole non è visibile. Ma anche in questo caso gli animali non incontrano difficoltà. Sono perfettamente in grado di orientarsi basandosi sulla posizione delle stelle. Portati in un planetario, cioè sotto ad una volta stellata artificiale, gli uccelli che siano in periodo di migrazione orientano la propria posizione a seconda della direzione che terrebbero se fossero liberi di volare via. Ebbene, variando artificialmente la posizione delle stelle, si è constatato che anche gli uccelli modificano la propria posizione al fine di mantenere la loro teorica rotta costante. Sembra inoltre dimostrato che gli uccelli migratori sanno orientarsi con le stelle non in modo istintivo. Vale a dire che la capacità di trovare il corretto orientamento non è innata, ma appresa dall'animale che ha, fino dalle prime settimane di vita, la possibilità di osservare il cielo stellato, memorizzando così la posizione ed il movimento degli astri. Ma che cosa succede quando il cielo è completamente nuvoloso? Come trova la giusta direzione di volo un uccello migratore che debba spostarsi, di giorno o di notte che sia, quando sole o stelle sono invisibili perché completamente oscurati dalle nuvole? Lo vedremo tra poco, dopo aver ascoltato un brano musicale.

Ho detto prima che gli uccelli si orientano usando le stesse tecniche di noi uomini. Così, quando le nuvole impediscono di vedere sole o stelle, il nostro migratore usa semplicemente la bussola. Sembra paradossale, ma è precisamente questo che avviene. Le nostre bussole non fanno altro che indicarci il nord sfruttando la forza del campo magnetico terrestre. Studi recenti hanno dimostrato che alcuni uccelli, ma a questo punto non è difficile pensare che questo valga anche per altri, alcuni uccelli, dicevo, hanno una spiccata sensibilità al magnetismo. Vale a dire che sono in grado di percepire il campo magnetico della Terra ed in base a questo stabilire quale sia l'esatta ubicazione del nord, del sud e delle altre direzioni. Esattamente dunque come fa una delle nostre bussole. Dirò di più. Alcuni studiosi hanno intuitismo. Vale a dire che sono in grado di percepire il campo magnetico della Terra ed in base a questo stabilire quale sia l'esatta ubicazione del nord, del sud e delle altre direzioni.

sensore magnetico, che consente loro un corretto orientamento anche in caso di cielo completamente coperto. Questa sensibilità al magnetismo sarebbe però innata, a differenza della capacità di leggere il sole e le stelle, che è appresa. Un uccello migratore, dunque, è una perfetta macchina da orientamento, che nasce già con delle spiccate doti di navigatore, che vengono poi affinate e completate con l'apprendimento delle tecniche relative all'orientamento solare e stellare. Tutto questo, però, non è ancora sufficiente. Infatti sapete bene che per trovare la via di casa non basta avere una bussola che ci indichi dove è il nord. È necessario anche sapere dove ci si trova rispetto al punto nel quale si vuole arrivare. In altre parole, ci vuole una mappa alla quale applicare la nostra bussola. E i nostri amici alati pare proprio abbiano anche quella. Ne riparleremo fra poco.

Dunque mappa e bussola. Ecco secondo le ricerche più recenti di che cosa sono dotati, per esempio, i colombi viaggiatori, che, come ho detto, sono i più studiati. Della bussola abbiamo già parlato, della mappa parliamo brevemente ora. Ovviamente non si tratta di una mappa disegnata sulla carta, come le nostre, bensì di una mappa mnemonica, vale a dire incisa in modo indelebile nella memoria dell'animale. Ma la cosa più interessante è che non si tratta di una mappa fondata su ricordi visivi, bensì olfattivi. Il colombo viaggiatore registra odori particolari o miscele di essi che gli vengono trasportati dal vento e pian piano si costruisce una mappa olfattiva di tutta la zona intorno alla colombaia. Se il colombo viene trasportato lontano dal suo nido e poi liberato, in base alle differenze di odore che registra nell'aria, è capace di capire qual è la sua posizione rispetto alla colombaia. A questo punto orientarsi e ritornare è per lui un gioco da ragazzi. Sono state fatte prove su prove, ma alla fine il risultato è stato sempre lo stesso. Per un colombo viaggiatore, la mappa olfattiva è fondamentale perché possa ritornare alla propria colombaia, sia che venga rilasciato vicino ad essa, sia nel caso di viaggi di ritorno lunghi centinaia e centinaia di chilometri. Ora, se l'olfatto ha una sì grande rilevanza per un colombo viaggiatore, è probabile che rivesta un ruolo primario anche per gli uccelli migratori. Saranno le ricerche future a dirci in che percentuale questo è vero. Si tratta comunque di un'ipotesi affascinante. Pensate, un batuffolo di piume che sa orientarsi con ogni tempo e ha in testa una specie di carta geografica dell'Europa e dell'Africa. Siamo davanti, indubbiamente, ad un'altra delle stupefacenti meraviglie della creazione di Dio.

Gentili amici, eccoci al termine del nostro incontro radiofonico. Ringraziandovi per il cortese ascolto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Molte persone possono testimoniare di aver visto il cielo, ma soprattutto la Bibbia dice che il cielo è una realtà. E la Bibbia parla anche di un altro posto, l'inferno, il luogo riservato a chi non vuole avere a che fare con Dio. Scusami se ti dico queste cose, non voglio spaventarti, ma solo avvertirti per il tuo bene. È qui che ti viene data la possibilità di scegliere. E non basta che tu faccia buone opere o vada a confessarti, se non ti penti veramente e cambi strada. Non c'è nessun modo per guadagnarsi la vita eterna in cielo. C'è qualcuno che l'ha già guadagnata per te. Tu non devi far altro che riconoscere la sua opera, accettarlo nella tua vita. Questa persona è Gesù. Egli ha trionfato sulla morte ed è l'unico che può salvarti dall'inferno, da un'eternità veramente penosa. Ti esorto a riflettere su queste parole e a scegliere Gesù prima che sia troppo tardi. Se chiederai a Gesù di entrare nella tua vita, non solo avrai la vita eterna, ma anche una comunione personale con Lui, il che vale molto di più di qualunque ricchezza che si possa avere o desiderare. Un buon amico che ti aiuta ed è fedele in ogni circostanza. Questo è Gesù. Pensi di non aver bisogno di Lui?

0: Mamma prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: come prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 30 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera a tutti, buonasera cari nella grazia, benvenuti su Cristiani Online e benvenuti nel nome del Signore Gesù, questa sera con il caro Fares per poter ascoltare il messaggio della parola di Dio. Siamo grati al Signore per questa opportunità che abbiamo. Come sapete, abbiamo appena finito una campagna evangelistica a San Severo con la tenda. Ieri abbiamo smontato ogni cosa, siamo tornati a casa e ci stiamo preparando per delle nuove campagne evangelistiche in diverse parti. Vi chiediamo di pregare per noi e vi terremo in contatto su quello che facciamo per la gloria del Signore Gesù. Salutiamo anche tutti i radioascoltatori, vediamo che siamo in diretta su Radio Logos, quindi salutiamo i radioascoltatori e le radioascoltatrici, benvenuti e che la parola del Signore questa sera possa toccare tutti quanti e quindi anche voi. E come sapete siamo anche in emergenza, c'è una situazione un po' particolare che stiamo affrontando, stiamo cercando di sostenere questa strage che è successa, questa catastrofe che è successa in Venezuela di dimensioni enormi, sembra vedere ciò che è successo in Turchia qualche anno fa, perché si sono veramente della situazione molto molto difficile, anche se evidentemente già lo sapete, le notizie tra i social e tra i telegiornali sono abbastanza filtrate per il problema di politiche e altre cose. Non ci vogliamo mischiare in quello, però abbiamo dei contatti diretti con dei fratelli che lavorano sul posto, addirittura una chiesa che, grazie a Dio, lo stabile non è stato toccato, può essere utilizzata per poter, essere un centro per aiutare molte migliaia e migliaia di persone. Quindi, salvati per servire, in diretto contatto col posto, riceviamo notizie e ve li condivideremo. Ma ogni passo che facciamo vogliamo che sia consolidato affinché ogni sforzo che mettiamo insieme possa arrivare ad avere il suo effetto nel nome del Signore e portare sostegno effettivamente a chi ha bisogno. Vi chiediamo di pregare per questo, di aiutare in questa direzione. Purtroppo siamo negli ultimi tempi. E la scrittura ci avverte che queste cose ce ne saranno e ce ne saranno sempre di più. In base a quello che possiamo partecipare per aiutare. Allora, regia, ricordaci il titolo che questa sera tratterà il nostro caro Fares. Siamo alla rubrica Punti Fermi, 80ª parte. Pensate un po'. La salvezza, passato, presente e futuro. Questo è il titolo che ci tratterà nello studio Fares questa sera, ma prima di pregare e andare ad ascoltare, credo, un solo canto, volevo leggere alcuni versetti. Sapete, ogni giorno, tutte le volte che leggiamo la parola di Dio, qualche versetto rimane inciso nella nostra mente, nel nostro cuore. Mi faceva proprio riflettere del Vangelo di Giovanni al capitolo 12, al versetto 44, quando Gesù esclama a gran voce, è scritto così, Giovanni capitolo 12, dal versetto 44, ma Gesù ad alta voce esclamò: chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se uno delle mie parole non le osserva, io non lo giudico perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Ovviamente Gesù sottolineava che il nostro stesso peccato è quello che ci giudica, ma è importante che noi crediamo in Dio creatore, nel Padre che ha mandato suo figlio a morire per noi, e suo figlio che ha dato Gesù, che ha dato la sua vita per noi, e lo Spirito Santo, la persona della Trinità che è rimasta ad abitare sulla terra e abita nei cuori, nella Chiesa, quindi nelle persone
che fanno parte di questa meravigliosa realtà. Io sono venuto come la luce del mondo, finché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. La nostra preghiera è che anche il messaggio di questa sera attraverso il servo di Dio Fares possa arrivare nei cuori di coloro che purtroppo ancora stanno nelle tenebre. Possa essere di edificazione a tutti, ma possa essere anche di sprono per poter comprendere, capire, apprezzare e accettare la meravigliosa parola di Dio, perché come dice un salmo, la tua parola è una lampada al mio piede. Vogliamo pregare e poi lanciamo regia un solo canto e poi andremo a dare la parola al caro Fares, ma intanto preghiamo. Padre, veniamo a te nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Vogliamo chiederti, Signore, di benedire questo programma, di benedire Fares nell'esposizione della tua parola. Vogliamo predisporci all'ascolto, Signore, perché non desideriamo essere anche mentre ascoltiamo distratti da altre cose. Non vogliamo ascoltare solo passivamente qualcosa, ma vogliamo ascoltare attivamente, Signore, affinché possiamo comprendere e capire. Signore Gesù, vogliamo fare la tua volontà e vogliamo che altri possano comprendere affinché dalle tenebre possano passare alla luce. Ti preghiamo anche per questa situazione del Venezuela, ti preghiamo per tutti quelli che purtroppo ancora stanno in difficoltà. Donagli, Signore, forza a resistere affinché arrivino i soccorsi. E noi aiutaci, Signore, a mandare aiuti a coloro che stanno prestando soccorso. Nel tuo nome ti ringraziamo, ti benediciamo, in Cristo Gesù. Amen. Amen. Ascoltiamo un canto e ritorniamo insieme. Vai, regia. C'è qualche problema alla regia?

0: Bellissimo canto e ringraziamo la cara Simona anche per questa interpretazione. Allora, regia, andiamo ad aprire il collegamento con il caro Fares, così gli diamo la linea per ascoltare il messaggio. Buonasera, Fares.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto ancora
1: Grazie, grazie.
0: fra di noi in questo programma. Siamo arrivati all'ottantesima parte dalla rubrica Punti Fermi, titolo La salvezza, passato, presente e futuro. Fares, non serve ulteriore presentazione perché ormai sei di casa, sei stato uno dei primi predicatori su Cristiano Online ormai da 6 anni e mezzo e ringraziamo il Signore perché possiamo servirlo insieme. E la nostra,
1: Certo.
0: abbiamo già pregato che Dio possa guidarti potentemente, siamo certi che lo farà. A
1: Grazie.
0: dopo.
1: Grazie. A dopo. Benissimo. Allora, questa sera la salvezza, passato, presente e futuro. Dopo 13 programmi nei quali ho presentato la dottrina della salvezza, e anche se non ho detto tutto, tuttavia ho spiegato gli elementi principali, siamo arrivati alla penultima riflessione biblica su questo grande tema che percorre quasi tutte le pagine della Bibbia, dagli inizi, capitolo 3 della Genesi, quando Dio, dopo l'entrata del peccato nel mondo, fa la prima promessa dell'invio di un redentore, di un liberatore, di un salvatore, fino alla realizzazione piena della salvezza menzionata nelle ultime pagine dell'Apocalisse. Pertanto andremo ad esaminare la salvezza al passato, al presente e nel futuro. Ora qualcuno potrebbe subito chiedersi, visto quanto ho anche detto in più di una trasmissione precedente, che una volta che una persona è salvata, lo è per sempre. Confermo, perché la scrittura insegna questo. È così. Questo è il grande insegnamento che abbiamo nella Bibbia. Tuttavia, in essa troviamo tre momenti che ho menzionato riguardanti questo importantissimo argomento. Nella diapositiva numero 1 si può vedere come il tema generale riguardi i tre momenti della salvezza. Inoltre, nella diapositiva numero 2 si possono notare le tre grandi parole che riassumono il tutto. Queste parole sono giustificazione per quanto riguarda il passato, santificazione per quanto riguarda il presente e glorificazione per quanto riguarda il futuro. E queste tre parole importanti sono una sintesi di diversi capitoli che si trovano nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, dove egli procede proprio in quest'ordine cronologico e logico dal punto di vista spirituale. Partiamo dalla prima parola importante, giustificazione. Come faccio spesso a questo punto, leggo un testo biblico iniziale che getta immediatamente molta luce sul primo momento della salvezza che riguarda il passato. Infatti, nel capitolo 5, versetto 1 della lettera ai Romani sono scritte queste parole: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. La giustificazione ha a che fare con la salvezza avvenuta al passato. In un momento preciso della vita di una persona, però attenzione, solo quando questa si converte, questa persona ottiene la giustificazione. Come abbiamo avuto modo di vedere in altri programmi, questa è una grande parola, un termine importante nel linguaggio degli autori biblici che hanno scritto il Nuovo Testamento, in particolare quanto ha scritto l'Apostolo Paolo nelle sue lettere. Nella diapositiva numero 3 si può leggere la definizione di questa parola fondamentale sull'argomento della salvezza. La giustificazione è l'atto di Dio mediante il quale egli dichiara giusto chi crede in Gesù Cristo. Come ho fatto nella diapositiva, scorporando la definizione, si capisce che c'è l'intervento di Dio in una persona quando questa crede per fede in Gesù Cristo e questa persona è dichiarata giusta da Lui. Non si tratta di essere resa giusta, ma dichiarata giusta. Qui è molto importante dire che molti hanno un'idea sbagliata del concetto di giustificazione. Per spiegare quanto sto dicendo, riporto adesso molto velocemente e tra un attimo in modo un po' più dettagliato, riporto l'esperienza di Lutero, il quale, pur con tutti i limiti, dopo alcuni anni di grande travaglio spirituale, comprese il significato di questa parola, che nel suo tempo, come purtroppo lo è ancora oggi per molti, significava compiere un lungo percorso che, secondo quello che lui pensava, poteva nel tempo far, dopo alcuni anni di grande travaglio spirituale, comprese il significato di questa parola, che nel suo tempo, come purtroppo lo è ancora oggi per molti, significava compiere un lungo percorso.

opere di giustizia sono come un abito sporco, non ci dichiarano giusti davanti a Dio. La nostra giustizia umana non è sufficiente e non lo sarà mai, per quanto ci sforziamo di raggiungere uno standard elevato, né tantomeno potremo mai raggiungere la giustizia di Dio inarrivabile dal punto di vista umano. Pensiamo per un attimo all'insegnamento di Gesù su questo argomento quando pronunciò una parabola scritta nel capitolo 18 nel Vangelo di Luca, quando egli parla di due personaggi che salirono al tempio per pregare. Uno, un fariseo, e l'altro, un pubblicano, un esattore, una persona malvista dagli ebrei del tempo alla stregua dei gentili, ovvero degli stranieri, dei pagani. Il fariseo diceva: "O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo." Il pubblicano invece, stando lontano, lontano, si batteva il petto dicendo: "O Dio, abbi pietà di me, peccatore." Gesù conclude questa parabola, affermando in Luca, capitolo 18, versetto 24: "Io vi dico che questo, cioè il pubblicano, tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato." Ora, secondo il nostro raziocinio, sembrerebbe assurdo che il fariseo, che cercava in tutti i modi di fare il possibile per vivere una vita onesta, giusta, non venga giustificato, ma è proprio questo il punto. Lo standard richiesto da Dio, ciò che richiede Dio, è molto elevato, è totale e nessuno è in grado di compierlo, nessuno è in grado di osservarlo. Facciamo un esempio banale. Se faccio il conto delle spese mensili e ometto e non scrivo solo una cifra, tutto il conto va a rotoli, è sbagliato, perché il fariseo non andò a casa sua giustificato. Quindi ci chiediamo perché non andò a casa sua giustificato, semplicemente perché non poteva osservare tutta la legge. Ma e per quanto riguarda il pubblicano? Costui aveva infranto la legge di più del fariseo, ma stava confessando di essere un peccatore, ovvero era nell'impossibilità di osservare la legge. A questo punto nella Bibbia viene presentata la soluzione di Dio, che è questa: il Signore Gesù, l'unigenito Figlio di Dio, ha pagato la penalità, la condanna che cadeva su di noi, prendendo su di sé il giudizio che gravava su di noi e portandolo sulla croce. E adesso 2 parole sull'esperienza di Lutero. Come si può osservare nella diapositiva numero 4, per anni egli pensava, come il fariseo della parabola e come purtroppo molti oggi, che la giustificazione potesse avvenire quando Dio rendeva giuste delle persone ingiuste. Secondo questo modo di pensare, l'equazione era la fede più le opere uguale giustificazione. Quindi, secondo il pensiero di Lutero, e ahimè anche di tanti oggi, la fede era necessaria, ma non sufficiente per ottenere la giustificazione. Si può togliere la diapositiva. Questo concetto di giustificazione sbagliato terrorizzava Lutero più di ogni altro. Il pensiero di cadere nelle mani di un Dio giusto lo angosciava, perché, e questo è il nocciolo della questione che preoccupa ancora oggi tutti quelli che la pensano in questo modo, Lutero sapeva bene che, nonostante tutti gli sforzi fatti, non sarebbe mai stato in grado di costruire un ponte tra lui e Dio, di soddisfare l'esigenza della giustizia di Dio. Quando però comprese

0: giustificazione era un evento grazie al quale la persona che crede è dichiarata immediatamente giusta, la sua vita cambiò in modo radicale. Questo fu un grande momento per lui, perché comprese che l'Apostolo Paolo, quando parlava della giustizia, non stava parlando della giustizia di Dio inarrivabile per tutti noi, ma parlava della giustizia che Dio dona gratuitamente per mezzo della sua grazia a coloro che non hanno la giustizia in sé, ovvero che non sono giusti di per se stessi. Era una giustizia al di fuori di noi. Era ed è la giustizia di Cristo che viene imputata, ovvero viene trasferita legalmente nella vita del credente. In altre parole, la giustizia di Cristo è stata imputata, trasferita al peccatore che crede per fede. I suoi peccati sono stati imputati, trasferiti a Cristo. Come lo è stato per Lutero, con tutti i suoi limiti, chiunque afferra questo principio inizia un nuovo percorso di vita. Infatti, laddove la Bibbia afferma in 2 Corinzi 5:21, colui, cioè Gesù, che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Dicevo, laddove la Bibbia fa questa affermazione, non vuol dire che Cristo sia diventato un peccatore, perché altrimenti non avrebbe potuto salvarci. Piuttosto, egli sulla croce ha pagato il prezzo del nostro peccato, prendendo sopra di sé i nostri peccati. Questo suo sacrificio è stato sia espiatorio sia propiziatorio. In altre parole, attraverso la sua opera di espiazione, Cristo, come nostro sostituto, ha tolto i nostri peccati. Attraverso la sua opera di propiziazione, ha soddisfatto l'esigenza della giustizia di Dio e ha subito il castigo divino per la nostra colpa. Naturalmente, tutto questo si applica soltanto a chi ha creduto per fede, come ho letto qualche minuto fa. E forse è bene che rilegga la prima parte del versetto scritto nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio. E a seguire ci sono tutta una serie di benedizioni che il credente riceve. Come si può vedere nella diapositiva numero 5, la giustificazione avviene quando una persona sperimenta la nascita spirituale grazie all'accettazione dell'opera perfetta di Cristo. Questo momento della salvezza è al passato ed è ricevuta una volta e per sempre. L'Apostolo Paolo racchiude in poche parole questo importante concetto quando, dopo aver detto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, prosegue in Romani 3:24 affermando: ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E nella diapositiva numero 6 si può notare il modo in cui adesso ci vede, Dio ci vede in Cristo. Naturalmente, lo ripeto perché è di estrema importanza, questo è valido soltanto per chi ha creduto per fede in Lui. Questo momento della salvezza è al passato ed è qualcosa di sicuro che appartiene ad ogni credente. La Bibbia, però, presenta un secondo momento della salvezza. Infatti, la salvezza non riguarda solo il passato di una persona, ma ha un'influenza anche nel presente. Si tratta per l'appunto dell'aspetto presente, ovvero del processo di santificazione, come si può vedere nella diapositiva numero 7. Assodato che chi è salvato lo è per sempre. Questo non significa però che possa agire di testa propria, né tantomeno che non abbia un buon operato o che non svolga un servizio per il Signore anche minimo. Qui in pratica c'è il pensiero scritto da Giacomo, il quale non parla affatto di una salvezza per opere, ma afferma che una persona che è salvata dimostrerà di essere salvata con il suo agire. Non c'è quindi alcuna contraddizione tra quanto ha scritto l'Apostolo Paolo e quanto scrive Giacomo. Come si può vedere nella diapositiva numero 8, questo modo di vivere la vita cristiana fa parte della crescita spirituale del credente. Per il credente questa crescita spirituale è subordinata a lasciare agire lo Spirito Santo nella propria vita sulla base della parola di Dio e quindi al vivere una vita che onori il Signore e sia al suo servizio. La Bibbia presenta due aspetti per quanto riguarda la santificazione. Prima di tutto c'è la santificazione posizionale, grazie alla quale dal momento della salvezza il credente è una nuova creatura, un uomo nuovo, è santificato mediante l'offerta di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Le due definizioni che ho dato e l'ultima frase si ritrovano tutti negli scritti del Nuovo Testamento. Il credente dal momento della conversione a Cristo è definito santo. Non sono sante le persone, come molti pensano, che hanno l'aureola. Questo non è scritto per niente in nessuna parte della parola di Dio. Nelle tre lettere che l'Apostolo Paolo ha scritto ai cristiani di Efeso e dintorni, di Filippi e Colosse, nell'esordio introduttivo indirizza questi scritti ai santi, cioè a coloro che sono stati messi a parte, da parte per Dio, perché questo è il significato della parola santo, essere messo a parte, essere messo da parte per Dio. E questa è la santificazione posizionale che si ottiene una volta per sempre al momento della salvezza. Poi c'è la santificazione sperimentale o progressiva ed è di questa che sto parlando o che voglio parlare qui a proposito dell'aspetto presente della salvezza. Quando l'Apostolo Paolo scrive quel suo magistrale quindicesimo capitolo della prima lettera ai Corinzi, parlando del Vangelo, afferma mediante il quale siete salvati. Qui non usa il passato, ma usa il presente. Ciò significa che chi ha creduto in Cristo è sempre salvato. E questo, come si può vedere nella diapositiva numero 9, è dimostrato dal modo in cui il credente vive la propria vita lasciandosi guidare dallo Spirito Santo. Infatti si legge in Romani capitolo 8, versetto 14, che tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Un buon esempio di quanto detto fino ad ora riguardo la salvezza e il presente nella vita di una persona che ha creduto è costituito dalla storia di Zaccheo. Questa storia si trova scritta nei primi 10 versetti del capitolo 19 del Vangelo di Luca. L'Evangelista ci dice che quest'uomo era capo dei pubblicani, degli esattori. Aveva una posizione economico-sociale molto importante, ma purtroppo, come ho detto per l'altro esempio della parabola, gli ebrei lo vedevano alla stregua dei gentili, degli stranieri, e per di più lavorava per i romani, ai quali doveva passare una buona fetta di percentuale di queste tasse che lui riscuoteva. Poi doveva pagare i suoi sottoposti, i suoi dipendenti e infine, direi, doveva pure vivere. Possiamo immaginare come avesse agito nella sua vita per fare tutto questo. Ma un giorno, nel momento cruciale della sua vita, Gesù stava passando per la strada principale di Gerico. Zaccheo era basso di statura, tant'è che si arrampicò su un albero per poter vedere Gesù. Di sicuro aveva sentito parlare di lui e questa poteva essere la prima e unica occasione di vederlo. E poi Luca l'Evangelista ci dice in questo racconto molto vivido, nel capitolo 19 del suo Vangelo, versetto 5, che Gesù, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa sua. Quando la salvezza entrò nella casa di Zaccheo, nella sua vita, gli portò la salvezza per il passato, ma gli cambiò anche in modo radicale la sua vita per il presente. Infatti la sua coscienza fu colpita e siccome aveva estorto molte più tasse del dovuto, egli offrì di rendere il quadruplo a chi era stato frodato da lui. E oltre a questo, non potendo essere contento di guadagnare molti soldi solo per se stesso, e questo anche se in modo perfettamente legale e lecito, disse che avrebbe donato la metà dei suoi beni ai poveri. La preoccupazione verso gli altri e degli altri, qualsiasi sia la loro condizione spirituale, morale, materiale, sociale e fisica, è una caratteristica che ha da sempre caratterizzato il cristianesimo. Coloro i quali sono stati salvati per mezzo del Vangelo di Cristo sentono il grande privilegio di dimostrare la loro fede nel Signore operando in vario modo, di sicuro, prima di tutto e soprattutto annunciando il Vangelo e poi anche facendo del bene in tanti modi. Nel breve brano che adesso leggerò e che si trova nella lettera dell'Apostolo Paolo ad uno dei suoi principali collaboratori, Tito, si vede che oltre all'aspetto fondamentale della salvezza al passato e dell'attesa di quella futura di cui parlerò nel terzo e ultimo punto, c'è il vivere una vita che valga veramente la pena di essere vissuta, operando in modo nuovo e secondo i principi della parola di Dio. In Tito, capitolo 2, versetto da 11 a 14, sono scritte queste parole. Infatti, la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata e ci insegna a rinunciare e all'impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata apparizione, la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità, da ogni peccato e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Concludendo questo secondo punto che riguarda la salvezza al presente, cito anche le bellissime parole dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, ai cristiani di Filippi, che deve contraddistinguere la vita di ogni credente. Per me il vivere è questo, quindi annunciare il Vangelo e fare del bene agli altri. Ma la salvezza non è solo al passato e al presente, ma riguarda anche il futuro. Se un credente può dire con assoluta certezza sono stato e sono salvato, infatti non si dimentichi quanto ha scritto l'Apostolo Paolo agli Efesini quando, concludendo un brano in cui presenta la misericordia di Dio, afferma: infatti è per grazia che siete stati salvati. Dicevo, se il credente può dire sono stato e sono salvato, è anche vero che la piena realizzazione di questa salvezza è futura. Come si può notare nella diapositiva numero 10, questa ha a che fare con la glorificazione. Ci sono diverse sfaccettature di questo aspetto che voglio elencare perché costituiscono un grande incoraggiamento per chi è credente nell'attesa di essere per sempre con il Signore. E questo, come si legge nella diapositiva numero 11, nella perfezione spirituale. non ci fosse questa sicurezza, visti anche i tempi così difficili sotto molti aspetti, saremmo scoraggiati. Ci sono guerre, la malvagità umana è in aumento, le calamità naturali pure. Non so come mai, ma ogni tanto mentre scrivo al computer appaiono all'improvviso notizie di cui non sono andato alla ricerca. E naturalmente tutti voi avrete sentito del terremoto catastrofico accaduto in Venezuela. Tutto questo non scoraggia affatto il credente, perché, come si può osservare nella diapositiva numero 12, egli conosce quattro aspetti futuri della salvezza che gli danno serenità, pace e gioia. L'Apostolo Paolo scrive intorno alla salvezza futura dall'ira di Dio. Si legge in Romani 5, versetto 9, e l'Apostolo parlando sta parlando di Gesù Cristo e afferma che, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo salvati di lui, salvati dall'ira. Molti pensano che Dio sia buono, e lo è senz'altro, e che alla fine egli salverà tutti. Questa invece è la menzogna che il diavolo insinua nella mente delle persone. Non è affatto così. Non saremo tutti salvati. Solo chi ha creduto scamperà dall'ira di Dio, che si manifesterà quando Gesù giudicherà con giustizia tutti gli increduli. Sempre l'Apostolo Paolo scriveva ai cristiani di Tessalonica nella sua prima lettera, al capitolo primo, versetti 9 e 10, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. I tessalonicesi avevano sperimentato il ravvedimento, quindi si erano convertiti dagli idoli a Dio mediante Gesù Cristo, a cui era seguito appunto l'esercizio della fede in Cristo. Avevano quindi ottenuto la salvezza. La loro conversione era stata molto evidente e l'Apostolo enfatizza che era avvenuta dagli idoli a Dio, e questo perché la maggior parte di loro proveniva dal paganesimo. Infatti, il resoconto che Luca fa negli atti delle conversioni avvenute a Tessalonica riporta che una gran folla di greci pii e non poche donne delle famiglie più importanti si erano convertiti. Tutti questi credenti, sia quelli dal passato giudaico, sia quelli dal passato pagano, essendo salvati, non solo servivano il Dio vivente e vero, ma aspettavano il ritorno di Cristo, la concretizzazione della salvezza futura, e cioè la liberazione dall'ira imminente che, essendo salvati, non avrebbero subito. Se sei un credente, tu stai aspettando questo momento glorioso, definitivo, che durerà per sempre, per tutta l'eternità. Se non sei un credente, sappi che stai per cadere nelle mani del Dio vivente e sarai giudicato, e giudicato con giustizia, e perduto per tutta l'eternità. Dio però, sappi, non vuole questo, perché ti ama, ha mostrato la sua misericordia, continua a mostrarti, a mostrare a te la sua misericordia. In secondo luogo, come si vede nella diapositiva numero 13, l'aspetto futuro della salvezza ha a che fare con la realizzazione di una precisa promessa che egli ha fatto, quella di farci entrare nella gloria e stare con lui. Ecco diversi testi biblici che affermano questo. Il primo è nel Vangelo di Giovanni, dove per l'unica volta durante la sua vita il Signore Gesù ha fatto una richiesta molto forte, dicendo al Padre: io voglio. Una richiesta semplicemente straordinaria. Ascoltiamo le sue parole scritte nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 24. Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, perché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Questo avverrà quando Gesù, come ha promesso, ritornerà per accogliere con sé i suoi. Durante l'ultima cena egli disse che sarebbe andato a preparare un luogo, e poi si legge nel Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 3, quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 3 e al versetto 2, l'Apostolo scrive ai membri della Chiesa Universale dicendo: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. In terzo luogo, come si vede nella diapositiva numero 14, sempre l'Apostolo Paolo, in due sue lettere, scrive intorno alla salvezza futura che riguarda la redenzione dei nostri corpi. Con l'avanzare dell'età, i nostri corpi invecchiano, fino ad arrivare ad un declino fisico e talvolta anche mentale, irreversibile. Tuttavia, è meraviglioso leggere nella lettera ai Romani, capitolo 8, versetti da 22 a 25, sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché siamo stati salvati in speranza. Or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Gli abitanti di Filippi erano molto orgogliosi del fatto di essere cittadini romani, però i credenti di quella città, l'Apostolo Paolo scrisse queste parole che si trovano in Filippesi, capitolo 3, versetti 20 e 21. Quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che ha di sottomettere a sé ogni cosa. Come si vede nella diapositiva numero 15, c'è un quarto aspetto della salvezza futura. Il Signore ha preparato per i Suoi una eredità. Nel nostro mondo tante volte le eredità sono fonti di litigi tra fratelli, e non sempre una persona che si ritrova con un'eredità la gode fino in fondo. Ho conosciuto una persona senza figli che aveva destinato una villa castello a un suo nipote, ma che stava vivendo nelle classiche due stanze. Il motivo? In una notte il nipote perse questa futura eredità con il gioco. Ecco però che cosa scriveva l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, capitolo primo, nei versetti 3 a 5. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivestita negli ultimi tempi. Nella diapositiva numero 16 riassumo i tre momenti della salvezza: passata, la giustificazione, ovvero la nascita spirituale grazie all'opera perfetta di Cristo e alla sua accettazione per fede. Poi c'è l'aspetto presente, ovvero la santificazione, che ha a che fare con la crescita spirituale, grazie all'opera dello Spirito Santo nella vita del credente, che lo lascia agire e si basa su quanto è scritto nella parola di Dio. Infine c'è l'aspetto futuro, ovvero la glorificazione, quando nella gloria, alla presenza del Signore, chi ha creduto raggiungerà la perfezione spirituale. Caro ascoltatore, la mia conclusione in questa occasione è estremamente breve e mi rivolgo a te personalmente. La salvezza dunque è un aspetto passato, siamo stati salvati, uno presente, siamo salvati, e uno futuro, saremo salvati dall'ira imminente. Ti chiedo, hai la sicurezza di questa salvezza? Preghiamo. Signore, buon Padre Celeste, grazie per la bellezza, la freschezza, la semplicità e nello stesso tempo la profondità della Tua parola, che ci presenta questi tre momenti della salvezza. E grazie perché io, che ho creduto nella semplicità, nel sacrificio del Tuo Figlio, l'unigenito Tuo Figlio, il Signore Gesù Cristo, sono salvato. Ho questa sicurezza che mi viene data dall'opera perfetta che Cristo ha fatto per me, per tutti noi, sulla croce, e so non solo che sono stato salvato, so di essere salvato, ma so di avere anche la realizzazione che gusterò quando entrerò nella gloria. O buon Padre Celeste, so che diversi amici che mi stanno ascoltando non hanno questa sicurezza, e ti chiedo di continuare a parlare per l'azione dello Spirito Tuo Santo alla loro vita, nella loro mente e nei loro cuori. E ti chiedo che nessuno di quanti mi sta ascoltando che non ha questa sicurezza possa continuare ad andare avanti così, come se niente fosse, perché il domani non appartiene a nessuno di noi. E quando Tu poni fine alla nostra vita, che ne sarà di questi miei amici o di questi amici che non hanno ancora creduto in Te? Perciò ti chiedo, ti supplico, che queste persone possano riflettere adesso o nei minuti successivi a questo programma, o domani se Tu li lascerai ancora in vita, ma che lo possano fare il prima possibile, perché non c'è cosa più bella di essere giustificati per fede e quindi di gustare tante benedizioni oggi in attesa dell'eternità con Te. Grazie perciò per la bellezza della Tua parola, per la sua semplicità che chiunque può capire, e ti supplico ancora una volta che qualcuno possa credere in questa salvezza, gustando dunque la salvezza al passato, al presente e anche nel futuro. Tutte queste grazie e tutte queste benedizioni, tutte queste richieste te le chiedo sapendo che Tu mi ascolti e mi esaudisci, perché tutto questo è secondo la Tua volontà, e te le chiedo nel nome amato e prezioso del Signore Gesù. Amen.
1: Amen e amen. Amen. Amen, Fares, gloria a Dio, messaggio chiaro, forte, potente, ovviamente assolutamente tratto dalla parola del Signore. Sono i sani insegnamenti, principi che, dottrinali che il Signore ci ha lasciati, e grazie a Dio perché li abbiamo, così non dobbiamo appoggiarci su sentimenti umani, ma su una guida certa, su dei binari solidi, che è quella della parola del Signore. E anche mi unisco alla tua preghiera con l'amen, che qualche anima interessata possa riconoscere e accettare Gesù come Signore e Salvatore nella propria vita. Caro Fares, un'ultima battuta, un ultimo saluto prima di lasciarci.
0: È come ho ripetuto più volte in questi ultimi momenti, anche nella preghiera, non c'è cosa più bella che quella di credere nel Signore Gesù. Perciò, se tu mi stai ascoltando e non hai ancora questa sicurezza, Pensaci, riflettici. Dio ti ama, Dio vuole il tuo bene, Dio vuole darti questa salvezza che gusterai al presente ma anche in vista dell'eternità. Fallo, prendi la decisione più importante della tua vita e la tua vita cambierà in un modo radicale. Grazie per aver ascoltato fin qui, grazie Corrado, Felipe, un ringraziamento a tutti gli ascoltatori e do l'arrivederci, a presto. Ciao a tutti.
1: A presto Fares, un abbraccio fratello. Salutiamo il caro Fares e ringraziamo il Signore per questo messaggio tratto dalla parola di Dio, punti fermi, e vogliamo portare avanti gli insegnamenti della parola di Dio, non tanto i sentimenti personali, perché sapete, gli sentimenti possono cambiare, uno ce l'ha in un modo, uno all'altro, o punti di vista personali, ma trattiamo sempre con rispetto e innalziamo la parola del Signore. Quindi stiamo fermi nell'insegnamento della parola di Dio. Vi abbracciamo calorosamente, l'appuntamento è domani sera alle 19:30 su Cristiano Online, ma prima di salutarvi vi voglio ricordare di pregare. Preghiamo per il Venezuela, preghiamo per tutti i progetti che stiamo portando avanti e sostenendo con l'opera di Salvati per Servire. Dio vi benedica, una buona serata nel nome di Cristo Gesù.

0: Vincenzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ben ritrovati, oggi voglio darvi un abbraccio speciale. Ormai è tempo che siamo insieme e c'è una certa affezione anche verso voi che ascoltate. E qui ci sono insegnamenti che ci darà Enzo attraverso Il libro più letto per quanto riguarda gli anziani, i giovani, le vedove. A te la parola, Enzo.
0: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
2: Carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto ancora una volta e vi ricordo che stiamo studiando la prima lettera di Paolo a Timoteo. Ieri abbiamo iniziato a leggere il quarto capitolo che tratta l'apostasia. Il primo versetto, vi ricordo, diceva: «Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni». Nei tempi futuri. Queste parole si riferiscono agli ultimi tempi della Chiesa, ma questi ultimi tempi iniziarono subito dopo la morte di Paolo. Fin da allora iniziò quindi l'apostasia. Abbiamo anche detto che apostasia in greco ha il significato di andare via da. Una partenza lascia intendere che c'è un luogo che si lascia e un altro in cui si è diretti. Ciò che si intende per apostasia è che qualcuno ha seguito per un certo periodo la fede, poi l'ha lasciata, l'ha abbandonata. Non c'è apostasia nel paganesimo perché non c'è stata professione di fede, non hanno mai confidato in Cristo come Salvatore, non gli hanno mai dato il loro cuore e non possono allontanarsi da Lui. L'apostasia avviene nelle chiese in cui ci sono persone che fanno professione di fede e poi si allontanano. Prosegue ed elenca poi le cose che i buoni servitori di Dio dovranno fare in tempi di apostasia. Continuiamo quindi a leggere i versetti 11 e 12 di 1 Timoteo capitolo 4. Ordina queste cose e insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di esempio ai credenti, nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Abbiamo letto i versetti 11 e 12. Nessuno disprezzi la tua giovane età. Paolo sapeva che nella Chiesa potevano esserci persone che dicevano: «Beh, è solo un giovane discepolo, non sa ancora nulla. Forse ci sono ancora tante cose che non sai, ma non lasciare che nessuno ti disprezzi per questo». Sì, d'esempio ai credenti. E come poteva fare in modo che non lo disprezzassero? Non comportandosi come un giovane sciocco. Non potrai fare tutto nella chiesa se sei giovane, ma nelle cose che fai, sii un esempio per i credenti. Quali sono le cose nelle quali puoi essere un esempio? Nel parlare, nel comportamento, nell'amore, nella fede, nella purezza. Non c'è nulla di nuovo nella nuova morale presentata oggi. È la morale che presenta la Bibbia a essere qualcosa di nuovo per qualcuno. La nuova morale non è altro che la vecchia immoralità. Le cinque cose nominate qui sono lo standard di Dio, cinque modi in cui puoi essere di esempio. Concludiamo lo studio del capitolo 4 leggendo i versetti dal 13 al 16. Applicati finché io venga alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Timoteo doveva leggere la parola di Dio pubblicamente. A quale scopo? Per consolare e insegnare. La parola di Dio deve essere letta anche da ogni persona nella Chiesa, che deve quindi essere incoraggiata a farlo. Questo è da applicare anche a Timoteo. I conduttori di chiesa possono crescere individualmente solo leggendo la parola per essere esortati e istruiti. Un anziano che cresce farà crescere la chiesa. Una delle cose che ripeteva spesso il vicino di casa di Moody, un noto evangelista del passato, è: «Quando il signor Moody torna a casa, posso notare come è cresciuto spiritualmente». Ti rendi conto di essere cresciuto spiritualmente rispetto a un anno fa? Sei cresciuto nella grazia, nella conoscenza di Dio? La sola via per farlo è leggere le grandi verità della parola di Dio.

0: non trascurare il dono che è in te. Lo Spirito di Dio dà a ogni credente un dono, e Timoteo ha un dono che egli deve usare. Evidentemente Paolo aveva predetto ciò che Timoteo sarebbe stato, infatti parla di parola di profezia e di imposizione delle mani da parte degli anziani. Questa imposizione non gli aveva conferito nulla, era un modo per partecipare alla sua missione, di riconoscere un dono. Paolo poi raccomanda di nuovo a Timoteo di occuparsi con dedizione della sua crescita, per far sì che ognuno possa vedere i suoi progressi. Non si può pensare di crescere senza dedizione. Non si cresce nella conoscenza di Dio leggendo la Bibbia un versetto qui e uno là, un capitolo un giorno, un altro dopo una settimana, saltando da un libro all'altro. Non imparereste la geometria o la matematica con questo sistema. La parola di Dio è degna di tutto ciò che possiamo fare, non possiamo mai fare abbastanza. Il complimento più grande che si possa fare a un predicatore è: la tua predicazione mi ha edificato. Bada all'insegnamento, è il mezzo con cui la salvezza può arrivare a tante persone. Che responsabilità! I capitoli 5 e 6 della prima epistola a Timoteo trattano dei doveri degli anziani della Chiesa, un argomento molto pratico che ci consente di venire al sodo anche per quanto riguarda la Chiesa oggi. Non si parlerà di cose romantiche, ma di cose molto realistiche, ricche di significato per noi. La prima parte del capitolo riguarda le relazioni da tenere con i diversi gruppi presenti nella Chiesa. Leggiamo i versetti 1 e 2 da 1 Timoteo capitolo 5. Non riprendere con asprezza l'uomo anziano, ma esortalo come si esorta un padre. I giovani come fratelli, le donne anziane come madri, le giovani come sorelle in tutta purezza. La prima relazione discussa da Paolo è quella con gli anziani. C'è differenza tra l'anziano di chiesa e la persona anziana di età, come vediamo in questo caso. Nella chiesa primitiva l'anzianato era un ufficio, un compito da svolgere, ma gli anziani di cui si parla qui sono degli individui di età avanzata, matura. Paolo ha in mente il doppio aspetto della situazione: persone, figli di Dio maturi e magari giovani di età, ma che occupavano posti di responsabilità nella chiesa. E Paolo pensa che non necessariamente un anziano di chiesa debba essere vecchio, e viceversa, una persona vecchia non sarà necessariamente un anziano di chiesa. Se devi riprendere o esortare una persona anziana di età, fallo come faresti con tuo padre, non in modo aspro, ma con gentilezza. Timoteo non doveva farlo davanti a tutti, ma in modo riservato. Timoteo era giovane ed era necessario che avesse molto tatto nel suo rapporto con gli uomini anziani della chiesa. In altre parole, non doveva assumere l'atteggiamento del so tutto io o del despota verso queste persone anziane. Doveva esortarli in maniera discreta, se ciò era proprio necessario. Le donne come madri o sorelle, a seconda della loro età. La relazione tra Timoteo e le donne della chiesa doveva essere dolce, qualunque fosse la loro età, e caratterizzata dalla purezza. Il suo ministero nella chiesa, tra sessi diversi, doveva essere cauto per evitare il più possibile fraintendimenti, posizioni ambigue, possibilità di peccato. È possibile che si creino gravi peccati all'interno della chiesa a causa di un modo errato, superficiale di vivere queste relazioni. Dopo aver messo le basi per come trattare problemi con uomini e donne, anche in relazione alla loro età, Paolo passa a esaminare un terzo gruppo di persone presenti nella chiesa. Versetti dal 3 al 7 di 1 Timoteo capitolo 5. Onora le vedove che sono veramente vedove, ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. La vedova che è veramente tale e sola al mondo ha posto la sua speranza in Dio e persevera in suppliche e preghiere notte e giorno, ma quella che si abbandona ai piaceri, benché viva, è morta. Anche queste cose ordina perché siano irreprensibili. Onora è una parola interessante. Ha la stessa radice della parola onorario, un compenso per avere fatto qualcosa. Nella chiesa primitiva le vedove avevano un posto importante. La discriminazione nel loro trattamento fu la causa di quanto è descritto in Atti capitolo 6. Le vedove ebree erano trattate con maggior riguardo rispetto a quelle che provenivano dalla cultura greca. E questo generò ovvi malumori. Gli apostoli diedero incarico ad altri di occuparsi di questa questione, non potendo lasciare la loro responsabilità di predicazione.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Ora Paolo sta dando istruzioni su come l'assistenza alle vedove doveva essere portata avanti. Le vedove che sono veramente vedove, abbiamo letto. Le istruzioni date dalla parola di Dio sono molto pratiche. Deve essere usato il buon senso, senza lasciarsi trascinare dal sentimentalismo. I cristiani sono conosciuti come persone dal cuore tenero e anche oggi sono sempre pronti a dare una mano, però bisogna essere cauti. Le cose non dovevano essere fatte a casaccio, spinti dal sentimentalismo. I diaconi dovevano verificare che fossero veramente vedove, e se Paolo dice così, vuol dire che c'era la possibilità di un qualche tipo di imbroglio, oppure intendeva vedova veramente sola e bisognosa, come si può vedere nel versetto 4, senza figli o nipoti in grado di fare il proprio dovere. Anche tra le vedove veramente sole c'erano delle differenze. C'era chi metteva la sua situazione in preghiera davanti al Signore e chi invece approfittava della mancanza di legami per abbandonarsi con leggerezza ai piaceri. Nei versetti che leggeremo in seguito, Paolo evidenzia due posizioni da tenere: soccorrere le vedove sole o più anziane e incoraggiare le più giovani, che fossero tentate di avere un comportamento leggero moralmente, a risposarsi. Vediamo quindi ciò che Paolo dice a Timoteo nei versetti dall'8 al 16 del capitolo 5. Se uno non provvede ai suoi, e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un incredulo. La vedova sia iscritta nel catalogo quando abbia non meno di 60 anni, quando è stata moglie di un solo marito, quando è conosciuta per le sue opere buone, per aver allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso a ogni opera buona. Ma rifiuta le vedove più giovani, perché quando vengono afferrate dal desiderio, abbandonato Cristo, vogliono risposarsi, rendendosi colpevoli perché hanno abbandonato l'impegno precedente. Inoltre, imparano anche a essere oziose, andando attorno per le case, e non soltanto a essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Voglio dunque che le vedove giovani si risposino, abbiano figli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza. Infatti, già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Se qualche credente ha con sé delle vedove, le soccorra. Non ne sia gravata la Chiesa, perché possa soccorrere quelle che sono veramente vedove.

Lo scopo degli insegnamenti di Paolo a Timoteo è ben chiaro. All'interno della comunità dei credenti ci deve essere un comportamento irreprensibile che non dia adito a critiche, morale, ordinato, così che ognuno possa fare al meglio ciò che Dio vuole da lui o da lei. Ecco perché sottolinea cose ovvie come una buona reputazione, il fatto che non devono essere donne oziose, pettegole. Inoltre, è bene che ognuno si prenda cura delle persone della propria famiglia che hanno problemi, lasciando alla Chiesa solo il peso delle persone veramente sole, bisognose. Naturalmente le vedove, sia pur giovani, non dovevano sposarsi per un motivo qualsiasi, tanto per non essere di peso alla Chiesa, per esempio. Ci vuole sempre molta saggezza nel consigliare le persone su cosa fare della loro vita, specialmente in cose così importanti come il matrimonio, con tutte le implicazioni che ci sono. Il limite di età posto per rientrare nel numero delle vedove da aiutare è probabilmente dovuto al fatto che quelle giovani avevano modo di provvedere a se stesse con un qualche tipo di lavoro o servigio nelle famiglie. Penso che ancora oggi, senza essere troppo rigidi, sarebbe bene mettere un qualche tipo di regola nel modo di gestire gli aiuti alle persone, così da non correre il rischio di favorire chi si vuole soltanto approfittare della generosità altrui, sottraendo risorse alle persone veramente bisognose. Torniamo a parlare di anziani, ma questa volta intesi come uomini di Dio al servizio della Chiesa locale. Versetti dal 17 al 20. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Infatti la scrittura dice: «Non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario. Non ricevere accuse contro un anziano, se non vi sono due o tre testimoni. Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, perché anche gli altri abbiano timore».

All'inizio della Chiesa gli insegnanti venivano pagati e credo che i bravi insegnanti fossero pagati un po' più degli altri. Non credo che l'onore e il doppio onore di cui si parla qui debba essere inteso esclusivamente come gratificazione morale, in quanto la citazione di Deuteronomio 25, versetto 4, non mettere la museruola al bue che trebbia, e anche il versetto di Luca 10, versetto 7, l'operaio è degno del suo salario, lascia pensare piuttosto a un compenso reale in denaro simile. Non dovete pensare di offendere i vostri insegnanti biblici se fate loro un dono, magari generoso. Molte sono le benedizioni che vi giungono attraverso il loro lavoro. Dal momento però che anche gli anziani di chiesa possono sbagliare, viene descritta la procedura da tenere in questi casi nei loro confronti. Si può riassumere in due parole: certezza e trasparenza. Non mettere tutto a tacere in fretta e furia, col rischio di non chiarire la situazione e compiere ingiustizie. Investigate bene. Siate certi del fatto attraverso la testimonianza di più persone e fate in modo che la cosa sia saputa, non a livello di pettegolezzo, ma davanti a tutti, così che nessuno pensi di peccare e farla franca facilmente.

È così facile fare le cose con leggerezza che Paolo, nel versetto 21 di 1 Timoteo capitolo 5, precisa: «Ti scongiuro davanti a Dio, a Cristo Gesù e agli angeli eletti, di osservare queste cose senza pregiudizi e di non fare nulla con parzialità». È importante che non ci siano imparzialità nella Chiesa. E anche l'Apostolo Giacomo ne parla nel secondo capitolo della sua lettera. Limitiamoci a leggere i primi quattro versetti con i quali concludiamo per oggi le nostre osservazioni. Fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della Gloria, sia immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, gli dite: «Tu siedi qui al posto d'onore», e al povero dite: «Tu statene là, in piedi, o siedi in terra, accanto al mio sgabello». Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti ingiusti? Con un anello d'oro, vestito splendidamente, vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, gli dite: «Tu siedi qui al posto d'onore», e al povero dite: «Tu statene là, in piedi, o siedi in terra, accanto al mio sgabello».

0: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
1: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
2: A Radio Logos. Sono le ore 21. Buon ascolto.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto, siamo ben lieti di essere di nuovo insieme per trarre dalla parola di Dio una meditazione che possa essere utile per la nostra vita. A questo scopo, Patrizia ci leggerà dal capitolo 11 del Vangelo di Giovanni i versetti da 41 a 44.

Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: «Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò ad alta voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: «Scioglietelo e lasciatelo andare».

Lazzaro, vieni fuori. In questo grido, in questa chiamata, in questo ordine così potente, troviamo la dimostrazione di quanto il Signore aveva precedentemente dichiarato. Quelli che sono nelle tombe udranno la mia voce e ne verranno fuori. Il Signore annunciò allora un avvenimento futuro, la resurrezione dei morti in vista del giudizio finale, ma volle fornire una prova della verità di quanto affermava, chiamando un morto alla vita. Il fatto evidenzia la potenza della parola di Gesù, che è parola di creazione, di rivelazione, di rigenerazione, e certamente sarà parola di giudizio. Solo con la potenza e l'autorità della parola divina, un uomo già morto da 4 giorni fu chiamato ad uscire dal sepolcro. Gesù non compì dei riti magici, non espresse parole dal significato oscuro, non si avvalse di strumenti misteriosi, non fece assolutamente nulla di ciò che fanno coloro che esercitano le scienze magiche. Dichiarò semplicemente ciò che voleva. Ordinò che Lazzaro uscisse dalla tomba e la cosa avvenne. La chiamata divina raggiunge l'individuo e il volere di Dio si compie facendolo ubbidire suo malgrado. La chiamata alla vita che fu rivolta a Lazzaro illustra la vocazione alla salvezza che il Signore rivolge

0: all'uomo. Ogni vero cristiano, ogni vero credente è una persona che ha udito con le orecchie del cuore la voce del Signore chiamarlo a Lui, chiamarlo per nome, una voce che si è indirizzata a Lui mentre era nella morte spirituale, chiuso nel sepolcro dell'indifferenza, dell'egoismo e pretesa sufficienza, prigioniero e schiavo del peccato, di una mentalità contorta, di idee sbagliate e di una natura corrotta. La chiamata alla vita da parte del Signore ha fatto tacere ogni altra voce, ha echeggiato nell'intimo del cuore, ha risvegliato la coscienza e ha donato una nuova visione della vita. Ogni vero cristiano ha fatto questa esperienza fondamentale, anche se in modi e in circostanze diverse, ma è pur sempre la stessa esperienza. Si tratta in fondo di una resurrezione parziale, o meglio di un anticipo di resurrezione, quella di cui godremo nell'aldilà. A differenza della resurrezione di Cristo, quando la pietra del sepolcro fu tolta per permettere ai discepoli di entrare al fine di constatare il fatto avvenuto, in questo caso la pietra fu rimossa per permettere a Lazzaro di uscire, perché non ancora in possesso di un corpo spirituale. Ancora in questa natura, ancora peccatori, ma perdonati e indirizzati ad una nuova vita. Lazzaro, vieni fuori. Puoi porre il tuo nome al posto di quello di Lazzaro e per la fede risorgere dai morti e iniziare da oggi una nuova vita, una vita che sarà eterna. Lo vuoi?
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Alléluia. Oh Seigneur. Oh si Seigneur.
1: A Radio Logos sono le ore 21 e 31 minuti.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Generalmente il pianto che accompagna la nascita di un bambino ci annuncia un lieto evento e che il neonato è vivo e sta bene. Questo pianto è immediatamente accompagnato dalla gioia, dalla commozione della mamma, da un profondo senso di appagamento, dalla voglia di trasmettere amore, coccole, nutrimento. Assume invece un significato diverso quando proviene, anziché da una sala parto o da un accogliente nido, da un cassonetto della spazzatura, da un sacchetto di plastica, da un fagotto galleggiante su un fiume. E allora ci viene la pelle d'oca, ma non per la gioia, per la tristezza, per lo sgomento, per la perplessità. Come può una madre abbandonare il proprio figlio, liberarsi di lui come un vestito vecchio? Dietro l'abbandono della propria creatura, di una parte di sé cresciuta e nutrita nel proprio grembo per 9 mesi, c'è soltanto un gesto di disperazione, di aberrazione. C'è l'emarginazione e l'isolamento. Certo, sarebbe facile giudicare queste madri che abbandonano i figli, deplorarle, condannarle, però bisogna prima di tutto comprenderle e aiutarle. In queste ultime settimane si sono moltiplicati i casi di abbandono di neonati, di presunto infanticidio. Le cronache ce li hanno riportati con incredibile ripetitività. Ma il fenomeno dell'abbandono dei neonati non è solo un dramma personale, è un dramma umano e sociale che va affrontato con la pietà, con la solidarietà, con la comprensione. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
5: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Logos, non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 6 minuti.
1: Spazio Vita e Salute. Il programma che vi aiuta a scegliere il benessere.
2: E abbiamo un ospite in linea telefonica, la dottoressa Lidia Lamarca. Ci sente, dottoressa?
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a lei, grazie ancora una volta per la sua disponibilità, davvero importante. Allora, dottoressa, stiamo prendendo in considerazione ormai da alcune settimane il libro che lei ha scritto di recente dal titolo Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali, terapie mediche per la salute della donna matura. Infatti ricordiamo che Lidia Lamarca è medico ginecologo, ha fondato negli anni 80 insieme ad altri specialisti la cooperativa medica Agorà, ha elaborato e realizzato numerosi progetti in ambito socio-sanitario, collabora con il mensile Vita e Salute. Bene, e questa iniziativa editoriale Libere di stare bene cerca in qualche modo di rivolgersi a un gruppo particolare di donne tra virgolette mature, ma in realtà poi ci sono consigli utili davvero per tutte le donne e non solo per le donne. Allora, dottoressa Lamarca, ci siamo lasciati 2 settimane fa parlando di alcune malattie molto frequenti come l'insonnia, la cefalea e addirittura il peso eccessivo. Sembra strano parlare del peso eccessivo come malattia. In realtà sul piano scientifico non è così, vero? È davvero una malattia?
3: Beh, direi che ormai ci sono allarmi, no? Su tutti i fronti, sia nei confronti appunto dei bambini già e delle persone adulte, ormai comincia a esserci una specie di sorpasso, no? Da parte delle persone in sovrappeso rispetto a quelle in peso, diciamo, più corretto. Questo, ecco, ovviamente è dovuto allo stile di vita, all'alimentazione, allo stile di vita in generale.
2: Tra l'altro, in queste 2 settimane ha avuto un grande risalto sui giornali il caso di quella top model che alla fine è morta con 40 kg di peso, perché l'altra faccia della medaglia è questo mito irraggiungibile di una donna magrissima, tanto che addirittura a livello di governo si sta prendendo in considerazione la possibilità di porre un limite anche alla pubblicità di certe, tra virgolette, misure, no? Dei vestiti, che sono misure irrealistiche, insomma, per le donne.
3: Ma io direi che questo è un giusto modo di affrontare il problema. E noi non siamo legati alla concretezza e alla realtà. E io credo che il peso ideale sì, possa essere legato a formule che sono anche riportate nel libro, l'indice di massa corporea, il giro vita ideale, eccetera, eccetera. Nella realtà io credo che ognuno di noi debba poi trovare un proprio peso ideale, perché indubbiamente ci sono persone che fanno molta fatica a stare al di sotto di un certo peso, anche se si sforzano di condurre uno stile di vita abbastanza equilibrato, per cui non gettiamo né la croce a chi pesa leggermente più della, diciamo, della media, delle tabelle, no? Le tabelle sono sempre un po' così legate a una statistica, come anche dobbiamo appunto condannare questo mito della magrezza a tutti i costi.
2: Perché il dilemma è sapersi accettare da una parte, ma evitare di rassegnarsi troppo, insomma, perché anche rassegnarsi non va bene, perché...
3: Certo, io credo che ci possa essere un peso appunto ideale per ognuno di noi, e questo peso ideale dipende ovviamente dalle misure, no? Ma anche da come realmente tu stai, come ti senti, per cui se una persona anche a qualche chilo in più, ma tutti i parametri emotichimici sono regolari, è una persona che fa attività fisica e non fa fatica a salire le scale, che è una persona che mangia in modo sufficientemente corretto e così via, cioè non possiamo neanche dire devi assolutamente rientrare dentro questo limite che abbiamo stabilito noi sulla carta, come anche appunto incoraggiare piuttosto i giovani e le persone, diciamo, che determinano l'alimentazione dei giovani a essere equilibrati e dunque a imparare a mangiare e a condurre una vita sana, e direi, ecco, questo è il problema.
2: Allora, il peso eccessivo è un problema chiaramente non solamente di tipo estetico, come abbiamo sentito, ma ha delle conseguenze su vari parametri per quanto riguarda la salute, insomma, può essere la premessa per delle complicazioni anche piuttosto gravi. Il problema è che per diminuire il peso occorre, piuttosto che le diete improvvise e violente, uno stile di vita forse più equilibrato, forse meno legato a dei cibi precotti, che ne so, o, insomma, ci vuole una certa attenzione. Ma ce l'abbiamo questa possibilità. Le voglio fare una domanda molto personale. Sì. Lei è un medico molto impegnata.
3: Sì.
2: Ce la fa lei davvero a seguire uno stile di vita che permette anche appunto il controllo sulla propria alimentazione, perché magari appunto si cucina per conto proprio? Cioè, è davvero un modello ancora realistico nella nostra società, secondo lei?
3: Ma io credo che un po' di adattamento alle nuove realtà si debba fare. E per cui ci saranno di sicuro dei giorni in cui è impossibile essere così ligi alla, diciamo, a quelle che sono le regole del buon mangiare, però all'interno di queste possibili varianti, no, del comportamento, io credo che ci sia sempre una possibilità di scegliere bene o male, cioè anche andando al bar c'è la possibilità di scegliere il panino più giusto è quello meno giusto, per cui io credo che uno spazio per delle scelte corrette ci sia. Il problema è essere informati, e ecco, questo è il vero problema.
2: Allora, l'informazione può venire da tante parti, ovviamente, visto che stiamo parlando alla dottoressa Lidia Lamarca, ricordiamo il libro Libere di stare bene, stili di vita, risorse naturali, terapie mediche per la salute della donna matura, della dottoressa Lidia Lamarca. Io direi, mettiamo un breve stacco musicale, poi riprendiamo la nostra conversazione con la dottoressa Lidia Lamarca.
4: Ma rimane lì e darle lui.
2: Questo è Eros Ramazzotti, C'è una melodia.

0: Nicolas Ramazzotti, c'è una melodia sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Siamo in compagnia di Lidia Lamarca, dottoressa Lidia Lamarca, medico ginecologo, vive a Bologna ormai da tanti anni, vero?
1: Sì, da tanti anni.
0: Quindi fa anche in studio in questo momento, in linea telefonica con noi. Dottoressa Lamarca, io vedo che nel libro di cui stiamo parlando, Libre di stare bene, lei dà anche alcuni suggerimenti per quanto riguarda appunto questo problema del peso eccessivo. Bisogna insistere sul tema delle diete, però evitare delle diete che poi alla fine fanno più male che bene. Ora, ovviamente noi rimandiamo gli ascoltatori al libro stesso, ma un consiglio, solo uno insomma, tra i tanti che si possono dare, quello che secondo lei è il più importante.
1: Ma io credo di tornare ad avere un'attenzione e dare appunto centralità all'alimentazione. Io credo che questo possa essere un po' il sunto del pensiero che ho in questo momento in mente.
0: Ma all'interno di questa attenzione?
1: Intendo proprio qualcosa di specifico. Io dico, prima mi è stata fatta la domanda, è possibile oggi con lo stile di vita che facciamo alimentarsi correttamente? Io credo che all'interno della famiglia sia possibile fare un discorso un po' più allargato, visto che la donna, appunto, noi donne siamo quelle quasi sempre che determinano le scelte alimentari e anche lo stile, no? Alimentare. Io credo che se ci fosse una, diciamo, una pianificazione così un po' più pensata e rigorosa, si potrebbe avere tantissimi vantaggi. Ad esempio, una volta alla settimana mettersi tutta la famiglia a fare dei cibi che poi possono essere conservati. Adesso abbiamo questa cosa meravigliosa che è il congelatore, così cose che abbiamo fatto noi, che abbiamo scelto noi. Può essere anche un momento comunitario, no? Con i figli, se sono da una certa età in poi, insomma, anche col marito stesso. Adesso ci sono tante famiglie che la domenica fanno il pane insieme. Fare il pane è una cosa abbastanza semplice, e così via. Cioè, non so, ci sono delle esperienze dove le famiglie la domenica vanno in campagna a raccogliersi le verdure fresche direttamente dal contadino, un po' per superare il problema della qualità, ma anche per superare il problema dei costi, no? Che ci sono ormai nei negozi, e così via. Per cui forse dobbiamo ridare valore all'alimentazione, anche un valore differente dal semplice fastidio, no? Che indubbiamente per noi donne è un peso, no? Cucinare, preparare, e spesso la vita moderna non ce lo permette. Questa potrebbe essere la base, e poi viene tutto il resto, cioè i principi dell'alimentazione, la scelta dei cibi, il mettere insieme i cibi correttamente, il mangiare pochissimi, meno che si può, grassi di origine animale e più proteine di origine vegetale, proprio per diminuire i grassi, equilibrare bene i farinaci, non eliminarli dalla propria dieta, perché i grassi bruciano al fuoco dei glucidi, cioè dei farinaci, e così via. Evitare le diete drastiche, perché ormai sappiamo anche da un punto di vista medico che successivamente l'organismo tornerà al peso da cui era partito, e addirittura lo aumenterà di qualche chilo.
0: Mi viene in mente in questo momento quella dieta drastica che ha fatto il presidente Clinton.
1: Sì.
0: Che per poco non è andata all'altro mondo, insomma.
1: Sì, sì, sì.
0: Eppure, voglio dire, un ex presidente degli Stati Uniti dovrebbe avere delle informazioni.
1: Sì, anche delle consulenze.
0: Appunto, uno, evidentemente non basta a volte l'informazione, occorre anche, come dire, un atteggiamento equilibrato forse di fondo.
1: Sì, sì. Infatti è quello che un po' suggerisco io anche con il mio dire, un atteggiamento equilibrato, e che ripeta anche il gusto del mangiare sano.
0: Certo.
1: Senza sempre sottoporci anche delle privazioni che spesso non hanno senso, anche perché io ho tantissime donne che vengono qui e mi dicono: dottoressa, guardi, non mangio quasi nulla, però non riesco a perdere peso.
0: Ed è vero che non mangiano quasi nulla?
1: Ma probabilmente sì, ma quel poco che mangiano lo mangiano male, e comunque mangiare anche troppo poco significa anche non consumare i depositi che abbiamo nel corpo, per cui dunque può, per alcuni metabolismi può significare anche ingrassare o comunque non perdere per nulla peso. Per cui...
0: Dunque, io a questo punto vorrei porle una obiezione abbastanza frequente per chi ha di fronte la scelta vegetariana, o comunque per limitare la dieta carnivora, insomma, diciamo così. Ecco, il colon irritabile. Questo è un disturbo piuttosto frequente, e che forse può accentuarsi se uno mangia più vegetali.
1: Certo, diciamo è un capitoletto a cui ho dato una certa attenzione, no? Facendo anche questo dialogo fra paziente e medico.
0: E come si può evitare questo problema?
1: Indubbiamente un discorso è se una persona è abituata da quando praticamente è nata, no, da piccolissima, a mangiare in questo modo, è un discorso se all'improvviso la persona comincia a cambiare notevolmente la propria alimentazione, aggiungendo appunto molta frutta, molte verdure, mescolandole magari fra di loro e anche aggiungendo, non so, dei cibi che possono apportare delle proteine vegetali, non so, come potrebbero essere ad esempio i fagioli, no, che sono particolarmente, che possono dare particolarmente un certo meteorismo all'addome. E dunque tutti i cambiamenti vanno fatti con gradualità, inserendo, secondo me, con una certa lentezza quantità di verdure superiori, cercando di stare attenti a non mescolare troppe verdure fra di loro, individuando i cibi che ci fanno gonfiare particolarmente l'intestino, cercando di migliorare la nostra flora intestinale ricordiamo il carciofo, no? Che è un meraviglioso alimento che rende la nostra flora batterica molto più valida e molto più, diciamo, utile a una digestione tranquilla. Dunque ci sono delle strategie, forse bisogna anche un attimo collegarsi a una persona che conosca questi principi e ti possa orientare all'interno delle scelte. Ognuno di noi ha qualche cibo che porta gonfiore, che dà fastidio, magari l'abbinamento di due cibi, mescolare frutta e verdura può essere un elemento di gonfiore e così via. Dunque è una scelta da fare anche con una certa gradualità e tenendo conto anche di malattie di base. Se una persona tende ad avere il colon irritabile, una colite spastica, una colite diciamo con disturbi tipo accumulo di gas, di liquidi, flatulenze, ma anche dolori e così via, bisogna pian piano condurre l'organismo a funzionare diversamente con questo tipo di alimentazione.
0: Benissimo, siamo un po' in conclusione della nostra intervista alla dottoressa Lidia Lamarca. Io vorrei anticipare che fra due settimane, sempre che non ci siano problemi e impegni, noi parleremo con la dottoressa Lidia Lamarca di altri problemi abbastanza frequenti, come quello delle articolazioni quando si guastano, le artriti e l'osteoporosi. Dunque sono argomenti anche questi molto importanti, perché sono malattie molto frequenti. Ma intanto ci fermiamo qui. Dottoressa Lamarca, grazie per il suo contributo, a risentirci fra due settimane.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Fra due settimane, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Spazio Vita e Salute.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora, domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati, rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Oggi ascolteremo la prima parte. Buon ascolto!
2: L'argomento che vorrei trattare questa mattina è veramente importante. Perché se non riesco ad afferrare questo concetto, che è così importante, tutto il resto non avrà importanza.

Devo imparare che non sono chiamato a fare. Sono chiamato prima di tutto ad essere. Quello che io faccio dipende da ciò che sono. Quello che faccio non ha nessun valore e nessuna importanza se non nasce dal movente giusto. Perciò è molto importante questo concetto. È un concetto che molti servitori del Signore non hanno imparato, eppure si chiamano servi del Signore. È un concetto che molti credenti non hanno imparato, eppure si chiamano veri discepoli. Tu non puoi essere un vero discepolo del Signore senza essere prima di tutto un servo nel tuo intimo. Questa è la verità che vedremo insieme in questo studio così importante. E vi chiedo di leggere nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, a partire dal versetto 2 fino al versetto 16, dove viene intavolato questo soggetto molto importante. Durante la cena, questa è l'ultima cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: "Tu, Signore, lavare i piedi a me?" Gesù gli rispose: "Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo." Pietro gli disse: "Non mi laverai mai i piedi." Gesù gli rispose: "Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me." E Simon Pietro: "Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo." Gesù gli disse: "Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi, è tutto quanto puro, e voi siete puri, ma non tutti", perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: "Non tutti siete puri". Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti e
si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti, vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità, vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati. E tante volte è qui che chiudiamo. Se le fatte. La verità centrale che vogliamo vedere insieme questa mattina è questa. Il vero discepolo di Gesù è prima di tutto un servo come suo maestro. Durante il ministero di Gesù sulla terra, egli annunciava che era il re promesso, che si sarebbe seduto sul trono di Davide e che avrebbe regnato sulla casa di Davide. Sul monte della trasfigurazione, Gesù fece capire ai suoi discepoli come egli avrebbe manifestato di Davide. Sul monte della trasfigurazione,

alla destra del re. Chi stava alla sua sinistra è molto probabile che abbia ragionato in questo modo: come mai quello lì occupa il posto predominante e io no? Ma almeno io occupo il secondo posto, perché chi stava a sinistra aveva una posizione inferiore rispetto a chi stava a destra. Almeno ragionava: io sono al di sopra degli altri 11 o degli altri 10, e perciò anche se invidiava chi stava alla destra, almeno poteva accontentarsi di avere un posto elevato al di sopra degli altri. Vedete qual è il pensiero che frulla in testa a questi discepoli? Perché era un chiodo fisso. E per far capire a questi 12 uomini che essi non erano in realtà dei veri discepoli, Gesù fece qualcosa che non faceva parte dell'osservanza di quella festa. Invece di pronunciare una benedizione alla conclusione della festa, egli si alzò dal suo posto, si tolse la sua tunica e si cinse con un asciugamano. Solo quell'atto in sé avrebbe avuto un grande significato per i discepoli. La tunica che ognuno portava indicava tramite il nastro al bordo della tunica quale posizione occupava nella società. E dato che ovunque Gesù andava veniva chiamato rabbi o rabbino, è molto probabile che il bordo della sua tunica aveva il colore che indicava il posto più elevato nella società di allora, e tutti tramite questo bordo riconoscevano che egli era un rabbino.

e tramite quel gesto di togliersi la tunica e cingersi con un asciugamano, Cristo annunziava a tutti che egli era presente fra loro non come un padrone, bensì come un servo. Era un servo che rendeva questo servizio di lavare i piedi agli ospiti. A questo punto potremmo inserire qui Filippesi capitolo 2, a cominciare dal versetto 5. Abbiate in voi lo stesso modo di ragionare che era in Cristo Gesù. Quale? Pur essendo Dio, non si aggrappò gelosamente a questa sua posizione, ma neanche lì

se stesso. Si spogliò. E quando il Re della Gloria ha lasciato la casa del Padre, è proprio questo che ha fatto: si è spogliato del suo diritto di servirsi di tutte le sue caratteristiche divine, la sua riconoscenza, la sua onnipotenza, e lui ha messo in disparte l'uso di tutti questi attributi se non all'ordine del Padre. Lui che era il re dell'universo e non doveva nulla a nessuno, e si fa peccato. Si abbassa fino al punto della morte, e la morte vergognosa della croce. Per essere schernito, preso in giro e messo a morte.

Abbiate in voi lo stesso modo di ragionare che era in Cristo. Pensate di essere qualcuno, pensate di avere certi diritti.

0: tengo ad essere onorato, ben visto, accettato dagli altri. Ed affesso abbassarsi e lasciarsi maltrattare, prendere in giro. Io devo essere ben visto, devo essere accolto dagli altri, devo avere un certo look, porto gli occhiali da sole di notte, non vedo un tubo, ma devo avere un look. Abbasso i pantaloni fino alle ginocchia per far vedere il tutto. Perché devo essere come gli altri. Se non lo faccio, chi sono io? C'è una cosa che dice in questo brano che dovrebbe farci capire qualcosa. Gesù sapeva chi era, da dove veniva e dove andava. Se tu non sai chi sei, se tu non sai da dove vieni né dove vai, tu hai bisogno di tutte queste cose. Invece quando tu sai chi sei, che tu sei pienamente accolto nella persona di Cristo, non hai bisogno di certi comportamenti per essere accettato. Se io sono accettato da Dio, è l'unica cosa che mi importa. Se tu non sai chi sei, e qual è la tua posizione col Signore? Tu hai bisogno di tutte queste fesserie. Hai bisogno dell'orecchino per essere come gli altri. Tu hai bisogno degli occhiali per essere come gli altri, per avere un look. Tu hai bisogno di abbassare i pantaloni, che se non vieni accettato dagli altri, chi sei? Devi capire chi sei in Cristo. Non hai bisogno di tutte queste cose.
1: Avete ascoltato? Uno studio portato al centro Betel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la prima parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento per ascoltare la seconda parte di questo studio, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Salve amici. Eccoci giunti ad un altro appuntamento con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Passiamo subito al titolo della meditazione di oggi, che è L'uomo e la donna nel matrimonio, numero 8. Leggiamo subito dalla lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai credenti di Efeso nel capitolo 5 al verso 25 e dice: «Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei». Mai come oggi nella storia dell'umanità gravano così tante pressioni sulla famiglia, in particolare poi sulla famiglia cristiana. Un esempio è il concetto della lealtà, il concetto della fedeltà e della indissolubilità del matrimonio. Per molti l'idea di stare sempre insieme con la stessa moglie o con lo stesso marito è un concetto opprimente ed è ormai superato. La società in cui viviamo manifesta un sempre più evidente degrado sociale, etico, morale e familiare. Lì dove si sceglie di conformarsi alle mode o ai stereotipi della società, si rischia il crollo del nucleo familiare, quindi della società, perché alla fine la società è formata da famiglie e le famiglie sono formate da matrimoni. Se la famiglia è fondata sui valori della Sacra Scrittura, le benedizioni di Dio non mancheranno e il suo futuro è assicurato. La coppia cristiana deve essere anticonformista, ma non vi spaventate, amici, anticonformista nel senso biblico, perché l'Apostolo Paolo, come scrive nella lettera ai Romani, al capitolo 12, i primi due versi, dice proprio che non bisogna conformarsi a questo mondo. Le persone si piegano alla pressione del conformismo per rispondere spesso alla necessità di essere legati a qualcuno e al bisogno di sicurezza che dà la massa. Questo avviene non solo per un ragazzo che nel volere sentirsi incluso nel gruppo si veste e si comporta come gli altri e cede ad alcune tentazioni e vizi, ma anche ai più grandi che ci tengono di rimanere a pari passo con i colleghi di lavoro, con i vicini di casa e così via. Sapete, in nessun contesto l'armonia tra lo spirituale e l'etica è più importante che nel matrimonio e nella famiglia. La disciplina, l'autocontrollo e il saper padroneggiare se stessi sono necessari per non soccombere alle pressioni esterne della società che incoraggiano a conformarci ad una vita senza freni.
per la coppia cristiana l'anticonformismo biblico non deve essere però solo isolamento o solo di tipo negativo, no? Come per dire mi separo, mi allontano e rimango da solo. Ma l'anticonformismo biblico vuol dire piuttosto essere positivo. Mi consacro, mi dedico a Cristo e alla sua opera. Quando riconosciamo Dio come nostro Padre Celeste e ci sottoponiamo alla sua autorità, noi otteniamo un posto speciale nella sua famiglia. Come individui, come persone singole, al momento della salvezza infatti veniamo adottati nella famiglia di Dio, così come scrive l'Apostolo Paolo nel capitolo 1 della lettera agli Efesi. E quindi come suoi figli e anche come coppia cristiana siamo partecipi di tanti privilegi, ma allo stesso tempo nell'identificarci con Lui siamo esposti anche a vari pericoli. La salvezza non soltanto ci dà la dignità di possedere una speciale relazione con Dio, ma l'amore suo sparso nei nostri cuori lega marito e moglie in una unione speciale. Le famiglie della nostra società dedicano sempre meno tempo alla ricerca di Dio e la comunione con Lui. La società offre sempre più possibilità attraenti per le famiglie di divertirsi e sfuggire dai ritmi frenetici della vita moderna. Ma sapete, cari amici, l'aver lasciato Dio al di fuori del matrimonio è stato ed è l'errore più grande che l'uomo ha fatto, e le conseguenze sono sotto i nostri occhi. Mariti e mogli cristiane, abbiamo un compito da svolgere, e cioè essere persone dalle quali traspare il Signore Gesù e il suo amore. Invogliare altri a ritenere che vale la pena vivere sotto la signoria di Cristo è un dovere di amore verso di Lui. Bene, cari amici, anche oggi il programma volge al termine, domani alla stessa ora, e grazie per il vostro ascolto e che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata nuovamente. Allora, oggi leggiamo Luca, capitolo 1, versetto 39 al versetto 56. Alcuni giorni più tardi, Maria partì in gran fretta verso gli alti piani della Giudea in direzione del villaggio dove viveva Zaccaria per far visita ad Elisabetta. Non appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il suo bimbo fece un balzo dentro il suo ventre ed ella fu piena di Spirito Santo. Gridando di gioia, disse a Maria: «Tu sei la preferita del Signore fra tutte le donne e il tuo bambino è destinato alla massima gloria di Dio. Quale onore per me, la madre del mio Signore, a farmi visita!» Quando sei entrata e mi hai salutato, appena ho udito la tua voce, il mio bambino è balzato dentro di me per la gioia. Tu hai creduto che Dio avrebbe fatto ciò che ha promesso, ecco la ragione per cui ha dato a te questa meravigliosa benedizione. Maria rispose: «Sia lode al Signore. Come gioisco in Dio mio Salvatore. Egli si è accorto di me, dell'ultima sua serva, ed ora in poi tutti mi chiameranno beata. Perciò Dio, il Potente, il Santo, ha fatto grandi cose per me. Egli è misericordioso per sempre verso tutti coloro che lo temono. Quanto è forte il suo potente braccio, come ha disperso gli orgogliosi e i superbi. Egli ha rovesciato i potenti dei loro troni e ha elevato gli umili. Ha dato a piene mani agli affamati ed ha allontanato i ricchi a mani vuote. E come ha aiutato il suo servo Israele, perché non aveva dimenticato la promessa che aveva fatto ai nostri antenati. La promessa di essere misericordioso verso Abramo e i suoi discendenti». Maria rimase con Elisabetta circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Maria intraprende questo lungo viaggio, sono circa 150 chilometri, per andare a visitare Elisabetta, perché sapeva che anche lei era miracolosamente incinta. Inoltre penso che Maria avesse bisogno della cugina per trovare un po' di conforto alla luce delle pressioni sociali che stava per subire come fidanzata già incinta per opera di non si sa bene chi, e sapeva che Elisabetta avrebbe creduto nella natura divina della sua immacolata concezione. Quindi abbiamo qui due donne, entrambe incinte, una con colui che sarebbe fidanzata già incinta per opera di non si sa bene chi, e sapeva che Elisabetta avrebbe creduto nella natura divina della sua immacolata concezione.

che sarà Giovanni, saltò perché sapeva della presenza di Gesù nel grembo di Maria. E questo avviene poiché lo Spirito Santo discende su Elisabetta. E non a caso Elisabetta si rivolge a Maria come madre del suo Signore. E vedendo questo esempio penso a questi poveri feti. Se Giovanni a 6 mesi dalla concezione può saltare miracolosamente e riconoscere un altro feto, chi siamo noi per dire che la vita non inizia con la concezione? Quanto siamo arroganti ed egoisti nell'usare l'aborto come forma di contraccezione. Vediamo poi che Elisabetta chiama Maria beata tra le donne, e sicuramente lo era poiché Dio l'aveva scelta. Tuttavia Gesù in Luca 11, 27, 28 dà un valore diverso a questa frase. Quando una donna proclama la stessa frase, dice «Beata la madre che ti ha portato». La risposta di Gesù fu «menon», che in greco significa «no», o «piuttosto», o «al contrario». Al contrario cosa? «Beati coloro che ascoltano e osservano la parola di Dio». Così egli valorizza la relazione spirituale al di sopra di qualsiasi altra cosa, una cosa che dovremmo custodire noi con grande impegno. E Maria, giovane, senza istruzione, di famiglia povera, dimostra però una conoscenza delle scritture citando diversi passaggi dell'Antico Testamento. Magnifica il Signore, e da qui prendiamo anche il termine Magnificat, anche se lei è l'eletta. E questo lo fa per evitare l'orgoglio e l'autoglorificazione, qualcosa che ognuno di noi come credenti dovrebbe fare, evitare l'autoelogio. E questo mi ricorda di Madre Teresa, che quando ha ricevuto il premio Nobel nel 1979, chiese al suo staff a Calcutta di assegnarle il ruolo più umile nel suo ospedale, affinché il premio che ha ricevuto non le andasse alla testa. E così si ritrovò a pulire i letti dai rifiuti umani di coloro che erano appena morti. Lo spirito di Maria esultava nel suo Salvatore, dimostrando il suo bisogno di salvezza. Però non sapeva ancora come il sacrificio di suo figlio avrebbe lacerato il cuore mentre stava ai piedi della croce. Il canto di Maria è un'esaltazione della bontà, della fedeltà e della potenza di Dio. E questo canto mostra che fidarsi di noi stessi, fidarsi del potere politico, fidarsi delle ricchezze, è tutto futile. La fiducia di Maria era in Dio, colui che è stato fedele nel tempo al suo popolo ed ora in modo soprannaturale anche a lei. Riflessione. Hai un'Elisabetta con cui confidare quando i tempi sono duri e rischi di essere perseguitato? Padre, tu non dimentichi le tue promesse come a volte facciamo noi, però la tua tempistica è diversa dalla nostra. Aiutaci ad essere pazienti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Ragazzi, ci sentiamo domani. Non ci vediamo, ma ci sentiamo. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 27 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Bene, vogliamo continuare la nostra meditazione sulla Chiesa e dobbiamo conoscere giustamente che cos'è la Chiesa. Se tante chiese vanno male, proprio perché non si ha conoscenza che cosa noi siamo nell'ambito della Chiesa, queste cose buone che noi li sappiamo e vogliamo vedere anche perché in certe comunità purtroppo si insegnano delle cose non esatte. Abbiamo visto la domenica scorsa, abbiamo parlato che la conversione è un fatto del passato. Siamo nati, così siamo nati di nuovo una volta nella vita. Cioè, ognuno di noi più o meno sa il giorno in cui ha dato il suo cuore al Signore. Non dico magari l'ora, ma più o meno il giorno, il periodo. Detto, io sono convertito, ci ho dato il mio cuore, la mia vita al Signore da quella data. Così anche la nascita fisica, così anche la nascita spirituale. Ci siamo convertiti, ma quando noi siamo stati salvati? Cioè la salvezza è una realtà presente, cioè non è qualcosa che deve ancora avvenire. Vediamo che i verbi non sono mai o quasi mai li trovo al futuro, casomai li troviamo al passato e al presente. Cioè Dio ci ha salvati e voglio leggere alcuni passi perché, ripeto, deve essere sempre la scrittura che deve darci la giusta risposta e la giusta, diciamo, conferma di quello che diciamo. E vogliamo leggere a proposito alcuni versetti dalla parola di Dio. Romani capitolo 6, versetto 22 dice: ma essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. E per fine la vita eterna. Qua vediamo che i verbi sono al passato. Siete stati affrancati e siete stati fatti servi a Dio. Cioè nel passato. Ricordate, l'abbiamo detto anche, vi siete convertiti dagli idoli al Dio vivente e vero. E per aspettare dai cieli il suo figliolo che ci libera dall'ira a venire. Vi siete convertiti, quindi è una cosa passata. E qua dice anche: voi siete stati fatti servi a Dio, siete stati affrancati, cioè liberati dalla schiavitù del peccato, dalla morte. Ebbene, dice qua: e avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Io faccio una domanda a voi: qual è la volontà di Dio per noi? Qual è la volontà di Dio in Tessalonicesi? Questo è, dice, questa è la volontà di Dio che vi santifichiate. Questa è la volontà di Dio, cioè che voi vi preparate. Santificazione significa preparazione al ritorno di Gesù. Questo vuol dire santificazione. Santificatevi. Come dice, prima di accostarvi al pane e al vino, siate santi, santificatevi, cioè non possiamo accostarci al pane e al vino se in noi c'è il peccato. Cioè se non possiamo offrire il nostro culto, la nostra adorazione, se abbiamo qualcosa con qualcuno, dice vai, riconciliati con tuo fratello, con tua sorella, perché tu non puoi presentarti a me se c'è qualcosa che non va nella tua vita. Questa è santificazione, cioè questa è una cosa che non riguarda solo il futuro o il ritorno di Gesù, questo riguarda ogni qualvolta noi vogliamo fare qualcosa per il Signore o vogliamo presentarci al Signore. Questa è santificazione, cioè la santificazione non è una cosa passata, la santificazione è una cosa presente, di tutti i giorni. Questo è il frutto della vostra santificazione. Cioè ogni giorno io devo fare le mie scelte. Se io devo fare una cosa per me, per il mondo, tantomeno per il diavolo o per il Signore. Ogni giorno noi abbiamo da fare delle scelte e questo significa santificazione. E a volte siamo combattuti. Faccio questo o faccio quest'altro. Cioè, qual è la priorità che noi diamo nelle scelte? Qual è la priorità? Cosa dovrebbe essere la priorità? Per le cose di Dio. Questo è. Cioè, se noi mettiamo al primo posto le cose di Dio, diamo la priorità. Cioè, noi ci santifichiamo. Dico, Signore, cosa devo fare? Questo o quest'altro? Che cosa ti onora? A volte quando abbiamo tante cose da fare. Quindi dobbiamo fare delle scelte. In questo, sapete, dobbiamo chiedere al Signore che cosa? La sapienza. Ogni giorno dobbiamo chiedere al Signore la sapienza, che cosa dobbiamo fare, quali sono le priorità nella nostra vita. Le cose, la priorità in assoluto nella nostra vita cos'è? Cos'è? La preghiera in assoluto, perché la preghiera è il respiro dell'anima, è una vita fallita, una vita sbagliata. Una vita sbagliata, se io cerco di vivere una vita senza la preghiera. A volte può anche succedere che trascuro un giorno senza leggere la Bibbia, a secondo i casi. Quindi la priorità è la preghiera. Cioè la preghiera è una cosa importante e poi segue la parola di Dio. Una persona che veramente vuole crescere si deve nutrire della parola di Dio. E questo è il frutto della santificazione. È molto importante la santificazione, perché ci purga, ci purifica dal peccato, da certi pensieri, da certe inclinazioni, da certi vizi. La parola di Dio è potenza, e questo è al presente. Vediamo che ci sono tre tipi di santificazione, no? La santificazione che l'abbiamo ricevuto dal momento in cui ci siamo convertiti. Cioè, dal momento che noi abbiamo accettato il Signore, siamo diventati santi. Siamo diventati santi. Abbiamo detto, voi siete santi. L'Apostolo Paolo scriveva ai santi che sono a Roma, ai santi che sono in Corinto, ai santi che sono a Ispica, che sono a Rosolina, a Siracusa, a Modica, ai santi che sono nel mondo. Però la santificazione è un processo che avviene tutti i giorni. E poi c'è la santificazione, quella perfetta, quando saremo con il Signore. Però noi dobbiamo cercare la santificazione, che il credente è oggi il Tempio dello Spirito Santo. Cioè santo, ecco perché siamo santi, perché lo Spirito Santo vive in noi. Il Tempio era un luogo santo, non è così? Perché lì c'era la presenza di Dio, il tabernacolo era un luogo santo, dove lì Aronne si incontrava con Dio. C'erano degli arredi santi o sacri che servivano per il servizio al tabernacolo. Noi siamo degli strumenti santi perché siamo nelle mani di Dio. Questo vuol dire siamo santi. E in 1 Corinzi capitolo 3 versetto 16 l'Apostolo Paolo dice: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. E l'Apostolo Paolo dice: questo Tempio siate voi e questo Tempio deve essere santo. Dio dice: siate santi perché io sono santo. Il Signore vuole essere come te. Vuole essere come te. Non vorrei mai peccare, mai pensare cose brutte. Vorrei essere santo come tu sei santo. E questo penso che sia, ed è il nostro desiderio, di non voler mai peccare. Perché Gesù è il santo e noi vogliamo essere santi. Purtroppo non lo saremo fin quando siamo su questa terra. Però possiamo avere questo processo di santificazione in quanto noi cerchiamo di evitare con la mente, con le nostre azioni, col parlare, cose che non sono sante. Andiamo avanti. Un altro versetto dove l'Apostolo Paolo dice, riguardo alla nostra attuale posizione, salvezza, in 1 Corinzi capitolo 15, versetti da 1 e 2, 1 Corinzi 15, 1 e 2, l'Apostolo Paolo dice: fratelli, io vi rammento o vi ricordo l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nella quale ancora state saldi e mediante la quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Qui l'Apostolo Paolo dice: io vi ho annunziato diversi anni fa l'Evangelo, per mezzo del quale voi siete salvati. Anche l'Apostolo Paolo dice ai Romani che l'Evangelo è potenza di Dio per quelli che credono. La parola greca originale, sapete com'è? Dinamite. Dynamis. Significa proprio esplode. La persona che ascolta l'Evangelo, la sua vita esplode, è cambiata dalla potenza di Dio. Voi siete stati salvati, però a meno che, dice, non avete creduto in vano. Sapete, l'Evangelo è potenza, però è potenza per chi lo accetta. La vita è trasformata, è cambiata. Ma se non viene accettato questo Evangelo, in un cuore, come dice il Signore Gesù, viene in un terreno o in un cuore sincero, porta frutto. Ma se il cuore non è sincero, non è umile, non ha fede, non succede nulla. Non succede nulla se la persona non è sincera. Tu non prendi in giro a nessuno, tu non lo prendi in giro il Signore. Perché il Signore legge nel tuo cuore, non ascolta solo le tue parole, ma guardi il tuo cuore se è sincero oppure è ipocrita, se ha fede oppure è il dubbio, se lo fai solo superficialmente o lo fai veramente con tutto il cuore. Non succede nulla, non succede nulla. E si vede che non c'è nulla, perché non c'è frutto di ravvedimento, non c'è frutto, diciamo, di una vita nuova. E le persone un domani diranno: ma Signore, ti ho accettato con le tue labbra, ma il tuo cuore era lontano da me. Tu a me non mi prendi in giro. Nessuno si può beffare di Dio. E si vede il frutto quando una persona veramente è credente. La preghiera, la parola. Io parlo di Gesù agli altri perché c'è un fuoco dentro di me e devo dire agli altri che Gesù è morto anche per lui o per lei. Non posso rimanere zitto. Sento il cuore di andare in comunità perché io voglio lodare il Signore assieme con i miei fratelli, le mie sorelle. Sento che è una cosa che devo fare. Se non sentiamo questo, significa che siamo un po' superficiali. Non abbiamo preso le cose sul serio. E il Signore scruta e vede i nostri cuori. Affinché, dice, non abbiate creduto in vano. Attenzione! Perché l'Apostolo Paolo dice anche in Seconda Corinzi, dice, esaminate voi stessi se siete veramente nella fede. Perché Dio non lo possiamo ingannare. Non lo possiamo ingannare. Lui non si lascia ingannare da nessuno, neanche dal più furbo. Ebbene, voglio leggere qui due versetti. In Prima Pietro, capitolo 1, allora ripeto, capitolo 1, Prima Pietro, capitolo 1, versetto 5, dice che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Poi versetto 8 e 9, il quale, cioè Gesù, benché non l'abbiate veduto, voi amate, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Questo ci dà tanta forza, vero? Tanto, tanto coraggio e consolazione. Perché, qua dice l'Apostolo Pietro, voi siete custoditi, cioè messi al riparo da tutto ciò che può accadere nel mondo e nella nostra vita. Voi siete al sicuro. Meraviglioso. Ed è quello che dice anche l'Apostolo Paolo ai Colossesi. Vi ricordate quel versetto che dice: quando Cristo, la nostra vita, sarà manifestato, anche noi saremo manifestati in Lui. Cioè noi, la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Come in uno scrigno c'è questo tesoro custodito come una cosa preziosa. Noi siamo custoditi, noi siamo al riparo proprio sotto le ali di Gesù. E sopra ci sta ancora Dio, che si prende cura di noi. Doppia protezione, doppia sicurezza. Meraviglioso. Dico, la tua vita è nascosta con Cristo in Dio. Che belle parole. Come quando noi ci abbracciamo un bambino, un figlio, un nipote. Come mi sento al sicuro fra le braccia di mio padre o di mia madre. Proprio, vero? Quando un bambino si sente abbracciato dice, ah, che conforto, che consolazione, che sicurezza. Dio fa con noi così. Lui ci abbraccia e ci mette al sicuro. E noi dice, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, sebbene noi non l'abbiamo veduto Gesù. Sentite voi questa gioia nel cuore? Sentite voi la gioia nel cuore, la presenza di Gesù? La sentite? Io Gesù non lo conosco. Ho sentito parlare, leggo soltanto la sua parola. Ma questa gioia che è nei nostri cuori, ma lo sentite? La gioia del Signore, la presenza del Signore nella nostra vita è meravigliosa, una gioia ineffabile. Dico, da dove mi viene questa gioia? È la gioia del Signore. Un versetto dice, la gioia del Signore è la mia forza. La gioia del Signore è la mia forza, dice il profeta Geremia. Siate contenti nel Signore. In prima Giovanni, capitolo 5, versetti da 9 a 13, se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore è la testimonianza di Dio, e la testimonianza di Dio è quella che Egli ha resa circa il suo figliolo. Chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé. Chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliolo. E la testimonianza è questa: il Dio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo figliolo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Avete la vita eterna, ora avete la vita eterna. Sappiate che avete la vita eterna dal momento che voi avete creduto in Gesù. Tu hai Gesù nella tua vita? Gesù ha detto, io sono la vita. Io sono la vita. Tu hai Gesù, hai la vita. Ma la vita eterna, quella vita che ha una qualità eccelsa, la qualità divina. Perché vita eterna vuol dire anche bella nella sua qualità, bella nella sua anche durata, eterna e nella sua qualità celeste. Dice anche l'Apostolo Pietro, voi siete stati fatti partecipi della natura divina. Meraviglioso questo qua. E dice, affinché sappiate, non dice forse, chissà, ma, può darsi, come tanti pensano che si può perdere che cosa? La salvezza. Purtroppo ci sono delle comunità evangeliche dove loro insegnano che la salvezza si può perdere. E sapete, dire che posso perdere la salvezza è un tormento. È un tormento. Invece noi siamo certi che abbiamo la vita eterna e nessuno ce la può togliere. E menziona due versetti. Primo, in Romani capitolo 11, versetto 2, dice, riguardante Israele, il Dio non ha reietto il suo popolo che l'ha preconosciuto. Dio non ha reietto il suo popolo che l'ha preconosciuto. Di chi sta parlando qui? Del popolo di Israele. Leggete i tre capitoli 9, 10 e 11 dei Romani. Il passato, il presente e il futuro di Israele. Noi sappiamo che cos'è stato il passato di Israele, che il popolo ha reietto il suo Signore, il suo Salvatore, il Cristo. Però il Dio non è come noi. Dio non è infedele, Dio è fedele. E qua dice l'Apostolo Paolo che lui non ha reietto, cioè non ha rigettato il suo popolo. E così vale per ognuno di noi. Se noi siamo veramente figlioli di Dio, Dio non ci rigetterà. Dice, ma tu hai peccato. Se tu sei un figliolo, Dio può disciplinarti, anzi ti disciplinerà, però non ti rigetterà, perché sei sempre un suo figliolo. E cito un versetto, Romani capitolo 8, versetto 1 a 2, come dice: ora non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Non vi è nessuna condanna. Se Dio ti ha fatto il dono della vita eterna e Gesù vive nella tua vita, tu sei una persona salvata. Salvata al 100%. L'Apostolo Giovanni dice: sappiatelo questo, se non abbiate nessun dubbio, che avendo voi accettato Gesù, tu hai la vita eterna. Fin da adesso, il tuo cammino è verso il cielo, da dove noi aspettiamo Gesù. Se Lui non viene, saremo noi ad andare da Lui. Questo è il nostro percorso, verso il cielo, verso la gloria eterna, dove Gesù ha detto: dove sono io, sarai anche tu, il mio discepolo, il mio fedele discepolo. Che meravigliose parole. Che il Signore sia lodato e benedetto sempre ogni giorno nella nostra vita. Amen.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto, sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Eccoci insieme al pastore avventista Saverio Scucimarri, che è anche babbo, padre di due bambini, insomma bambini.
2: Sei rimasto un po'
3: più alti di me.
1: Sì, sì,
4: no, ma poi sei rimasto un po' indietro, una ho,
1: ho saltato qualche puntata, diciamo così. Allora, ecco, però la tua figlia ha fatto l'esame di maturità?
3: Sta facendo ancora.
4: Perché lei è all'artistico.
1: Quindi auguri a tutti coloro che non ci stanno sentendo, ma magari in replica.
4: Perché, per esempio, spieghiamo, all'artistico 3 giorni di prova sul tema,
3: la
4: diciamo,
3: seconda
4: pratico,
3: prova dura 3 giorni, una
4: perché
3: prova
4: chiaramente
3: di progettazione.
4: Esecuzione, insomma, tanta roba.
1: Ha attirato anche attenzione le tracce del tema di maturità. È una traccia aveva a che fare con un libro di Mario Calabresi che si intitola Alzarsi all'alba ed è un libro sulla fatica, racconta storie di chi si alza all'alba, di chi non si risparmia anche fisicamente. E Calabresi, tra l'altro, ha ammesso: certo, non mi sarei aspettato di finire tra i temi della maturità. E ha spiegato che nei giorni scorsi degli studenti in un liceo di Fondi mi hanno scritto perché la loro tesina per l'orale della maturità era ispirata proprio al mio libro. Insomma, un libro che sottolinea quanto sia importante avventurarsi nella vita senza cercare scorciatoie, ma accettando l'idea che se qualcosa di buono combiniamo è grazie alla fatica. La fatica non è da demonizzare, non è da vedere come, insomma, da persone sfortunate, ma fa parte dell'esistenza. Tra l'altro mi sembra che ci siano anche tanti richiami anche a certi testi biblici, no? L'apostolo Paolo parla di combattimento addirittura, a cui non ci si può sottrarre, però i genitori tentano per quanto possibile di sottrarre questa condizione di fatica ai loro figli e a volte si sbaglia. Quando tu hai sentito che tua figlia Celeste ha fatto questa traccia, cosa hai pensato? Il primo pensiero?
3: No, io mi sono fatto dire più o meno cosa ha scritto, sì, e quindi sì, poi insomma mi sono congratulato con lei, diciamo così. Perché lei, allora, io sinceramente non so se ha fatto proprio questa traccia, però lei nel suo compito ha parlato della fatica.
1: Ah, speriamo quindi, non sia andato fuori quindi, tema. Vabbè,
3: okay, no, speriamo di no. Okay. No, lei ha parlato della fatica di crescere, la fatica di diventare adulti, anche perché lei è una ragazza con autismo e quindi l'ha applicato in questa situazione, cioè la fatica di diventare adulti, di crescere, soprattutto in un ambito in cui ci sono più fragilità, più difficoltà, e quindi lei, diciamo, non solo ha parlato a volte degli ostacoli, no, che si trovano, di una maggiore lentezza anche nel raggiungimento di certi obiettivi di autonomia, però lei ha anche parlato del fatto che per esempio, no, lei ha menzionato un disegno che ha fatto a scuola che si chiama Il cigno della crescita, in cui il significato di questo disegno appunto era una metafora della crescita dell'essere umano, e lei diceva: per me la meta della crescita non è una persona che diventa totalmente autonoma e indipendente, perché secondo lei le persone che ostentano autonomia e indipendenza sono immature, nascondono le loro fragilità.
1: Ah, interessante.
3: Invece lei diceva: per me la meta della maturità è invece, citando Pascoli, ha citato Pascoli, quindi...
1: quindi facciamo un appello alla commissione. Vabbè.
3: Alla commissione, sì. Quindi citando Pascoli lei ha detto: la meta della maturità è invece riconoscere la propria fragilità, non avere paura di nasconderla e quindi ammettere di avere bisogno degli altri, che tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri. E allora anche questa è fatica, perché il tema della fatica è vero che da un lato, diciamo, la fatica è un valore, se contrapposto invece a una società dove
1: si cercano
3: le scorciatoie di fare tutto veloce, però allo stesso tempo anche la fatica può essere una trappola, se per fatica intendiamo la prestazione continua, cioè il fatto che tu devi sempre correre per raggiungere tutti quanti gli obiettivi. Perché La vera fatica include anche la lentezza, cioè la capacità a volte di fermarsi e di saper attendere.
1: Ma questo l'ha scritto lì?
3: No, questa la sto facendo io, questa considerazione. Quello fino a Pascoli, diciamo, vabbè, quello d'accordo. Che ha scritto lei. E quindi, ecco, io penso che, diciamo, sia stato questo un tema sicuramente importante col quale lei si è confrontata.
1: E che ti piacerebbe leggere magari nell'originale,
3: che mi piacerebbe leggere,
1: non lo potrai mai fare. Vabbè. Allora Claudio.
4: Ma è molto interessante quello che Saverio sta tirando fuori, perché si parla della fatica, lui parla della fatica con se stessi, che è poi guardarsi allo specchio. Questa fatica che ha bisogno anche di lentezza, anzi ha bisogno particolarmente, e anche di dolore, però è vero, è spesso i ragazzi che portano una disabilità più evidente sono molto più aperti, sono molto più avanti da questo punto di vista, mentre noi la nascondiamo. E quel nasconderla, secondo me, nascondere questa fragilità per essere accettati dagli altri è
1: faticoso,
4: poi faticoso. Quella diventa l'altra fatica che dicevi te, diventa una fatica da prestazione, esatto. Nemmeno nostra, ma che facciamo per essere accettati, e essere considerati,
1: certo. È normale che sia così. Cioè, voglio dire, al di là del fatto che possa... cioè, scusate, ma io cerco di rendermi il più accettabile possibile agli altri.
4: Sì,
1: questo però a volte
4: infatti,
1: crea delle
4: situazioni...
1: Però
4: bisogna vedere che cosa devi dare in cambio, se il prezzo che dai in cambio...
1: Cosa è che dobbiamo dare in cambio?
3: Infatti, nel mondo della disabilità, il tema della fragilità non viene inteso come un tema specifico delle persone disabilità, ma si insiste sul fatto che la fragilità è costitutiva della condizione umana, cioè ogni essere umano è fragile. Le persone con disabilità sono quelle che non la nascondono e quindi ci mostrano questa verità che invece noi tendiamo
1: quindi
3: a,
1: Celeste
3: a
1: nel
3: nascondere.
1: Suo tema ha perfettamente centrato
4: L'esperienza vissuta, questo è molto bello, cioè, no, il
3: spero sia stato questo spero dico corrisponda poi. Queste sono le cose che ha scritto, insomma.
1: Sì, sì.
3: Speriamo che la traccia sia stata
1: quella, non l'altra.
4: Sabato ci siamo incontrati,
1: tema ha perfettamente centrato
4: L'esperienza vissuta, questo è molto bello, cioè, no, il
3: spero sia stato questo spero dico corrisponda poi. Queste sono le cose che ha scritto, insomma. Sì, sì.

0: La scuola che fa
1: liceo artistico.
0: Liceo artistico. Va bene, dai, ci fermiamo un attimo per una canzone. Primera fe al lado de Jesús, al lato, al fianco di Gesù. Al lado de Jesús, una canzoncina, però aveva delle parole interessanti. Si parlava di luchar, lottare e descansar, riposare, perché Gesù è il porto sicuro, se ho capito bene, per riposare. Ecco, allora, a proposito del riposo, siamo partiti con la traccia di Mario Calabresi per la maturità 2026 che riguarda la fatica. Ricordiamo che Mario Calabresi è figlio del commissario Luigi Calabresi, assassinato nel 1972 da due esponenti di Lotta Continua. Quindi il tema della fatica è un tema assolutamente anche autobiografico per questa persona, che poi è diventato un giornalista importante, è stato direttore di Repubblica, insomma ha fatto della strada, ma ecco, è una strada in salita, è stata la sua, e lui dice: o si fa così o non si va veramente da nessuna parte.
2: Lì veramente la fatica di interrogarsi, di cercare di capire, di non capire, cioè mi immagino in un giovane dinanzi a una situazione come quella, il percorso
0: assolutamente. Poi però c'è la fatica che ciascuno di noi prova, abbiamo accennato, di fronte allo specchio, di forse avere anche delle aspettative eccessive rispetto a noi stessi e di trovarsi sempre in qualche maniera mancanti rispetto a Dio, rispetto al giudizio degli altri, che non è mai molto caritatevole. Ecco, come si fa? Gesù dice: venite a me voi tutti che siete stanchi, esatto, e aggravati. Quindi non è una roba di questi anni, insomma, no? Ma è sempre stata la condizione umana. E io vi darò riposo. Che vuol dire?
3: E quindi qui è un po' quello che dicevamo prima, cioè sicuramente la fatica è un valore positivo rispetto all'idea delle soluzioni facili, delle scorciatoie, però anche la fatica non può essere un valore assoluto, c'è anche il bisogno del riposo, del fermarsi. E Gesù poi, tra l'altro, lì Gesù parlava anche di una fatica fisica, no? Perché i discepoli erano andati in giro per diversi giorni, no? Facendo miracoli, predicando, eccetera, e quindi erano stanchi. Però poi lì Gesù parla anche,
0: prova oltre,
3: di una la fatica dell'essere, dell'esistere, della crescita, del maturare, eccetera, eccetera. E allora, ecco, di fronte a questa fatica Gesù accoglie, no? Venite da me e io vi darò riposo, no? E quindi è un gesto di accoglienza da parte di Gesù. A volte noi ci lasciamo prendere un po', come dicevamo prima, dalla fatica della prestazione, no? Di voler ci poniamo obiettivi che non sono i nostri veri obiettivi, perché ce li impone a volte la società o ce li impongono le aspettative degli altri, e quindi questo ci dà molta fatica. Forse dovremmo smettere di lavorare in questo senso, o almeno non spendere tutte le energie in questa direzione, ma fare anche un altro tipo di fatica, cioè la fatica di accettare noi stessi per quello che siamo.
0: Però
3: Gesù ci accetta per quello che siamo.
0: Tu sai però che le aspettative degli altri non è che si intende, no? Sai, la società, no, si intende la moglie, si intende i figli, si intende la tua professione, quindi sono tutti elementi ineludibili da cui non ti puoi sottrarre, anche perché poi dopo è un persino peggio, no? Voglio dire,
3: non ci si può sottrarre, però non ci si può nemmeno abbandonare totalmente alle aspettative. Bisogna avere sempre un rapporto equilibrato, anche dialettico con queste cose, no? Cercare sempre un giusto compromesso.
0: Ce la fai?
3: No, assolutamente, però la teoria la so. E no, quindi io parlo della teoria, poi nella pratica ho molta difficoltà.
2: È chiaro che è una sfida difficilissima, però il rischio è che se te non la metti in atto, anche con molte sconfitte, alla fine ti appiattisci talmente tanto che non ti accorgi più nemmeno la fatica che stai facendo è quella. Mi ricordo, c'era un cartone animato stupendo, era quello che si chiamava, loro erano già nello spazio, no? Era bellissimo. A un certo punto portava il cane sul tapirulan. Il cane, siccome questo tapirulan accelerava la velocità, e dava un insegnamento già strepitoso, questo cartone animato di Hanna-Barbera, a un certo punto il cane.

0: si sfilava dal guinzaglio e si metteva a guardare il padrone che continuava a correre sempre di più per mantenere quella velocità. Cioè, ci insegniamo qualcosa. Attenzione, perché se voi rincorrete, quindi neanche correte, rincorrete, non ce la farete mai.
1: Allora,
0: E
1: questo è un
0: basterà.
1: insegnamento importante, però
2: Comunque,
1: ecco.
2: qui diciamo ritrovare se stessi, venite e io vi darò il riposo. Secondo me, è un invito di Gesù a non arrenderci alla, come dire, alla stretta materialità della vita. Cioè, la vita non è solo gli impegni che io ho con la famiglia, con il lavoro, eccetera, eccetera. Cioè, ovviamente bisogna dedicare tempo, anche molto tempo, a queste cose, però Gesù ci ricorda che noi non siamo solo questo, c'è qualcosa di più grande. E in nome di questa cosa più grande, che è Dio, che è l'immagine di Dio in me stesso, io sono chiamato a volte ad avere il coraggio anche di fermarmi.
1: È quello che faceva Gesù quando si dice che andava, si isolava per pregare. In fondo era un modo per ritrovare se stesso rispetto alla pressione fortissima che lui sentiva delle aspettative degli altri. Ecco, quindi insomma.
0: Qual è il rischio fortissimo in fondo? Mi viene in mente l'attimo fuggente. Non vorrei scoprire in punto di morte che non sono vissuto. E quindi c'è il rischio di correre dietro a tutte queste cose che sono importanti, però non sono proprio fondamentali. C'è l'importanza anche di vivere la propria vita, no?
1: Allora, a questo punto facciamo l'appello agli ascoltatori, fateci sapere un poco, rispetto a quello che abbiamo detto, insomma, come vi sentite? Ve la sentite di intanto di condividere con noi qualche pensiero su questo argomento? Se sì, allora ricordo il nostro numero di WhatsApp 348 222 72 94, insomma, perché il tema, siamo partiti dal tema della fatica, che è importante accettare, perché altrimenti veramente le scorciatoie non portano da nessuna parte, ma dall'altra parte c'è anche il tema, ecco, tutti voi che siete stanchi ed aggravati, venite a me e io vi darò riposo. Cioè, la fatica di per sé non è un valore assoluto. Diceva, io ho faticato tutta la vita e allora? Ho capito, vabbè, e allora?
2: C'era la
1: ci vuole.
2: parabola
1: Sì.
2: del ricco stolto
1: Ecco, che non
2: che
1: è
2: ha
1: questione.
2: lavorato tutta la vita, ha accumulato beni tutta la
0: Oh,
2: vita,
0: sono a
2: e poi a un
0: posto.
2: certo punto
1: Sì.
2: gli arriva il messaggio: dice, ora che ti serve se stanotte la tua vita se ne andrà, tutto quello che
1: E
2: hai
1: quello
2: accumulato, a chi l'hai
1: riguarda la
2: accumulato?
1: ricchezza, però riguarda anche un certo modo di
0: Vabbè, anche la
1: concepire la
0: vita,
1: vita.
0: la ricchezza
1: Appunto.
0: della vita,
1: Esatto.
0: della
1: Va
0: qualità.
1: bene, ci fermiamo qui perché siamo a corto di tempo, ma ovviamente ci ritorneremo su questi temi. Fateci sapere cosa ne pensate, amici in ascolto. Ripeto il nostro numero di WhatsApp 348 222 72 94. Intanto ringraziamo il pastore avventista Saverio Scucimarri,
2: Grazie a
1: docente della
2: voi.
1: facoltà avventista di Firenze, per essere stato in nostra compagnia.
3: E siamo già collegati col pastore avventista Michail Gravilita. Benvenuto, Michail.
4: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
3: Allora, da un po' ci stiamo occupando della coppia, la prima coppia che è esistita, Adamo ed Eva. Siamo nei primi capitoli del libro della Genesi e abbiamo visto la volta scorsa come cambia completamente il modo di vedersi, quindi di vedersi come coppia, ma anche di vedere Dio. E quindi dopo che Eva ha, diciamo, ha ceduto a quell'inganno del serpente, tutto si rivoluziona nella vita della, diciamo, della coppia di Adamo ed Eva. Allora ti volevo chiedere, Michele, l'altra volta avevamo letto un po' quelle che erano state le parole che Dio ha rivolto ad Eva, forse è meglio che le leggiamo, perché da queste parole secondo me è nato un fraintendimento che dura fino ai nostri giorni, perché sta scritto, quindi siamo in Genesi 3 verso 16, alla donna disse, quindi è Dio che parla, io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. E ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi e mangerai il pane con il sudore del tuo volto finché tu ritorni nella terra da cui fossi tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. E poi c'è l'ultima frase, che è quella che Dio pronuncia nei confronti del serpente, dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. No? Quindi diciamo questa è la parte in cui Dio si rivolge al serpente. Allora, Michael, il fatto che l'autore della Genesi dice che è Dio che rivolge queste parole, dice: io porrò inimicizia, aumenterò le tue pene nel travaglio, eccetera eccetera, quindi sono delle maledizioni. Quindi se ci troviamo nella condizione in cui siamo oggi, è per quella maledizione che Dio ha dato, oppure Dio sta parlando di conseguenze? Come facciamo a capire la differenza tra maledizione e conseguenze? Michele, aiutaci.
4: Sì, diciamo che forse bisognerebbe capire se quelle parole riflettono la volontà interna di Dio. Cioè, dobbiamo farci delle domande: ma Dio ha voluto che sia così? Ecco, la risposta è ovvia: no. Perché per capire qual è la volontà di Dio, noi dobbiamo capire o dobbiamo leggere i primi versetti della Bibbia, i primi due capitoli, in cui, quando Dio parla della gerarchia tra uomo e donna, tra marito e moglie, parla di una gerarchia paritaria, come dice: crescete, moltiplicatevi e dominate custodite la terra. Quindi noi vediamo che all'inizio l'idea di Dio era che ci sia un rapporto paritario. Poi dopo, chiaramente, Dio fece di tutto perché l'uomo abbia tutto il conforto nel vivere, quindi mise tutti gli alberi, creò un giardino, insomma tutto era attorno alla necessità, al piacere dell'essere umano. Quindi quella è la vera volontà di Dio, se vogliamo guardare dal punto di vista biblico. Quello che invece succede nel Genesi 3 da 15 in poi, osserviamo un cambiamento, come se in un certo senso Dio preannuncia quello che lui non voleva che ci sia. Quindi tutto quello che succede dopo non è secondo la volontà di Dio. Perché? Perché la volontà di Dio l'abbiamo vista prima. Allora cos'è questo? È la conseguenza del fatto che il male entrò nel mondo. Quindi noi osserviamo che quando il male entra in un rapporto, in un mondo e in qualsiasi cosa, noi vediamo i cambiamenti che il male apporta alla realtà circostante e a tutto quello che è legato alla creazione. Quindi qui noi comprendiamo che prima Dio ha voluto in un modo, ma purtroppo, siccome il male è entrato nel mondo, ecco che quello che succede dopo non è più una riflessione della volontà di Dio, ma è proprio la conseguenza del male. Perché cosa è cambiato dal secondo capitolo di Genesi al terzo capitolo? È cambiato l'ingresso del male. Ecco, da qui noi ci rendiamo conto che in realtà tutto ciò che Dio dice nel Genesi 3:15 in poi non è la sua di volontà, ma è una spiegazione della realtà con il male. Cioè l'uomo ora dovrà vivere non più come prima, ma dovrà vivere diversamente. E però Dio, in un certo senso, dice che questo stato di precarietà, questo stato di maledizione, di star male, è temporaneo. Cioè lui dice: fino che ritorni alla polvere della terra, perché da lì sei uscito. Quindi dice: d'ora in poi sì, avrai una vita più difficile ma più corta, cioè vivrai peggio ma meno. Mm-hmm. E questo noi lo vediamo come conseguenza del male, non come conseguenza della volontà di Dio. Ecco perché io non vedo in quelle parole la volontà di Dio, non vedo il carattere di Dio, io vedo il carattere del male, la volontà del male. E questo è ciò che io personalmente mi sono reso conto.
3: Sappiamo che questo fraintendimento in queste parole che Dio pronunciò, questo fraintendimento ha portato anche nelle chiese, comunque anche nelle famiglie cristiane, a vedere la donna come colei che è stata l'artefice dell'entrata del peccato su questa terra, e quindi che insomma deve subirne le conseguenze in prima battuta lei, perché l'uomo invece non è stato ingannato dal serpente, ma ha seguito, a volte in maniera romantica ci piace pensare, siccome era tanto innamorato di Eva, non volendo restare solo ha seguito lei. Però è bastato poco a questo innamoramento a finire, perché subito dopo ha detto alla donna che tu mi avessi accanto, quindi questa tesi un pochino traballa subito dopo, vero?
4: Questa tesi non ha proprio nessuna base biblica, perché se l'uomo avesse seguito la donna in quanto innamorato, allora vuol dire che l'uomo ha deliberatamente scelto di mangiare per condividere la sorte della donna.
3: Quindi ha commesso un'idolatria, quasi quasi, ha preferito la donna a Dio, no? Nel senso, ubbidire, ma scegliere.
4: Più che altro ricordiamoci che quei due alberi sono stati messi perché l'uomo esercitasse il suo libero arbitrio, la sua scelta. E quindi noi abbiamo visto che Satana, attraverso l'inganno, li rubò questo diritto di scegliere, e l'uomo mangiò senza voler morire, mangiò solo perché è stato ingannato. Se invece noi diciamo no, Adamo non è stato ingannato, quindi la sua scelta era consapevole, a quel punto non sarebbe giusto da parte di Dio di creare la seconda occasione. Perché? Perché vuol dire che Dio non rispetta la scelta di Adamo. Ecco perché dal punto di vista, come dire, teologico, dal punto di vista logico, tutti e due sono stati ingannati dal serpente, tutti e due hanno avuto questo abbaglio e si sono fidati più delle parole di Satana piuttosto che delle parole di Dio, e tutti e due hanno peccato. Non è una questione di altruismo, è una questione di essere ingannati. Il problema più grosso è che nel cristianesimo spesso vediamo una specie di doppia visione, perché sì, da una parte dice Eva, no, dall'altra parte l'apostolo Paolo ci dice che attraverso Adamo è entrato il peccato nel mondo, ed ecco Gesù Cristo il secondo Adamo, quindi lì Eva non c'entra niente. Io direi che la divisione tra generi, cioè tra la colpa, tra la responsabilità, io direi che è soltanto un modo di nascondersi dietro ai fogli di fico, come hanno provato a fare la prima famiglia. Cioè loro hanno cercato di arrampicarsi sugli specchi.
3: E ci ascoltiamo un brano invece che vuole parlare di benedizione, non di maledizione, perché Dio è colui che benedice, ti benedica il Signore, un brano di Sephora Nelson. Ritorniamo a parlare con il pastore avventista Michael Gravilita. Allora, abbiamo un serpente, abbiamo Adamo ed Eva, abbiamo due alberi e abbiamo la catastrofe, cioè il rapporto fra i due inizia a scricchiolare. E quindi tu citavi un brano dell'apostolo Paolo dove appunto dice che il peccato è entrato nel mondo per causa di Adamo, e poi un secondo Adamo, cioè Gesù, invece ha tolto questa condanna. Ma è sempre l'apostolo Paolo che un'altra lettera a Timoteo dice: non conceda a nessuna donna di insegnare né di dettare legge all'uomo, piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo, perché prima è stato formato Adamo e poi Eva, e non fu Adamo ad essere ingannato, ma fu la donna che, ingannata, si rese colpevole di trasgressione. Essa potrà essere salvata partorendo figli, a condizione di perseverare nella fede, nella carità e nella santificazione con modestia. Ecco, e ci sono anche altri brani dell'apostolo Paolo dove invece dice: per in Cristo non c'è né uomo né donna, né schiavo né libero, eccetera. Però poi vediamo che in alcune epistole sembra un po' contraddirsi. Allora, cosa possiamo dire rispetto a questo? Paolo resta sempre comunque un uomo del suo tempo?
4: E certo, Paolo resta non solo l'uomo del suo tempo, ma l'uomo dei due mondi, il mondo greco-romano e il mondo giudaico. Quindi lui è figlio di più culture, quindi lui è perfetto, è un ponte perfetto che Dio ha scelto. Tuttavia, ricordiamoci che lui parlava a vari mondi, e la situazione della donna nell'impero romano, nell'antica Roma, era diversa dello stato della donna a Gerusalemme. E quindi da questo punto di vista noi ci rendiamo conto che spesso quando Paolo parla non dobbiamo guardare soltanto chi parla, ma anche a chi parla. Ad esempio c'è un brano famoso in cui l'apostolo Paolo dice che le donne in sinagoga tacciano. Ecco, è una cosa orribile, noi diremmo, ma come? Cioè, sta zittendo le donne? Guardando un po' anche come sono strutturate, come erano strutturate le sinagoghe a quei tempi, noi sappiamo che nelle sinagoghe non potevano entrare le donne. Cioè, le donne e i bambini fino ai 12 anni maschi non potevano entrare, quindi in un certo senso loro erano liberati dal dover avere un rapporto con Dio, erano separati, stavano lì finché i mariti, i figli più di 12 anni maschi stavano in sinagoga a crescere, a imparare da 12 anni per tutta la vita ogni sabato. Le donne stavano lì a chiacchierare, a fare quello che loro vogliono, e quindi loro ne erano sempre svincolati. Quindi quando l'apostolo Paolo
3: quindi
4: dice,
3: non erano abituati all'ascolto, perché loro erano in un'altra zona della sinagoga, giusto? Non erano,
4: esatto,
3: nello stesso posto.
4: E la vera rivoluzione di Paolo non è che tacciano, la vera rivoluzione di Paolo è le donne in assemblea. Vuol dire che con il cristianesimo si sdogana questa cosa, cioè la donna non soltanto non deve essere separata, ma deve far parte di quell'assemblea. Ecco perché l'apostolo Paolo di fatto è un rivoluzionario molto femminista in questo senso, perché lui dice no, le donne devono stare in sinagoga, non devono essere separate, hanno lo stesso atteggiamento, lo stesso diritto, come dire, nel Cristo non c'è né uomo né donna. Tuttavia chiaramente che la donna deve anche imparare che questa è un'assemblea, quindi se prima è stata sempre abituata a chiacchierare perché non c'è un momento, diciamo, liturgico, non, ora è in assemblea, quindi non chiacchieri, stia in silenzio. Se per caso non capisci qualcosa, è che si alza, fa quello che le vuole. Perché? Perché c'è il reciproco rispetto. Quindi in un certo senso lì non è una questione teologica, è una questione di ordine.
3: Quindi cioè, sta dicendo non parlate, sta dicendo di fare silenzio perché non parlano quando non dovrebbero, cioè non parlate,
4: esatto,
3: interrompendo quello che si sta,
4: esatto,
3: facendo.
4: Perché non era una cosa abituale per quel tempo. Quindi noi vediamo che l'apostolo Paolo fotografa un passaggio, l'inizio, quando le donne diventano parte dell'assemblea alla pari degli uomini. Quindi la vera rivoluzione è che la donna è in assemblea, non è più separata come era prima. E dunque in questo senso il tacere non è una questione di genere, è una questione di ordine, che qualsiasi, che sia un uomo, che sia una donna, che sia un bambino, devi rispettare l'assemblea, perché lì si cerca di capire, di parlare, di pregare, di cantare e così via. È una questione di mero ordine, non una questione teologica come alcuni vorrebbero far sembrare.
3: Sì, perché sembra come se la donna, perché donna, quindi siccome lei è stata l'artefice dell'errore, quindi deve stare zitta. Allora, questo viene detto, viene questa espressione, no, di tacciasi le donne, e lo troviamo nell'epistola ai Corinzi, che sappiamo che la chiesa di Corinto era un po' particolare. Paolo fa diversi rimproveri, perché evidentemente si andava fuori da quelle che erano le abitudini sane e sante.
4: Non solo le chiese, anche se erano, diciamo, negli ambiti dell'impero romano, nell'ambito greco, comunque le chiese sempre nascevano nelle sinagoghe. Cioè l'apostolo Paolo partiva andando alle sinagoghe, e poi si erano intere sinagoghe che si trasformavano in chiese. Ecco perché se noi leggiamo l'apostolo Paolo vediamo che spesso c'è questa lotta tra i cristiani giudei, cioè che erano ebrei, e cristiani ex pagani, greci e così via. E dunque noi vediamo che questo combattimento, noi lo vediamo, questa differenza culturale. Perciò io direi che la vera sfida del cristianesimo primitivo è proprio rendere il cristianesimo da una religione, da una fede giudaica, a una religione multinazionale, multiculturale. Ecco perché se leggiamo l'apostolo Paolo da questo punto di vista comprendiamo meglio che in realtà lì non si tratta di differenza di genere, ma si tratta di differenza di cultura. Quindi noi oggi quando leggiamo dobbiamo capire anche le differenze culturali in cui l'apostolo Paolo opera e cerca di adeguare il Vangelo eterno a un mondo con delle usanze, con delle culture, con delle regole.
3: Michele, questa non è la stessa cosa che diciamo ha costretto Dio lo metto tra virgolette, costretto, ad esempio, a dare il divorzio, tante altre cose. Quando Gesù dice fu fatto per la durezza dei vostri cuori, Dio non voleva, no, il divorzio, perché voleva che ci fosse un matrimonio che durasse per tutta la vita, ma di fronte alla realtà umana il Signore ha dato a Mosè delle leggi, perché che erano comunque sempre leggi che in qualche maniera proteggevano la donna, perché c'era il discorso dell'atto di ripudio, insomma. Quindi noi vediamo solo l'aspetto negativo, ma vediamo cos'era prima la condizione della donna e come Dio comunque, dando una legge che non era proprio giusta, era la migliore che potesse dare. Quindi anche Dio si è visto costretto a volte a doversi calare, no, nella nostra realtà.
4: È proprio così, e lo vediamo nell'Antico Testamento. Quindi noi, leggendo la Bibbia, ci rendiamo conto che biblicamente il divorzio è un'invenzione di Dio, non è un'invenzione umana. È un'invenzione di Dio per limitare il male che l'uomo può fare al proprio simile, al proprio partner. Quindi il divorzio è Dio che l'ha inventato, l'ha istituito per poter difendere la parte più debole, nel nostro caso la donna.
3: Non quello che poi è diventato oggi, perché oggi è diventata veramente una farsa, nel senso che ci si sposa e dopo pochissimo si divorzia, ma non era questo il piano di Dio. Grazie, allora alla prossima.
4: Grazie.
1: Abbiamo con noi Alberto Cossani, direttore di Riforma, settimanale di Chiese Evangeliche Battiste Metodiste Valdesi. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
5: Buongiorno, grazie a voi e a tutti quelli che sono in ascolto.
1: Allora, sulla prima pagina c'è un articolo sul tema social e adolescenti, l'illusione del divieto. Ecco, questo è un argomento che abbiamo affrontato ripetutamente anche qui su RVS. Beh, ecco, ma ci vuoi accennare perché si parla di illusione? Quindi l'idea è che tutto sommato non è attraverso la legge che possiamo venirne a capo della dipendenza, insomma, che gli adolescenti in particolare hanno verso i social?
5: Ma la riflessione che emerge è che forse è sbagliata un po' la percezione, è sbagliata un pochino la diagnosi, cioè si tende a accentuare molto questo fatto delle ore, del tempo che magari ragazzi e ragazze passano con i loro dispositivi elettronici, e se poi si andasse a fare i conti con quello che è il comportamento dei loro genitori, si vedrebbe che forse non sono i ragazzi quelli che eccedono di più. E facciamo la tara, facciamo naturalmente, diciamo questo, al netto di tutto quello che è l'utilizzo per ragioni o scolastiche o professionali, ma diciamo la sera in casa, a tavola, in famiglia, non è detto che siano i ragazzi i principali.
1: Quindi tu dici forse dobbiamo cominciare dall'esempio che diamo.
5: E allora la prima cosa è l'esempio che i genitori possono fornire. Allora viene da chiedersi, il dispositivo che è stato preso in Inghilterra con una misura restrittiva potrà servire a eliminare alcuni eccessi, ma mi sembra un pochino una terapia che lavora sul sintomo e non va a cercare quale può essere una causa di malessere, cioè si ferma molto in superficie. Bisognerebbe, come si dice verso il fondo di questo articolo, più che andare a assumere atteggiamenti così costrittivi, repressivi, bisognerebbe rilanciare su altre basi il dialogo tra le generazioni diverse, perché l'impressione è che questo continuo ricorso ai mezzi elettronici, che esisteva già da un certo numero di anni, ma sicuramente la pandemia ha accentuato. Insomma, noi sappiamo che i ragazzi hanno bisogno di fare gruppo, di trovarsi tra di loro. A un certo punto gli è stato proibito per un anno abbondante. Si sono riversati su questo surrogato che permetteva di mantenere questo contatto. Bisognerebbe chiedersi perché hanno questo viscerale bisogno di stare tra di loro e perché sia così difficile invece dialogare con la generazione che viene prima.
1: Per la verità, questo è un problema che hanno sempre avuto gli adolescenti, cioè un problema, un'esigenza, ecco, quindi stare fra di loro.
5: Un'esigenza, sì. solo che adesso lo fanno in un certo modo, però vedono che gli adulti lo fanno alla stessa cosa.
1: È lì il problema, sì, sì.
5: E certo, diventa difficile spiegare. Certo. E allora probabilmente c'è una capacità di ascolto che deve essere maggiormente sviluppata da parte dell'adulto, perché a un certo punto è l'adulto che deve fare l'adulto, non si può chiedere a loro di assumere una maggiore consapevolezza, responsabilità ed esperienza che non possono avere per ragioni proprio oggettive.
1: È chiarissimo. Claudio voleva aggiungere qualcosa su questo tema?
0: Ma è un tema molto complesso, veramente molto, molto, molto. Credo che la parola esempio sia molto importante, questo perché si ritorna sempre a un aspetto educativo che sempre è più difficile portare avanti. Si diceva ieri, la scuola ormai per quel che può istruisce, ma sicuramente educare, prevenire e anche cercare di entrare in una visione diversa di questo cambiamento diventa difficile. Quindi le ricette non saprei veramente cosa dire, però sicuramente bisogna stare attenti a non essere l'esempio sbagliato, ecco, questo, cioè, e pensare soltanto con le parole, dire dei fatti.
1: Oppure
0: fare così,
1: pensando che il governo regole, che magari bravo, possa risolvere anzi, i nostri problemi.
0: Anzi, a volte queste cose qui, hai ragione te, in una fascia specialmente della trasgressione, quella dell'adolescenza, se sono fatte, non fatte bene, non funzionano, anzi.
1: Vabbè, staremo a vedere anche qual è l'esperienza australiana e inglese su questi argomenti. Vediamo.
5: Se si dà la percezione che io ti chiamo col telefono, poi vedo che non mi hai risposto, mi fai pesare che ho cercato e non rispondevi, ma non dovevi essere là, ma non si può far sentire una cappa di controllo, certo, quasi satellitare, e poi dire ma tu devi usarlo meno. Dico, finora mi stai usando il mio telefono per sapere dove sono e che sto facendo, e poi mi dici non lo devo usare io.
1: Allora, l'altro argomento che ci piacerebbe affrontare con Alberto Corsani, Piccoli davanti al creato, un viaggio nel cuore della natura della Scozia diventa occasione per meditare sulla nostra piccolezza e sulla cura con cui Dio accompagna ogni vita. Ma ne parliamo fra pochissimo, adesso ci ascoltiamo di Jason Gray, Place for Me. Abbiamo accennato prima della canzone a un articolo che è presente, credo, nella terza pagina di Riforma di questa settimana, Piccoli davanti al creato, che è un articolo che vuole essere una riflessione di un uomo che si trova davanti alla natura della Scozia in questo caso, che diventa occasione per meditare sulla nostra piccolezza, ma anche sulla cura con cui Dio accompagna ogni vita.
5: Questo è un articolo che compare nella pagina 3, dicevi bene, che è quella che dedichiamo sempre alla spiritualità, cioè una riflessione che parte da un testo biblico a cui si aggiungono magari dei testi non biblici, magari poetici o di preghiere o testi letterari, insomma riflessioni, e parte da una considerazione della fede come l'ha vissuta l'autore dell'articolo. Insomma, sono pagine di discorso molto personale, e in questo caso l'aspetto personale è un viaggio in Scozia che fa l'autore Edoardo Arcidiacono a trovare dei familiari, quindi va a fare il genitore, va a fare il nonno, e stacca dalla vita di tutto l'anno, e c'è una specie di atmosfera di sospensiva, ecco, quella che peraltro sappiamo fin dai tempi della creazione avere da tutta la sua logica e tutta la logica del sabato, quindi una specie di sospensione per considerare ciò che siamo di fronte, ciò che siamo come figli e figlie di Dio di fronte allo spettacolo del creato che abbiamo intorno a noi. Qui l'autore racconta, facendo proprie le parole del Salmo 8, quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, e cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Cioè davvero ci sentiamo piccoli di fronte all'immensità del creato. Questo che cosa vuol dire? Dice l'autore verso la fine, porto il ricordo di una consapevolezza che è maturata in lui, che la consapevolezza che Dio si rivela anche così, nella bellezza del creato, nella semplicità, che vuol dire della natura o delle persone che si incontrano, ma nel fatto di esserci. Allora, qui c'è questo primo elemento di, credo, di gioia, di stupore di fronte a questa manifestazione così grande della natura, che ci fa sentire un po' piccoli, ma ci fa sentire anche immersi e coinvolti. Dopodiché è necessario fare un altro passo. Noi siamo immersi in questa realtà e ci siamo immersi non per farne uso compulsivo o meccanico o finalizzato ai nostri interessi, siamo immersi in questa realtà che è stata la creazione di Dio perché ce ne rendiamo responsabili, perché ne abbiamo cura. Su questo le chiese lavorano da tanto tempo, a livello sia locale con delle iniziative piccole ma finalizzate a una maggior consapevolezza, al risparmio, all'energia, ai consumi, all'utilizzo dei materiali, al non sprecare. Questo da un lato. Lo fanno anche le agenzie ecumeniche, gli organismi ecumenici internazionali. Ecco, però è importante è che non si perda la motivazione, cioè sembra che poi le grandi iniziative si fanno perché sono dei treni lanciati e i treni lanciati vanno avanti, ma bisogna sempre dire perché ci siamo messi a fare e perché ci siamo trovati resi conto di essere in una realtà di cui in primo luogo dobbiamo essere grati. Ecco, direi che il primo elemento è la gratitudine da esprimere al Signore per il fatto di trovarci immersi in tanta magnificenza che è manifestazione anche
1: e questo della
5: sua azione
1: è
5: per
1: l'auspicio
5: noi.
1: Che facciamo anche per le vacanze che molti di noi potranno fare, che si potranno permettere, insomma, riuscire a trovare
5: anche
1: questo senso di
5: meraviglia in queste condizioni difficili della canicola, per esempio, che certo, ti fanno certo. Invece ti farebbero quasi dire no, me ne sto fermo in casa, mi metto il condizionatore, per carità, no. Ci potrà essere un rischio di rinchiudersi un pochino.
1: Allora siamo in conclusione. Io credo che Claudio volesse.
0: Sì, voglio riprendere questo filo rosso che da cui siamo partiti. Perché vedi che
1: nel corso della mattina,
0: senza averlo voluto, però alla fine con ogni ospite abbiamo rintrecciato questo filo rosso. E riprendo questo proverbio dei nativi americani, anche per chi si è messo in collegamento solo ora con noi: non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli. Mi sembra anche tanto evangelico.
1: Assolutamente. Allora, dobbiamo concludere la nostra intervista a Alberto Corsani, direttore di Riforma. Ricordo però che possono trovare i nostri ascoltatori molti articoli sul sito riforma.it e lì anche la possibilità eventualmente di abbonarsi in maniera, cioè, per la rivista online o per la rivista cartacea. Quindi riforma.it è il sito di riferimento. Grazie ad Alberto Corsani per essere stato quest'oggi in nostra compagnia e a risentirci presto qui su RWS. Grazie mille.
5: Grazie a voi, a risentirci.
1: A presto.
5: Grazie.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono